Thank you.

Three.

Fort.

That's right, swing on body to the end.

Hola Tades, buon pomeriggio, buon lunedì. Polvere della Battaglia che continua con la sua programmazione, con interviste, le ultime di questa stagione e poi, almeno per quanto riguarda i libri e le interviste, alle case editrici che stiamo preparando, oltre a quella che avete potuto ascoltare sabato con Pamela, con Asterisco Edizioni, che è una casa editrice amica della nostra trasmissione La Libreria del Gatto Nero, che vive un momento di difficoltà e vi invitiamo ancora una volta a sostenerla. Oggi non vi presentiamo un'intervista alle case editrici, ma a una nuova giovane autrice, si chiama Maria Teresa Rovitto, che ha pubblicato il suo romanzo d'esordio per Terra Rossa Edizioni. Il romanzo si intitola L'aneddoto dei calchi, un romanzo ambientato nel mondo del lavoro culturale con una serie di temi molto interessanti, e con Maria Teresa ne abbiamo discusso. E poi c'è una nuova puntata del podcast Amico 42 La Risposta. Un saluto da parte mia, di Beppe e di tutto il gruppo della Libreria del Gatto Nero. Noi ci risentiamo venerdì alle 12.30 con Weekenders curato da Pamela, sabato e lunedì La Polvere Battaglia tornerà curata da noi due e dal resto del gruppo della Libreria del Gatto Nero, che sentirete per le interviste e per i racconti in vista dell'edizione 2026 della Festa di Radio Nadurto e della Libreria del Gatto Nero. Un saluto, buon pomeriggio e restate come sempre sulle frequenze antagoniste di Radio Nadurto.

0: Maria Teresa Rovitto, l'aneddoto dei calchi Terra Rossa Edizioni. Siamo qua con l'autrice e le diamo la benvenuta alla Povera Battaglia. Ciao Maria Teresa.
1: Ciao a tutte e a tutti, grazie per essere in ascolto.
0: Noi quando intervistiamo una persona che è al romanzo d'esordio facciamo sempre la stessa domanda di partenza: chi te l'ha fatto fare?
1: Allora, sì, in genere il romanzo d'esordio viene trattato un po' come una categoria a sé. E c'è l'esordio e poi ci sono tutti gli altri romanzi che seguono, e quindi ci sta, è un inizio, e quindi credo che sia legittima questa domanda. E io in generale non ho avuto fretta di esordire, e ho voluto che il tempo fosse mio alleato piuttosto che nemico, e quindi l'ho presa con molta calma. Avevo in mente questo progetto, questa ipotesi di romanzo da un po' di anni a questa parte, considerando che io ho terminato di cioè la stesura, quindi la scrittura, a metà del 2023, e almeno dal 2021 questa era un'immaginazione che abitava in me, e dovevo trovare la forma, ecco. E non lo so, è stata anche una liberazione, ecco, chi me l'ha fatta fare, cioè, probabilmente è una questione di sopravvivenza. E ci tenevo molto a raccontare questa storia e in qualche modo a dare libertà a questa storia che mi abitava. E questo poi è chiaro che con la scrittura ho iniziato molto prima, e avevo insomma già pubblicato romanzi e anche una siloge di recente, e quindi insomma i racconti, scusami, e quindi il romanzo era una cosa nuova sicuramente, e che però mi ha, cioè, ho colto questa sfida, ecco.
0: Tu a un certo punto dici: ne abbiamo superato da un pezzo l'età del romanzo di formazione. Uh-huh. Te lo chiedo in relazione a due elementi. Il uh-huh. primo è un aspetto generazionale delle figure che uh-huh. sono presenti in questo romanzo, che potremmo definire persone millennial che hanno una serie di questioni attorno alle professioni culturali, e quello ci arriveremo, e uh-huh. il fatto che si pretende sempre di essere più giovani di quanto non sia, e quindi probabilmente è ancora sempre formazione, quindi c'è un po' questo problema, c'è anche questo problema.
1: Sì, questo è vero, è un po' la società che, insomma, il sistema, il contesto storico politico in cui viviamo, che ci impone una formazione continua, ma dipende insomma anche dall'interpretazione che si dà alla formazione. È bello formarsi, è bello crescere, è bello continuare a conoscere, ma se poi questo diventa insomma motivo di, non so, sfruttamento, precariato, un po' meno. È come se non si arrivasse mai, insomma, da nessuna parte. Per quanto riguarda le protagoniste, sì, loro sono, diciamo, sono, hanno meno di 30 anni, diciamo, sono nella loro, nei loro metà 20, e, se così si può dire, e quindi sono comunque giovani donne. E quando pensano questo, è una scena particolare della performance in cui, che appunto è l'evento intorno a cui ruota l'intera narrazione e il romanzo, è una scena che verrà narrata in seconda prima persona plurale, e una voce unica, la voce delle performer, delle modelle, che diventano un corpo organico e parlano, prendono voce, sarà l'unico momento in cui lo fanno in tutto il romanzo, e diranno appunto anche a mo' di provocazione, cioè diciamo rivolgendosi anche al pubblico presente che ruota intorno a questa piattaforma di marmo sulla quale loro sono installate, è una provocazione per dire: non dovete giudicarci, cioè, nel senso, siamo alla pari, non ci stiamo formando, non siamo ingenue, e ci possiamo, ecco, confrontare alla pari. E questo è il punto, considerando che loro sono esposte a corpo nudo, e quindi sicuramente anche più vulnerabili da questo punto di vista, perché poi la nudità, appunto, come si vedrà in tutto il romanzo, diventa appunto una soglia E quindi è un confronto diretto appunto con chi le sta guardando in quel momento.
0: E anche un continuo confronto anche con gli altri corpi che si fanno i conti, per esempio, questo è molto evidente nel rapporto tra Livia, che è una delle protagoniste, e suo padre.
1: Certo, è un confronto tra corpi, sì, possiamo dire che sono ecco, il segmento di vita, delle vite dei personaggi che viene narrato in questo romanzo è un segmento in cui i corpi sono disfunzionali, cioè hanno smesso di funzionare come richiede la norma, la quale norma, la norma clinica, la norma biologica, la norma sociale. Sono emerse delle criticità e quindi i protagonisti, insomma, sono diversi personaggi, non moltissimi, anzi pochi, si confrontano con il proprio corpo, con l'eredità, con la propria eredità biologica, politica, sociale e ovviamente con quella degli altri, perché sono circondati, perché sono in relazione, perché nella relazione con l'altro, come dici tu, si conoscono e si riconoscono. E anche la relazione con il corpo dell'altro attiva chiaramente dei processi di, anche di trasformazione, di maggiore acquisizione di consapevolezza, di se stessi, della propria collocazione nel mondo, grazie proprio a questo confronto, che però bisogna essere, in grado di accogliere. E da qui emergono, insomma, diversi cortocircuiti e frizioni nella narrazione.
0: Le persone che sono protagoniste del tuo libro sono impegnate a vario livello negli ambiti del lavoro culturale e fanno i conti con l'enorme precarietà del lavoro culturale e col fatto che tante volte è un lavoro non pagato, a cominciare dal lavoro della performance.
1: Certo, c'è un confronto molto interessante anche con il tema del denaro e come ben saprai tu da lettore attentissimo con il mercato dell'arte, perché anche l'arte, ovviamente, a cui noi siamo abituati chiaramente a pensare come a qualcosa di sublime, e capitalizzata, insomma, anche l'arte ha un suo mercato e loro, le protagoniste, faranno i conti non solo con la precarietà, quindi delle loro esistenze economica, sociale. Livia è un'archeologa che uscirà, basterà veramente poco per farla uscire da un progetto accademico e rientrare, diciamo, nel mondo dell'archeologia. In maniera molto laterale e marginale, perché lei seguirà degli scavi, gli scavi che si effettuano di fatto sui cantieri della fibra ottica, diciamo in maniera tecnica, che prevede la figura, diciamo, di supervisore di un archeologo. Quindi è questo. E Zoa è un'artista che è un po', diciamo, randagia. Ha scelto però, insomma, questa vita in questa fase e sì, e poi invece dall'altro lato c'è una grande artista, Vanessa Beecroft, che appunto è l'artista, no, della performance alla quale partecipano, che è un'artista di fama internazionale che però non corrisponde, diciamo, un contributo economico, diciamo, un riconoscimento economico alle modelle, alle ragazze, alle donne che prendono parte alle sue performance. E questo sarà un tema dibattuto tra le due protagoniste, perché richiama chiaramente, no, il tema dello sfruttamento dei corpi, dello sfruttamento dell'immagine, dello sfruttamento lavorativo e anche della propria fama e in questo senso, insomma, della propria affermazione. E quando si entra in questo sistema di appunto capitalizzazione anche di cose, anche di aspetti fondamentali della nostra esistenza, si entra inevitabilmente in questo circuito di sfruttamento e di precarietà.
0: Tra l'altro, Zoa, secondo me è un aspetto molto interessante. Il fatto che è greca, io lo leggo a, anche a un rapporto che continuiamo ad avere in maniera morbosa con la classicità, con un certo tipo di idea dell'arte che poi pone tutta una serie di problemi attorno alla contemporaneità, a quello che viene fatto. Comunque c'è anche una parte legata all'archeologia, quindi c'è questo rapporto, a mio parere c'è questo rapporto tra l'arte classica tradizionale e la difficoltà di far percepire la contemporaneità come arte, quindi con una sua dignità e un suo valore economico.
1: Sì. Allora, il tema della Grecia è un tema e della classicità, come dici, è un tema enorme, perché il passato è un allestimento, è quasi in questo romanzo, diciamo, un allestimento, come dire, non solo scenografico, perché molte scene si svolgono sugli scavi, degli scavi archeologici, dato anche il lavoro di Livia, ma è un passato con cui bisogna confrontarsi, è un'eredità con cui bisogna confrontarsi. Sicuramente c'è anche il classicismo. Il discorso è quando il problema è quando questa classicità diventa ideologica, cioè quando la usiamo per sentirci, per dirci che siamo superiori. Quando appunto la bellezza viene canonizzata e questa canonizzazione comporta anche delle implicazioni ideologiche, perché molto spesso si tende a idealizzare il passato, arroccarsi su aspetti identitari, perché anche per paura delle trasformazioni e dei cambiamenti. E questo sicuramente è un dialogo che si protrae, diciamo, per tutta la narrazione, questo confronto tra il passato e il contemporaneo e anche nell'arte. La Grecia per Livia, che è un po' trattiene, diciamo, questo passato e rappresenta qualcosa che è stato, mentre Zoa, che appunto è greca, la riporta continuamente al presente, al contemporaneo, facendole capire che la Grecia non è solamente uno scavo archeologico, un testo classico, che pure ovviamente c'è e bisogna esserne consapevoli e possibilmente conoscerlo, ma è anche presente, è anche attualità. E negli stessi anni della performance, 2010 più o meno, sono gli anni in cui, quegli anni appunto sono gli anni in cui la Grecia sta soffrendo e vi è una vera e propria crisi, no? Cioè, lo ricordiamo, economica, che ha impoverito moltissimo, che ha impoverito moltissimo la società e ha trasformato la società. E Zoa è un collegamento, è un continuo richiamo anche, no, ai problemi del presente, che Livia sembra non vedere, perché appunto lei è rifugiata e il suo rifugio appunto è il passato. Quindi questo sicuramente si riflette in maniera appunto anche indiretta nell'arte, quindi questo confronto tra arte classica e arte contemporanea, non solo, ma la stessa performance che richiama la stessa performance mette in scena i calchi e i corpi carbonizzati di Pompei, quindi uno dei centri urbani all'epoca più sviluppati, no, dell'antica Roma, e si basa proprio sul paradosso di Pompei. Il paradosso di Pompei è quello di essere il paradosso della sopravvivenza, cioè in questa catastrofe, in questa tragedia che questa città ha vissuto, ha trovato però come una sopravvivenza, perché oggi Pompei è intatta e oggi possiamo visitarla gli studiosi la ritengono uno dei centri archeologici meglio preservati, dei centri urbani dell'antica Roma meglio preservati per questa catastrofe, perché appunto il materiale lavico vulcanico l'ha in qualche modo protetta. Quindi Va bene questa consapevolezza del passato, delle nostre radici, ma bisogna sicuramente anche accettare le trasformazioni, e questo si attiva, questo processo, proprio anche nelle relazioni tra i personaggi. Mi interessava molto attivarlo, ecco, perché nel romanzo c'è proprio un'inversione anche vita-morte. Di solito siamo abituati a pensare al ciclo dell'esistenza, partendo dalla vita e ovviamente finendo alla morte, ma è qui è come se ci fosse un'inversione: si parte dalla morte, dalla rappresentazione della morte, perché poi nel romanzo di fatto non muore nessuno, e si arriverà, in maniera che non stiamo qui a rivelare, non riveleremo, alla vita, quindi ad una forma di sopravvivenza che in qualche modo implica sempre comunque una trasformazione, sia spirituale in questo caso che biologica.
0: Riprendo un'altra frase a mio parere significativa: l'archeologia è distruzione, man mano che si scava si distrugge, bisogna documentare ogni minimo aspetto. Io lo traslo anche su tutto il resto del libro, perché è pieno di distruzioni, non tanto di distruzione alla Pompei, però di sabotaggi, di autosabotaggi, di relazioni che vanno in un certo modo, di rotture. Ti chiederei qual è il rapporto che hanno le persone che ci sono nel tuo libro con la distruzione e con l'autodistruzione.
1: Sì, lo scavo è un tema simbolico molto forte, perché è un romanzo che, sì, è vero, anche altri lettori, altre lettrici mi hanno fatto notare lo scavo, cioè l'importanza, no, dello scavo. E della distruzione che comporta inevitabilmente anche un compromesso, cioè qualcosa va perso, perché quando si scava, anche appunto in ambito archeologico, si fa i conti con la possibilità che qualcosa, cioè per cercare, no? per cercarsi, per cercare in questo momento, insomma, questo piano metaforico, si fa i conti con la possibilità che qualcosa vada perso, per ovviamente per guadagnare qualcos'altro, e quindi è una compensazione continua, proprio anche nella fragilità. Più che fragilità possiamo parlare di vulnerabilità dei ritrovamenti e del corpo, soprattutto del corpo, no, che viene scavato. C'è un momento in cui la protagonista, sono fondamentalmente due le figure femminili, no? Livia e Zoa. Zoa ha un atteggiamento molto propulsivo, in realtà, sebbene appunto istintivo, propulsivo, sembrerebbe incline all'autodistruzione, in realtà sa preservarsi, sa come preservare le proprie energie. Mentre Livia, che sembrerebbe al contrario più controllata, più analitica, in realtà vivrà, diciamo, dopo la performance, questo momento di se non vogliamo dire autodistruzione, possiamo dire di scavo, ecco, di scavo, e avrà bisogno di nuovi personaggi che entreranno in scena nella seconda parte, perché i personaggi della prima parte andranno via, si allontaneranno, e questo comporterà nella sua vita privata un grande dolore, e entreranno nuovi personaggi nella seconda parte che invece la riporteranno, la faranno un po' riemergere, ecco, da questo stato, da questa depressione, ma nel senso proprio fisico, anche mi piace pensare ad una depressione nel senso fisico del termine e non psicoanalitico, cioè qualcosa che si ferma, qualcosa che rallenta, qualcosa che no, ha bisogno di più tempo, e di prendersi più tempo per comprendere alcune cose, tanto che lei abbandonerà anche il lavoro perché non ce la farà ad andare avanti, insomma, confrontandosi con la paura di ereditare la malattia del padre e l'allontanamento di queste due figure predominanti della prima parte, non ce la farà a reggere questo carico, e quindi avrà bisogno di una fase di stacco, ecco.
0: Tu adesso hai tirato fuori tutta una serie di elementi importanti, che sono la depressione, la rinuncia al lavoro, e anche prima parlavamo anche del lavoro culturale, di tante altre cose, che sono dei temi che a livello letterario stanno avendo una certa presa, cioè c'è una letteratura crescente negli ultimi anni. Ti chiedo se c'è qualcosa da cui hai tratto ispirazione o elementi da inserire poi nel tuo libro.
1: Ma non è centrale, cioè nel senso il tema della, l'ho chiamata depressione perché appunto mi piaceva pensare appunto all'aspetto fisico ad una condizione proprio fisica. Non c'è niente di psicanalitico, cioè quindi non posso, non, cioè, non ho riferimenti letterari da questo punto di vista, perché anzi nel romanzo cerco proprio di raffreddare questa parte. Di scavare, come dicevamo prima, secondo altre direttive, ecco, che la maggior parte delle pubblicazioni o delle cose che comunque ho letto scavano o si interessano alla direttiva psicanalitica, ma non è questo appunto il campo semantico in cui ci muoviamo in questo romanzo. Quindi no, riferimenti questo punto di vista e da un punto di vista della precarietà del lavoro, forse un po' di più, perché da sempre studio e

0: tema molto importante nel libro, che è quello della danza. Come mai, tra tutte le modalità che il corpo può avere, hai voluto dare molto spazio a questa?
1: Sì, è una sottotraccia molto importante, è una sottotraccia la danza che è sempre presente, è come un basso, è come un, cioè, in sottofondo, è come un basso, una sonorità, ecco, nel romanzo, definiamola così, una sonorità bassa, sempre presente, perché la conosco, la danza, perché la pratico da anni, e quindi so, o almeno ci lavoro, sulle tecniche, le modalità, le forme per acquisire sempre maggiore consapevolezza del proprio corpo, del movimento, delle parti che compongono il corpo, e quindi mi sembrava interessante restituire questa conoscenza nel romanzo. E questo è un elemento autobiografico sicuramente, cioè nel senso c'è una traccia biografica, ho prestato, diciamo, questa mia conoscenza a Livia perché mi sembrava interessante la maniera di, cioè, come la danza interpreta e fa sua un'intelligenza fisica, un'intelligenza corporea, come ci permette di ricevere, di conoscere delle cose, no? Il corpo prima che la mente lo faccia, molto spesso noi crediamo che sia il contrario, ma molto spesso invece il corpo ha una memoria, ha delle sue intuizioni e basterebbe ascoltarlo un po' di più. E dal momento che Livia deve ascoltarsi, l'ho costretta, ecco, a fare i conti anche con questa sua conoscenza che è probabilmente torna, ecco, torna questa conoscenza del corpo attraverso la danza nei momenti in cui ne ha più bisogno. È come se la soccorresse, ecco, nei momenti in cui ne ha più bisogno.
0: Siamo al termine della nostra intervista, noi abbiamo sempre una domanda al termine. Quale canzone vuoi ascoltare dopo l'intervista?
1: Allora, una domanda difficilissima, perché non so, mi affido sempre molto al caso con la musica, anche perché sono molto curiosa, randomica, quindi sarebbe molto difficile rispondere, però ascolto con piacere l'ultimo singolo di Madame.
0: Molto bene, e allora io ricordo il titolo del tuo libro, Aneddoto di Calchi, uscito per Terra Rossa Edizioni, e ringrazio ancora una volta Maria Teresa Rovitto.
1: Grazie dell'ospitalità, grazie, grazie mille.

0: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di 42 La Risposta. In studio oggi Oliviero e Sara.
1: Ciao a tutte e tutti e ben ritrovati in questa nuova puntata dedicata a un tema che ci sta molto a cuore, Sara, di cui abbiamo discusso tante volte in questi ultimi tempi. Parliamo infatti di incanto e di reincanto.
0: Queste parole possono apparire forse un po' bizzarre o esoteriche ad alcuni dei nostri ascoltatori e ascoltatrici, ma se cercate bene negli scaffali delle librerie troverete moltissimi titoli, alcuni molto recenti che parlano di incanto, di reincantare il mondo, di favole, del reincanto e così via, ce ne sono veramente tantissimi. La cosa può sembrare sorprendente, ma vedremo che non è affatto così e oggi cercheremo di capire il perché.
1: Vi diciamo subito che tra le numerose possibili letture abbiamo scelto di concentrare l'attenzione su due testi appena pubblicati in Italia. Uno è L'incanto della vita moderna di Jane Bennett, pubblicato da Timeo, e l'altro L'incanto del sensibile di David Abram per Nottetempo. Ma nel nostro percorso vedremo, attraverseremo molti altri lavori di filosofe e filosofi, scrittori e scrittrici che al tema dell'incanto hanno dedicato le loro pagine.
0: Prima di addentrarci però nelle tesi esposte in questi lavori, cominciamo a definire le nostre parole chiave. Che cosa si intende per incanto? E al contrario, come potremmo definire il termine disincanto?
1: Partiamo da qui perché entrambi i libri si oppongono in modi diversi alla visione di un mondo disincantato. Cosa significa mondo disincantato ce lo spiega bene Max Weber nel suo celebre discorso intitolato La scienza come professione, pronunciato nel 1918. Weber parla di un processo di disincantamento del mondo come esito del progresso tecnico-scientifico da una parte e di eliminazione dell'elemento sacro e magico dall'altra. Non occorre più ricorrere a mezzi magici per dominare gli spiriti o per ringraziarseli come fa il selvaggio per il quale esistono potenze del genere. A ciò sopperiscono i mezzi tecnici e il calcolo razionale.
0: Il moderno Occidente è un mondo disincantato perché è in grado di dominare il mondo senza il potere incantatorio delle religioni, della magia, dei misteri, ma affidandosi esclusivamente al sapere tecnico-matematico, lì dove tutto è misurabile, calcolabile, prevedibile, secondo scienze statistiche e non divinatorie, dove al mondo, prima di essere, si chiede di funzionare.
1: Ma questo processo di disincantamento, si chiede immediatamente lo stesso Weber, proseguito per millenni nella cultura occidentale in generale, questo progresso del quale la scienza costituisce un elemento, una forza motrice, ha un qualche senso che vada al di là del piano puramente pratico e tecnico? Weber non dà una risposta univoca a questo interrogativo, ma tocca un nervo scoperto, che è quello del senso o non senso dell'esistenza in un mondo così fatto e soprattutto, secondo Jane Bennett, del via, forse al di là delle sue intenzioni, ad una narrazione potente e pervasiva della modernità come luogo di mancanza e di alienazione.
0: Esistono versioni più o meno affinate, più o meno convincenti di questo racconto, ma tutte presuppongono nella condizione moderna una sorta di mancanza o di perdita. È una storia abbastanza flessibile da accogliere valutazioni sia positive che negative del processo di disincanto. Può narrarla sia chi celebra la caduta della superstizione e della confusione, sia chi rimpiange la perdita di contatto con un universo morale dotato di senso. Anche coloro che celebrano la caduta di superstizione e confusione, tuttavia, comunicano un senso di perdita. Il prezzo inevitabile per la razionalizzazione o la scientizzazione è, sostengono, l'eclissi dello stupore nei confronti del mondo.
1: Vedremo più avanti che la filosofa americana Jane Bennett, nel suo Incanto della vita moderna, si muova proprio dal rifiuto di questa assiomatica per elaborare la sua proposta di materialismo incantato. Ma prima di esplorare le sue tesi, chiediamoci quali effetti è in grado di produrre la narrazione del disincanto, quali risposte sono state elaborate per colmare quella mancanza, quel senso di perdita.
0: Innanzitutto occorre osservare come nella società moderna, che si descrive come disincantata, non teleologica, secolarizzata, si all'opera un potentissimo sortilegio, un fattore di incanto in qualche modo totalizzante che ne costituisce l'intero sfondo, che è il capitale. L'incanto della merce è divenuto l'unico incanto possibile, l'unico elemento trascendente nella sua assoluta immanenza, in grado di costituirsi come fine ultimo dell'esistenza, produrre merci, accumulare, consumare, se va bene lasciare qualcosa in eredità, se no, in fondo crepare basta.
1: Non è strano che di fronte a questo scenario in molti hanno provato ad elaborare delle vie di fuga, delle risposte alternative. Senz'altro nella riscoperta delle religioni tradizionali, abbracciando forme di spiritualismo new age, fino anche aderendo ad oscure teorie complottiste, magari ibridando elementi della cultura hippie con quelli dell'estrema destra, dell'alt-right.
0: Se grande la confusione sotto il cielo, vorremmo poter dire che la situazione è eccellente, ma per il momento possiamo solo lasciarvi il primo brano di oggi dal titolo In the Modern World dei Fountain D.C.

0: puntata e bentornati in studio qui a 42 La Risposta sulle note finali di In the Modern World. Prima della pausa musicale parlavamo del grande sortilegio del capitale, in grado di disincantare il mondo con il linguaggio della scienza e della tecnica e allo stesso tempo di incantarlo con quello della merce, del profitto e della performance.
1: Dicevamo anche delle diverse vie di fuga, reali o apparenti, elaborate a partire da questa narrazione, e delle tante elaborazioni concettuali, dei testi letterali e filosofici che si interrogano sul tema dell'incanto. Il primo libro su cui vorremmo puntare l'attenzione è un saggio di Jane Bennett, L'incanto della vita moderna. Affetti, incroci, etica, edito in Italia da Timeo.
0: Jane Bennett è una filosofa americana tra le maggiori teoriche del cosiddetto materialismo vitale. È profondamente materialista e l'incanto che ci propone, a partire proprio dal rifiuto della narrazione comune di un mondo ormai disincantato e puramente razionale. Non è vero che il mondo contemporaneo abbia perso ogni aspetto di meraviglia, ogni lato incantevole, ma questi aspetti vanno ricercati, favoriti, innescati. Al contrario, proprio l'idea di vivere in un mondo morto, puramente meccanico, scoraggia l'attaccamento affettivo verso la vita e promuove punti di vista cinici o nichilisti.
1: Ma dove sono questi luoghi di incanto? La risposta di Bennett è che l'incanto risiede ovunque nella materia vivente, nell'incontro con l'altro, nelle ibridazioni tecnologiche, nel superamento dei confini tra specie. Passando dall'atomismo di Epicuro alla filosofia di Deleuze e Guattari, Jane Bennett ci dice che per scoprire l'incanto della vita, anche l'incanto della vita moderna, occorre adottare una posizione di apertura al mondo, di attenzione estatica, di disponibilità a lasciarsi contaminare.
0: L'universo non deve necessariamente avere un disegno divino per essere percepito come straordinario. Quello che conta, ci dice Bennett, è coltivare una sensibilità capace di cogliere il meraviglioso, che emerge tra le pieghe della vita contemporanea, trasformando lo stupore in una risorsa politica e morale. Per prendersi cura degli altri e del mondo è necessario, infatti, prima di tutto, amare la vita. È l'incanto e lo stato di pienezza e gioia che alimenta questa volontà di donare le proprie risorse agli altri.
1: In una direzione forse ancora più radicale si muove David Abram nel suo L'incanto del sensibile, percezione e linguaggio in un mondo più che umano, edito da Notte Tempo. Anche in questo caso non si tratta di recuperare antichi incantamenti o elaborare nuove teorie spiritualiste per opporsi al disincanto contemporaneo. Il luogo dell'incanto è già intorno a noi ed è il mondo della vita, il Lebenswelt, il sensibile. Una comunità più vasta del genere umano che include le molteplici entità non umane che compongono l'ambiente locale, dalla varietà di piante, dalla miriade di animali, uccelli, mammiferi, pesci, rettili, insetti che popolano la regione o vi migrano, fino ai particolari venti e sistemi climatici che informano la geografia locale e alle diverse geomorfologie, foreste, fiumi, grotte, montagne che conferiscono al territorio il suo carattere specifico.
0: Aprendo la percezione umana al mondo naturale attraverso la lente della fenomenologia, Abram sostiene che il corpo non è un oggetto meccanico, ma un soggetto senziente impegnato in un dialogo costante e reciproco con una terra viva e animata. Se il mondo disincantato è quello che ha ridotto la natura a materia inerte, che può essere utilizzata, sfruttata, esaurita a nostro piacimento, per incantare il mondo occorre riscoprire la nostra appartenenza carnale a una matrice più che umana. L'unica dimensione in cui il linguaggio e il pensiero possono ritrovare la loro piena integrità. La nostra umanità è tale, scrive Abram, solo a contatto e in convivialità con ciò che umano non è.
1: Se torniamo per un momento al testo di Weber, la scienza come professione, e alla sua domanda sul senso dello sviluppo tecnico-scientifico, sul senso del cosiddetto progresso e disincantamento del mondo, a un certo punto si legge: questa domanda la trovate formulata in termini fondamentali soprattutto nelle opere di Lev Tolstoi. Egli vi è pervenuto attraverso una via a lui peculiare. Il suo problema centrale si rivolgeva in misura crescente alla questione se la morte fosse un fenomeno dotato di senso oppure no. E la sua risposta è che per l'uomo civilizzato non lo è. E non lo è perché la vita individuale dell'uomo civilizzato, inserita nel progresso, nell'infinito, non potrebbe avere per il suo senso immanente alcun termine.
0: E invece proprio nelle culture orali, scrive Abram, il corpo umano o non umano, non essendosi ancora tramutato in oggetto meccanico, rimane un'entità magica. L'aspetto sensibile della mente, la decomposizione del corpo al momento della sua morte, il suo divenire terra, vermi e polvere, non può che significare la graduale reintegrazione degli antenati e anziani nel paesaggio vivente, dal quale tutti sono anche nati. La morte nelle culture tribali dà via una metamorfosi nel corso della quale la presenza della persona, anziché svanire dal mondo sensibile, permane come forza animante della vastità del paesaggio.
1: Riscoprire il contatto con la terra sensibile e avvolgente, riconoscersi parte della carne del mondo di cui ci parla Merleau-Ponty, è sempre possibile, ci dice Abram. Anzi, è forse l'unica strada che ci rimane da percorrere in un

0: Ben ritrovati in studio sulle notti di High Inside the All I Dying di PJ Harvey. Siamo giunti all'ultima parte di questa puntata di 42 La Risposta. Oliviero, dobbiamo confessare una cosa alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Mentre preparavamo la trasmissione, eravamo partiti con l'idea di cercare un romanzo, un'opera letteraria che ruotasse intorno alla triade incanto, disincanto, reincanto.
1: È vero, Sara, cercavamo storie in cui questi temi fossero un po' al centro della narrazione, ma poi ci siamo resi conto che stavamo guardando nel posto sbagliato. Abbiamo capito che la ricerca non doveva incentrarsi sul che cosa, sul contenuto del testo, ma sul come.
0: Esatto, ci siamo accorti che la letteratura e forse l'arte in generale non hanno bisogno di parlare di incanto per produrlo. Esse sono il reincanto, per la loro capacità di offrire sensi diversi all'esistenza, di sospendere per un attimo quel calcolo razionale di cui ci parlava Weber per aprirci a un universo di possibilità.
1: Ed a quel punto sono venuti fuori uno dopo l'altro decine di titoli di romanzi, racconti capaci di farci attraversare mondi, entrare nella tana del bianconiglio, cambiare specie e dimensioni, svegliarci scarafaggio, dialogare con i vivi e con i morti.
0: E non si tratta certo di una peculiarità della cosiddetta letteratura fantastica, peraltro relegata sempre ai margini della letteratura con la L maiuscola. La letteratura ci impone sempre di cambiare sguardo, di adottare il punto di vista di un altro essere umano, di un animale, fino anche di un sasso. E in questo esercizio di straniamento, di messa in sospensione del nostro sé, possiamo partecipare al reincanto del mondo.
1: In un romanzo molto bello che ho letto recentemente, Sogni e favole di Emanuele Trevi, edito da Ponte alle Grazie, il protagonista trasforma Roma, in particolare il quartiere compreso tra Piazza Navona e il Tevere, le sue strade, le sue piazze, le targhe commemorative, in un luogo di incanto, dove circolano i fantasmi di Metastasio, di Amelia Rosselli, di Arturo Patten e tanti altri. Non è facile sottrarre la città ai cliché turistici, ma è sufficiente abbandonare i percorsi più battuti, adottare un certo sguardo, un'apertura estatica, perché si rinnovi ogni volta il miracolo. Ci sono modi diversi per praticare l'incanto. Fin da quando siamo bambini, scrive Trevi, diventiamo sensibili ai presagi, orecchiamo frammenti di discorsi indecifrabili, riconosciamo come familiari cose che non abbiamo mai visto fino a quel momento. Un rumore di foglie nel vento, lo sguardo di certi animali. Ognuno ha i suoi modi, i suoi piccoli strappi nel tessuto resistente dell'abitudine e della necessità.
0: Qui Trevi sembra ricalcare un po' la strada battuta da David Abram. Ma poi c'è la letteratura, ovviamente, il cinema, la poesia, quell'enorme macchina immaginativa capace di evocare altri mondi. Al termine della corta scala, simile all'entrata di una stazione della metropolitana, iniziava l'altro mondo. Un mondo illogico e imprevedibile, perché l'illusione, che di per sé è più leggera e immateriale dell'ala di una libellula o di un riflesso su un vetro, riusciva a scalzare dal suo trono con la forza astuta di una leva niente meno che il principio di realtà. Percepivo con la certezza di una sensazione fisica questo passaggio imboccando il corridoio sotterraneo, foderato di linoleum, che conduceva alla biglietteria. Sulle pareti del corridoio erano appese certe riproduzioni di film famosi, simili per la loro funzione propedeutica e propiziatoria agli episodi del Vangelo e alle immagini dei santi nelle chiese cattoliche. James Mason al comando del Nautilus, Jack Lemmon e Tony Curtis vestiti da donna, Rita Hayworth con la sigaretta tra le labbra e gli occhi lucidi. Scala e corridoio, lo schema classico dell'ipogeo etrusco e di molte altre sepolture arcaiche. Non è, credo, un'analogia del tutto campata in aria. Noi entriamo in un cinema, soprattutto durante il giorno, quando iniziano il primo o il secondo spettacolo, e dopo aver pagato un obolo, come si dice che le anime defunte lo pagano a Caronte quando arriva il loro turno, moriamo al mondo. In modo transitorio e reversibile, non c'è dubbio, ma non meno reale e vincolante, perché c'è una parte di noi che non percepisce differenze sostanziali tra un fatto che accade davvero, come appunto la morte, e una rappresentazione o un simbolo, come lasciarsi alle spalle la luce del giorno per entrare nelle ombre di un cinema.
1: Lo stesso meccanismo di straniamento, di sospensione del principio di realtà è quello che possiamo ritrovare nella letteratura, nella poesia, nonostante siamo ben consapevoli della finzione operata, o forse proprio per questo. Più volte nel romanzo di Trevi viene riportato un sonetto di Metastasio, Sogni e favole, da cui il romanzo prende il titolo. Anzi, dovremmo dire, più correttamente, che il sonetto viene rivelato progressivamente, ripetutamente, come una vera formula magica. Sogni e favole io fingo, Eppure in carte, mentre favole e sogni orno e disegno, il lor folle che io son, prendo tal parte che del mal che inventai piango e mi sdegno. Ma forse allor che non mi inganna l'arte, più saggio io sono, e l'agitato ingegno forse allor più tranquillo.
0: Questi versi di Metastasio, pur avendo, scrive Trevi, un aspetto un po' antiquato, riescono ad esprimere un atto umano del tutto spontaneo e gratuito, un estrarsi da se stessi, dalla guaina delle proprie faccende per osservarsi dal di fuori. Guardarsi da fuori è un atto salutare, una terapia istantanea di grande efficacia, perché noi trascorriamo la nostra vita credendo fermamente di essere un certo tipo di persona, di fare effettivamente quello che facciamo, di essere preoccupati per le cose che ci preoccupano. Badiamo esclusivamente alla nostra manutenzione e al nostro funzionamento, manco fossimo una caldaia. E come potremmo fare diversamente? L'alveare sociale ci assegna dei compiti, la tonificante paura di non farcela. Mettersi addirittura il bastone tra le ruote sembra un lusso inutile, un assurdo spreco di energia. E così aderiamo alla parte che ci è stata assegnata e finiamo per crederci. Ma se afferrassimo al volo, come fa Metastasio, l'occasione fuggitiva di considerarci come se fossimo un altro?
1: Bella domanda, Sara. Il tempo a nostra disposizione sta per concludersi e quindi lasceremo questa domanda senza una risposta definitiva. Però una risposta forse l'avete già elaborata a partire dalle tracce, dagli indizi che abbiamo lasciato qua e là.
0: Un'ultima cosa però è importante da dire prima di salutarci. Riscoprire l'incanto della vita moderna con Jane Bennett, sottrarsi alle narrazioni tossiche del capitale, riconoscersi parte della carne del mondo come ci invita a fare David Abram, non può essere un atto individuale, una risposta solo privata, una ricerca unicamente interiore che non si intreccia a quella di altri corpi, di altri desideri, di altri sogni e favole, capace di creare un immaginario condiviso, una narrazione alternativa, capace di rimodellare e cambiare il mondo.
1: È arrivato il momento di salutare tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di 42 La Risposta e di salutare la nostra Molly, che poco fa è partita per un nuovo viaggio nelle pieghe del tempo e del paesaggio vivente. Questa puntata è dedicata a te. Ciao!

sul marciapiede. La mano stendi a tutti e un soldo chiedi. E pur pensare che tanto tempo fa

vecchio boxer, nessuno ti ricorda. Vecchio boxer, il mondo presto scoprirà.

0: la cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione. L'uomo ti dà una casa. L'uomo ti fa lavare i piatti.
1: Ho ucciso l'angelo dal focolare.

In questa puntata di Ho ucciso l'angelo del focolare parleremo di strumenti digitali, hacker e femminismo. Tutto questo è racchiuso nel libro Internet Mon Amour, di recente uscita con Altreconomia, e noi abbiamo intervistato la sua autrice, Agnese Trocchi.

0: Radio Onda d'Urto, siamo al telefono con Agnese Trocchi, scrittrice, artista e tecnologa. Intanto Agnese, un saluto e grazie per essere con noi.
1: Ciao, ciao a tutte, grazie a voi.
0: Allora, tu ti occupi di tante cose nella tua vita lavorativa e non solo, di comunicazione digitale innanzitutto già dagli anni 90 con un background di media attivismo e hacking, sei formatrice per docenti per la transizione digitale, hai esposto le tue opere in diversi luoghi, anche in net.art e video di arte in contesti internazionali. Nel 2017 hai anche cofondato il gruppo di ricerca interdisciplinare CIRCE, circex.org, è anche il sito dove reperire informazioni per promuovere un approccio consapevole alla tecnologia con una pedagogia hacker. Conduci anche laboratori per seguire i fili delle nostre connessioni, scoprire gli elementi nascosti degli automatismi digitali quotidiani e inventare insieme nuove procedure per un rapporto ecologico con le macchine. È un tema molto attuale ed è ancora più attuale visto il fatto che hai pubblicato con Altra Economia un libro dal titolo Internet.

0: sono 5 giornate, e l'idea, l'escamotage è che ci sia stata la grande peste di internet, e quindi siamo in uno scenario, in una cornice di un futuro vicino, diciamo. C'è stata la grande peste di internet che ha provocato la distruzione di tutte le relazioni sociali, tutti i rapporti sociali, e quindi una catastrofe nella società. Ed è un gruppo di persone, di amici, amiche, professioniste, hacker, artiste, videomaker, psicologi, insomma un gruppo di amici e amiche se ne vanno e si radunano in una casa di campagna lontana dal resto del mondo, lontana dai droni, lontana dalle connessioni, e mentre aspettano che passi la grande peste di internet, e quindi in questo è un pentamerone, insomma, cioè strizza l'occhio a Boccaccio, mentre aspettano che passi la grande peste di internet si raccontano le storie di ieri, le storie legate ai nostri rapporti con il digitale, che sono quelle del nostro oggi, perché appunto siamo proiettati in un futuro non troppo lontano. Raccontandosi le storie di ieri e toccando diversi temi, uno per ognuna delle 5 giornate, vanno a ragionare su dove le cose sarebbero potute andare diversamente e in che modo le cose sarebbero potute cambiare se avessimo fatto delle scelte diverse nell'oggi, nel nostro oggi, ecco. Quindi in questo senso è un pentamerone ed è anche un po' un ibrido tra una forma letteraria narrativa e saggistica. Quindi c'è la parte narrativa dove c'è il racconto nelle varie giornate delle storie dell'oggi, e c'è la parte un po' più saggistica dove i personaggi commentano la storia che hanno appena ascoltato.
1: Ecco, altri due elementi dirimenti nella descrizione del sottotitolo è che questo pentamerone è sia sci-fi che femminista. In questo caso in che senso?
0: Sì, hacker perché comunque io con il gruppo di ricerca Circe applico il metodo della pedagogia hacker, cioè mi rifaccio allo spirito dei primi hack club e anche degli hack club di oggi, come quelli del Giro Hack Meeting, la comunità hacker italiana, diciamo, che i cui principi, le cui elementi base sono quelli di fare le cose insieme. Quindi condividere le conoscenze, sollevare gli strati, cioè andare a vedere come sono fatte le cose, aprendole, smontandole, mettendoci le mani sopra, notando i dettagli e avendo la curiosità di farlo insieme. Quindi questo è l'approccio, la metodologia, per questo nel sottotitolo c'è scritto hacker, perché è il modo in cui ci approcciamo alle storie dei nostri rapporti con la tecnologia digitale di oggi e alle tecnologie digitali femminista, perché è un approccio anche femminista, cioè situato nel in una in un genere, ecco, situato nel genere femminile, quindi è un approccio femminista che tiene conto del fatto anche che le tecnologie digitali con cui siamo in rapporto oggi sono tecnologie del dominio sviluppate dal patriarcato. Comunque chi tiene in mano le tecnologie digitali e di cui facciamo un utilizzo quotidiano è comunque qualcuno che è interno al patriarcato, e quindi lavorare su uno smantellamento di queste tecnologie o disertare queste tecnologie vuol dire anche fare un lavoro femminista.
1: Ecco, proprio su questo ultimo tema enorme, molto importante, con i tuoi studi e i tuoi lavori hai avuto modo di notare questo aspetto anche in riferimento al divario digitale di genere che comporta questo settore, la disparità anche nell'accesso e nell'utilizzo delle tecnologie?
0: Sì, io la cosa su cui mi concentro di più, sì, ovviamente c'è tutta la questione dell'approccio alle materie STEM, che ovviamente è sempre difficile per le ragazze, però quello su cui mi concentro di più nelle mie ricerche, nell'analisi anche con il mio gruppo di ricerca, è il fatto che la tecnologia non è neutrale. Gli strumenti digitali, gli strumenti tecnologici, non necessariamente digitali, che utilizziamo non sono mai neutrali, quindi non dipende mai da come li usiamo il fatto che possano essere qualcosa che aiuta le persone a stare insieme piuttosto che a creare separazioni. Non dipende da come li usiamo, ma dipende da chi li ha progettati e perché. Quindi la tecnologia porta embeddata, diciamo, porta contenuta al suo interno l'ideologia di chi l'ha progettata. e

Questo è quello soprattutto che vado ad analizzare. Beh, il fatto, ovviamente, se ci sono meno donne che progettano, poi comunque donne inserite in quale tipo di cultura, in quale tipo di ideologia, pure questo va preso in considerazione. Se ci sono meno donne che progettano, la tecnologia che utilizziamo, con cui siamo in rapporto, è quella fatta a immagine e somiglianza dei techno bro della Silicon Valley, cioè dei bro del presidente, cioè tutti i vari Zuckerberg, Musk, e compagnia brutta, Bezos, che insomma è gente poco raccomandabile, decisamente problematica e che diventa un problema per il mondo intero. Quindi il problema è situare la tecnologia, cioè capire in che, per riprendere anche un termine araguaiano, di Don Haraway, capire in che mondo è situata, che mondo la genera e perché, con quale scopo e qual è l'ideologia che è contenuta. Quindi anche ovviamente è importante promuovere un approccio, far sentire alle persone, alle ragazze giovani, alle bambine, alle persone in diversi posti del mondo che si possono progettare con tecnologie per le proprie comunità, per noi stesse e quindi in questo senso la tecnologia non è neutra perché avremo degli oggetti, degli strumenti con i quali non sarà difficile fare le cose che ci piace fare. E ovviamente la prima domanda è che cosa voglio fare, cosa mi piace fare, cosa interessa alla mia comunità di riferimento.

0: Ecco, tornando al rapporto con il digitale di cui parlavi all'inizio, mi è venuto in mente, leggendo, il tuo libro, Il rapporto luddista, no, del Novecento, dove i lavoratori e le lavoratrici in realtà non combattevano tanto il progresso in sé, ma le sue implicazioni sociali, come ci raccontavi anche tu, no? Lo sfruttamento, i salari da fame, la disoccupazione, la perdita anche del controllo sulle proprie condizioni di vita, che possiamo un po' traslarlo con l'oggi, le nuove tecnologie. Ecco, mi sembra di capire anche attraverso questo libro che non ci sia un invito al rifiuto completo delle tecnologie, ma una consapevolezza per riuscire a trovare l'ingranaggio giusto per tradurre queste tecnologie nei propri intenti.
1: Sì, grazie per ribadire questa cosa perché per me è talmente scontata che tante volte mi scordo di menzionarla, cioè che a me piace la tecnologia, a noi piace tanto la tecnologia. Siamo un po' nerd, siamo appunto hacker, ci piace stare in rapporto con i dispositivi sia digitali che analogici. Quando ho scritto la prima volta questo libro, poi l'ho passato a mia madre come prima lettrice, prima di pubblicarlo, e lei l'ha letto, ha detto: ah no, allora adesso butto il computer. Io ho detto: Dio, no, aspetta, ho sbagliato intento, non era questo l'intento che volevo trasmettere. E quindi ho aggiunto la quinta giornata della ricreazione, si chiama la quinta giornata, tutte le cose belle che possiamo fare con la tecnologia. E con le tecnologie che chiamiamo conviviali, cioè le tecnologie, come stavi dicendo giustamente anche te, progettate e sviluppate dalle comunità di riferimento per noi stesse, per stare bene con le persone con cui vogliamo stare bene, per le nostre reti sociali, quindi non social media dove autopromuoversi, autopubblicarsi, ma social network, cioè strumenti che ci aiutino a mantenere la comunicazione fra reti preesistenti, reti sociali preesistenti o comunque affini veramente a noi, quindi non questa necessità di pubblicarsi in modo ovunque senza avere poi la rete sociale che ci sostiene. Quindi sì, infatti lavoriamo nella mia descrizione prima, quando ho detto oddio, c'era anche la definizione tecnologa. Comunque io lavoro molto con l'immaginare insieme alle realtà quali sono gli strumenti giusti da adottare per le cose che abbiamo voglia di fare, che ci piace fare, ad esempio, so, agende condivise, gestione di file, scrittura collaborativa. Ci sono tante cose che possiamo fare fuori dalle big tech, fuori dal dominio di Google, Microsoft. E compagnia brutta. Ecco.
0: Certo, ecco, proprio di questo poi volevo chiederti, perché si tocca il tema dei dispositivi autoritari, come li hai citati più volte, delle big tech, non da ultimo vediamo in queste settimane come si stia insinuando l'utilizzo dell'intelligenza artificiale all'interno delle guerre di oggi, no? E cercare, in questo senso di aprire la possibilità di un rapporto, più sociale, più, di classe, in qualche modo più ecologico con le macchine. Hai citato alcuni strumenti, hai da suggerirne altri.
1: E strumenti che possiamo, dici, utilizzare per non foraggiare le
0: Sì,
1: tecnologie
0: o dei metodi con cui possiamo approcciarci anche all'intelligenza artificiale, per dire, come
1: genocidiarie. Ah,
0: esempio.
1: l'intelligenza artificiale è una situazione abbastanza complicata, nel senso che è una tecnologia, anzi, sotto la definizione di intelligenza artificiale ricadono tante tecnologie diverse, quindi intanto è una definizione molto fuorviante, però vabbè, si usa genericamente questa, all'interno ricadono tante tecnologie diverse, quindi possiamo parlare sia di algoritmi di raccomandazione o piuttosto dei Large Language Model per l'intelligenza artificiale generativa, quindi chatbot, la roba che scrive codice, eccetera. Il problema di questa tecnologia è che, di queste tecnologie che ricadono in questo cappello, è che è estremamente energivora e quindi non è sostenibile. Non è, gli stessi gestori tipo di Claude, quelli di Anthropic, eccetera, oggi si stanno trovando a chiudere anche gli account a pagamento perché non è sostenibile energeticamente come tecnologia. Noi nel nostro piccolo cerchiamo di sperimentare con modelli linguistici in locale e quindi si possono prendere modelli che sono open source e tipo DeepSeek, Mistral, insomma tutti i vari modelli, ne esistono versioni ridotte che si possono installare in locale, sono open source, però comunque bisogna comprare delle GPU abbastanza potenti, bisogna fare un piccolo investimento iniziale nell'ordine di qualche migliaia di euro e comunque non ti daranno gli stessi risultati che magari ti aspetti quando vai su un servizio di una delle grandi big tech. E quindi quando parliamo di alternative non parliamo mai di una cosa che è veramente alternativa a quell'altra, parliamo di strade diverse, percorrere strade che portano verso futuri diversi da quelli prefigurati. L'intelligenza artificiale non è qua per restare, è qua perché qualcuno ce la sta imponendo, perché comunque è uno strumento di controllo, di dominio, di automazione e di distruzione del lavoro anche, nel senso che il lavoro viene scomposto e delocalizzato, quindi non è che c'è meno lavoro, non c'è tanto lavoro, però molto più frustrante, molto più faticoso. Qua scusate, sto in mezzo all'universo delirio della spazio dei termini, però se mi senti bene io
0: sì
1: continuo.
0: Sì, ti sento bene.
1: E quindi cosa posso consigliare? Nel nostro piccolo possiamo per esempio degooglizzare la nostra vita, utilizzare motori di ricerca che non sono Google, tipo DuckDuckGo, oppure se fate una ricerca ci sono parecchi motori di ricerca non Google, possiamo utilizzare, possiamo abbandonare WhatsApp e utilizzare piuttosto Signal, possiamo lasciare i social media come Instagram, Facebook eccetera e passare nel diverso dove c'è sempre più e più gente. Possiamo fare tanti piccoli gesti nel quotidiano, il problema è che non li dobbiamo fare da sole perché siamo il problema è sistemico. Se io ho tutta la mia famiglia e tutte le mie amiche che stanno tutte su WhatsApp, è chiaro che da sola non ce la posso fare, è chiaro che se dove la mia ambiente di lavoro mi chiedono di avere la chat WhatsApp non è detto che io abbia la forza di dire no perché sono sola, però mettendoci insieme con le altre, con gli altri, oppure negli ambiti dove siamo più libere, quindi magari nel nostro giro di amiche, possiamo dire ma cominciamo a usare Mastodon invece di Instagram. Quindi sono passetti da fare insieme alle altre, insieme alle altre persone. Il problema che stiamo vivendo è sistemico, siamo tutte nella stessa barca, grandi, piccine, persone anziane, non è vero che ci sono che più giovani sono più esposti o più brave, non è vero che siamo veramente tutte esposte nello stesso modo ai rischi del mondo digitale, che sono quelli della manipolazione delle nostre abitudini e all'automazione industriale, cioè automatizzare i nostri comportamenti, oltre a foraggiare purtroppo le tecnologie genocidiali. Quindi non sentiamoci in colpa, ma proviamo a fare piccoli passetti, un po' da sole e un po' in compagnia. È l'unico modo per riprendere le nostre vite e ricominciare a fare politica anche.
0: Certo, tra l'altro, correggimi se sbaglio perché il ragionamento parte da me che direi che sono un po' un analfabeta digitale rispetto ad altri livelli di capacità tecnologica. Noto che non ha tanto un ragionamento politico piuttosto quanto di classe, ma in senso base. Noto che l'approccio molto spesso dei giovani alle tecnologie, come può essere la riproduzione della musica ormai in mano alla grande multinazionale come Spotify, ecco, molto spesso i giovani si approcciano ad altri sistemi di riproduzione musicale perché Spotify banalmente costa per poter ascoltare la musica liberamente, quindi si spostano su piattaforme illegali per ascoltare la musica come facevamo noi agli inizi del 2000 quando scaricavamo la musica illegalmente per sentirla in maniera libera, oppure mi immagino le piattaforme di streaming per vedere ad esempio le serie televisive che piacciono, però lì anche lì ci sono piattaforme a pagamento, quindi impossibili da raggiungere se non si hanno le basi economiche per riuscire a fare, quindi anche lì c'è un altro capitolo che riguarda piattaforme di streaming di un altro tipo. Insomma, c'è anche questo tema qua che riguarda la classe con l'approccio economico in qualche modo.
1: Sì, c'è anche la questione che le persone più giovani per esempio non vogliono sovraccaricare i loro hard disk, certo, i loro spazi, e quindi preferiscono lo streaming magari pirata alla condivisione peer-to-peer, no? Adesso la condivisione peer-to-peer diciamo che è un po' meno diffusa di quanto fosse un tempo. Ci è capitato di recente di andare a parlare in un contesto di giovani videomaker, proprio della pirateria digitale, e si ragionava sul fatto che spesso queste piattaforme di streaming sono altrettante piccole concentrazioni di potere che poi monetizzano, tu non paghi, però monetizzano con la pubblicità, monetizzano magari mandandoti dei malware, quindi insomma è pure quello è un percorso un po' pericoloso. E sì, è vero che alle persone più giovani comunque non è che gli piace, ai ragazzini e alle ragazzine, non è che a loro piace stare su Instagram, piace stare su Spotify, è il mondo che gli abbiamo costruito, non io mi tiro fuori sinceramente, però è certo. Il mondo che gli è stato costruito intorno e cercano di muoversi lì dentro. Se si rendono conto che possono costruire delle alternative, ne escono e se le costruiscono, perché gli sta stretto, perché ne soffrono, anche più di noi, che invece ci sembra wow, cioè appunto me ne tiro sempre fuori, però dico noi la generazione più grande, no? Quindi sì, c'è una cosa legata all'economia, ai soldi, ma cioè al punto di classe, se mi posso o meno permettere, però poi lì a quel punto si trovano sempre degli escamotage, condividi gli account, trovi dei metodi. La cosa sì. Che si sta più stretta è quando si rendono conto che stanno dentro una gabbia, che dei comportamenti vengono manipolati, che non c'è veramente la visibilità che ti viene detto che hai, e comunque si accorgono che è uno strumento alienante. E non è sì, per la maggior parte delle persone è super ok, ma per tante persone giovani è problematico. E la cosa importante che volevo dire, che hai menzionato prima, di quando ho detto non sono una persona molto tecnica eccetera, ci tenevo a dire che non bisogna essere persone particolarmente tecnologiche, cioè non è che dobbiamo pensare che dobbiamo saper programmare o fare chissà che per avere a che fare con la tecnologia e capire come funziona. Io ho una formazione umanistica, sono laureata in lettere e fin dagli anni 90 però ho cominciato anche a smanettare con i primi computer, le prime BBS, ma da un background umanistico, e quello che serve è la curiosità di capire che cosa succede con la tecnologia, che cosa, come funziona e cosa ci succede quando ci stiamo insieme. E quindi non è, cioè, essere hacker vuol dire trovare delle scorciatoie, modificare le cose che abbiamo intorno per fargli fare quello che vogliamo che facciano, ad esempio se piove giro l'ombrello e raccolgo l'acqua se sono in un periodo di siccità invece che coprirmici, può essere un gesto hacker. Quindi tutte possiamo essere hacker, tutte possiamo attivare l'hacker che è in noi. E abbiamo il potere, ecco, questo è importante, non dobbiamo subire necessariamente le scelte tecnologiche che ci vengono imposte, e questo appunto vale anche per le persone più giovani, adolescenti, che si affacciano adesso in un mondo che è un po' marcio.
0: Ed è un perfetto esempio il tuo libro per capire anche questo concetto, un manifesto, come viene scritto, anche di resistenza e di ricreazione per abitare il presente con lucidità e cura dal punto di vista delle tecnologie. Ricordo il titolo: Internet, Mon Amour, pentamerone hacker, sci-fi e femminista. Autrice è Agnese Trocchi, siamo al telefono proprio con lei. Ovviamente, se non hai nient'altro da aggiungere, io ti saluterei, ti ringrazierei ovviamente a sentirci proprio su questi temi per continuare ad affrontarli, dato che è un tema dirimente.
1: Grazie, va benissimo, grazie a te.

finisce la puntata di Ho ucciso l'angelo del focolare all'interno della cassetta degli attrezzi. La prossima puntata tra 2 settimane. La replica invece il prossimo lunedì.

Radio Onda d'Urto, la lettura delle prime pagine dei quotidiani di questa mattina. Un saluto a chi è all'ascolto da parte di Marco. Libano, l'avanzata di Israele, il titolo del Corriere della Sera. Netanyahu conquista il castello di Beafur e ordina allargare l'azione. Macron, intervenga l'ONU. Nuova proposta di Trump all'Iran per una tregua è più dura, le condizioni sul nucleare. Poi sulla colonna di destra i petardi, poi il panico, i cavalli sono saliti sopra una ragazza, le chat dei militari coinvolti, andando verso il taglio medio. Tennis, oggi tre italiani in campo per gli ottavi al Roland Garros. E poi ancora difese, Don Patriciello, cronista minacciato, ma io vado avanti. Treviso, bottiglie incendiarie sotto casa. E ancora Milano, il manager del cantiere per il consolato USA fermato in aeroporto, l'accusa di caporalato e la fuga. La prima pagina della Repubblica. Libano, Israele sfida l'ONU, l'IDF avanza oltre il Litani e prende il castello di Beaufort. Consiglio di sicurezza chiesto da Macron, Trump rimanda a Teheran la bozza d'accordo inasprita, voglio impegni chiari su uranio e Hormuz. Poi sotto il titolo di apertura Paolo Gentiloni, il commento dal titolo "Non si può negare l'Europa all'Ucraina". In taglio medio, schiavi nel cantiere USA, arrestato manager in fuga, a Milano come al confine messicano. Poi ancora Mattarella e quel consenso trasversale, scrive Ilvo Diamanti. E poi Sandrelli, Paoli mi travolse ma poi ho scelto la libertà. Andiamo sulla prima pagina della Stampa. Il governo frena sulle accise, il 6 giugno scade lo sconto sui carburanti, senza fondi per il rifinanziamento, allo studio aiuti mirati alle fasce più deboli. Mercoledì in aula il decreto nucleare, picchetto italiani meno ideologici, Bonelli è un diversivo. Poi il commento, ma la vera sfida è ripensare il futuro. Poi in centropagina, polveriera a Parigi, la vittoria del PSG in Champions, pretesto per una notte di scontri, un morto e 800 arresti. Sulla colonna di destra, Israele senza freni, avanza in Libano, saltano le regole della diplomazia. La prima della Fatto Quotidiano, il titolo di apertura, 5 Stelle e PD cercano l'intesa contro il riarmo e i vincoli dell'Unione Europea, mozione unitaria per superare le divergenze fra i progressisti sulla guerra. In Libano, in taglio alto, l'IDF avanza e bombarda, Macron, l'ONU fermi Israele. E ancora la farsa del 2 giugno, c'è il capro espiatorio per coprire una prassi, il vigile che ha acceso i fuochi come altri. Andiamo sulla prima della domani. Trump rilancia ancora con l'Iran. Libano, Israele non si ferma più,
Prosegue il rimpallo tra USA e Teheran. Il Tikkun invia una nuova bozza con condizioni più rigide. L'esercito israeliano prosegue la sua avanzata nel sud del paese e conquista il castello di Beaufort. Oggi riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU sul fronte libanese. In taglio medio difesa, appalto da 45 milioni alla DEAS. Ranzato ha vinto il bando nonostante sia indagata, ma non c'è nessuna interdittiva. La forza di Meloni, quei necrologi prematuri sulla Premier. E poi in taglio basso l'analisi: la violenza a scuola non è un trend, oltre gli allarmi il bisogno di capire. Andiamo a vedere anche la prima pagina del Sole 24 Ore. Immobili, affitti, il contratto ordinario frena, più patti transitori, la formula 4 più 4 scende al 35,2% nelle 8 maggiori città. Aumentano gli accordi concordati e legati a esigenze temporanee. Poi in taglio medio, infedeltà finanziaria per un italiano su due. La coppia spesso fa i conti con reticenze e scarsa pianificazione comune. Poi lavoro, vessazioni subite dai colleghi, risarcibili danno biologico e morale. Poi scuola, via il supporto psicologico per gli studenti, in campo 3.000 professionisti. Ancora istruzione, povertà educativa, il rischio nasce in famiglia per il 22% dei giovani. Andiamo a dare un occhio anche alle prime pagine dei quotidiani locali. Partiamo dal Giornale di Brescia. Domenica tragica nel bresciano, madre e figlio hanno perso la vita in un incidente in galleria a Breno. A Pisonie un 19enne è annegato dopo un tuffo nel lago. In centro pagina basket, una Germani di cuore riapre la semifinale, fa 1-1 con Milano. Poi USA Iran, da Trump nuovi paletti sull'accordo di pace. In taglio basso, febbre da Brescia per la finale, ancora Rigamonti esaurito, domani l'andata a Monpiano contro l'Ascoli, in poche ore venduti quasi tutti i biglietti. Andiamo a vedere anche la prima pagina del Brescia Oggi. Brescia per la finale è corsa ai biglietti, già 15.000 venduti. Poi festa all'opera e suoni afro con Tommy Cuti, mix avvincente. In centro pagina, terribile schianto frontale in galleria, madre e figlio muoiono tra le lamiere. L'incidente lungo la statale 42 in territorio di Breno ha provocato anche 3 feriti. In centro pagina, tragedia nella Sebino, un ragazzo si tuffa, muore annegato. Poi meteo bresciano, maggio bollente con il record di caldo toccati i 35 gradi. In taglio basso, ruggito Germani, pareggiata la serie. La segna stampa dei quotidiani nazionali, vi ricordo, alle 8.30, quella dei quotidiani locali alle 9.15.

primo giugno del 1855, il mercenario e schiavista americano William Walker conquista il Nicaragua, ripristina la schiavitù e si autoproclama presidente. Walker era nato a Nashville, in Tennessee, da genitori di origine scozzese. Dopo una breve esperienza di avvocato, diventa comproprietario di un giornale locale, il New Orleans Crescent. Nel 1849 si trasferisce a San Francisco e qui diventa un giornalista tanto noto quanto spregiudicato, tanto che per ben tre volte fu sfidato a duello, rimanendo ferito. Proprio in questo periodo concepisce il progetto di conquistare regioni dell'America Latina per fondare colonie governate da bianchi di lingua inglese, con una politica fortemente razzista e schiavista, impregnata dall'ideologia che in quegli anni imperava nel sud degli Stati Uniti e che pochi anni dopo porterà alla guerra civile. 15 ottobre del 1853, assieme a 45 mercenari, Walker intraprende la prima operazione d'avventuriero, presentando se stesso come l'erede degli antichi conquistadores e marciando verso i territori messicani della Baja California e di Sonora. Riesce a conquistare La Paz, la capitale della Bassa California. La mancanza dei rinforzi e un'attesa resistenza da parte dei messicani lo costrinse però a battere presto in ritirata. Tornato in California, viene accusato di aver intrapreso una guerra illegale e sottoposto a giudizio. In quel periodo però l'opinione pubblica, soprattutto degli stati americani del sud e dell'ovest, vedeva con forte simpatia questi avventurosi tentativi di espansione schiavistica. In soli 8 minuti il tribunale di San Francisco quindi lo assolse da tutte le accuse. Passano un paio di anni e Walker pone gli occhi più a sud, in Nicaragua, repubblica all'epoca travagliata da una violenta guerra civile. I ribelli all'autorità centrale ingaggiarono proprio lui come mercenario. Il primo di settembre, a capo di diverse centinaia di armati, sconfigge l'esercito governativo. Un mese dopo prende la capitale Granada. Qui fa fucilare il ministro, rimasto fedele al governo legittimo, Mallorca, ma pure l'ex alleato Ponciano del Corral. Sebbene la spedizione fosse evidentemente contro tutte le leggi che regolano i rapporti internazionali, l'allora presidente degli Stati Uniti, Franklin Pierce, riconobbe ufficialmente il governo di Walker nel 1856, consentendo ad un altro migliaio di mercenari di raggiungerlo. A supportarlo c'era anche il grande capitale, in particolare l'Accessory Transit Company, società fondata dal magnate Cornelius Vanderbilt, a cui Walker consentì il monopolio dei lucrosi traffici commerciali. Walker però a quel punto cercò di fare fuori lo stesso magnate dalla guida della società per prenderne il controllo. L'operazione però fallì e Vanderbilt riuscì ad armare il vicino Costa Rica. Nell'aprile dell'856 le truppe costaricensi passano il confine del Nicaragua e sconfiggono i mercenari di Walker, nel frattempo autoproclamatosi presidente del Nicaragua. Per rafforzare il precario potere politico, Walker chiese l'aiuto dei sudisti statunitensi, dichiarandosi sostenitore dello schiavismo dei negri e revocando un precedente decreto di abolizione della schiavitù. In questo modo suscitò l'interesse di Pierre Soulet, un influente uomo politico di New Orleans, che portò a sostegno di Walker molti soldi e molti uomini. Nonostante gli aiuti però, l'esercito di Walker era ormai impotente, anche per una grave epidemia di colera e per le numerose diserzioni. Il primo maggio del 1857 Walker fu costretto a chiedere la resa e a tornare a New York. Proverà più volte poi a rientrare in Centro America, ma sarà fermato dalla flotta inglese che controllava i vicini Belize e la costa del Mosquito, attuale parte del Nicaragua. Londra infatti non vedeva di buon occhio l'arrivo del mercenario, che metteva a rischio i progetti imperialistici britannici con l'apertura di un canale di navigazione tra l'Atlantico ed il Pacifico. Per questi motivi Walker fu consegnato al governo dell'Honduras, che lo fece fucilare il 12 settembre del 1860.

0: Radio Onda d'Urto, l'aggiornamento con le notizie del mattino. Iniziamo dalle elezioni presidenziali in Colombia. Saranno il candidato trumpiano Abelardo de la Espriella e quello progressista Ivan Cepeda a sfidarsi al ballottaggio per la presidenza della Colombia in programma il 21 di giugno. Nettamente terza a grande distanza la candidata conservatrice Paola Valencia. Questo il responso del primo turno elettorale a spoglio quasi ultimato al momento, con il 90% dei voti scrutinati in testa è il candidato dell'estrema destra con il 43% dei voti, segue quello progressista con il 41%. Vediamo le altre notizie di un morto, un ferito grave e 800 persone fermate, di cui oltre 200 tratte in arresto. Il bilancio degli incidenti che sono scoppiati l'altra notte nella festa a Parigi per la vittoria bis della PSG in Champions League. Anche in altre città francesi sono scoppiati incidenti. Gli USA avrebbero inviato a Teheran una proposta di accordo inasprita rispetto a quella ricevuta dall'Iran nei giorni scorsi. Trump avrebbe modificato i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra e si sarebbe detto frustrato dalla lentezza con cui l'Iran ha risposto alle sue proposte. Le modifiche sono probabilmente volte a far accettare quanto già inviato in precedenza alla guida suprema iraniana Khamenei. Questo fine settimana il comando centrale degli Stati Uniti, il CENTCOM, ha condotto attacchi di autodifesa contro radar e siti di comando e controllo di droni iraniani a Goruk sull'isola di Qasm in Iran. Lo ha scritto il CENTCOM su X. Gli attacchi mirati e controllati si sono svolti in risposta alle aggressive azioni iraniane, tra cui l'abbattimento di un drone statunitense MQ-1 che operava in acque internazionali. E le forze aerospaziali del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche iraniane hanno colpito e distrutto la base aerea da cui le forze statunitensi hanno lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik, sulla provincia di Hormozgan, ha scritto invece su X l'agenzia AMER. Lo stato maggiore dell'esercito kuwaitiano afferma invece che le sue difese aeree stanno attualmente affrontando attacchi missilistici e con droni ostili. Lo ha scritto al Jazeera. Si sentono rumori di esplosioni, si tratta del risultato dell'intercettazione dei proiettili da parte delle difese aeree, ha aggiunto una voce dell'esercito. L'esercito di occupazione israeliano continua a martellare il Libano con le bombe e avanza via terra. Le truppe di Tel Aviv riferiscono di aver conquistato l'area del castello dei crociati di Beaufort mentre intimano nuovi ordini di evacuazione. Stiamo espandendo le nostre operazioni in tutto il sud del Libano, detto i militari israeliani. La Francia ha chiesto una riunione d'emergenza della Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Questa avanzata in territorio libanese non è solo contraria agli impegni assunti da Israele, ma anche contraria al diritto internazionale, ha detto il ministro degli esteri francese Barrot. Israele prosegue anche nella sua azione in quel di Gaza. Un attacco israeliano sul mercato di Feras nel centro di Gaza City ha ucciso un palestinese. Secondo le autorità sanitarie, il bilancio delle vittime del genocidio a partire dal 7 ottobre fino ad oggi è di 72.939 morti ammazzati e 172.927 7 feriti. Chiudiamo con la notizia andando direttamente prima in Israele, poi in Australia. Decine di persone ultra-ortodossi israeliani hanno fatto irruzione nel complesso della stazione di polizia di Beit Shemesh dopo che la polizia militare aveva arrestato un presunto disertore. Ne danno notizia i media israeliani. I rivoltosi hanno appiccato il fuoco alla vegetazione circostante e lanciato pietre. Le forze dell'ordine sono intervenute utilizzando manganelli e granate stordenti. 8 persone sono state arrestate con l'accusa di aver aggredito agenti di polizia. Infine, gli australiani detenuti con altri attivisti delle forze israeliane mentre in barca tentavano di consegnare aiuti a Gaza hanno presentato prove degli abusi alla Corte internazionale di giustizia, lo riporta il Sydney Morning Herald. L'equipaggio della flottiglia di 400 attivisti, tra cui 11 australiani, è stato detenuto da Israele in acque internazionali il 18 maggio e hanno presentato evidenze all'AIA che gli australiani hanno subito aggressioni sessuali e iniezioni di sostanze sconosciute. La legale australiana, parte della squadra che presenta evidenze alla corte, ha sostenuto che sono stati commessi da forze di Israele crimini di guerra e gravi violazioni di legge internazionale. È tutto per questa edizione del Radio Giornale. Adesso l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti.
1: Radio Onda d'Urto, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di lunedì 1 giugno. Anche quest'anno scegli l'informazione libera, dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni emittente autonoma. Nel 730 scrivi il codice 02084620174. Vi ricordiamo anche la prossima iniziativa della rassegna del maggio con la radio 2026, alla scoperta dell'arte urbana nella città di Brescia, a cura di Giovanni Gandolfi, docente di Urban Design all'Accademia Laba. Biciclettata alla scoperta di alcuni interventi di urban art presenti nelle zone di Via Milano, Villaggio Violino, San Bartolomeo, scoprendone il significato, i processi creativi e il ruolo della comunità locale coinvolta. Domenica 7 giugno, appuntamento e ritrovo alle ore 10 a Brescia in via Milano 13. La biciclettata durerà circa 2 ore e mezza, il percorso ciclabile di circa 14 chilometri. Per prenotazioni e informazioni, Radio Onda d'Urto 030 456 70. Hai problemi con l'affitto e sei sotto sfratto? Non riesci più a pagare il mutuo e la tua casa è finita all'asta? Tutti i lunedì sera dalle 19.30 alle 20.30, sportello antisfratti, al centro sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia, organizza l'associazione Diritti per Tutti. C'è poi lo sportello sociale del laboratorio autogestito Paratodos di Verona. Sei sotto sfratto? Sai di avere diritto alla residenza? Hai problemi con AGEC o ATER? Prendi appuntamento scrivendo a sportellosocialeparatodos@gmail.com oppure su WhatsApp al 329 6975 387. La casa è un diritto di tutte e di tutti. Un altro sportello, lo sportello salute organizzato dall'associazione SOS Diritti ODV. Abbiamo ottenuto per centinaia di persone, dice l'associazione SOS Diritti ODV, il diritto ad avere cure rapide e accessibili. Il nostro supporto è completamente gratuito. A Brescia, il lunedì dalle 17.30 alle 19, lo sportello è in via Eritrea 20 presso la Casa della Sinistra. e dal lunedì al venerdì è anche a Comezzano Cizzago, provincia di Brescia, alla cascina Elisa di via Martinengo 6, dalle 13 alle 14. I contatti sono sosdiritti.sportello.brescia@gmail.com oppure la pagina Facebook Sportello Salute BS. Festival Corpo Montagna, 5 giorni per ripensare il futuro delle Alpi tra clima, comunità e nuovi turismi in Val Saviore. Dal 29 maggio al 2 giugno 2026, la seconda edizione del Festival delle Pratiche Outdoor Collettive alla Casa del Parco Adamello, tra Cevo e Saviore dell'Adamello, in provincia di Brescia. Chiudiamo con la programmazione del cinema Nuovo Eden in città a Brescia. Per quanto riguarda la giornata di oggi, lunedì 1 giugno, le proiezioni di Rental Family nelle vite degli altri, stasera alle 18.15 nella sala 2, Yellow Letters stasera alle 21 in sala 1 e I figli dopo di loro alle ore 20.30 stasera in sala 2. E per il Focus Marilyn 100, Gli spostati di John Huston alle 18.30 in sala 1 del Cinema Nuovo Eden stasera, l'audio originale con i sottotitoli in italiano. Il Cinema Nuovo Eden si trova a Brescia in via Nino Bixio 9, quartiere Carmine, in centro storico. È tutto per quanto riguarda l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di lunedì 1 giugno. Vi ricordo che se volete che i vostri appuntamenti e i vostri comunicati siano letti in questo spazio redazionale, dovete scrivere a redazione@radioondadurto.org.

0: Piangere al lavoro dal loro ultimo album Aurora Popolare, loro sono i ministri, saranno alla festa di Radio Onda d'Urto il 18 di agosto. Adesso andiamo a occuparci invece della manifestazione No Base Pisa Ponte d'Era contro guerra, inquinamento, consumo di suolo e servitù militari. L'appuntamento è per domani, martedì 2 giugno a Ponte d'Era, quindi il movimento No Base di Pisa che torna in piazza con questa mobilitazione contro il progetto della nuova base militare Pisa Ponte d'Era, iniziativa che prevede un corteo con partenza da Piazza Cavour domani mattina alle 10 e un percorso che interesserà anche l'area della tenuta Isabella di Gello. Il corteo contro il progetto di questa nuova base militare destinata a gruppi di intervento speciale e del Tuscania è prevista presso l'ex CISAM a San Piero a Grado, nel cuore della parco naturale di San Rossore, e a Ponte d'Era nell'area verde della tenuta Isabella, appunto nella zona della festa Repubblica. Quindi abbiamo deciso, scrivono gli organizzatori, di ripudiare la guerra come vuole la Costituzione in maniera concreta e visibile, anziché celebrare le forze armate, hanno scritto appunto nel comunicato di indizione, dove vengono contestati sia i costi dell'opera stimati in 520 milioni di euro, il potenziamento di infrastrutture connesse a movimentazione di mezzi militari e logistica di guerra, progetto che viene descritto anche come incompatibile con la tutela delle aree verdi interessate e con una visione di sviluppo orientata alla pace e alla riduzione del consumo di suolo. Sentiamo cosa ci ha detto Lucia Gonnelli del movimento No Base Pisa Ponte d'Era.
1: Allora, questa mattina abbiamo lanciato la manifestazione del 2 giugno a Ponte d'Era, una manifestazione che si snoderà attraverso la città per uscire poi nel primo pomeriggio e spostarsi in un'area periferica dove praticamente si prevede la realizzazione di un poligono di tiro e di un autodromo militare al servizio dei reparti GIS e Toscana dell'Arma dei Carabinieri. Un progetto inizialmente intanto scoperto casualmente da un consigliere del comune di Pisa, destinato inizialmente ad un'area vicina a Pisa, quindi concentrato in un'unica location inizialmente, a ridosso, guarda caso, della base americana di Camp Darby, che è il deposito di armi e munizioni più grande dell'esercito statunitense in Europa. Successivamente, a seguito di una grandissima mobilitazione svoltasi il 2 giugno del 2022, modificato con uno splittamento tra una sede vicina attigua alla base di Camp Darby e un'altra sede in un distretto provinciale della provincia di Pisa, appunto, che è quello della Valdera, dove la cittadina più grande è appunto Ponte d'Era, sede della Piaggio, che ha sempre lavorato sia nella prima che nella seconda guerra mondiale su commesse belliche, e anche in questo caso sta comunque contribuendo all'escalation bellica. In questo territorio già molto antropizzato, tra l'altro discarica di tutta la Toscana, pattumiera di tutta la Toscana, perché è qui che confluiscono e vengono stoccati i rifiuti indifferenziati praticamente del 70% della regione, è stato previsto questa base che appunto prevederebbe nel suo progetto racchiude l'autodromo e il poligono di tiro. Quindi noi siamo assolutamente contrari a questo progetto, che riteniamo ecocida, che riteniamo assolutamente strumentale e tassello dell'escalation bellica, un progetto tra l'altro costosissimo e che dovremmo pagare vedendo defluire cifre, si parla di cifre importanti.

0: al servizio dell'esercito israeliano nel valico di Rafah almeno dal gennaio del 2025. Queste sono le cose che conosciamo. La valutazione che facciamo è che non è assolutamente un caso che un reparto speciale con questi presupposti venga posto esattamente in un'area vicina, come nel caso della base che rimane comunque prevista su Pisa, vicina a Tigua, a un deposito statunitense che assolutamente ora è impegnato nei vari scenari che ci sono.
1: Ecco, hai definito questo progetto ecocida, ecco, ci vuoi spiegare meglio magari questo passaggio in relazione anche all'enorme consumo di suolo che insiste su quest'area se il progetto dovesse andare a buon fine?
0: Esatto, allora dovete pensare che il progetto iniziale prevedeva 70 ettari e una spesa di 170 milioni di euro. Negli anni, quindi dal 21-22 fino a più o meno due anni fa, il progetto è aumentato sia di cubatura che di spesa, quindi appunto 520 milioni di euro per circa 170 ettari. Ecocida perché in un caso o nell'altro esistono delle problematiche enormi, nel senso che sono già aree cementificate in alcuni casi, in alcuni casi si parla di territori a rischio anche esondazione a causa anche dei fenomeni comunque imprevedibili avversi che ci sono e che stanno già dando, come dire, sono già sintomo di una cementificazione eccessiva. In un caso particolare, addirittura quello appunto vicino a Camp Derby, si tratterebbe di riqualificare anche con edilizia green, questo è ovviamente un paradosso, un'area su cui insiste un reattore nucleare spento e che quindi è comunque un'area delicata, contaminata, su cui appunto vorrebbero creare palestre, uffici, comunque tutto ciò che è legato all'addestramento delle parti speciali. Ecocida anche per un'altra questione, in particolare la base di Pontedera, che è appunto la città coinvolta da uno di questi, dalla dislocazione di questa base su due punti di vista, su due aree geografiche, anche in linea d'aria comunque molto vicine, è legata anche al fatto che sia l'autodromo militare sia il poligono, intanto in quanto siti militari, sono esentati dal rilevamento di conseguenze di natura anche sanitaria sulla popolazione. Dobbiamo sapere, dobbiamo ricordarci anche la sindrome di Quirra, tutto ciò che è emerso dalla presenza e dalla pericolosità di poligoni di tiro militari sulla popolazione locale, perché ovviamente verranno utilizzati armi di qualsiasi tipo di cui non si sa ancora la natura e la specie, su cui che sicuramente andranno a contaminare un territorio, su cui sarà necessario investire fondi pubblici per la bonifica, su cui non si sanno ancora prevedere le conseguenze sulla popolazione. Quello che sappiamo, e i compagni sardi ce lo insegnano e purtroppo ce lo dimostrano, è che laddove viene creato un insediamento militare c'è un punto di non ritorno. Le persone fuggono, si ammalano, le persone sono costrette ad andare via. Non c'è nessuno sviluppo per le aree che ospitano basi militari. Per cui noi siamo assolutamente contrari, l'elenco delle motivazioni per cui siamo contrari è veramente molto lungo. Sicuramente quello che ci allarma è un'escalation bellica in un territorio che sostanzialmente sembrava un po' periferico rispetto alla costa tirrenica di Pisa e Livorno. Pensiamo ad esempio all'incidente del Moby Prince, stanno passando quasi 40 anni e non c'è ancora verità su quello che probabilmente era un traffico di rifiuti e armi che è avvenuto sulle coste tirreniche. Adesso, alla luce del giorno, transitano treni carichi di munizioni, di esplosivi, di mezzi militari, da città che notoriamente non sono, come nel caso di Pontedera, vicine a quello che è un vero e proprio hub militare, come quello appunto della costa tirrenica tra Pisa e Livorno. Quindi ecco, la nostra preoccupazione è forte, fortissima. Pontedera tra l'altro è esattamente sull'asse tra Pisa e Firenze e quindi immaginate il collegamento che vede dalla costa tirrenica

0: al Friuli un passaggio di merci che dal basso Mediterraneo poi possono andare verso il nord Europa, che passino dal porto di Livorno oppure dal porto di Livorno ma attraverso la base americana, quindi sempre di più, sempre in maniera più prepotente si sente la presenza della guerra nel nostro territorio e questa base è diciamo, un tassello importante ed è per queste, tutte queste ragioni che noi abbiamo deciso di lanciare questa manifestazione.
1: Abbiamo poi chiesto a Lucia Gonnelli del Movimento No Base Pisa a Pontedera di chiarirci meglio appunto il concetto di aria fortemente inquinata. Ascoltiamola.
0: Nel senso che ci sono molte discariche, allora in parte c'è un ciclo di smaltimento dei rifiuti in base alla raccolta differenziata, in gran parte per logiche assolutamente politiche che ormai vanno avanti da decenni, ci sono varie discariche di rifiuti indifferenziati e quindi ad esempio noi vediamo rifiuti speciali che arrivano dalla Regione Lazio, rifiuti indifferenziati che arrivano dalle altre province a partire da quella del capoluogo, da Firenze, che vengono portati lì e quindi è come se, è una cosa che succede spesso in molti territori, laddove c'è una problematica di natura ambientale, come appunto un numero ampio di discariche o di inceneritori, si aggiunge anziché togliere, normalizzare, rendere la vivibilità, come dire, a migliorare la vivibilità di chi ci vive, magari con pratiche che siano anche a livello ecologico realmente sostenibili, come un potenziamento della differenziata. Ecco, in un'area del genere con veramente molte problematiche si è deciso di aggiungere anche una base militare con tutte le implicazioni appunto ambientali che dicevo prima.
1: Ecco, un'ultimissima cosa, abbiamo visto negli ultimi anni che a causa dei cambiamenti climatici sono aumentati in maniera esponenziale anche gli eventi estremi, si sono in particolare manifestati in alcune zone della costa romagnola, ma anche lungo la costa toscana. Ecco, volevo chiedere se quest'area in cui insiste questo progetto è una di queste aree in cui questi eventi estremi sono manifestati.
0: Assolutamente sì, ma in realtà eventi estremi ma anche veramente di poca durata, quindi non significativi, che hanno esattamente allagato tutta l'area, sono 40 ettari, ci siamo stati veramente poco fa, immaginate una campagna, con una veduta ampia su cui è difficile, fa veramente molto male immaginare una base militare, tra l'altro attigua a dei quartieri dormitori. Dove vivono persone che sono assolutamente ignare, perché un'altra cosa che registriamo è la scientifica e sistematica, non solo disinformazione, una strategia comunicativa per cui si ignora il fenomeno in maniera non ufficiale, ma informale, sotterranea, partiti di tutte le provenienze in maniera trasversale, diffondono tra le popolazioni. L'idea che tanto questa base non c'è da preoccuparsi perché tanto non si farà proprio per depotenziare la lotta antimilitarista contro la base. Quindi ecco, in quest'area qui, nel 2023, dopo una pioggia durata mezz'ora, i campi si allagarono per circa 2 giorni. Ecco, la stessa area che tra l'altro è cassa di espansione dell'Arno dopo l'alluvione del 1966, è su quest'area che si vuole costruire una base, quindi come dire, dispiegare un intervento di 50 ettari di cemento e con strutture annesse. Quindi sicuramente in un momento in cui i fenomeni avversi e la loro imprevedibilità è soltanto garantita, anziché diminuire il consumo di suolo, si va assolutamente ad aggiungere in una logica assolutamente incosciente e insana per la collettività.
1: Chiarissimo. Lucia del Movimento No Base di Pisa e Pontedera, grazie per essere stata con noi. Una buona giornata.
0: Grazie a voi. Ciao.
1: Abbiamo ascoltato i ministri in concerto il 18 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Ascoltiamo anche BBC che ampliano il loro concerto.

0: Sabato 6 e domenica 7 giugno 2026, CSA Magazzino 47, Collettivo Onda Studentesca, vi invitano a Jamming Around volume 3. And you thought the beat slowed down, come on! Entrambi i giorni, apertura ore 16, con ingresso offerta libera. Troverete live painting del muro esterno del centro sociale con i Volkswriter, banchetti di autoproduzioni, mostra fotografica sul movimento Blocchiamo Tutto, DJ set, musica live, bar, enoteca, libreria 47 in funzione.
1: Sabato 6 giugno, dalle 19, pizza a cura della panizzeria di festa Radio Onda d'Urto. Dalle 20:30, ingresso sotto iscrizione 5 euro. A seguire live con Tango, Andromeda, Tide, Signor K, Liff e Barra 1 che presentano il nuovo album Area Cani.
2: Domenica 7 giugno, ore 16:30, laboratorio di lettering con Elia Jungle, di scarti d'autore. Alle 18:30, talk, 25 anni di writing e di lotte con la crew Volkswriter. A seguire una pericena conviviale.
0: Sabato 6 e domenica 7 giugno ci vediamo al centro sociale Magazzino 47, via Industriale 10, Brescia.
3: Libri, fumetti, graphic novels, tutto quello che puoi leggere il lunedì dalle 12:30 alle 13 a Flatlandia. Romanzi, saggi, poesia, tutto quello che c'è da sapere sulla lettura lo trovi dalle 12:30 alle 13 su Flatlandia, un programma ideato e condotto dalla nostra Chicca Negroni. Flatlandia, lo spazio dissonanze del lunedì dedicato alla lettura dalle 12:30 alle 13 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

Sportello casa dell'associazione Diritti per Tutti contro sfratti e sgomberi ogni lunedì dalle 20 al centro sociale Magazzino 47, via Industriale 10 a Brescia.

Radio Onda d'Urto, la lettura delle prime pagine dei quotidiani di questa mattina. Un saluto a chi è all'ascolto da parte di Marco. Libano, l'avanzata di Israele, il titolo del Corriere della Sera. Netanyahu conquista il castello di Beafur e ordina allargare l'azione. Macron, intervenga l'ONU. Nuova proposta di Trump all'Iran per una tregua è più dura, le condizioni sul nucleare. Poi sulla colonna di destra i petardi, poi il panico, i cavalli sono saliti sopra una ragazza, le chat dei militari coinvolti andando verso il taglio medio. Tennis, oggi tre italiani in campo per gli ottavi al Roland Garros. E poi ancora difese, Don Patriciello, cronista minacciato, ma io vado avanti. Treviso, bottiglie incendiarie sotto casa. E ancora Milano, il manager del cantiere per il consolato USA fermato in aeroporto, l'accusa di caporalato e la fuga. La prima pagina della Repubblica. Libano, Israele sfida l'ONU, l'IDF avanza oltre il Litani e prende il castello di Beaufort. Consiglio di sicurezza chiesto da Macron, Trump rimanda a Teheran la bozza d'accordo inasprita, voglio impegni chiari su uranio e Hormuz. Poi sotto il titolo di apertura Paolo Gentiloni, il commento dal titolo: non si può negare l'Europa all'Ucraina. In taglio medio, schiavi nel cantiere USA, arrestato manager in fuga a Milano come al confine messicano. Poi ancora Mattarella e quel consenso trasversale, scrive Ilvo Diamanti. E poi Sandrelli, Paoli mi travolse ma poi ho scelto la libertà. Andiamo sulla prima pagina della Stampa. Il governo frena sulle accise, il 6 giugno scade lo sconto sui carburanti, senza fondi per il rifinanziamento, allo studio aiuti mirati alle fasce più deboli. Mercoledì in aula il decreto nucleare, picchetto italiani meno ideologici, Bonelli è un diversivo. Poi il commento, ma la vera sfida è ripensare il futuro. Poi in centro pagina, polveriera a Parigi, la vittoria del PSG in Champions, pretesto per una notte di scontri, un morto e 800 arresti. Sulla colonna di destra, Israele senza freni, avanza in Libano, saltano le regole della diplomazia. La prima della Fatto Quotidiano, il titolo di apertura: 5 Stelle e PD cercano l'intesa contro il riarmo e i vincoli dell'Unione Europea, mozione unitaria per superare le divergenze fra i progressisti sulla guerra. In Libano, in taglio alto, l'IDF avanza e bombarda, Macron, l'ONU fermi Israele. E ancora la farsa del 2 giugno, c'è il capro espiatorio per coprire una prassi, il vigile che ha acceso i fuochi come altri. Andiamo sulla prima della domani. Trump rilancia ancora con l'Iran. Libano, Israele non si ferma più, prosegue il rimpallo tra USA e Teheran. Il Tikkun invia una nuova bozza con condizioni più rigide. L'esercito israeliano prosegue la sua avanzata nel sud del paese e conquista il castello di Beaufort. Oggi riunione urgente del Consiglio di sicurezza della
dell'ONU sul fronte libanese. In taglio medio difesa, appalto da 45 milioni alla DEAS. Ranzato ha vinto il bando nonostante sia indagata, ma non c'è nessuna interdittiva. La forza di Meloni, quei necrologi prematuri sulla Premier. E poi in taglio basso l'analisi: la violenza a scuola non è un trend, oltre gli allarmi il bisogno di capire. Andiamo a vedere anche la prima pagina del Sole 24 Ore. Immobili, affitti, il contratto ordinario frena, più patti transitori, la formula 4 più 4 scende al 35,2% nelle 8 maggiori città. Aumentano gli accordi concordati e legati a esigenze temporanee. Poi in taglio medio, infedeltà finanziaria per un italiano su due. La coppia spesso fa i conti con reticenze e scarsa pianificazione comune. Poi lavoro, vessazioni subite dai colleghi, risarcibili danno biologico e morale. Poi scuola, via il supporto psicologico per gli studenti in campo, 3.000 professionisti. Ancora istruzione, povertà educativa, il rischio nasce in famiglia per il 22% dei giovani. Andiamo a dare un occhio anche alle prime pagine dei quotidiani locali. Partiamo dal Giornale di Brescia. Domenica tragica nel bresciano, madre e figlio hanno perso la vita in un incidente in galleria a Breno. A Pisonie un 19enne è annegato dopo un tuffo nel lago. In centro pagina basket, una Germani di cuore riapre, la semifinale fa 1-1 con Milano. Poi USA Iran, da Trump nuovi paletti sull'accordo di pace. In taglio basso, febbre da Brescia per la finale, ancora Rigamonti esaurito, domani l'andata a Monpiano contro l'Ascoli, in poche ore venduti quasi tutti i biglietti. Andiamo a vedere anche la prima pagina del Brescia Oggi. Brescia per la finale è corsa ai biglietti, già 15.000 venduti. Poi festa all'opera e suoni afro con Tommy Cuti, mix avvincente. In centro pagina, terribile schianto frontale in galleria, madre e figlio muoiono tra le lamiere. L'incidente lungo la statale 42 in territorio di Breno ha provocato anche 3 feriti. In centro pagina, tragedia nell'Assebino, un ragazzo si tuffa, muore annegato. Poi meteo bresciano, maggio bollente con il record di caldo toccati i 35 gradi. In taglio basso, ruggito Germani, pareggiata la serie. Rassegna stampa dei quotidiani nazionali, vi ricordo alle 8.30, quella dei quotidiani locali alle 9.15.

0: Ogni lunedì dalle 14.30 alle 15.15 Cianotic Time dai microfoni di Radio Onda d'Urto. International Rock Music e altro, ogni lunedì dalle 14.30 alle 15.15 Cianotic Time. Slow, you must stay down.
1: Quando sei su?
2: Quando sei giù?
3: Quando sei a mezza via?
4: Serendippo è la terapia.
5: Ascolta Serendippo, tutto quanto fa salute mentale.
1: Una trasmissione per capire cos'è la salute mentale e se esiste.
6: Lo sentite anche voi questo rumore?
7: È nella mia testa?
8: È nella mia? Ce lo sentite anche voi?
6: Beh sì, lo sentiamo tutti.
7: Che caos.
6: No, è che il caos.
7: Che caos.
6: Che caos. Ehi, che caos?
7: Che bel caos!
8: Il caos!
6: Ma le teste di caos!
5: Teste di caos. Chiacchiere sparse su neurodivergenze e salute mentale.
6: Su Radio Onda d'Urto.
9: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
10: United States has invaded Nicaragua. An American has declared himself president. Walker.
11: It is the God-given right of the American people to dominate the Western Hemisphere. It is the fate of America to go ahead.
12: Do you prize democracy, Walker?

primo giugno del 1855, il mercenario e schiavista americano William Walker conquista il Nicaragua, ripristina la schiavitù e si autoproclama presidente. Walker era nato a Nashville, in Tennessee, da genitori di origine scozzese. Dopo una breve esperienza di avvocato, diventa comproprietario di un giornale locale, il New Orleans Crescent. Nel 1849 si trasferisce a San Francisco e qui diventa un giornalista tanto noto quanto spregiudicato, tanto che per ben tre volte fu sfidato a duello, rimanendo ferito. Proprio in questo periodo concepisce il progetto di conquistare regioni dell'America Latina per fondare colonie governate da bianchi di lingua inglese, con una politica fortemente razzista e schiavista, impregnata dall'ideologia che in quegli anni imperava nel sud degli Stati Uniti e che pochi anni dopo porterà alla guerra civile. 15 ottobre del 1853, assieme a 45 mercenari, Walker intraprende la prima operazione d'avventuriero, presentando se stesso come l'erede degli antichi conquistadores e marciando verso i territori messicani della Baja California e di Sonora. Riesce a conquistare La Paz, la capitale della Bassa California. La mancanza dei rinforzi e un'attesa resistenza da parte dei messicani lo costrinse però a battere presto in ritirata. Tornato in California, viene accusato di aver intrapreso una guerra illegale e sottoposto a giudizio. In quel periodo però l'opinione pubblica, soprattutto degli stati americani del sud e dell'ovest, vedeva con forte simpatia questi avventurosi tentativi di espansione schiavistica. In soli 8 minuti il tribunale di San Francisco quindi lo assolse da tutte le accuse. Passano un paio di anni e Walker pone gli occhi più a sud, in Nicaragua, repubblica all'epoca travagliata da una violenta guerra civile. I ribelli all'autorità centrale ingaggiarono proprio lui come mercenario. Il primo di settembre, a capo di diverse centinaia di armati, sconfigge l'esercito governativo. Un mese dopo prende la capitale Granada. Qui fa fucilare il ministro, rimasto fedele al governo legittimo, Mallorca, ma pure l'ex alleato Ponciano del Corral. Sebbene la spedizione fosse evidentemente contro tutte le leggi che regolano i rapporti internazionali, l'allora presidente degli Stati Uniti, Franklin Pierce, riconobbe ufficialmente il governo di Walker nel 1856, consentendo ad un altro migliaio di mercenari di raggiungerlo. A supportarlo c'era anche il grande capitale, in particolare l'Accessory Transit Company, società fondata dal magnate Cornelius Vanderbilt, a cui Walker consentì il monopolio dei lucrosi traffici commerciali. Walker però a quel punto cercò di fare fuori lo stesso magnate dalla guida della società per prenderne il controllo. L'operazione però fallì e Vanderbilt riuscì ad armare il vicino Costa Rica. Nell'aprile dell'856 le truppe costaricensi passano il confine del Nicaragua e sconfiggono i mercenari di Walker, nel frattempo autoproclamatosi presidente del Nicaragua. Per rafforzare il precario potere politico, Walker chiese l'aiuto dei sudisti statunitensi, dichiarandosi sostenitore dello schiavismo dei negri e revocando un precedente decreto di abolizione della schiavitù. In questo modo suscitò l'interesse di Pierre Soulet, un influente uomo politico di New Orleans, che portò a sostegno di Walker molti soldi e molti uomini. Nonostante gli aiuti però, l'esercito di Walker era ormai impotente, anche per una grave epidemia di colera e per le numerose diserzioni. Il primo maggio del 1857 Walker fu costretto a chiedere la resa e a tornare a New York. Proverà più volte poi a rientrare in Centro America, ma sarà fermato dalla flotta inglese che controllava i vicini Belize e la costa del Mosquito, attuale parte del Nicaragua. Londra infatti non vedeva di buon occhio l'arrivo del mercenario, che metteva a rischio i progetti imperialistici britannici con l'apertura di un canale di navigazione tra l'Atlantico ed il Pacifico. Per questi motivi Walker fu consegnato al governo dell'Honduras, che lo fece fucilare il 12 settembre del 1860.

0: In un mondo di propaganda e voci allineate, c'è chi resiste da oltre 40 anni. Radio Onda d'Urto, informazione libera, autonoma, senza padroni. Dai forza a chi dà voce alle lotte, sostieni l'informazione indipendente, dona il tuo 5 per 1000. 02 08 46 20 174 è il codice da inserire.
1: Radio Onda d'Urto, lunedì 1 di giugno, l'aggiornamento con le notizie. Chiusi i seggi elettorali dopo il primo turno delle elezioni presidenziali in Colombia, che determineranno se il paese sudamericano opterà per la continuità a sinistra o virerà a destra in un clima di violenza senza precedenti negli ultimi anni. I sondaggi pre-elettorali mostravano il senatore di sinistra Ivan Cepeda leggermente in vantaggio, ma costretto ad affrontare una seria sfida da parte dell'ascesa dell'avvocato milionario Abelardo Della Espriella, esponente dell'estrema destra. Sondaggi parzialmente rispettati, ma con inversione di tendenza. A spoglio non ancora ultimato, in testa il candidato trumpiano Espriella, secondo il progressista Cepeda. Saranno loro a sfidarsi al ballottaggio per la presidenza della Colombia, in programma il 21 giugno. Nettamente terza e a grande distanza la candidata conservatrice Paola Valencia. Stati Uniti, il sindaco di Newark ha imposto un coprifuoco nelle prime ore di domenica nell'area circostante il centro di detenzione per immigrati a Delaney Hall nel New Jersey, a seguito dei violenti scontri tra manifestanti e polizia. Il coprifuoco è rimasto in vigore fino alle 6 di questa mattina e fino a nuovo avviso, ha annunciato il sindaco Ras Baraka in un comunicato. Il provvedimento è stato adottato dopo un'altra notte di scontri tra le forze dell'ordine e i dimostranti presso la struttura gestita dall'ICE, l'agenzia federale di contrasto all'immigrazione. In fotografie e video si vedono i manifestanti scontrarsi a ridosso delle barricate mentre gli agenti usano scudi antisommossa. Le proteste hanno avuto inizio dopo che alcuni attivisti hanno riferito che i detenuti all'interno della struttura avevano avviato uno sciopero della fame per protestare contro le pessime condizioni di vita nel centro, che conta 1000 posti letto. Andiamo in Medio Oriente. Gli USA avrebbero inviato a Teheran una proposta di accordo inasprita rispetto a quella ricevuta dall'Iran nei giorni scorsi. Trump avrebbe modificato i termini di un potenziale accordo quadro per porre fino alla guerra e si sarebbe detto frustrato dalla lentezza con cui l'Iran ha risposto alle sue proposte. Le modifiche, hanno aggiunto, sono volte a far accettare quanto già inviato in precedenza alla guida suprema iraniana Khamenei. Proseguono intanto le scaramucce fra i due fronti. Questo fine settimana il comando centrale degli Stati Uniti, il CENTCOM, ha condotto cosiddetti attacchi di autodifesa contro radar e siti di comando e controllo di droni iraniani a Gohuk in Iran, sull'isola di Qasem. Dall'altra parte le forze aerospaziali del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche hanno colpito e distrutto la base aerea da cui le forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazione sull'isola di Sirik. Lo Stato Maggiore dell'esercito kuwaitiano afferma invece che le sue difese aeree stanno attualmente affrontando attacchi missilistici e con droni, lo ha scritto Al Jazeera. L'esercito di occupazione israeliano intanto continua a martellare il Libano con le bombe e avanza via terra. Le truppe di Tel Aviv riferiscono di aver conquistato l'area del castello dei crociati di Beirut e intimano nuovi ordini di evacuazione. Stiamo espandendo le nostre operazioni militari in tutto il sud del Libano, hanno detto i militari israeliani. La Francia ha richiesto una riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Il presidente libanese Youssef Aoun ha dichiarato che il suo paese sta affrontando una feroce e riprovevole aggressione israeliana. Un attacco israeliano nel sud del Libano ha ucciso 8 persone, tra cui 3 donne, secondo quanto riferito dal Ministero della Salute libanese. Offensiva israeliana che prosegue anche in Palestina. Un attacco sul mercato di Feras nel centro di Gaza City ha ucciso un palestinese, portando il totale delle vittime dal 7 ottobre del 2023 a 72.939 morti. Chiudiamo andando a Milano. È stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio Ulas Demir, il manager turco della banca italiana della società americana Cadel Construction, indagato nell'inchiesta sul caporalato per il restauro e la costruzione del nuovo consolato USA di Milano, dopo le violazioni riscontrate nel cantiere durante il controllo giudiziario di venerdì. Demir, intercettato, ha avuto una telefonata con un interlocutore sconosciuto in cui, dicono i PM, è chiara la sua volontà di fuggire. Demir è stato fermato allo scalo di Bergamo, da dove stava partendo con la famiglia per Istanbul, ed è stato tradotto in carcere. È tutto per questa edizione in breve della Radio Giornale di questo lunedì 1 di giugno. Il prossimo appuntamento alle 11, adesso l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, a seguire la rassegna stampa dei quotidiani nazionali.
2: Radio Onda d'Urto, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di lunedì 1 giugno. Anche quest'anno scegli l'informazione libera, dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni emittente autonoma. Nel 730 scrivi il codice 02084620174. Vi ricordiamo anche la prossima iniziativa della rassegna del maggio con la radio 2026, alla scoperta dell'arte urbana nella città di Brescia, a cura di Giovanni Gandolfi, docente di Urban Design all'Accademia Laba. Biciclettata alla scoperta di alcuni interventi di Urban Art presenti nelle zone di Via Milano, Villaggio Violino, San Bartolomeo, scoprendone il significato, i processi creativi e il ruolo della comunità locale coinvolta. Domenica 7 giugno, appuntamento e ritrovo alle ore 10 a Brescia in via Milano 13. La biciclettata durerà circa 2 ore e mezza, il percorso ciclabile di circa 14 chilometri. Per prenotazione e informazioni, Radio Onda d'Urto 030 456 70. Hai problemi con l'affitto e sei sotto sfratto? Non riesci più a pagare il mutuo e la tua casa è finita all'asta? Tutti i lunedì sera dalle 19.30 alle 20.30, sportello antisfratti, al centro sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia, organizza l'associazione Diritti per Tutti. C'è poi lo sportello sociale del laboratorio autogestito Paratodos di Verona. Sei sotto sfratto? Sai di avere diritto alla residenza? Hai problemi con AGEC o ATER? Prendi appuntamento scrivendo a sportellosocialeparatodos@gmail.com oppure su WhatsApp al 329 6975 387. La casa è un diritto di tutte e di tutti. Un altro sportello, lo sportello salute, organizzato dall'associazione SOS diritti ODV. Abbiamo ottenuto per centinaia di persone, dice l'associazione SOS diritti ODV, il diritto ad avere cure rapide e accessibili. Il nostro supporto è completamente gratuito. A Brescia il lunedì dalle 17.30 alle 19 lo sportello è in via Eritrea 20 presso la Casa della Sinistra, e dal lunedì al venerdì è anche a Comezzano Cizzago, provincia di Brescia, alla cascina Elisa di via Martinengo 6 dalle 13 alle 14. I contatti sono sosdiritti.sportello.brescia@gmail.com oppure la pagina Facebook Sportello Salute BS. Festival Corpo Montagna, 5 giorni per ripensare il futuro delle Alpi tra clima, comunità e nuovi turismi in Val Saviore. Dal 29 maggio al 2 giugno 2026, la seconda edizione del Festival delle Pratiche Outdoor Collettive alla Casa del Parco Adamello, tra Cevo e Saviore dell'Adamello, in provincia di Brescia. Chiudiamo con la programmazione del cinema Nuovo Eden in città a Brescia. Per quanto riguarda la giornata di oggi, lunedì 1 giugno, le proiezioni di Rental Family nelle vite degli altri, stasera alle 18.15 nella sala 2, Yellow Letters stasera alle 21 in sala 1 e I figli dopo di loro alle ore 20.30 stasera in sala 2, e per il Focus Marilyn 100 Gli spostati di John Huston alle 18.30 in sala 1 del Cinema Nuovo Eden stasera, l'audio originale con i sottotitoli in italiano. Il Cinema Nuovo Eden si trova a Brescia in via Nino Bixio 9, quartiere Carmine, in centro storico. È tutto per quanto riguarda l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di lunedì 1 giugno. Vi ricordo che se volete che i vostri appuntamenti, i vostri comunicati siano letti in questo spazio redazionale, dovete scrivere a redazione@radioondadurto.org.

in Turchia. Anzi, lo facciamo per ultimo. No. Stiamo sul tema guerra che forse ci dà una mano a capire un po' il tutto in maniera più analitica e puntuale. Poi arriveremo anche a Erdogan e ai silenzi europei nei confronti di Erdogan. Facciamo un salto sulle politiche italiane in tema di guerra. Apriamo ancora di più lo spettro. 5 Stelle e PD cercano l'accordo contro il riarmo e i vincoli europei. Allora, stanno tentando con Tejline, secondo Ilaria Proietti, che scrive sulle pagine del Fatto Quotidiano, un'intesa anche con AVS e Italia Viva che impegni Meloni sui tagli al comparto militare e lo scorporo delle spese sociali. Potrebbe essere la manifestazione plastica che l'alternativa al governo è davvero possibile. Siccome non è detto che la prova vada a buon fine, si lavora sotto traccia. Ma il segnale c'è, le opposizioni, tutte, AVS, Italia Viva, PD, 5 Stelle, lavorano da giorni a una mozione unitaria per impegnare il governo a promuovere una revisione del patto di stabilità che consenta di scorporare dal calcolo del deficit gli investimenti contro il caro energia, ma anche ripensare le spese militari. Accordo non scontato, viste le diverse posizioni sulla questione armi. Lo dimostra la trattativa in corso, che dovrà concludersi al massimo entro mercoledì. Le prossime ore saranno decisive per capire se l'esigenza di dare un segnale d'unità verrà fatta prevalere. Insomma, c'è un punto solo in fondo dove si discute, è quello proposto dai 5 Stelle. Il punto 8. Il documento vincola il governo ad adottare iniziative in sede europea per promuovere la revisione integrale del patto di stabilità e una crescita e indica nel dettaglio tutta una serie di voci di investimento, sanità, istruzione, investimenti green, caro bollette, insomma, mette una serie di questioni che sono poi, più che altro, perché poi una cosa di facciata è facile che neanche venga mai preso in considerazione, ma tende ad unire un po' una opposizione per fare quadrato, insomma, intorno a un programma anche di carattere appunto sociale, economico, politico in vista in preparazione alle prossime elezioni politiche. Questo è un po', insomma, un'uscita dal stretto tema della guerra, che però andremo a riprendere adesso attraverso il data room di Milena Gabanelli sulle pagine del Corriere della Sera, che insieme a Francesco Tortora ha curato questa mattina un'inchiesta su tutti i conflitti e sui danni ambientali prodotti dai conflitti nel mondo. Pagina 15 in questo caso ci spiega Gabanelli come solo nell'ultimo anno si contano 59 guerre, numero più alto dal 1945. 59 guerre nel mondo. Un quadro di devastazione umana, sociale, economica, che ne alimenta silenziosamente anche un altro, il peggioramento della crisi climatica. Le attività militari sono responsabili del 5,5% delle emissioni mondiali di gas serra. Se il comparto bellico fosse uno stato, sarebbe il quinto più inquinante, dopo Cina, Stati Uniti, India ed Europa. Da febbraio 2022 le emissioni dall'attacco russo all'Ucraina hanno superato i 311 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. Il 37% sono legate al consumo di combustibili fossili dei carri armati e degli aerei da combattimento. Il 23% dagli incendi, che hanno devastato 1,4 milioni di ettari di territorio, e il 6% degli attacchi russi sugli impianti energetici. Insomma, questo solo restando in Ucraina, anche perché poi si legge, è presto per fare dei bilanci ambientali del conflitto in Iran, ma si può fare sulla distruzione a Gaza. Le operazioni militari hanno causato 1,3 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, 33,2 milioni di tonnellate di CO2 sono le emissioni complessive previste poi per ricostruire quello che si è distrutto a Gaza, perché poi comporterà un costo anche ambientale, ovviamente. Mentre l'attacco all'Iran è ancora tutto provvisorio, 5 milioni di tonnellate di CO2, quindi molto più di quelle addirittura di tutto quello che abbiamo visto a Gaza, ma l'Iran è un territorio molto più ampio, quindi anche bisogno, è stata una guerra un po' più complessa, un po' più allargata anche da alcuni punti di vista, quindi più impattante dal punto di vista ambientale, ma anche qui abbiamo 16.000 abitazioni distrutte,
69 scuole, 77

dei centri medici, 30 depositi di petrolio soprattutto colpiti. E su questo poi che si concentra, raccontando come gli attacchi ai depositi di carburante nei confronti di Teheran hanno esposto 9 milioni di abitanti a una pioggia nera che ha rilasciato sostanze tossiche sprigionate dal fumo. L'esposizione a queste microparticelle, spiega Nature, è causa di malattie polmonari, cardiovascolari. Gli incendi a pozzi e depositi hanno sprigionato particolato, ossidi d'azoto, anidride solforosa, monossido di carbonio e altre sostanze tossiche. Non si salva nemmeno l'ecosistema marino del Golfo Persico, già caratterizzato da un lento ricambio di acque che favorisce l'accumulo di inquinanti. Gli attacchi agli impianti offshore, 16 petroliere e navi commerciali bloccati a Hormuz hanno provocato sversamenti di greggio lungo le coste. La perdita più imponente vicino all'isola di Karg, dove si stima siano stati dispersi 3.000 barili di petrolio. Ad aprile la distruzione di una raffineria a La Habana ha causato uno sversamento che ha raggiunto e compromesso l'habitat naturale dell'isola di Shidvar. Nei giorni successivi la fauna selvatica è rimasta intrappolata nella marea nera, mentre carcasse d'animali galleggiavano lungo le coste e masse di catrame si depositavano sui fondali marini. Ci vorranno mesi o forse anni per quantificare l'ampiezza del disastro ambientale avvenuto nel Golfo Persico. Questo è quanto. Chiudiamo per il momento con gli esteri, con la Turchia, le derive turche, come le chiama il Domani. Erdogan è sempre più autoritario e l'Unione Europea se ne frega. In Turchia il governo sta diventando sempre più autoritario. Nel mirino del presidente Erdogan sono finiti il partito d'opposizione CHP, l'università di Bilgi con sede a Istanbul. L'obiettivo ultimo ancora una volta è indebolire l'opposizione e limitare gli spazi di libera espressione nel paese. Ha deciso di revocare infatti la licenza operativa di questa università, costringendola alla chiusura. Era già stata sequestrata nell'ambito di un'indagine per riciclaggio di denaro, evasione fiscale e criminalità organizzata che coinvolge i suoi proprietari. Dopo 3 giorni di proteste, però, il governo aveva revocato la decisione e riaperto l'Ateneo. Da parte dell'Unione Europea e degli Stati membri, però, non arriva alcuna condanna nei confronti di Erdogan. Il silenzio non sorprende. Già l'arresto del sindaco di Istanbul era stato a stento criticato e il continuo deterioramento del rispetto dei diritti umani e della democrazia in Turchia non ha generato alcun dibattito sul rapporto con Ankara. La Turchia, anzi, sta diventando un partner sempre più rilevante sul fronte della difesa. La Turchia sta acquisendo maggiore importanza strategica, ma al contempo la sua integrazione nei più ampi quadri politici e di sicurezza in Europa si sta rivelando complessa dal punto di vista istituzionale, dice un think tank, un analista, Riccardo Gasco di Istanbul. La vera questione, dice, è se l'Europa riuscirà a gestire questa situazione senza necessità strategica, che la necessità strategica diventi uno scudo geopolitico per l'autoritarismo interno e senza dare alla Turchia una nuova carta da giocare contro l'Europa, come già successo appunto con i migranti e coi soldi dati ai turchi, perché li tenessero lì dopo la crisi siriana, ricorderete benissimo. Stacchiamo con un po' di musica, tra poco torniamo con tutte le altre notizie della nostra rassegna stampa.

Bene, proseguiamo la nostra rassegna stampa e lo facciamo andando a parlare dello schiavismo nei cantieri per la costruzione del nuovo consolato statunitense da 200 milioni di euro. Stava per imbarcarsi, scrive Rosario Di Raimondo sulle pagine di Repubblica, in aereo con la moglie e i figli. Voleva partire per la Turchia, se vieni per le ferie sarebbe meglio, gli aveva consegnato il suo superiore. Strane coincidenze. Il 29 maggio aveva scoperto di essere indagato per caporalato, il giorno dopo aveva comprato i biglietti, ieri era andato all'aeroporto di Bergamo, ma qui i carabinieri l'hanno fermato. E si trova allora in carcere questo Ulas Demir, turco, residente a Pogliano Milanese, 47 anni, è il preposto alla sede secondaria di Cadel, il colosso dell'Alabama, che a Milano sta realizzando un progetto da 200 milioni di dollari, la nuova sede appunto del consolato statunitense. Ma questo megappalto è al centro di un'inchiesta della procura con i PM, storari e clerici e i carabinieri per la tutela del lavoro che indagano per sfruttamento. Centinaia di operai indiani pagavano 5.000 euro a testa per arrivare in Italia e lavorare proprio in quel cantiere, dove guadagnavano 2 euro l'ora in un regime di paraschiavitù. Giovedì Demir sa di essere indagato per intermediazioni illecite e sfruttamento del lavoro. Assumeva, impiegava, utilizzava i lavoratori in condizioni di sfruttamento approfittando del loro stato di bisogno. Viene scoperta nei confronti degli operai una sistematica violazione delle norme sulle paghe, sui turni di riposo, sui periodi di malattia. Storie drammatiche raccontate dagli stessi invisibili che ogni mattina iniziavano alle 6 per finire 12 ore dopo. Insomma, ha tentato di fuggire, cercando, ha portato la famiglia in aeroporto, i bagagli, lo fermano però i carabinieri, per i PM è chiara la volontà di fuggire e avrebbe ancora invece molto da raccontare. Questo per quanto riguarda il caso specifico, ma ci interessa anche andare a parlare delle fatture gonfiate al Pentagono, fino al muro antimigranti in Messico. Insomma, questo gruppo dell'Alabama non è grandissimo, ma non è neanche piccolo, questa Cuddle Construction. Era già finita in acque torbide, ci ricorda Francesco Manacorda, per i suoi rapporti con altri indiani, i nativi americani che sono al centro del programma federale che doveva aiutare le piccole imprese a entrare nei grandi appalti del Pentagono. Nel sistema dei grandi appalti Cadel non è un gigante, ma nemmeno un microbo. 90° nella classifica dei general contractor americani, quelli che forniscono le grandi opere chiavi in mano o quasi ai committenti. I dati della società raccontano che il suo portafoglio supera i 24 miliardi di dollari in lavori negli Stati Uniti e 38 paesi sui 5 continenti. Con una buona domanda pubblica, l'ufficio Dipartimento di Stato indica Cadel come general contractor del nuovo consolato di Milano. Ma la scala dei rapporti è molto più ampia. Nel 2024 Cadel fu scelta per il nuovo compound dell'ambasciata americana a Port of Spain, Trinidad e Tobago, 350 milioni di dollari. A Kabul ha lavorato a un progetto di sede diplomatica, salito il conto a 800 milioni di dollari. E poi contratti per la difesa statunitense, Alaska, Texas. Ma il capitolo significativo riguarda il muro al confine col Messico, opera simbolo di Trump. Nel 2017 Cadel venne selezionata tra le imprese incaricate di costruire i prototipi nella zona di San Diego, in pratica dei modellini di 10 metri per 10 dello sbarramento antimigranti, pagati ai costruttori qualche centinaio di migliaia di dollari. 2 anni dopo, una joint venture con appunto Cadel Gibraltar ottenne una fetta del muro di Trump, 22 miglia, un contratto da 155 milioni di dollari. Insomma, ci sono, insomma, una, poi c'è tutto un tema anche poi di fatture gonfiate, un po' di ombre, insomma, intorno a questa azienda che nel frattempo lavorava con metodologie alquanto scure e di sfruttamento del lavoro anche in quella di Milano. Su questa indaga almeno la procura. Lasciamo questa notizia per entrarci invece un po' nella politica di palazzo. Non lasciamo Repubblica, perché a pagina 10 e 11 questo giornale oggi ci offre un po' anticipazioni rispetto a quello che potrebbe fare il governo in tema di tagli alle accise su bollette e carburanti. Forti dubbi se rinnovare una misura in scadenza sabato. Dalla maggioranza mozione alla Camera per insistere con Bruxelles. La consapevolezza è che a un certo punto bisognerà fermarsi, perché la ricerca dei soldi si fa sempre più complessa.
Dal 18 marzo, quando ha approvato il primo taglio delle accise sui carburanti, il governo non si è mai interrogato su quando interrompere gli sconti. Ma nelle ultime ore, sì, a 5 giorni dalla scadenza della terza proroga, un allungamento è a rischio. E non è questione di risorse. Dal 10 giugno, infatti, l'extragettito IVA di maggio potrebbe garantire le coperture. Nel frattempo ci sarebbero margini per attingere al bilancio dello Stato, evitando così un buco. I dubbi nascono da altro, il ragionamento è grosso modo questo. Ha ancora senso spendere milioni di euro per una misura che riproposta rischia di creare assuefazione a fronte di un vantaggio non così considerevole? Nel mese in ambienti di maggioranza si cita il precedente, il taglio delle accise di Draghi 2022 dopo un'impennata a causa della guerra in Ucraina. Quando nell'autunno arrivò a Palazzo Chigi, Meloni decise di ridimensionare la misura prima di eliminarla. La riflessione in corso nel governo è concentrata qui. In sintesi, è arrivato il momento di ripristinare le aliquote ordinarie delle accise su benzina e diesel. Il partito del sì tira in ballo le rilevazioni della pompa. Ieri il prezzo medio del gasolio era a 2 euro al litro sui self, appena sopra la soglia psicologica dei 2 euro, e questo a fronte di uno sconto in vigore di 10 centesimi. Insomma, la mancata proroga non è un azzardo, anche perché in altri paesi europei il costo è più elevato. Il fronte Renault invece spinge per un nuovo intervento, seppur limitato. La mediazione tra le due linee guarda agli aiuti selettivi. Un altro aspetto finito sotto esame, infatti, l'impatto orizzontale delle accise. Insomma, non vengono scontate su tutti. Qualcuno del fronte del no dice: piuttosto facciamo dei voucher per i redditi bassi. Ma si vedrà. Intanto sabato scadono. L'altro tema invece che riguarda il governo è la legge elettorale. E qui andiamo sulle pagine del Domani di quest'oggi. Perché si analizza in maniera approfondita quello che dovrebbe essere il provvedimento del governo tagliato su misura alla propria maggioranza per affrontare la prossima tornata elettorale delle politiche l'anno prossimo. Legge elettorale, avanti tutta, gli alleati lasciano sola Meloni. Maledetta legge elettorale. La settimana scorsa si è conclusa con lo scontro in commissione affari costituzionali della Camera, il nuovo calendario, la presentazione del nuovo testo bis. Ora si ricomincia con nuove audizioni, tutto però con scadenza 26 giugno, così che il testo possa essere approvato anche al Senato. Si chiuderà prima della pausa estiva, confidano i più fiduciosi. La realtà però è più complessa e l'accelerazione impressa forzatamente non ha fatto che peggiorare il clima con l'opposizione, ma anche le distanze interne alla destra. Se il testo precedente presentava problemi di costituzionalità, d'un premio di maggioranza superiore alle soglie della sentenza della Consulta, il rischio di maggioranze diverse tra Camera e Senato e un sistema di ballottaggi poco chiaro, quello nuovo risolve qualcosa, ma crea questioni aggiuntive. Il nuovo testo presenta ancora seri problemi di costituzionalità, che saranno confermati dal nuovo ciclo di audizioni dei costituzionalisti, dice Fornaro, PD, sottolineando che sarebbe stato meglio scegliere da parte della maggioranza la via maestra del ritiro del testo per ripartire da zero. La proposta porta al 42% la soglia per raggiungere sia la Camera che al Senato e ottenere il premio di maggioranza, che può portare a 220 seggi. Anche così i problemi però restano. Il premio permette ancora alla coalizione vincitrice di superare il 55% fissato dalla sentenza costituzionale, anche perché vanno conteggiati i seggi delle regioni a statuto speciale. Certo è che l'intenzione degli alleati è quella di lasciare a Meloni il cerino in mano. In settimana Tajani si era sfilato dicendo che lui non si occupa di legge elettorale, ma la sua prima preoccupazione è l'economia. Ieri è toccato a Salvini a prendere le distanze. A me e alla maggioranza interessa una legge che permetta a chi vince le elezioni di governare senza inciuci. Lascio ai tecnici e ai giuristi le scelte migliori. Intanto dall'estrema destra punge Vannacci. Il suo futuro nazionale è dato al 4%, percentuale che gli permetterebbe di correre da solo e superare la soglia di sbarramento ed essere ago della bilancia. Per ora si gode la confusione, in attesa di capire se la coalizione meloniana lo inviterà a bordo e a quali condizioni. Anche ieri però è intervenuto sulla legge. Se la settimana scorsa aveva chiesto che venissero inserite le preferenze, ieri ha detto di essere d'accordo con l'indicazione del nome del Premier, ma è l'ammissione di aver fallito la riforma del premierato che si proponeva ben altre cose.
insomma, anche Vannacci prende il suo, un sovraesposto e sempre citato Vannacci, che sale tra l'altro nei sondaggi in maniera decisamente preoccupante. Veniamo a noi e ad altro, torniamo agli esteri. Agli esteri per due temi in conclusione della nostra rassegna stampa. Parigi, o meglio tutta la Francia, perché la questione non riguarda solo Parigi. Dopo la finale dei Champions League vinta dalla squadra di Parigi, il Paris Saint-Germain, ci sono stati scontri in tutto il paese, non solo a Parigi, anche a Montpellier, per dire, Lyon, tante altre, Toulouse, tante altre città. Ma è la natura di questi scontri che non è una questione che riguarda il calcio, anzi, molti di questi, la partita, sottolinea tra l'altro anche oggi Anais Giori, manco l'avevano vista. Allora, che cos'è? Beh, c'è un tema tutto sociale. Ancora una volta la festa si trasforma in guerriglia. Inizia così il pezzo di Anais Ginori su Repubblica. Ancora una volta la Francia si scopre impotente davanti alla violenza che esplode nelle strade, anche quando dovrebbe esserci solo gioia collettiva. Un déjà vu. Non solo perché il PSG, Paris Saint-Germain, ha conquistato il suo secondo trionfo consecutivo in Champions League, ma perché, come un anno fa, la notte è finita tra sirene, incendi, assalti, 200 feriti e un morto. Solo a Parigi 57 agenti feriti e più di 400 persone fermate. Saremo inflessibili con chi è stato fermato, basta, finito, non è questo il nostro modo di vivere il calcio, dice Macron, ricevendo i campioni che tornavano da Budapest. Il capo di Stato ha cominciato il suo intervento ringraziando le forze di polizia. Da una parte la gloria sportiva, la coppa, gli applausi, i giocatori celebrati, dall'altra le immagini della notte. Vetrine infrante, cassonetti bruciati, moto e auto in fiamme, strade disseminate di detriti, poliziotti attaccati, un giovane morto dopo aver urtato con la sua moto da cross dei blocchi di cemento installati su una rampa d'uscita in un raccordo parigino. I tanti atti di vandalismo sono stati segnalati in decine di città francesi, Tolosa, Montpellier. Núñez era prefetto a Parigi l'anno scorso e adesso ministro degli interni. E il ministro aveva predisposto un dispositivo imponente, 20.000 agenti mobilitati, ha difeso l'operato delle forze di polizia spiegando che le violenze sono state affrontate in modo sistematico. Ma se il bilancio registra meno vittime e feriti dell'anno scorso, ci sono più arresti, aumentati del 32%. I primi accertamenti delle autorità indicano che gli individui fermati non stavano nemmeno seguendo la partita e non appartengono alle tifoserie organizzate. Nel gergo sono giovani che cercano di approfittare della folla per affrontare la polizia o saccheggiare negozi. Un'analisi che non assolve le autorità dalle polemiche sulla sicurezza, ma che distingue tra il mondo ultras e una violenza urbana diffusa che ormai accompagna regolarmente i grandi raduni popolari in Francia. Il nuovo sindaco socialista di Parigi, Grégoire, ha provato a relativizzare. Succede da secoli, ha detto. Sì, ci sono problemi, ma siamo stati mobilitati da tutta la notte con forze dell'ordine, pompieri, protezione civile. Anche ieri le celebrazioni sono state accompagnate dalla tensione per nuovi disordini. 6.000 agenti mobilitati, folle di tifosi che aspettavano al Champ de Mars la squadra. È stato allestito un palco. Bandiere, cori, inni, a tratti qualcuno che ha intonato la Marsigliese, una festa sorvegliata come se la capitale non potesse più permettersi nemmeno l'abbandono della gioia. Questo l'articolo che ci dà conto, insomma, di come sia un paese in subbuglio la Francia da questo punto di vista. Interessante continuare anche ad analizzare e seguirla. Andiamo adesso a chiudere andando dall'altra parte dell'oceano, in Colombia, a parlare delle presidenziali colombiane. Questo è l'ultimo tema che affrontiamo nella nostra rassegna stampa attraverso un articolo di Sara Gandolfi che parla di Colombia sulle pagine del Corriere della Sera. L'ultra trampiano e il tigre minaccia l'eredità di Petro, è il titolo. Voto ad altissima tensione, suspense finale, un paese spaccato in due, insanguinato dalla peggior ondata di violenza dell'ultimo decennio, quello che ieri è andato alle urne per eleggere il presidente e vicepresidente, che a partire dal 7 agosto seguiranno a Petro e governeranno per 4 anni. Alla chiusura di questa edizione del giornale, ovvero circa dopo la chiusura dei seggi, ancora non si conoscono i risultati di certezza del totale. In realtà sì, noi lo conosciamo questa mattina e abbiamo... E il tigre, imprenditore di estrema destra, questo Abelardo della Espriella,
che si è candidato col movimento Defensores della Patria, questo 47enne che andrà al ballottaggio con Cepeda, candidato del Pacto Storico, in qualità di erede politico del presidente Petro. Nessuno dei 12 sembrava ottenere il 50% dei voti, infatti non è andato così, ma noi andiamo a vedere chi è questo El Tigre. Personaggio eccentrico, roboante, si è presentato come outsider, senza alcun deputato, seguendo le orme del salvadoregno Bukele e l'argentino Milei. Sconfiggeremo quelli di sempre, ha scritto ieri sui social, pubblicando una foto insieme alla famiglia seduta a colazione con un marchio americano di cornflakes che aveva pure la tigre, segnala il Corriere della Sera. Poi, sempre andando invece su Cepeda, votate per l'eliminazione della povertà e della diseguaglianza, aveva scritto ieri, è stato uno degli architetti dell'accordo di pace con le FARC, ha partecipato ai più recenti colloqui con l'Esercito di Liberazione Nazionale, le ELN, e ha preannunciato di voler perseguire la pace totale con la guerriglia, strategia avversata invece dalle destre. Nel mio governo non ci sarà alcun processo di faccia, aveva detto invece della Espriella, che afferma di voler che va a girare una campagna di bombardamenti aerei e fumigazioni contro i narcotrafficanti e i gruppi armati. Questo è un po' il trampiano Espriella. E il Tigre si va così al ballottaggio, gli analisti prevedono la vittoria della destra che unirà i voti, più in centro il corso che prenderà la Colombia, scrive il Corriere della Sera. Vedremo se sarà davvero così. E noi con questa notizia andiamo a chiudere la rassegna stampa dei quotidiani nazionali di questa mattina. Poco la rassegna stampa invece di quelli locali, un buon proseguimento, un buon ascolto a tutte e a tutti.

0: Punk Rock City, il punk di ieri, oggi e domani. Il punk di ieri, oggi o domani, dai microfoni di Radio Onda d'Urto, ogni lunedì dalle 21 alle 22.
1: Desert Caravan, altri suoni, elettronica, trip hop, nuovo jazz e contaminazioni varie, tante nuove uscite e ampie digressioni temporali. Tutti i lunedì sera, dalle 22 alle 23, su Radio Onda d'Urto e sul podcast. Buon viaggio!
2: Sabato 6 e domenica 7 giugno 2026, CSA Magazzino 47, Collettivo Onda Studentesca, vi invitano a Jamming Around, volume 3. And you thought the beat slowed down, come on! Entrambi i giorni, apertura ore 16, con ingresso offerta libera. Troverete live painting del muro esterno del centro sociale coi Volkswriters, banchetti di autoproduzioni, mostra fotografica sul movimento Blocchiamo Tutto, DJ set, musica live, bar, enoteca, libreria 47 in funzione.
3: Sabato 6 giugno, dalle 19, pizza a cura della panizzeria di Festa Radio Onda d'Urto. Dalle 20:30, ingresso sotto iscrizione 5 euro. A seguire live con Tango, Andromeda, Tide, Signor K, Liffe, Barra 1, che presentano il nuovo album Area Cani.
4: Domenica 7 giugno, ore 16:30, laboratorio di lettering con Elia Jungle di Scarti d'Autore. Alle 18:30, talk, 25 anni di writing e di lotte con la crew Volkswriter. A seguire una pericena conviviale.
2: Sabato 6 e domenica 7 giugno ci vediamo al centro sociale Magazzino 47, via Industriale 10, Brescia.

Sportello casa dell'associazione Diritti per Tutti contro sfratti e sgomberi ogni lunedì dalle 20 al centro sociale Magazzino 47, via Industriale 10 a Brescia.

Radio Onda d'Urto, sono le 9:15 ed è il momento della rassegna stampa di carattere locale di questo lunedì mattina, 1° di giugno. Partiamo come sempre guardando le aperture delle testate locali che come al solito ci accompagnano in questo spazio. Questa mattina partiamo dal Giornale di Brescia. Domenica tragica nel bresciano, titola: madre e figlio hanno perso la vita in un incidente in galleria a Breno. A Bisogni un 19enne è invece annegato dopo un tuffo nel lago. Ed è purtroppo la cronaca nera ad essere in apertura anche sul Brescia Oggi, stesso titolo più o meno: terribile schianto frontale in galleria, madre e figlio muoiono tra le lamiere. L'incidente lungo la statale 42 in territorio di Breno che ha provocato anche 3 feriti. Passiamo invece a Repubblica d'Orso Milano, che parla invece di RSA, un business da 2,4 miliardi, titola: pochi posti e rette sempre più alte. Il report della Federazione Pensionati della CISL: in Lombardia le strutture per gli anziani sono 738, nel 95% dei casi gestite da privati. Il costo medio mensile è di 2.312 euro. E chiudiamo con il Corriere della Sera d'Orso Milano, che invece guarda alle prossime politiche. Il piano di Vannacci per Milano: il partito del generale correrà alle amministrative, avremo squadra e candidato autorevoli. Verso le comunali frena Forza Italia, attenti a non favorire il centrosinistra, l'effetto degli exploit in provincia di Pavia. Questi titoli delle 4 testate quotidiane che ci accompagnano in questo spazio. Intanto un buongiorno a tutte, tutti e tutte, un benvenuti all'interno di questa rassegna stampa di carattere locale. Iniziamo quindi con quello che è l'apertura dominante, almeno per 2 delle 4 testate che abbiamo qui, ed è la cronaca, come dicevamo, la cronaca nera a farla da padrona. Si parte infatti da pagina 8 e 9 del Giornale di Brescia, 2 pagine dedicate agli incidenti e alle tragedie che sono successe sostanzialmente negli ultimi 2 giorni. Vado a recuperarvi giusto i titoli e i sottotitoli per darvi l'idea di quello che è accaduto, visto insomma quanto spazio occupa nell'edizione di questo mattino. Andiamo a pagina 8, intitolato con il titolo di giro proprio: una domenica tragica, auto sbanda in curva e nel frontale in galleria muoiono madre e figlio di Cedegolo. Terribile schianto a Breno, nella galleria Minerva sulla statale 42, le vittime Elisa Pasqua Zanola e il 50enne Pierluigi Moraschetti. È Roberto Manieri che racconta dalla Val Camonica quello che è successo, la cronaca appunto della giornata di ieri. Ci dice che lo scontro tra 2 berline tedesche è avvenuto in una leggera curva in galleria. E l'altra cosa che viene messo, non vi leggo tutto la ricostruzione della dinamica dell'incidente che occupa praticamente le prime colonne, così come il cordoglio che è scaturito subito alla notizia di questo incidente che ha coinvolto appunto almeno 2 auto. Arriviamo però alla parte centrale di pagina 8, perché viene contestualizzato all'interno di quello che è l'andamento diciamo dell'anno fino a questo punto. Ci dice il titolo: 6 vittime in 8 giorni sulle strade provinciali. È sempre Manieri che fa un po' un bilancio di quello che è stato in qualche modo il bollettino di morte di queste ultime giornate. Altre 2 vittime, scrive, sulle strade bresciane: un uomo di 50 anni e sua mamma di 78. È l'ultimo incidente di una settimana nera sull'asfalto della nostra provincia. Da domenica 24 maggio a ieri sono state in tutto 6 le persone a perdere la vita. Un bilancio pesantissimo che ha interessato tutte le latitudini provinciali, dalla Corda Molle alla Sebina, dalla Val Camonica a Garda. La serie si è aperta nel pomeriggio di domenica 24 in Corda Molle. Maria Rosa Piora, 75 anni, era in auto con il nipote quando avrebbe perso il controllo del mezzo contro un ostacolo. Le sue condizioni sono peggiorate in ospedale e la donna è morta alla poliambulanza. Da qui l'articolo prosegue elencando tutte e 6 le vittime dell'asfalto che ci sono state in queste settimana.
Ma non solo. Chiude questa pagina 8 del giornale di Brescia di questa mattina un altro articolo che ci porta a Calcinato, dove paura per un bambino investito da un auto. Aggiunge Alice Scalfi che il piccolo non sarebbe grave, tuttavia appunto tanta è stata la paura su questa dinamica di incidente a Calcinato. Passando invece a pagina 9 si parla ancora di cronaca nera, ma si parla di un incidente avvenuto al lago Pisogne, si tuffa dal pontile ma non riesce a riemergere, muore a 19 anni nel lago. L'incidente a metà del pomeriggio dall'imbarcadero dei Battelli, il giovane viveva ad Arfo ed era in attesa di asilo. È in questo caso Pierpaolo Prati che ci parla della storia di Khmek Firas, ci dice appunto che questo 19enne che viveva ad Arfo era arrivato nel 2025 dalla Tunisia, era ospite di una comunità di Darfur, era in attesa di asilo e qui la dinamica è un tuffo e probabilmente un problema nel riemergere non visto in tempo. Scrive infatti anche nell'occhiello: stava facendo il bagno con quattro amici quando si è inabissato, inutili i soccorsi, ovviamente ci sono delle indagini per capire la dinamica di quanto accaduto. Infine ancora diciamo un altro articolo afferente al mondo della cronaca, in questo caso in taglio basso, sempre a pagina 9, il giornale di Brescia ci porta a Leno e dice: non si fermano all'ALT tentando la fuga, bloccati. Questa è una ennesima notizia di cronaca che corre da diciamo queste due pagine interamente dedicate alle tragedie che purtroppo sono avvenute nella giornata di ieri, ma più in generale, come abbiamo visto, sulle strade nell'ultima settimana. E il Brescia Oggi apre con la fotonotizia, con la stessa notizia messa in formato fotonotizia. Subito sotto, parlo della prima pagina, troviamo la tragedia del Sebino, così viene chiamata. Un ragazzo si tuffa e muore annegato, quindi già la prima pagina è interamente del Brescia Oggi dedicata appunto alla cronaca nera. Queste storie sono raccontate ben tre pagine dal Brescia Oggi, a pagina 8 e 9 anche in questo caso e poi a pagina 11. Iniziamo da pagina 8. Siamo all'interno dell'articolo di Alessandro Romele, dal titolo: terribile frontale in galleria, muoiono madre e figlio. Violento l'impatto dopo una sbandata lungo la statale 42 in territorio di Breno. Elisa Pasqua Zanola di 78 anni e Pierluigi Moraschetti di 50 restano senza vita all'interno dell'auto che era guidata dal marito e padre. Gli automobilisti in transito hanno subito allertato i soccorsi, che purtroppo si sono rilevati inutili, tre i feriti gravi. Questo come sintetizza il Brescia Oggi quello che è avvenuto nella giornata di domenica. Vi leggo giusto qualche estratto dall'articolo di Romele, che dice: due persone morte nello schianto, altre tre ferite in maniera grave, traffico in tilt, code lunghissime da e per l'alta Valt Camonica, almeno fino a tarda ora. È il bilancio di un pesantissimo incidente stradale accaduto ieri pomeriggio lungo la statale 42. Questo è l'incipit dell'articolo, un articolo che diciamo, oltre a raccontare, come nel caso del giornale di Brescia, la dinamica e tutto quello che è stato l'impatto emotivo ovviamente sulla comunità, sulla zona, anche in questo caso vengono fatti dei parallelismi o comunque si cerca di contestualizzare questo nuovo ed ennesimo incidente. Infatti Romele ce lo scrive più o meno alla fine dell'articolo, quando accenna al fatto che l'incidente di ieri pomeriggio ha riportato alla mente quello altrettanto tragico del marzo del 2015, sempre in una galleria sulla statale 42, la Montepiano, dove persero la vita un uomo e una donna, Fabio De Filippi, 47 anni, di San Zeno Naviglio, e Luisella Mariotti, 44enne, di Malonno. Il primo, in sorpasso, aveva centrato un camion carico di manufatti in acciaio che, sbandando, aveva travolto l'auto della seconda. In quel caso furono 5 i mezzi coinvolti, per un totale di 10 feriti, e anche ieri il bilancio è stato pesante, con altre due vittime lungo la strada che porta verso l'alta Val Camonica. In questo caso, rispetto al giornale di Brescia, Brescia Oggi fa il focus proprio su quella che è la viabilità legata a quel territorio, quindi all'alta Val Camonica, non, diciamo, non un conteggio generale sulle strade della provincia. Ma lo fa a pagina 9. Infatti c'è un articolo
dal titolo Il bilancio fino a maggio terribile con 6 decessi in 8 giorni. Con la morte di Pierluigi Moraschetti ed Elisa Pasqua Zanola aumenta il numero dei morti sulle strade bresciane. E un altro focus che fa il Brescia Oggi all'interno, diciamo in queste due pagine dedicate alle morti sulle strade, c'è anche un altro articolo dal titolo Un dramma che colpisce tutta la comunità. La famiglia era residente a Grevo, fazione di Cedegolo, il sindaco Pedrali, dolore profondo, e qui c'è proprio la testimonianza della comunità stretta di questo appunto della 78enne, del 50enne morti appunto nello schianto di ieri. C'è poi un'altra brutta notizia in taglio alto, sempre a pagina 9, intitolata L'addio a Daniela Veloci. Questa settimana Brescia ha detto addio anche a Daniela Veloci, 26 anni, morta investita in bicicletta lo scorso 19 maggio a Strasburgo, dove si trovava per motivi di studio e di lavoro. L'addio della ragazza è stato dato sabato nella chiesa valdese di Via dei Mille, e l'articolo prosegue raccontando anche in questo caso come è andata la giornata di commemorazione e di saluto di questa 26enne morta a Strasburgo. Infine, in taglio basso, ancora morti, purtroppo questo lunedì mattina inizia così, il titolo è Lacrime a San Felice per Fabio Merici, l'incidente di sabato, atteso oggi il via libera per la sepoltura del 70enne che per anni aveva gestito il ristorante nel campeggio Ideal Molino. E ancora un altro trafiletto, sempre contenuto a pagina 9 del Brescia Oggi di questa mattina, dove ci parla della storia di calcinato che abbiamo già accennato guardando il giornale di Brescia, ovvero investire a 4 anni è grave. Questa purtroppo l'inizio di questa nostra mattinata di rassegna stampa, che continua come vi dicevo con la cronaca, pagina 11 nel caso del Brescia Oggi, perché si parla appunto del ragazzo del 19enne che ieri è morto annegato nel lago d'Iseo. Andiamo a pagina 11, Pisogni e si tuffa nel lago d'Iseo e non riemerge, muore annegato davanti agli amici. Un 19enne di origine tunisina è andato subito in difficoltà, il corpo ripescato a una profondità di 10 metri. Anche qui c'è ovviamente tutta la ricostruzione della dinamica dell'incidente, con tanto di foto e anche di testimonianze dirette delle persone che erano lì in quel momento. C'è però un trafiletto nel cuore della pagina chiamato proprio il precedente, questo è il titolo di giro scelto, che anche qua cerca di mettere, di contestualizzare quello che è accaduto. Ad Esenzano l'altra tragedia in acqua. Il 3 maggio Abdara Udil, 16 anni di origini tunisine, è scomparso dopo un tuffo in acqua ad Esenzano del Garda. Il giovane si trovava su un pedalò insieme ad alcuni amici quando si è immerso senza più riemergere. È stato recuperato solo dopo circa 40 minuti sott'acqua. I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimarlo, prima sul posto, poi durante il trasporto in elicottero e infine all'ospedale civile di Brescia. Nonostante gli sforzi dei medici, il suo cuore non ha mai ripreso a battere autonomamente. Questo, anche in questo caso, si vuole legare a un'altra, vittima del lago, in questo caso del lago di Garda, sempre giovanissimo e sempre di origine straniera. Questo è il tipo di parallelismo che mette in campo il Brescia Oggi in questa pagina. E con questo lasciamo anche il Brescia Oggi, vi faccio un ultimo segnalazione, diciamo, di articoli afferenti, chiamiamola così, alla cronaca delle ultime giornate, e per farlo andiamo sul Corriere, andiamo a pagina 3, in questo caso parliamo di problemi legati alla movida e al disagio o comunque a quello che manifestano i cittadini residenti di un quartiere. Siamo a pagina 3 del Corriere della Sera, dice: atti vandalici e coprifuoco, le notti bianche di Piazza Leo, auto distrutte, fiumi d'alcol e degrado, viaggio nella mala movida di Città Studi, i residenti ostaggi del caos notturno. Questo è come viene raccontata la mala movida, usiamo molte virgolette nel citare questa parola, e quello che sta succedendo attorno appunto a questa Piazza Leo a Milano. Vi sintetizzo quello che viene raccontato da Alessio Di Sauro in pochi punti per dar riscontro a questa intera pagina di articolo interamente dedicata a questa vicenda.
Residenti e commercianti di Piazza Leonardo da Vinci lamentano insicurezza e degrado a causa della movida del fine settimana. E è simbolico in tal senso l'annuncio della chiusura il sabato sera dello storico pub Harp Pub Guinness, che per evitare episodi di violenza gli abitanti denunciano controlli insufficienti da parte delle forze delle polizie e l'attacco ai turisti. Anche in questo caso l'abbiamo visto in molte città, il dibattito e la dinamica è ovviamente sempre dicotomica, quasi manichea, tra chi proprio non vorrebbe più nessun tipo di movida e chi invece ovviamente fa vedere anche il resto. E tutto l'articolo è montato su queste due argomentazioni. Dall'altra parte c'è ovviamente una novità, che è quello che viene evidenziato anche con un occhiello, ovvero i turisti nel mirino. C'è un virgolettato riportato nell'articolo di Sauro che dice: è matematico che alle vetture con targa straniera sfondino il parabrezza e strappino il paraurti. Questa è una dinamica tutta nuova. Comunque trovate l'articolo a pagina 3 e ovviamente ci serve per introdurre quella che, come al solito, è la parte più sostanziosa della nostra rassegna stampa, ovvero quello delle politiche amministrative e degli interventi infrastrutturali su provincia, a livello provinciale, territoriale, ma anche regionale. Proprio per partire dal piano più alto, quindi dal piano regionale, quello più distante, riprendiamo in mano, per aprire questo tema, il Brescia Oggi. Andiamo a pagina 6, dove c'è la consueta pagina dedicata alle politiche regionali. In questo caso è interessante, ve la cito, perché si torna a parlare di autonomia. Era un po' che non se ne parlava in Lombardia. E diceva: autonomia, la settimana della verità. Dopo l'audizione di Attilio Fontana nelle commissioni di Camera e Senato, entra nel vivo l'esame delle pre-intese. È Giuseppe Spatola che ci riporta quanto è avvenuto nei giorni scorsi e lo fa. Salto tutta la prima parte, dove c'è tutto l'elenco degli esimi parlamentari ed esponenti di governo che sono ovviamente presenti al tavolo. Arriviamo al succo, ovvero il confronto arriva in un momento particolarmente delicato, scrive Spatola. Se da una parte infatti le regioni del nord continuano a rivendicare maggiori spazi di autonomia amministrativa e gestionale, dall'altra emergono interrogativi sempre più insistenti sui contenuti effettivi delle intese approdate in Parlamento. A suscitare attenzione soprattutto il fatto che i testi oggi all'esame delle Camere risultano diversi rispetto alle bozze circolate nei mesi precedenti e alle versioni negoziate durante la lunga fase preparatoria. Un cambiamento che non ha provocato strappi politici, ma che ha aperto un dibattito tra giuristi, amministratori e osservatori sulle reali conseguenze della riforma. Questo è ovviamente il nodo centrale, ovvero il fatto della discrepanza tra le bozze preparatorie e quello che è stato in effetti presentato. Si ragiona, Spatola porta avanti una riflessione in questi termini. L'altra cosa che ci sottolinea è che il nodo principale resta e resterà la sanità, da sempre uno dei capitoli più importanti del confronto tra Stato e Regioni, sottolinea Spatola, e ci dice: in sostanza, sto saltando, siamo ormai più o meno verso la seconda metà dell'articolo, dice: in sostanza le regioni potranno introdurre interventi e misure ulteriori, ma dovranno farlo prevalentemente con fondi propri e all'interno di un quadro di regole che continua a mantenere un forte presidio nazionale. Una scelta che per alcuni rappresenta una garanzia di uniformità dei servizi sul territorio, mentre per altri rischia di attenuare la portata innovativa dell'intero progetto autonomista. Questo sostanzialmente, diciamo, il cuore dell'articolo. Lo trovate comunque a pagina 6 del Brescia Oggi di questa mattina. Non è l'unico dedicato a le politiche amministrative, eccetera. Dobbiamo andare a pagina 20 per vedere un'altra notizia di questo di questo tipo. È una notizia che ci porta, adesso come sempre viaggeremo tra un paese e l'altro e tra un territorio e l'altro della provincia e della regione, in questo caso il Brescia Oggi ci porta a Nave, e Marco Benassini ci dice che l'avanzo di bilancio da 1,1 milioni è in ostaggio della burocrazia.
Le risorse non possono essere impiegate a nave per spese correnti o investimenti, per ritardi nei rimborsi degli eventuali sovracomunali. E questo ovviamente ha delle ripercussioni, tanto che all'interno dell'articolo viene riportato le parole dell'assessore Senestrati, che dice: la crisi di liquidità provoca il ricorso a fidi bancari con relativi interessi. Questo insomma è quello che si sta innestando per colpa appunto di questi rimborsi, questi ritardi nei rimborsi. Trovate l'articolo dedicato appunto alla situazione del bilancio di nave a pagina 20 del Brescia Oggi. Prima di tornare sul Brescia Oggi facciamo una digressione passando al Giornale di Brescia, dove sono diversi ovviamente gli articoli dedicati al piano politico amministrativo locale. Partiamo da pagina 12, dove c'è un primo articolo che ci porta a Gavardo. Siamo dentro la rubrica qualità della vita. Dice Gavardo: nel futuro si sogna la ciclopedonale, il presente all'insegna delle scuole medie. Il sindaco Davide Comaglio: abbiamo avviato il percorso per la variante generale del PGT. E c'è sostanzialmente una dichiarazione di intenti del sindaco all'interno del, dell'articolo di Enrico Giustacchini su quello che può essere il futuro plausibile per Gavardo, visto quello che è stato impostato dall'attuale amministrazione. Il sindaco, sempre Comaglio, ripete che, cioè ribadisce, il virgolettato è messo in evidenza, che la priorità è la riduzione del consumo del suolo e il recupero delle aree già esistenti. Questo insomma programmaticamente quello che si vorrebbe fare a Gavardo. Subito sotto la situazione di Gavardo, che ovviamente viene completata con un'infografica che ci dice popolazione, ambiente, tipo di economia e lavoro, tenore di vita, servizi, una scheda molto accurata su tutti quelli che sono i parametri diciamo principali con cui vengono valutate le cittadine. Stessa scheda viene dedicata a Verola Nuova. In questo caso c'è un virgolettato, sempre parole del sindaco, in questo caso Stefano Dotti, che dice: Verola Nuova, il tessuto sociale è forte, radicato, vogliamo puntare sull'edilizia residenziale per le giovani coppie. E anche qua si dà spazio da parte di Viviana Filippini a quella che è un po' la visione dell'immediato futuro per gli amministratori locali del momento. Lasciamo pagina 12, quindi Gavardo e Verola Nuova, ci spostiamo a pagina 13, dove ci sono degli articoli che ci portano innanzitutto di nuovo a nave. In questo caso però si parla non del bilancio, ma Barbara Fenotti ci parla degli ex Fenotti Comini, no ai capannoni e alla tangenzialina. Vi leggo giusto l'incipit per farvi capire di cosa parliamo. Recuperare l'ex Fenotti Comini sì, ma senza una nuova zona artigianale e senza la tangenzialina annunciate dall'amministrazione comunale. È questa la posizione espressa dal gruppo consigliare Fare Nave nell'ultimo numero del proprio notiziario, in cui la minoranza interviene sul futuro di una delle aree dismesse più discusse del paese. Una presa di posizione che arriva dopo l'annuncio lo scorso febbraio del recupero del comparto, un'ex acciaieria chiusa definitivamente negli anni 80 e che prova a spostare il confronto dal se al come. Nessun no alla riqualificazione, ma una netta contrarietà alla destinazione artigianale prevista dal PGT e alla bretella viabilistica collegata all'intervento. Questo in per sommi capi l'articolo di Fenotti a pagina 13. E sempre a pagina 13 troviamo un altro articolo che ci porta però a Botticino, in questo caso dove Polo raccolta rifiuti, ora si accede con la tessera sanitaria, un cambio che si è già visto in moltissimi altri comuni. È Nadia Lonati che ne parla e dice che all'isola ecologica di sera via al nuovo sistema di controllo ingressi digitalizzati. Ci sono ovviamente motivate i perché questo dovrebbe migliorare la raccolta e perché è stato deciso ovviamente di introdurre questo tipo di dispositivi all'interno delle oasi ecologiche. Lasciamo pagina 13, giriamo pagina, andiamo a pagina 14, dove Gian Antonio Frosio ci porta invece a Ghedi. Strada pericolosa e stretta sulla SP65, arriva al senso unico. Sarà vietato superare 50 km orari e si attendono ora i fondi per avviare i lavori. Questi gli interventi che stanno per essere fatti a Ghedi. Mentre da pagina 14
14, passiamo a pagina 15 e ci spostiamo, cominciamo ad avviarci verso i laghi. Abbiamo due notizie a pagina 15, sempre in tema di mobilità. La prima, Sirmione, è di Francesca Roman, ci porta a Sirmione ed è messa in taglio basso di pagina 15. Il titolo è: la mobilità regge, la prova dei ponti, boom di visitatori. Nonostante l'incremento dei turisti, le auto in ingresso sono diminuite. E questo è perché l'amministrazione comunale sostanzialmente sta vagliando un po' quelli che sono state le disposizioni messe in campo per cercare di frenare un po' l'orda turistica che aveva invaso Sirmione, tra le altre. Quindi hanno fatto questi test e a quanto pare la mobilità così ricondotta funziona ad alleggerire un po' il carico sul comune di Sirmione, anche quando, appunto, come in questi giorni di ponte, sono molti turisti che affollano quel tipo di territorio. Sempre da pagina 15 c'è un'altra notizia. Ci spostiamo dal taglio basso al taglio alto. In questo caso il taglio alto ci porta a Salò, dove Simone Bottura ci racconta dei canottieri del Garda. Un anno di utili che saranno reimpiegati. Bilancio 2025, entrate di 3,7 milioni 470 mila euro investiti e un patrimonio netto di 622 mila euro. La Canottieri Garda, ci dice anche Simone Bottura, è un'associazione con 3.000 tra soci e tesserati e tre strutture gestite fra tennis, polo sportivo e parco estivo, e viene raccontato, insomma, come questo bilancio strapositivo verrà poi ridestinato. E con questo direi che possiamo lasciare anche pagina 15 c'è un ultimo articolo. In questo caso andiamo ad Esenzano, ma è un argomento un po' più controverso, perché parla in sordina di leva militare, che, come sappiamo, in Europa sta tornando questa corsa un po' di nuovo alla leva obbligatoria. In Italia non ancora, ma se ne sta parlando. E queste sono le notizie che dovrebbero metterci un po' in allarme. Desenzano, obiettori di coscienza.

degli obiettori di coscienza si è arenata in consiglio comunale, respinta dalla maggioranza con 11 voti contrari contro i 5 favorevoli delle minoranze. Il documento, illustrato dalla consigliera Maria Vittoria Papa, chiedeva al comune di attivare una campagna di informativa rivolta ai cittadini tra i 18 e i 45 sulla possibilità di dichiararsi obiettori di coscienza in caso di eventuale ripristino della leva o del richiamo alle armi. La proposta prevedeva anche la predisposizione di un modulo comunale da trasmettere poi agli organi competenti insieme alle liste di leva. Il comune ha detto no perché la guerra è lontana, per un sacco di cose. Fatto sta che si torna a parlare di obiezione di coscienza per la leva obbligatoria, si torna a parlare di leva obbligatoria e insomma ci sono proposte concrete che attraversano i vari consigli comunali. Questo è quello che è successo a Desenzano e lo trovate scritto a pagina 15. Ultimo articolo del Brescia, del giornale di Brescia di questa mattina, per quanto concerne ancora le tematiche legate appunto alle politiche amministrative, eccetera, è a pagina 17, dove Giulia Mossoni ci porta a Capodiponte. Capitale Cultura 2029, la Val Camonica farà di tutto per arrivarci in carrozza, questo è il titolo scelto. Ci dice poi Mossoni che ha un bando del ministero per presentare la domanda una festa con viaggio Pisogni-Edolo in ferrovia. La comunità montana sta lavorando al progetto da fine 2025, il vincitore si saprà entro il 25 marzo 2027. Questo è un bando ministeriale. E insomma è un'occasione, volevo leggervi giusto, ecco qua: la Val Camonica conferma la volontà di diventare capitale italiana della cultura 2029, anno in cui ricorrerà il 50° dal riconoscimento dell'arte rupestre camuna quale primo sito UNESCO italiano, e questo sarà una delle molle su cui la Val Camonica cercherà di puntare per diventare capitale della cultura. Con questo lasciamo anche il giornale di Brescia, guardiamo velocemente le notizie sul tema sul Corriere Milano, ce ne sono due. La prima la troviamo a pagina 6, dove si parla, ecco qua, i vannacci per Milano che vi risparmio. Invece andiamo a pagina 6, dove si parla di Calvairate. Dice: Calvairate è sotto assedio dei topi, c'è chi miagola per farli scappare, una situazione pesantissima che ovviamente riguarda le case popolari. E dice: le case popolari, rifiute, cantine inagibili, invase dai roditori, residenti, Aler non interviene. Questa storia ovviamente qui a Brescia dovrebbe risuonarci. Dice: il caso, oltre all'emergenza di Calvairate, il problema dei topi è diffuso in alcune zone della città, soprattutto nelle vicinanze dei numerosi cantieri aperti o bloccati. L'ultimo episodio alla scuola Diaz, dove erano stati trovati topi in mensa attratti dai cantieri dell'M4, della metropolitana 4 di Milano. Il comitato quartieri case popolari di Calvairate, Molise, Ponti lancia l'allarme sostanzialmente per quello che è la situazione, soprattutto un allarme sanitario dovuto alla presenza di topi nelle cantine e nei cortili dei caseggiati popolari Aler, che come al solito si fa di nebbia in questi casi, e i timori per le condizioni malsane dei sotterranei fanno ovviamente temere per quella che è la salute dei residenti. E l'altra cosa che viene messa in correlazione, anche questa dovrebbe risuonarci chi appunto ascolta le nostre frequenze, soprattutto per quelli che sono gli approfondimenti dedicati al diritto all'abitare, anche qui Aler ha dimostrato un concorso in quella che è la situazione, visto che ha diminuito drasticamente i turni di pulizia di questi seminterrati e sottoscale di Calvairate. Con questo lasciamo anche pagina 6, ci spostiamo velocemente a pagina 11, dove c'è un altro articolo. In questo caso ci parla di Monza e dice: la maxi opera di Monza, monumento al degrado, il sindaco risolto l'iter burocratico, ci sono i fondi per restaurarla. Si parla di un'opera lasciata sostanzialmente degradare alle intemperie. L'artista stesso dichiara sulle colonne del Corriere che fa male vedere la propria opera lasciata all'abbandono in questo stato, ma è mancata la cura.
cultura. Ora voglio essere

fiducioso, glielo auguriamo. E basta, direi che con questo possiamo chiudere anche il Corriere. Prima di chiudere questa ampia pagina, come sempre dedicata alle politiche amministrative, ritorno un attimo sul Brescia Oggi, perché ha una serie di appuntamenti, visto che domani è la festa della Repubblica. Molte sono le pagine del Brescia Oggi dedicate a questa ricorrenza. Vi leggo solo i titoli, partendo da pagina 13. E si inizia la festa della Repubblica, 80 anni con 11 onorificenze. Magda Biglia ci racconta che in Piazza Loggia i cavalieri, i commendatori e il giovane alfiere che sono stati nominati dal capo di Stato. Sembra una partita di scacchi, e in questo caso c'è tutto il programma di queste onorificenze a cavalieri, commendatori e giovani alfieri, e come si svolgerà la giornata di domani e le celebrazioni messe in campo da Brescia città per domani. Ci spostiamo a pagina 21, dove invece si parla sempre del 2 giugno, ma in questo caso di un 2 giugno in salsa fantasy tra giochi, Lego e cosplay. Succede a Cigole o Cigole, non lo so, dove il grande parco di Palazzo Cigola torna a ospitare Torre Con, e lo spettacolo con tutte le età è anche gratuito, per tutte le età è anche gratuito. Parliamo infatti di un appuntamento legato, diciamo, al mondo ludico e del cosplay, che in occasione del 2 giugno invaderà appunto questo comune. Trovate tutti i dettagli a pagina 21 del Brescia Oggi, così come a pagina 24 vengono date viene dato conto di come si svolgeranno le celebrazioni per il 2 giugno in Val Trompia. È Massimo Panisetti che ci dice che omaggia la Repubblica tra teatro e feste vintage. Barga invita alla riflessione con un convegno, uno spettacolo e regalando la Costituzione ai neo maggiorenni. A Sabbio Chiese invece in tricolore, associazioni in vetrina, museo della stampa aperta, sfilate di auto d'epoca e figuranti referendari in abiti degli anni 40. Questo, insomma, quelle che sono più o meno le iniziative segnalate dal Brescia Oggi per quanto concerne la giornata di domani. Con questo possiamo anche chiudere questa lunga pagina dedicata alle politiche amministrative. Ora cambiamo decisamente tema, rimaniamo però sul Brescia Oggi, ma parliamo di ambiente, e lo facciamo partendo innanzitutto da pagina 15, dove c'è un articolo a firma Alessandro Azzoni, che fa un po' un bilancio su quello che è stato il clima e il meteo di queste ultime settimane. Dice: si è chiuso un pazzo maggio da record, neve, grandine e il primato dei 35 gradi. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando ovviamente di come è andata, e Azzoni inizia così: si chiude un pazzo mese di maggio a Brescia, dalla neve alla grandine fino a un record di temperature, un'altalena mica male, e ora le condizioni sembrano di nuovo destinate a cambiare. Ancora poche ore di sole e caldo estivo e poi si tornerà a fare i conti con i temporali. L'entrata di una serie di perturbazioni atlantiche piegherà le velleità di un anticiclone raramente tanto incisivo sul clima d'Europa nel mese di maggio, e la regione padana non è rimasta a guardare i 35 gradi di mercoledì scorso. Per Brescia la temperatura più alta mai registrata in questo mese. Questo è sostanzialmente il fulcro dell'articolo di Azzoni, che trovate a pagina 15 del Brescia Oggi di questa mattina. Sempre in tema ambientale c'è un altro articolo che ci porta invece sempre sul giornale sul Brescia Oggi, a pagina 22. E dice: robot spazzino che cattura microplastiche e oli. È Alessandro Romele che ci parla in questo caso, e dice: battesimo dell'acqua per l'apparecchiatura tecnologica affidata in dotazione al gruppo sommozzatori di Iseo. Che cosa fa questo robottino d'acqua? Sostanzialmente capta e stocca gli inquinanti invisibili a occhio nudo, analizzando la quantità di sciolta in acqua, e il carico viene portato a riva per poi essere smaltito. Si chiama SB100 Cleaner ed è dotato di un sistema anticollisione, e in occasione dell'operazione Fondali Puliti sono stati recuperati dal Sebino, anche grazie al contributo di questo robottino, ben 4 quintali di rifiuti. Questo è sostanzialmente quello che
è stato fatto in termini ambientali. Per quanto riguarda sempre più o meno a cavallo con la tematica ambientale, c'è anche un articolo, a pagina 23, che ci porta a Borno e dice: impianti a Fune e Bike Park, un'estate in tono minore. La costruzione della telecabina per l'altissimo rende necessario lo stop temporaneo per le strutture, delle strutture per ragioni di sicurezza, ed erano ovviamente tutti parte di un turismo ecosostenibile che ora si trova in qualche modo ad essere in stop. Vi segnalo un ultimo articolo, diciamo, legato più o meno alla questione ambientale, a pagina, andiamo in questo caso sul giornale di Brescia, ecco qua, a pagina 11, perché c'è un articolo che ci parla sostanzialmente di ambiente, ma lo fa attraverso la storia di una persona nello specifico. Elisa Rossi ci racconta infatti la missione, ovviamente sono parole sue, di Antonio De Matola, da marinaio a re degli alberi. Il botanico, creatore e custode degli orti botanici, delle conifere e delle querce, si racconta. C'è una lunga intervista a questo personaggio, un virgolettato messo in evidenza, dice: la rabbia contro l'indifferenza umana, sono senza piante, non c'è vita. Ed è ovviamente un monito a preservare la biodiversità, a preservare la natura e quant'altro, proprio perché ne va sostanzialmente della nostra sopravvivenza. E questo è anche qua il cuore dell'articolo che a pagina 11 il giornale di Brescia vi propone, raccontando la storia appunto di questo personaggio. E basta, direi, di lasciare anche il tema ambientale. Adesso vediamo qualche notizia sparsa in questi ultimi 10 minuti che ci rimangono insieme tra lavoro, salute e scuola, e lo facciamo partendo dal comparto salute, dove troviamo un lungo articolo nonché un articolo di testa e di apertura dell'edizione di oggi di Repubblica d'Orso Milano. Entriamo nel mondo delle RSA lombarde e vediamo che cosa ci dice il report della Federazione Pensionati della CISL. Se ne parla, pagina 2 e 3, il lungo articolo e inchiesta a firma Zita Dazzi, e ci dice: il mercato delle RSA, un business da 2,4 miliardi, costi alti per le famiglie. Il report della Federazione Pensionati della CISL: cresce la richiesta, ma i posti non bastano, e la quota diretta a carico degli assistiti aumenta sempre di più. In una regione, la Lombardia, che invecchia, le strutture pubbliche sono poche rispetto a quelle private. Anche questo, nel senso, è, diciamo, il male storico della Lombardia. Vi leggo qualche estratto dall'articolo, lungo articolo di Zita Dazzi. Inizia così: c'è chi prende una pensione che copre appena la metà della retta della casa di riposo, costringendo i parenti a intaccare i risparmi di famiglia, e chi aspetta da 2 anni un posto per il padre affetto da Alzheimer, che non riconosce più nemmeno la moglie, chi va tutti i giorni in RSA perché manca personale perché possa fare almeno un giro di 10 minuti in giardino al marito colpito da un ictus. Sono tante complesse le storie della terza età in Lombardia, raccolte nel report annuale della FNP, il sindacato dei pensionati della CISL, che analizza i dati forniti da Regione Lombardia e dall'ETS e dalle singole strutture che rispondono ai bisogni di una fascia di popolazione over 70, 65, e che ormai rappresenta il 25% degli oltre 10 milioni di lombardi. Quasi 2,4 milioni di persone, in aumento di oltre 30.000 unità rispetto al 2024. Questo è il quadro: una regione che invecchia, una regione con sempre più pensionati e over 65. Ma qual è invece la situazione sulla carta delle RSA e non solo? Ce lo dice più avanti. Sempre Dazzi ci dice che oggi nelle 8 ATS lombarde le RSA sono 738,9 in più rispetto all'anno prima e 72 in più rispetto a 10 anni fa. Nel 95% dei casi si tratta di strutture private e solo nel 37% quelle pubbliche, e questa è una delle grandi criticità. Ovviamente l'accessibilità e la suddivisione classista di quelle che sono questi tipi di servizi. Vado ancora più avanti, dove Dazzi ci parla degli assistiti totali, che in strutture sociosanitarie erano oltre 88.000
l'età media nell'ingresso del RSA Lombarda è di 85,5 anni e ovviamente viene fatta una mappatura anche di quelle che sono le patologie più comuni, ovviamente quando si parla di Alzheimer o di altre malattie degenerative la questione diventa molto più complessa, così come viene fatto un focus enorme su quelli che sono i costi e le rette che cittadine e cittadini lombardi devono pagare per poter garantire ai propri congiunti di una certa età un certo tipo di assistenza che magari lavorando non si può assistere, non si può restituire. A pagina 3 tutto questo viene condensato in numeri, vi leggo solo questi visto che l'inchiesta è molto approfondita e occupa due pagine intere. Posti letto, strutture e servizi, ecco il quadro della regione. 88.000 sono gli anziani assistiti in strutture sociosanitarie lombarde, l'età media 85 anni, l'abbiamo visto. 738 nelle 9 ATS lombarde, tante sono le RSA con 69.000 posti letto, solo 37 quelle pubbliche. Ci sono anche 142 alloggi protetti, 63 centri diurni, 156 comunità alloggio sociale, 305 centri diurni integrati, 185 comunità sociosanitarie e 73 hospice. 2.312 euro è il costo medio mensile di un posto letto, ovvero 76 euro al giorno. Ci ricorda però Repubblica d'Orso Milano che ci sono molte differenze a seconda della provincia, così si va dai 60 euro di una struttura dell'ATS Montagna ai 97,85 al giorno se ovviamente vivi a Milano. E infine 2,4 miliardi, questo è il business delle strutture sociosanitarie in Lombardia, considerando la retta media pagata tra quota regionale a carico delle famiglie e il numero di persone assistite. Questa è la mappatura che ne esce. A completare questa mappatura le storie, come sempre, le testimonianze. Vi leggo i titoli. Solamente i titoli che sono ovviamente come al solito dei virgolettati che citano le persone prese dalle testimonianze delle persone chiamate in causa. Con la sua pensione mia cugina copre solo la metà del dovuto, questo è uno dei due titoli. L'altro è la nostra vita stravolta dall'Alzheimer a 60 anni, mi sono sentita sola. Queste ovviamente sono storie di parenti di chi ha appunto una persona soprattutto malata all'interno di queste RSA. Con questo lasciamo il mondo delle RSA, ma continuiamo a parlare di salute. Per farlo andiamo a pagina 14 del Brescia Oggi, dove c'è un'altra notizia che guarda alla pagina della salute o comunque della sanità più in generale, e andiamo a parlare di AIL. Anche il sostegno psicologico può aiutare i malati e le loro famiglie, dall'angolo solidale alla musica come terapia. Per chi affronta la malattia a disposizione uno strumento in più. È Alice Coppini che ci parla di questa cosa. Vi leggo l'incipit dell'articolo in modo da darvi la cornice di quello che è. E dice: dalla nascita della psicoterapia c'è a disposizione uno strumento utile a cambiare radicalmente, garantendo uno spazio sicuro in cui è possibile dare una concreta voce a tutti i pensieri della mente umana, evitando nel lungo termine una maggiore pervasiva sofferenza. Accogliere, ascoltare, indirizzare sono i compiti fondamentali della psicoterapia, e l'importanza di questa scienza si rivela anche nel campo onco-ematologico, in quanto dal momento della diagnosi può trasformare radicalmente la prospettiva dei pazienti e dei caregiver. Trovare le parole giuste, prosegue poi Coppini, per comunicare può aiutare a comprendere le proprie emozioni e necessità davanti a un ostacolo che si dimostra altissimo. E ovviamente quando si parla ovviamente di diagnosi di tumore, la psicoterapia in questo senso viene comprovato che può essere un supporto non solo per le persone malate ma anche e soprattutto per chi si occupa di loro, soprattutto nella cerchia stretta degli affetti. Con questo lasciamo anche pagina 14, ultimi 6 minuti insieme, passiamo quindi alle ultime 3 notizie. Vi propongo due notizie, una legata al mondo del lavoro e poi vediamo un paio di notizie legate invece al mondo della scuola. Partiamo da il Brescia, anzi rimaniamo, no, torniamo sul giornale di Brescia, andiamo a pagina 21. Perché c'è il solito approfondimento di
Borrelli, nelle pagine lavoro del giornale di Brescia, di Antonio Borrelli intendo, come sempre, fonte di riflessione, dice AI, una sfida tra paure e nuove opportunità, cresce l'ansia per il futuro professionale, 4 dipendenti su 10 temono di essere sostituiti dall'intelligenza artificiale, e questo è un tema, e infatti a dirlo non è Antonio Borrelli ma un'indagine molto più ampia, ovvero il nono rapporto Eudaimon Censis pubblicato a marzo e promosso da Impass Italia, questa è la fonte, dice l'intelligenza artificiale sta trasformando il lavoro più velocemente di quanto le persone riescano ad adattarsi. Secondo questo rapporto, se da un lato il 70% dei lavoratori italiani riconosce i benefici dell'intelligenza artificiale e riscontra miglioramenti nella qualità delle proprie mansioni, dall'altro ben il 42,6%, ovvero quasi uno più su due, teme di essere sostituito dagli algoritmi. A complicare il quadro interviene il fattore relazionale. Il 55,3% dei dipendenti percepisce infatti che i propri manager ripongono più fiducia nelle tecnologie che nel capitale umano. E forse è questo uno dei cuori del problema, quando l'efficienza ovviamente oltrepassa qualsiasi altra forma di valutazione. Si parla però di AI anche a pagina 9 del Corriere della Sera. In questo caso lo si fa per parlare di cultura, ovvero Milano più bella con l'AI. Di cosa stiamo parlando? Ce ne parla Giovanni Cortesi e dice: via Monte Napoleone pedonale, tutta di porfido tra le due file di alberelli e sedute in legno, San Sepolcro coi ciliegi in fiore al posto del posteggio, il mercato di Viale Monza con una facciata in vetro che ricorda la parigina Gare d'Orsay. Basta però scorrere alla foto successiva per essere brutalmente riportati alla realtà. Ecco il solito traffico, auto accalcate, asfalto, parcheggi, isole di calore. È il progetto provocatorio di una pagina Instagram, Milano Sistemata, che ripensa decine di luoghi simbolo della città, dal Lazzaretto a Nolo a Piazza Affari, grazie all'uso dell'AI. Un progetto parte dalla volontà di mostrare come potrebbe essere Milano con un po' più di attenzione all'arredo urbano, dice l'ideatore, che ha un 29enne della zona. E questo è sempre per lasciarvi un altro stimolo per quanto riguarda la riflessione sull'intelligenza artificiale e il tipo di progetti che da una parte e dall'altra e di utilizzi che se ne fanno. Chiudiamo, ultimo articolo che vi segnalo è, adesso vediamo, eccolo qua, a pagina, sempre sul Corriere, andiamo a pagina 5 e parliamo di scuola, perché sta per entrare, o forse è già entrata, ecco qua, lo stop ai telefonini per insomma gli studenti, le studentesse, gli studenti e lo student delle scuole, come si dice adesso, delle medie, delle scuole primarie, superiori. E dice: smartphone a 13 anni, la nostra scelta fra discussioni e corsi, Lara e Aldo convinti per gli effetti sullo sviluppo cognitivo. Sono una famiglia, Lara e Aldo. Di cosa stiamo parlando? Vi leggo in sintesi la vicenda. In 60 scuole di Milano, genitori e docenti hanno stipulato un patto digitale. Chi aderisce si impegna a ritardare la consegna del cellulare fino ai 13 anni, ovviamente ai propri figli. Il cellulare è già vietato in classe dal Ministero. In questo caso si tratta di reti educative per una cultura digitale sana, con l'intento di disinnescare nei ragazzi la paura dell'esclusione, di proteggerli dagli algoritmi, dei social e dal cyberbullismo. Vi sono poi scuole che sono andate oltre. Alla Pisacane Poerio la dirigente ha vietato anche le chat tra ragazzi. Non sono in grado di usarle in modo corretto, è il giudizio tranchant di questa preside. Quello che viene raccontato da Giovanna Maria Fagnani a pagina 5 è la ricaduta di questo tipo di applicazioni e la storia di questa famiglia, per cui questa madre e padre, Lara e Aldo, sono convinti che comunque di aver fatto una scelta positiva per i loro figli aderendo a questi protocolli. C'è un virgolettato in fondo che ci dice: nostra figlia avrà il primo cellulare alla fine dell'anno e sta contando i giorni, la figlia è tredicenne, riceverà tanti input inutili, speriamo che sappia darsi dei limiti.
L'altro studentessa, l'altro diciamo testimonianza che viene portata a corredo è quella di una studentessa del liceo Volta che dice: l'ho avuto in terza media, ti fa perdere il tempo libero. Ed è una intervista a questa ragazza che motiva però dicendo che senza cellulare si sentiva esclusa, ma scrollare aumenta solo la noia, prima invece disegnavo. Questa è un'altra testimonianza messa all'interno dell'articolo che trovate a pagina 5 del Corriere della Sera a dorso Milano. E con questo chiudiamo la rassegna stampa di carattere locale di questo lunedì mattina, primo di giugno. A me non resta che salutarvi, augurarvi un'ottima settimana e invitarvi a restare sulle nostre frequenze, perché a brevissimo, come di consueto, ci sarà la Compagnia dei Gatti Neri. Restate con noi.

Allora, partiamo immediatamente andando al 1 giugno del 1855. La rivista Revue des Mondes pubblica 18 poesie di Charles Baudelaire, firmate ufficialmente come in italiano I fiori del male. Ci ascoltiamo Leo Ferré, che dedicò interi lavori all'opera di Baudelaire, tra cui proprio la messa in musica proprio de Le Fleur du Mal. Da qui ci ascoltiamo L'invitation au voyage.

E andiamo al primo giugno del 1967. Viene pubblicato l'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dei Beatles, colonna sonora, possiamo dire, della Summer of Love. Da qui, With a Little Help for My Friends.

giugno 1972 abbiamo il debutto discografico per gli Eagles con l'omonimo album proprio dei Eagles che fu registrato a Londra. All'interno, tra i suoi brani più iconici, sicuramente anche questa Wishy Woman.

andiamo al 1 giugno del 2010, viene pubblicato Broken Lives and Bleeding Guts, il primo album della cantante gallese Christina Booth, che ricordiamo voce solista dei Magenta. Da qui ci ascoltiamo Free.

E arriviamo al 1 giugno del 1926, nasce a Los Angeles Marilyn Monroe, attrice statunitense sulla cresta del successo negli anni 50 fino all'inizio dei 60. Morì tragicamente il 4 agosto del 62. Nel 1973 Elton John assieme a Bernie Taupin omaggiò Marilyn con il brano Candle in the Wind, poi nel 97 venne ripreso e riadattato per Lady Di. Noi ci ascoltiamo questo brano.

primo giugno 1934 facciamo gli auguri a Pat Bonne, cantante statunitense, discografia interminabile la sua. Tra l'altro ancora in attività, si parla di oltre 2700 canzoni registrate con oltre 45 milioni di dischi venduti a livello globale, insomma numeroni. Ci ascoltiamo la celeberrima Love Letter in

0: Primo giugno 1942 nasce a Roma Alberto Radius.
1: Prima un sasso.
0: Chitarrista e cantautore italiano, negli anni 60 entra nei Quelli, va a sostituire temporaneamente Franco Mussida.
1: Gente.
0: Formazione che poi conosceremo meglio come PFM. Nel 69 fonda i Formula 3 con Tony Cicco e Gabriele Lorenzi e poi l'anno successivo nel 74 arriverà anche la formazione prog Il Volo. Alberto morì il 16 febbraio del 2023, noi ci ascoltiamo La mia rivoluzione, siamo in casa Il Volo.

E andiamo il 1° giugno del 1947, facciamo gli auguri anche a Ronnie Wood, chitarrista inglese, lo troviamo nei Faces ma anche nei Rolling Stones. Inizia a muovere i primi passi nei Byrds e si approccia in maniera curiosa al basso con Jeff Beck. Arrivano poi appunto nei 70 i Faces e poi i Rolling Stones. Noi da Voodoo Lounge del 1994 ci ascoltiamo New Faces, siamo dai Rolling.

21 giugno 1950 facciamo gli auguri anche a Wayne Nilsson, cantante, bassista, tastierista statunitense. Lo troviamo in casa Leader River Band, ci arriva in questa formazione un po' per caso, possiamo dire. Si era da poco trasferito dall'Illinois a Los Angeles, siamo sul finire degli anni 70. E in un concerto con Jim Messina viene notato da alcuni membri della Leader River Band e il gioco è fatto. Questa è Take It Easy on Me, Leader River Band.

E andiamo al primo giugno del 1959, facciamo gli auguri anche a Alan Wilder. Tastierista britannico, entra nei Depeche Mode nel 1982 rispondendo ad un annuncio trovato su Melody Maker, questa storica rivista musicale, ma anche lo troviamo con il progetto solista Recoil. Rimaniamo qui proprio nel suo progetto solo, da qui ci ascoltiamo Drifting, singolo del 1997.

andiamo al primo giugno del 1960, facciamo gli auguri anche a Simon Gallup, bassista inglese, lo troviamo nei Cure. Ci entra nel 1979 in sostituzione a Michael Dempsey. Dei Cure ci ascoltiamo A Forest, uno dei tanti brani leggendari di questa formazione.

E andiamo al primo giugno del 1974, gli ultimi 4 minuti per noi. Facciamo gli auguri anche a Alanis Morissette, cantante canadese. Che meraviglia, Alanis, emotiva e viscerale, possiamo dire, nell'affrontare tematiche introspettive e sociali all'interno dei suoi lavori. Nel 95 pubblica l'iconico Jagged Little Pill, un vero e proprio capolavoro. Da qui ci ascoltiamo Hand in My Pocket.

andiamo a chiudere col primo giugno del 1991. Muore a causa di un'overdose David Ruffin, cantante statunitense. Lo troviamo nei Temptation dal 64 al 68. David nacque a Why Not il 18 gennaio del 1941. Noi ci ascoltiamo un brano dei Temptation che mette ben in risalto questo suo graffio vocale. Questa è I Know I'm Losing You, e su queste note poi restituiamo la linea alla redazione informativa, mentre invece la compagnia dei Gattini ritorna domani. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

Radio Radio Radurto, sono le 11, il giornale radio in breve, notizie di questo lunedì mattina. Israele taglia in due il Libano, avanzando con l'occupazione dei territori dopo la conquista ieri del castello di Beaufort e avanzando 25 chilometri oltre il Litani. A Parigi, che chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, si accodano anche Gran Bretagna ed Italia, con Tajani che chiede a Netanyahu di collaborare con l'ONU e attuare una de-escalation. Preoccupazione viene espressa anche dalla Germania, ma il premier israeliano Netanyahu non se ne cura, annunciando di aver dato ordine di bombardare anche la periferia della capitale Beirut quest'oggi. L'agenzia di stampa nazionale libanese riporta di un aumento di vittime intanto dopo i continui attacchi israeliani sul paese. Due persone uccise in un attacco di droni israeliani su Braika, un'altra persona di nazionalità siriana uccisa invece a Toul. Secondo l'agenzia di stampa NNA, altre tre persone sono state poi ammazzate da attacchi israeliani avvenuti durante la notte sulla città di Kfar Sir, situata a nord del Litani. Hezbollah intanto resiste come può, dei razzi vengono lanciati verso il nord di Israele, mentre un soldato delle forze di difesa israeliane, dell'IDF, è stato ucciso e tre feriti in un attacco con droni nel sud avvenuto nella notte proprio vicino al castello occupato dagli israeliani di Beaufort. E l'aggressione israeliana in Libano rientra poi nel pacchetto dei negoziati infiniti tra Stati Uniti ed Iran. Abbiamo sottolineato che un cessate il fuoco in Libano è parte integrante di qualsiasi accordo finale per porre fine alla guerra, ha ribadito oggi un portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, aggiungendo che al momento non sono stati avviati negoziati sui dettagli delle discussioni relative al nucleare. Ribadisco, in questa fase l'obiettivo è porre fine alla guerra. Ha sottolineato poi come non è solo il regime sionista di Israele a violare il cessate il fuoco, anche gli Stati Uniti lo violano nella nostra regione in maniera diffusa. E intanto proprio l'esercito statunitense dice di aver attaccato alcune postazioni iraniane durante il fine settimana dopo l'abbattimento di uno dei suoi droni da parte di Teheran, mentre le guardie rivoluzionarie iraniane dicono di aver preso di mira una base statunitense utilizzata per lanciare un attacco all'isola di Sirik, sullo stretto di Hormuz. L'affermazione è giunta mentre il Kuwait segnalava che i suoi sistemi di difesa aerea stavano reagendo ad attacchi con droni. Dal 18 al 22 aprile gli Stati Uniti e Iran hanno affermato di aver poi catturato diverse imbarcazioni nello stretto di Hormuz, dove le due parti mantengono blocchi navali contrapposti. Le tensioni quindi continuano, mentre Trump stamattina ha cercato di rassicurare su Truth, sostenendo che l'Iran vuole davvero raggiungere un accordo e sarà un buon accordo per gli Stati Uniti e per chi è con noi. Restiamo in Medio Oriente perché Israele continua anche il massacro della popolazione palestinese a Gaza, almeno due le persone uccise e una dozzina ferite in un attacco aereo di Tel Aviv contro un affollato caffè nel porto di Gaza. Violenze israeliane anche nella Cisgiordania occupata, hanno continuato le incursioni durante la notte arrestando quattro palestinesi vicino a Nablus, mentre nella vicina Beitah hanno demolito i negozi del mercato ortofrutticolo centrale. Poi segnalato un attacco nel vecchio campo profughi di Ascar, ad est, sempre di Nablus. E sempre di esteri andiamo in Colombia perché i sondaggi sono stati smentiti anche a causa delle pressioni statunitensi in un clima politico avvelenato. Le presidenziali dopo il primo turno, a sorpresa, vedono un testa a testa tra il candidato trampiano e di estrema destra Belardo de la Espreia, col 43,7% dei voti, che si confronterà con Ivan Cepeda Castro del Pacto Storico, il fronte progressista, che ha preso il 41,1% dei voti.
i sondaggi lo davano in realtà in testa. C'è un'incongruenza che vogliamo verificare intorno al censimento elettorale, ha detto Cepeda dopo il voto, denunciando irregolarità in per oltre 800.000 elettori extra rispetto a quelli censiti dal comitato elettorale. Prima di lui il presidente uscente Petro aveva commentato come centinaia di migliaia di voti erano stati aggiunti alle urne, chiedendo verifiche al Consiglio Nazionale Elettorale. Restiamo in America Latina, andiamo in Bolivia, dove l'Assemblea Generale della Centrale Operaia Boliviana, il COB, il principale sindacato del paese, ha deciso di respingere un appello al dialogo proposto dal governo di Paz e di mantenere i blocchi stradali, quindi, che stanno isolando proprio la Paz ormai da un mese. Le organizzazioni chiedono le dimissioni del presidente boliviano e hanno stabilito che non sussistono garanzie politiche per l'instaurazione di un tavolo negoziale. Accusano l'attuale amministrazione di privilegiare la repressione poliziesca rispetto ad un accordo. Il mese di maggio si chiude così con 94 blocchi stradali in tutta la Bolivia che hanno impedito il trasporto merci e causato carenza di alimentari, medicinali e carburante. E chiudiamo con la Francia. Tornando in Europa, il ministro degli esteri francese Nunez ha dichiarato che quasi 900 persone sono state arrestate durante le rivolte esplose nel contesto dei festeggiamenti per la vittoria calcistica del Paris Saint-Germain in Champions League sabato. Abbiamo effettuato 890 arresti, in totale il 45% in più rispetto all'anno scorso, ha detto il ministro degli interni, aggiungendo che quasi 180 agenti sarebbero rimasti feriti. È tutto con la GR in breve di questo lunedì, la linea passa tra poco allo spazio approfondimenti, prima qualche spot non commerciale, il GR invece tornerà con la prossima edizione come sempre alle 13, un buon ascolto.

0: In un mondo di propaganda e voci allineate, c'è chi resiste da oltre 40 anni. Radio Onda d'Urto, informazione libera, autonoma, senza padroni. Dai forza a chi dà voce alle lotte, sostieni l'informazione indipendente, dona il tuo 5 per 1000. 02 08 46 20 174 è il codice da inserire.
1: Libri, fumetti, graphic novels, tutto quello che puoi leggere il lunedì dalle 12.30 alle 13 a Flatlandia. Romanzi, saggi, poesia, tutto quello che c'è da sapere sulla lettura lo trovi dalle 12.30 alle 13 su Flatlandia, un programma ideato e condotto dalla nostra Chicca Negroni. Flatlandia, lo spazio dissonanze del lunedì dedicato alla lettura dalle 12.30 alle 13 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

ogni lunedì dalle 14.30 alle 15.15 Cianotic Time dai microfoni di Radio Onda d'Urto. International Rock Music e altro, ogni lunedì dalle 14.30 alle 15.15, Cianotic Time. Slow.

0: Lunedì 1 giugno, lo spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto del mattino. 5 persone trattenute alla CPR di Gradisca di Sonzo tra il 4 e l'11 maggio avrebbero tentato di togliersi la vita. Nuovi episodi di particolare gravità che sottolineano la costante frustrazione tra i trattenuti, alcuni con fragilità psichiche, storie di dipendenza e precedenti tentativi di suicidi, ma la realtà di violenze e violazioni non si è limitata al centro di Gradisca. In via Corelli a Milano, sabato 30 maggio, una protesta contro le condizioni di vita all'interno della CPR ha coinvolto un intero settore. La risposta è stato l'arrivo di decine di agenti in tenuta antisommossa. Ne parliamo con Teresa Florio della rete Mai Più Lager No ai CPR. Martedì 2 giugno a Pontedera, domani mattina, la manifestazione contro la base militare e la guerra, il ritrovo al mattino alle ore 10 in piazza Cavour. Sentiremo Stefano Liberati dell'associazione La Rossa. Mentre intanto si è conclusa a Roma l'occupazione di piazza dell'Esquilino, durata 24 ore, occupazione contro la guerra e il militarismo, a pochi giorni proprio dal 2 giugno. Sentiremo le considerazioni di Maria di Extinction Rebellion. Scopriremo poi del primo turno delle elezioni presidenziali in Colombia, con oltre il 99% delle schede scrutinate. Abelardo della Espriella, candidato dell'estrema destra filo Trump, ha ottenuto il 43,7% dei voti, mentre Ivan Cepeda, candidato del pacto storico che è sostenuto dal presidente di sinistra uscente Gustavo Petro, si è fermato al 40,9%. Al prossimo ballottaggio del 21 di giugno saranno decisivi i voti di Paloma Valencia, candidata del Centro Democratico, il partito dell'ex presidente Uribe, che si è fermato sotto il 7%. Avremo due contributi, uno di David, compagno colombiano che vive in Italia, l'altro di Andrea Cegna, nostro collaboratore e curatore della newsletter Il Finestrino, dedicato alle notizie dalla Sud America. Il focus delle 12 invece sarà dedicato alle notizie del Medio Oriente, le considerazioni dal Libano e poi sulle trattative in corso fra Iran e Stati Uniti. Lo spazio approfondimenti fino alle 12.30 e poi la trasmissione Flatlandia dedicata ai libri alla lettura. Alle 13 il Radio Giornale, la prima edizione con i servizi. Buon ascolto a tutti e a tutti.
1: Radio Onda d'Urto, siamo in collegamento con Teresa Florio della rete Mai Più Lager No ai CPR. Intanto un saluto e ben ritrovata.
2: Ciao, buona giornata, grazie.
1: Dunque, torniamo a parlare dei CPR, in particolare di due episodi che si sono verificati al CPR di Gradisca di Sonzo e al CPR di Milano. Parto dal primo perché ci sono stati 5 tentati suicidi proprio appunto al CPR di Gradisca in pochi giorni. Ecco, io parto chiedendoti un commento, un aggiornamento sulla situazione. Sappiamo che anche il sindaco ha denunciato questi episodi dicendo che giustamente sono strutture che vanno chiuse.
2: Sì, infatti anche noi commentavamo con avercene sindaci così, a prescindere dal resto qua, e noi siamo di base a Milano, quindi c'è il sindaco Sala che ancora sta pensando se e come rispondere entro 90 giorni alla diffida che è stata fatta per prendere posizione contro la prefettura di Milano. Detto questo, purtroppo noi da Gradisca ne sappiamo meno di sempre, perché come già avevamo detto, da novembre dell'anno scorso sono stati requisiti tutti gli smartphone dei detenuti, quindi noi possiamo sentire dei racconti di questi, però non abbiamo immagini né video, e questo ha stroncato, diciamo così, anche la possibilità di farne sapere di più, banalmente, perché sui social senza immagini e senza video è molto anche difficile fare comunicazione. Però le persone che stiamo sentendo sono abbastanza terrorizzate, non hanno molta intenzione di raccontare più di tanto, e ci hanno detto di aver sentito di questi episodi che si sono poi verificati nella seconda settimana di maggio, in realtà. E anche degli avvocati ci avevano detto di aver sentito di queste cose. Il problema dei detenuti, tra gli altri, è che a Gradisca di Sonzo sono come messi come dei polli in batteria, sostanzialmente, mentre a Milano sono tre, quattro settori, adesso sarà aperto il quarto, con 28 persone per ogni settore che circolano liberamente all'interno, liberamente si può per dire, comunque all'interno del settore, a Gradisca sono delle gabbie, praticamente sono delle celle da sei persone abbinate, e ogni due celle c'è un cortiletto davanti, ovviamente chiuso da chiavistelli e grate anche sul soffitto, diciamo così, per cui non si vede praticamente il cielo. Quindi o succede nella loro microcellula qualcosa, oppure in quella a fianco, altrimenti loro non hanno visibilità di nulla, per cui è arrivata questa notizia, ma di testimonianze dirette non ne abbiamo, se non la lamentela che appunto stare in una situazione così chiusi in questi luoghi, appunto per ora è stata l'occasione di dirci non ce la facciamo più, perché sostanzialmente sono chiusi in pochissimi metri quadri con questo cortiletto davanti, per cui ancora meno che ad esempio che l'accessibilità che hanno le persone all'interno del settore di Milano con un cortile grande o almeno una passeggiata si può fare, certo anche lì un'altra gabbia, ma si può fare. Ecco, quindi c'è questo senso di oppressione fortissimo, questo senso di isolamento, ci dicono sempre se chiami aiuto non viene nessuno, per cui è facile immaginare, d'altronde dal 2019 sempre in mano alla cooperativa Echene, che poi è la stessa che gestisce Milano e che gestisce anche Roma e già aveva gestito Macomer, sono morte 4 persone nel 2019, quindi insomma il clima non è dei più favorevoli, e proprio si è concentrato a Gradisca anche per questa fatto che comunque anche la struttura di per sé opprimente, proprio c'è l'abbandono totale, ecco, quindi non ci stupisce, però più di tanto informazioni sulle motivazioni eccetera non ne abbiamo di dirette.
1: Prima hai citato anche il CPR di Milano, lì nel sabato c'è stata una protesta proprio contro la situazione di violenza e violazione costante, ma anche in quel caso sono arrivate decine di agenti in tenuta antisommossa.
2: Sì, questa volta diciamo mentre ci sono ogni tanto delle proteste isolate del singolo al quale succede qualcosa, per cui inizia giustamente a sferrare calci, a fare le battiture, che vuol dire sbattere finestre, porte, eccetera, per cui arriva qualcuno. Di solito un paio di agenti cercano a modo loro di mettere a posto la situazione, le prendono e lo portano via e chissà poi cosa gli succede. In questo caso era l'intero settore che si stava ribellando, noi potendo finché è possibile, visto che sono allo studio delle norme che toglieranno gli smartphone anche da tutti i CPR, quindi anche dall'ultimo di Milano, c'è stato possibile testimoniare anche la situazione all'interno di quello che dicevo prima, essere il cortile nel quale loro chiamano l'aria, nel senso che dovrebbero anche prendere un po' d'aria, è veramente diventato, quando noi l'avevamo visto un paio di anni fa era a cielo libero, diciamo così, adesso non è ancora peggio che la rete che c'è sopra le gabbie di Gradisca, hanno veramente fatto un tetto con delle travi di ferro che si è infuocata, c'è una sensazione veramente come essere in una serra per uomini, quindi anche lì quando arriva il caldo anche ovviamente anche la situazione fisica peggiora ancora di più, quindi tra una cosa e l'altra, poi durante il ponte c'è ancora meno personale, si riesce ancora, ovviamente persone con dei traumi che non vengono ricevute in infermeria, un'infermeria dicono non possiamo portarti all'ospedale, insomma la situazione col caldo e coi ponti è ancora peggio del solito, però diciamo che strutturalmente va come al solito, ma un po' peggio del solito. Però appunto nel video si vedeva di questa persona, perché ovviamente era, diciamo, la capofila forse della protesta, e all'arrivo di questi agenti intonutanti sommossa, che in realtà nel video sono ancora fermi, lui non ha potuto che sfogare su se stesso e sul proprio corpo, tagliandosi con una lametta più volte il torace. Infatti si vede nel video con tagli velocissimi, insomma abbastanza impressionante come cosa, come un unico modo di protesta davanti a un plotone di esecuzione, diciamo così. Poi non ci risulta che ci siano state delle evoluzioni ulteriori nel senso di pestaggi, penso che l'avremmo saputo, è rimasta un po' così sedata. Ovviamente si sono resi conto di non, davanti a 20-30 agenti con caschi e elmetti e manganelli, non hanno reagito più di tanto, quindi la protesta è stata sedata per il momento, ecco. Quindi questo è un po' il racconto, ma diciamo anche della quotidianità che accade nel CPR di Milano, e emblematico un po' di tutti, diciamo così.
1: Teresa Florio della rete Mai Più Lager, no ai CPR, di nuovo grazie per la disponibilità e per essere stata qui con noi oggi.
2: Grazie a voi per l'opportunità, grazie ancora.

Restiamo in Italia e torniamo ad occuparci della manifestazione che si svolgerà domani mattina a Pontedera, siamo in provincia di Pisa, manifestazione contro la base militare e la guerra, il ritrovo alle 10 in piazza Cavour. Fra qualche istante Stefano Liberati dell'associazione La Rossa di Pisa, che ci ricorda i motivi di questa manifestazione e delle iniziative sul territorio del movimento No Base.

0: Allora, torniamo quindi a occuparci della manifestazione che si svolgerà questo martedì 2 giugno a Pontedera contro la base e la guerra, organizzata appunto dal Comitato No Base Pisa Pontedera. Il ritrovo a Pontedera alle 10 in piazza Cavour per un corteo che terminerà alla Tenuta Isabella. Una buona giornata a Stefano Liberati dell'Associazione La Rossa, una delle tante associazioni che ha aderito e parteciperanno a questa manifestazione. Allora, Stefano, innanzitutto una buona giornata, grazie per essere con noi e ti lascio la parola, insomma, per raccontarci qualcosa di questa manifestazione.
1: Buongiorno e grazie a voi di Radio Onda d'Urto per questa possibilità che ci date di raccontare le manifestazioni che ultimamente sono sempre un po' censurate, come tante altre notizie dei media nazionali, e un buongiorno a tutte e tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Sì, in verità la manifestazione del 2 giugno si svolgerà il corteo a Pontedera in città, con il trovo punta di 10 di Cavour, toccando i vari punti critici un po' coinvolti anche o simboli di questa nuova tendenza che purtroppo coinvolge centrodestra e centrosinistra e anche qualche sindacato che è un po' troppo silenzioso sul tema. E si svolgerà in città. Poi dopo è previsto uno spostamento per un picnic e delle attività iniziative no base alla Tenuta Isabella, che è un pochino più distante, però lì si può raggiungere con mezzi autonomi, e se no è previsto anche un servizio navetta con andata e ritorno per portare chi ha necessità di venire ma non dispone di un mezzo, anche per praticità.
0: Sì, con la manifestazione, dicevi, si conclude appunto in questa Tenuta Isabella. Ecco, c'è un motivo per cui termina qui?
1: Sì, perché è uno dei luoghi coinvolti dal progetto di questa nuova base che in pratica si distribuirà un po' su tutto il territorio, su Pisa e su questa parte di Pontedera. Purtroppo, coinvolgendo molte zone verdi con consumo di suolo, ma soprattutto, che già questo è abbastanza grave, ma soprattutto sacrificando parti del terreno per investimenti in uso militare, uso bellico, perché ci verrà una nuova base che sarà operativa, perché sarà una base d'addestramento, non come all'inizio veniva dipinta, come un investimento di soldi pauroso, perché poi all'inizio è stata nascosta, poi è stata sminuita, poi addirittura rivendicata con orgoglio appunto sia da centrodestra che da centrosinistra, perché una volta sdoganato è pericoloso questo concetto che passa come dire che comunque sono cose buone o non c'è, addirittura non ci sembra che non ci siano mai alternative, nemmeno per creare posti di lavoro, nemmeno come investimenti. Sia l'industria bellica è l'unica che può dare opportunità come lavoro ultimamente e anche come unica cosa per far ripartire l'economia, quando è dimostrato che cioè, ci sarebbero le possibilità. Qui è una pura volontà che da anni ormai bipartisan si sviluppa in questo senso. Allora, ci vogliono convincere che ora è la necessità di una difesa, degli investimenti d'armi, che la guerra è un concetto accettabile, sostenibile, e il silenzio sulla Palestina lo dimostra. Cioè, c'è una tendenza vergognosa come quella dell'accettazione che chi è più potente si può prendere tutto, perché passa questo concetto. Ormai il diritto internazionale è saltato, pericoloso che sia saltato a chi lo fa, ma pericoloso anche la passività con cui viene accettata o addirittura avallata quest'idea. E questo passa sia dalla politica internazionale che nazionale, ma anche da piccole, non così piccole, tendenze locali, e come appunto questa qui della base, che è grave, molto grave.
0: Stefano, io direi che possiamo chiudere magari ricordando quella che è un po' l'organizzazione logistica della giornata.
1: Sì, ritrovo alle 10 in piazza Cavour, dove partirà questo corteo che toccherà diverse parti di Pontedera, diciamo, interessate, da punti industriali che appunto accettano queste politiche, tante altri punti della città, e tra cui quelli istituzionali ovviamente, e che appoggiano in pieno, come già detto. È prevista la partecipazione di numerosi movimenti, associazioni, organizzazioni che osteggiano questo progetto e sono più per uno sviluppo di pace del territorio e come dire, questi soldi che non si trovano mai per la spesa pubblica, per tutte queste cose, improvvisamente a pioggia per queste idee qua, per questi progetti qua giù, si trovano sempre e cambiano i governi, cambiano tutto, ma quello non cambia mai. E quindi ci sarà questo corteo che coinvolge appunto tanti movimenti contro la guerra, ma anche ambientalisti, ma anche semplicemente parte di popolazione sensibile. E niente, al termine di questo corteo, con interventi, musica e tutto, che sarà intorno alle 1, ci si sposta alla Tenuta della Bella un po' di chilometri fuori, più verso la zona Ponzacco, diciamo, la Vaiano, questi territori qua, per chi li conosce. Comunque necessario macchina o bici o motorino per spostarsi, però c'è questo servizio di navetta a disposizione, dove si passerà una giornata in autonomia, il pranzo con picnic e tutto, e poi ci saranno tante attività e iniziative no budget, ancora con interventi che avranno sia nel corteo che dopo la giornata di Isabella, ma anche semplici attività per passare la giornata, sempre comunque a tema, per non far distogliere l'attenzione, perché anche i momenti conviviali o tutto comunque sono legati a un filo rosso che devono far riflettere su questa situazione e smuovere un pochino le coscienze, anche se poi ci sono anche momenti piacevoli, divertenti, musica, però l'obiettivo è quello, smuovere più gente possibile, di modo che l'opinione pubblica faccia pressione, si faccia sentire e costringa, rompa questo silenzio, costringa le istituzioni a prendere una posizione, cosa che purtroppo sulla guerra e sugli investimenti bellici è ancora troppo poco, come con tutti i soprusi internazionali che stanno accadendo. Bisogna cercare di rompere questo equilibrio e riportare una società verso la pace, verso il diritto internazionale, verso la sensibilità, l'umanizzazione, perché poi qui stiamo proprio disumanizzando tutto, e rompere il concetto che chi può si possa prendere tutto, perché è pericoloso non solo per la guerra, ma anche per i rapporti sociali. Infatti guardiamo femminicidi, bullismo, è tutto comunque frutto del passaggio di questa mentalità, che sembra quasi che essere sensibili o volere un po' di giustizia sociale bisogna vergognarsi, e questo è inaccettabile.
0: Stefano Liberati, l'associazione La Rossa di Pisa, grazie per essere stato con noi, una buona giornata.
1: Grazie, ma grazie a tutti e a tutte.
0: Appuntamento quindi domani mattina in piazza Cavour alle 10 a Pontedera per la manifestazione della Movimento No Base Pisa Pontedera. Questo era Stefano Liberati dell'associazione La Rossa di Pisa, che ci ha ricordato le motivazioni. E a proposito di guerra e militarizzazione dei territori, è stata occupata Roma per 24 ore Piazza dell'Esquilino da attivisti di Extinction Rebellion. Dopo un pomeriggio con attività sui temi dedicati alla giustizia climatica, all'antimilitarismo e al transfemminismo, le persone in piazza si sono radunate attorno a un missile giallo, attaccando anche le caricature di Giorgia Meloni e Donald Trump, immagini che sono state poi strappate e sequestrate dalla polizia per ordine del questore di Roma. Poco prima erano stati appesi dei simbolici fogli di via dalla terra indirizzati a diverse figure politiche italiane e internazionali, intonando lo slogan "Fascisti su Marte". Sentiamo cosa ci ha raccontato Maria di Extinction Rebellion su questa iniziativa.
2: Ciao, io sono Maria e in questi giorni siamo con Extinction Rebellion qui a Roma per una settimana di mobilitazione contro guerre, combustibili fossili, attacchi ai diritti, che rientra in realtà in un'ondata internazionale di azioni promossa da diversi gruppi europei. Come dicevi, siamo state per 24 ore in un presidio in Piazza dell'Esquilino con decine di tende dove si sono svolti workshop, atelier e discorsi da varie realtà romane e non solo. Questo presidio in realtà si sarebbe dovuto tenere in Piazza del Viminale davanti al Ministero dell'Interno, ma dopo aver presentato un preavviso alla questura ci è stata negata la possibilità di portare lì questa iniziativa statica e pacifica. Inoltre avevamo dei cartonati satirici di Meloni e Trump che ci sono stati brutalmente strappati per ordine del questore. Quindi esprimere il proprio dissenso va bene, ma fino a un certo punto, ma se è preavvisato se non è satirico, ecco, in questo caso. Oltre a questo, in questi giorni sono state colorate di verde le acque del lago davanti al Palazzo di Eni, che è una delle 10 aziende al mondo responsabili del maggior numero di emissioni negli ultimi 10 anni, e si è aperto uno striscione che descriveva proprio questa connessione tra crisi climatica e Eni. Inoltre, come dicevi, ieri c'è stata la Red Rebel Brigade, questa parata lenta che andava avanti al suono di un tamburo. Le Red Rebel sono queste attiviste che rappresentano il dolore e il sangue delle generazioni passate e future a causa della crisi ecoclimatica, ma anche delle guerre e di tutta la sofferenza che le scelte dei nostri governi stanno provocando. Quindi in un periodo in cui la democrazia vacilla e il sistema Terra è al collasso a causa della crisi ecoclimatica, i governi mondiali hanno fallito perché stanno continuando a investire in combustibili fossili, in guerre e armamenti. È tempo di respingere queste derive autoritarie e di difendere la Terra, ricostruendo insieme una società che metta al centro la vita, la giustizia climatica e la cura dei territori.
0: Ecco Maria, quindi le iniziative dureranno per tutta la settimana?
2: Sì, una settimana di mobilitazione. Ora ci saranno principalmente degli eventi più interni, quindi di cura del gruppo.
0: Ecco, c'è ancora la possibilità di aderire, di partecipare?
2: Sì, è tutto sul nostro sito. Sul nostro sito ci sono eventi, discorsi, questa mattina c'è una formazione per diventare drummers e poi ci sono altri eventi, altre iniziative nei prossimi giorni che si possono leggere sul nostro sito o sulle nostre pagine social di XR Italia.
0: Benissimo, grazie Maria, un abbraccio e buon proseguimento di iniziativa.
2: Grazie, arrivederci.
3: Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente

0: Allora, parliamo quindi del primo turno delle elezioni presidenziali che si sono svolte in Colombia. Lo facciamo con Davide, che è un compagno colombiano che vive in Italia. Una buona giornata, grazie per essere con noi, Davide.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Allora, c'è stato questo primo turno, com'è andato?
1: Com'è andato? Allora, le previsioni davano la vittoria netta di Cepeda, che è del patto storico, sarebbe praticamente il successore di Petro, che è il nostro presidente in questo momento attuale, e invece ha vinto Della Spriegia, che è il candidato di, tra virgolette, di estrema destra, ha vinto con 600.000 voti, 700.000 voti in più. È stata proprio una sorpresa, un po', come si può dire. Ce la si aspettava, perché comunque adesso il clima di tensione che c'è nel paese è enorme, quindi la gente ha paura, e per cui insomma, un po' ce la si aspettava questo risultato, però è un po' deludente, dico la verità, a livello personale parlo io per me, ovviamente.
0: Certo, ecco, quali sono le cause, a tuo modo di vedere, che hanno appunto permesso al candidato di estrema destra di arrivare primo per il momento?
1: Allora, intanto lui, facciamo così, lui non si dichiara, è una figura come Milei, per cui è un avvocato, questo della Spregia, Velardo della Spregia, è un uomo comunque, diciamo così, che ha un certo carisma, cioè è uscito anche in TV a cantare un po', è un po' uno stile Milei, no? Imprenditore, vive in Italia tra l'altro lui anche, spesso c'ha una casa anche qua, no? Risiede anche in Italia durante l'anno, quindi ha, diciamo così, una figura che si presenta davanti a tutti come quello che potrebbe svoltare praticamente l'economia del paese. E poi adesso il conflitto armato si è acceso negli ultimi mesi, ci sono stati degli attentati proprio anche delle strade, proprio, come si dice, tangenziali, nelle zone tipo del Cauca, che sono le zone comunque più rurali, più, diciamo, che votano di più il patto storico, che è quello del partito di Petro. E si è creato questo clima di tensione molto enorme negli ultimi mesi, e so che nelle zone rurali, questo tra l'altro ho visto su El País, un video che hanno, un articolo che hanno fatto, con delle interviste di contadini, c'erano praticamente dei contadini che hanno molta paura anche di uscire, perché addirittura dicono che ci siano dei droni che passano in queste zone rurali, dove si sentono comunque sia minacciati ma anche controllati. E quindi la situazione è molto tesa, ecco, questo clima di tensione sicuramente ha favorito la paura, e quindi di conseguenza anche questa destra che avanza, insomma, ecco.
0: Ecco, sui quotidiani mainstream qui in Italia viene

0: parte del petrolio, no? Quindi era stata bloccata proprio le nuove ricerche di nuovi, come si dice, di nuove comunque risorse legate al petrolio. Questo era stato bloccato con Petro, sicuramente lui farà questo tipo di politiche, no? Di sfruttamento sia del territorio, e insomma vediamo, speriamo intanto c'è il ballottaggio, e quindi vediamo, però sicuramente si avvicina molto a quello che è la filosofia trumpiana di economia, ecco, questo sì.
1: Ecco, queste elezioni presidenziali arrivano a 10 anni di distanza dopo l'accordo che era stato firmato in Colombia con le forze armate rivoluzionarie, le FARC, e sono viste sostanzialmente come un referendum sulle politiche di Petro. Ecco, a tuo modo di vedere, come sono state queste politiche, diciamo così, progressiste di sinistra in un paese che tradizionalmente era governato dalla destra?
0: Sì, quello, cioè, intanto bisogna dire che Petro è stato il nostro primo presidente, diciamo, di sinistra, c'è sempre stata la destra a governare il paese, e come la vediamo, sicuramente ha fatto delle cose ottime da un punto di vista sociale per quanto riguarda per esempio il salario minimo, l'ha attuato subito, in Colombia tutti adesso hanno un salario minimo da qualche mese, e nel quale praticamente si rispetta proprio un tetto con la spesa, con quello che sono i beni di prima necessità, per cui si guadagna già quasi 2 milioni di pesos, che in equivalenza per noi sono quasi 500 euro, però insomma per chi vive là sicuramente aiuta molto. E poi sulla sanità, su altri aspetti ci sono stati tentativi di cambiamento, soprattutto la sanità è la cosa che, diciamo così, ha creato più dibattito, in quanto praticamente lì prima era in mano ai privati, a delle cooperative, diciamo così, tra virgolette, sono traduzione, non saprei dirlo, comunque era in mano a degli intermediari, e Petro ha cercato di smantellare questo sistema, e praticamente questi intermediari hanno boicottato proprio il sistema di Petro della sanità, creando praticamente scompiglio, comunque molto squilibrio, anche nel senso che hanno portato a degli scioperi, hanno comunque sicuramente boicottato questo sistema, portando la gente anche a non avere certe cure, insomma è stato molto complicato. Diciamo che in Colombia in questo governare è molto difficile, perché c'è il narcotraffico da una parte che è comunque gestito dalle milizie, anche lì comunque di destra, paramilitari, quindi bisogna mediare molto con tutte queste forze qua, in qualche modo, sia combattendole ma anche facendo accordi, per esempio con la FARC in questo ultimo periodo si è detto che non c'è stato, che si è rotto qualcosa, perché alcune, diciamo così, cellule dell'esercito si sono riattivate, della FARC si sono riattivate, e dicono che avevano provocato anche degli attentati comunque nelle zone rurali di combattimenti, quindi, però non si sa bene questa cosa qua, ecco, è sempre un po' tutto molto fumoso capire quello che succede in Colombia.
1: Ti chiedo un'ultima cosa: il 21 giugno adesso ci sarà il ballottaggio, al momento la distanza fra i due candidati non è, come dire, enorme, sono sostanzialmente molto vicini. Potrebbe cambiare qualcosa il ballottaggio? Secondo te sarà un vero ballottaggio o la vittoria del candidato filo trumpista di estrema destra è da dare quasi per scontato?
0: Allora, io ho appena letto che Petro non ha riconosciuto il conteggio di questi voti, il riconteggio. Vediamo cosa succederà. Sicuramente prima, in questa elezione di ieri, c'era anche Paloma Valencia, che era un'altra, diciamo così, un'altra candidata di destra, più conservatrice, vicino a Uribe. E diciamo che questi voti potrebbero andare lì, chissà. Non sappiamo, cioè io la vedo molto comunque vicina, se si vince per una manciata di voti, ovviamente io mi auguro che vinca Cepeda, anche perché c'è uno storico nel paese, lui è quello.

0: Lui è uno dei tre candidati che si erano presentati alle elezioni, lui ha uno storico nel paese come congressista, come politico. Suo padre era vicino praticamente all'Unione Patriottica, che era un partito di sinistra molto forte nel nostro paese, che purtroppo hanno fatto fuori tutti, tra l'altro questa è una storia da studiare. Suo padre era il leader, uno dei leader, e Cepeda fa comunque politica da veramente più di 30 anni, quindi noi ci auguriamo che, almeno noi come colombiani che stiamo seguendo un processo comunque di cambiamento nel paese, ci auguriamo di che vinca, insomma. Però sì, c'è veramente tanta tensione, tanta paura.
1: Davide, compagno colombiano che vive in Italia, grazie per essere stato con noi e ci aggiorniamo sicuramente dopo il 21 giugno. Buona giornata.
0: Grazie, buona giornata.

0: piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano.
1: Questo quindi Davide, compagno italiano che vive in Italia. Abbiamo raccolto anche il commento di Andrea Cegna, nostro collaboratore e curatore della newsletter Il Finestrino, dedicata alle notizie dalla Sud America. Ascoltiamo le sue considerazioni.
2: Grazie dell'invito. Allora, io sottolineo una questione, che è una questione che è interna alla destra colombiana e alla destra continentale. Il risultato ci consegna per l'ennesima volta di fatto un cambio di guardia dentro alle destre. Il partito tradizionale, il Centro Democratico e la candidata in quota Álvaro Uribe Vélez, importante un personaggio della politica colombiana, presidente colombiano, uomo di destra e di fiducia degli Stati Uniti, è stata surclassata, era Paloma Valencia, da Abelardo della Espella, che è il primo vincitore, diciamo, del primo turno con il 40% dei voti, mentre la candidata uribese è arrivata sotto il 7%. Questo ci cancella nuovamente, cioè ci conferma nuovamente come i partiti tradizionali vivano un periodo di grande crisi, che all'interno delle destre emergano sempre di più i progetti più reazionari, più legati alle narrative, diciamo, che stanno a cavallo tra Trump e Milei. Quindi un'accelerazione del capitalismo, un rifiuto diciamo in forma ufficiale narrativo dell'establishment e apertamente discorsi belligeranti, di odio, di scontro. E infatti una parte della campagna elettorale è stata legata a uno scontro frontale con quello che è stato il governo di Petro e soprattutto il tentativo di pacificazione non riuscito del paese. Quindi questo per quello che riguarda le destre. Dall'altra parte invece il risultato del candidato in quota Petro è molto importante, perché nonostante le difficoltà, il fiato corto con cui il governo di Petro è arrivato, sia per difficoltà interne sia per la difficoltà interna, quella soprattutto legata al non raggiungimento della pace soprattutto con i gruppi guerriglieri storici, e nonostante le pressioni straniere, soprattutto quelle di Trump, il patto storico non solo alle legislative è stato il primo partito con il 22%, ma si conferma in questo momento anche un attore importante dal punto di vista della raccolta di consensi sulle presidenziali. Ora ci sarà il ballottaggio il 21 giugno, tra 3 settimane, e sarà da capire che cosa succederà, soprattutto in un continente dove il clima è molto teso per la questione soprattutto di Cuba, e perché Trump non sarebbe nuovo a ingressi all'interno della campagna elettorale. Basti ricordare recentemente in Honduras, quando a pochi giorni dal voto liberò Juan Orlando Hernández, personaggio che è poi adesso all'interno di tutta la partita dell'Honduras Gate, Honduras Gate che si basava soprattutto proprio sul tentativo di delegittimare i governi di Colombia e Messico. Quindi insomma questo primo turno ci consegna questa prima fotografia. Queste 3 settimane, da qui al 21 giugno, rischiano di essere molto intense.
1: Andrea Cegna, grazie per le tue considerazioni e una buona giornata.
2: A presto, ciao.
1: Torneremo a occuparci delle elezioni in Colombia all'interno della cassetta degli attrezzi questo pomeriggio a partire dalle 18.45. Qualche istante di musica e poi la focus delle 12 dedicato questa mattina al Medio Oriente.

0: perché destinare il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto?
1: Celerini a piedi, seguiti dall'idrante. Sta incontrando però nuovamente resistenza, perché contro i plotoni di Celerini stanno arrivando nuovamente fuochi d'artificio.
2: C'è un compagno a terra che sta venendo circondato da carabinieri e dalla polizia.
3: Cosa votate, se avete voglia di dirlo?
4: No.
3: Cosa vi ha convinto? Chi vi ha convinto?
4: Barbero.
5: Siamo qui davanti al Tribunale di Brescia, dove è in corso il presidio.
6: La voce che apre il giornale radio è quella di una delle tante corrispondenze qui, Radio Onda d'Urto, di Vittorio Di Carrigoni.
7: Un buon pomeriggio, ben ritrovate alle ascoltatrici, ben ritrovati agli ascoltatori da Genova.
8: Adesso in questo istante mi trovo nella frazione di Amatrice.
9: Siamo quasi pronti e pronte a partire con la 33esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto.
1: Migliaia di manifestanti che in questo momento stanno per entrare in una tangenziale ovest, dietro lo scrittore Palestina Libera, e urlando blocchiamo tutto. Hanno occupato il binario, adesso vedo che ci sono persone che stanno cadendo anche il binario di stesso.
0: Per questo, per continuare a difendere la tua radio di movimento e libera. Durante la dichiarazione dei redditi il 7:30, nella sezione 5 per 1000, scrivi il codice 02 08 4620 174. Tutte le informazioni sul nostro sito www.radioondadurto.org.
10: Radio Onda d'Urto, le 12:01, continuiamo e siamo al focus delle 12, in collegamento con noi Alberto Negri, giornalista, per anni inviato di guerra e oggi editorialista per il quotidiano Il Manifesto. Intanto un saluto e ben ritrovato.
11: Buongiorno a tutti voi.
10: Dunque, come hai scritto nell'articolo uscito ieri, domenica 31 maggio, su Il Manifesto, Trump minacciava di cancellare l'Iran e un'intera civiltà, ma questo non è successo, anzi i negoziati sarebbero ancora, pare vadano avanti, quasi infiniti. Ecco, io parto chiedendoti questo: cosa ci dice, se c'è una reale volontà di accordo?
11: Ma secondo me c'è una volontà di accordo, però non è l'accordo che vorrebbe Trump. Trump si sta scontrando, come abbiamo visto ormai da mesi, la dura realtà, no? La dura realtà è qual è? Quella che lui pensava di eliminare insieme a Netanyahu l'Iran, e in realtà l'Iran è ancora lì, non solo è lì, ma continua a voler negoziare, e questi negoziati potrebbero durare settimane, mesi. Insomma, in poche parole, il regime iraniano degli ayatollah e Pasdaran la sopravvivenza se la sta assicurando. Il problema è che Trump voleva una vittoria breve, facile e netta, e tutto questo si è dimostrato impossibile.
10: Ecco, tra l'altro c'è anche l'aggressione israeliana in Libano, che rientra nel pacchetto di negoziati tra Stati Uniti e Iran, ma soprattutto il suo stop. Israele però non sembra intenzionata a fermare l'aggressione. Ti chiedo un commento su questo, ma anche sulle reazioni, anche in questo caso assenti, da parte della cosiddetta comunità internazionale.
11: La reazione più evidente è stata quella del presidente francese Macron, che ha chiesto una riunione del Consiglio di sicurezza sulla questione libanese. Perché? Perché Israele ha violato le risoluzioni delle Nazioni Unite, cioè ha varcato la linea blu, la famosa linea blu, quella rappresentata dal fiume Litani, se addirittura impossessata, come abbiamo visto, del famoso castello di Beaufort, un castello che sta a 700 metri d'altezza e dove per anni, insomma, si è combattuto anche con gli Hezbollah e prima ancora con l'OLP negli anni 80. Ma soprattutto, questo è il fatto, cioè gli iraniani proprio oggi hanno ribadito che un accordo di tregua con gli Stati Uniti sull'Iran dovrà inglobare anche un accordo di tregua sul Libano, e sta intervenendo il segretario di Stato Rubio, che cerca in qualche modo di contenere l'avanzata israeliana. scarsissimo successo, perché proprio oggi Netanyahu ha annunciato che bombarderanno la periferia sud del Libano, dove ci sono, dove c'è un quartiere, una zona, un'area dominata dagli Hezbollah sciiti. In poche parole, che cosa sta succedendo? Sta succedendo quello che è evidente, cioè l'Iran non intende cedere neppure sulla questione Hezbollah, che sono comunque rimangono tra i maggiori alleati, alleati di Teheran.
10: Ecco, come ci ricordavi e analizzavi, un negoziato pare che ci sia la volontà quindi di arrivare verso un accordo, ma l'unico che sembrerebbe non abbia voglia e interesse a raggiungere una tregua è proprio Israele. In un'intervista recente hai detto di non aver mai creduto che un paese arabo potesse distruggere Israele, perché Israele si distruggerà da solo per le sue lotte interne. Ecco, io vorrei chiederti di spiegare questa analisi anche a chi ci sta ascoltando.
11: Beh, innanzitutto abbiamo visto qual è stata la posizione di Israele e di Netanyahu in questi anni nei confronti dell'Iran e di quelli che lui considera i suoi nemici. Cioè, l'obiettivo non è mai quello di arrivare a un accordo diplomatico, ma è quello di cancellare semplicemente l'esistenza di coloro che si oppongono all'occupazione israeliana. È accaduto con la massa Gaza, sta accadendo con gli Hezbollah e naturalmente ancora di più con Israele, che Netanyahu, che era destra, radicale al governo, con forti venature messianiche, vorrebbe distruggere e poi per poi addirittura dare vita a un grande Israele che va dall'Eufrate fino al Nilo. Ecco, questo è l'Israele, l'Israele di oggi. Israele di oggi che evidentemente, cioè, non è dentro, come dire, un percorso accettabile dalla comunità internazionale. È accettato da Trump, perché evidentemente Trump oggi è sotto scacco da parte di Netanyahu e non è del tutto convinto neppure sull'insuccesso che c'è stato da parte israeliana, perché è stato Netanyahu l'11 febbraio, cioè 18 giorni prima dell'attacco, a convincere Trump che sarebbe stata una vittoria breve, una guerra breve, facile, trionfale, no? Ancora oggi Trump pensa che Netanyahu sia il maggiore esperto di tutto il Medio Oriente. In realtà Netanyahu sta facendo dei calcoli sbagliati. Cosa porteranno questi calcoli sbagliati? Questi calcoli sbagliati porteranno probabilmente, io penso, anche a dei problemi dentro Israele, perché non è che può Israele continuare a fare guerre all'infinito. Le guerre costano, le guerre impegnano la popolazione, i riservisti. Cioè, fino a quando Israele potrà permettersi tutto questo? Fino a quando soprattutto gli israeliani accetteranno che la guerra permanente è lo stato ordinario di Israele stesso? Cioè, la guerra non può essere permanente, ci vorrà prima o poi una soluzione politico-diplomatica, altrimenti Israele perderà quello che è il suo obiettivo fondamentale, è nato per rendere la vita degli israeliani sicura, non più insicura di quella che è adesso.
10: Chiarissimo. Alberto Negri, giornalista, per anni inviato di guerra e oggi editorialista del quotidiano Il Manifesto, come sempre grazie per la disponibilità e per essere stato qui con noi oggi.
11: Grazie a voi e buona fortuna.
10: E questo era il collegamento con Alberto Negri, giornalista e oggi editorialista del quotidiano Il Manifesto. Noi ora facciamo un breve stacco musicale con i Kneecap e il brano Palestine e poi ci collegheremo con Ivan Grozny Compasso, che si trova in questo momento in Libano.

0: Radio Onda d'Urto, torniamo a collegarci con Ivan Grozzi Compasso dal Libano. Intanto un saluto e ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Dunque, come dicevo, ti trovi in Libano, dove l'esercito di occupazione israeliano continua a martellare con le bombe e avanza via terra. Io inizio chiedendoti un po' di raccontare a chi ci sta ascoltando qual è la situazione.
1: Beh, intanto bisogna sempre spiegare che è molto molto particolare quello che si sta vivendo là, perché ci sono zone che sono assolutamente interessate da questa azione militare, da questo intervento che è una vera e propria invasione, c'è poco da girarci intorno con i termini, e invece naturalmente c'è un'altra parte di paese che vive la sua vita quasi come se nulla fosse. Questo naturalmente è impossibile non notarlo. Per esempio si parla moltissimo nella stampa italiana di attacchi a Beirut, mentre in realtà la città non viene praticamente mai toccata, ma sono sì i campi profughi, noi li chiamiamo così, Sabra, Shatir e tutti gli altri che sono attorno alla città, che in realtà sono diventati poi dopo dal 48 oggi dei sobborghi, dei quartieri, dei pezzi di città, e quindi naturalmente sono quelli i luoghi dove appunto bisogna fare più attenzione, perché sono quelli oggetto di attacco. Bisogna stare attenti, perché naturalmente poi dopo si finisce anche con usare dei termini tante volte e delle immagini che ci aiutano, diciamo, a semplificare, però la semplificazione è talmente eccessiva a un certo punto che si finisce appunto di perdere il punto. Per esempio si parla molto di Daya, il quartiere, io lo pronuncio male chiaramente perché l'H non riesco a dirla, però Daya, il paese, il pezzo di città che noi chiamiamo, noi comunemente come, insomma, come media chiamiamo Roquefort di Hezbollah, però quando diciamo questa cosa noi praticamente condanniamo 50.000 persone civili a subire violenze, a subire attacchi, a subire bombardamenti. Non è giusto questo, perché è evidente che ci vivono dei dirigenti di Hezbollah in quei quartieri, perché quello sono diventati, ma non ci vivono soltanto loro. Quindi per esempio quando noi ci troviamo di fronte a questi edifici, a questi abbattuti, distrutti, sappiamo che nell'appartamento A vivevano delle persone che potevano essere l'obiettivo politico militare di Israele, però i vicini nella migliore delle ipotesi non ci trovano nulla. Quindi c'è questo aspetto che lo so che lo ripeto tutte le volte, però invece è da ripetere, perché altrimenti si perde, diciamo, un po' quello che è il quadro della situazione. Poi indubbiamente quello che sta accadendo al sud, io ho potuto stare al sud non tante ore, non tanto tempo, perché c'è veramente, insomma, una grande preoccupazione, perché stanno appunto naturalmente usando violenza, stanno intimando i pochi timorosi che sono i pochi non timorosi che sono rimasti per esempio a Tiro, che non vogliono tornare, che non vogliono lasciare le loro case, e che però insomma saranno costretti a questo punto, mi sembra quasi certo. E questo è un punto anche molto molto importante, perché non sono soltanto palestinesi quelli che vengono scacciati dal sud, ma sono anche libanesi, sono però libanesi che non si sentono politicamente tutelati e rappresentati, e questo è un problema, perché aumentano le situazioni di difficoltà e di criticità per le famiglie che cercano una soluzione temporanea, perché sanno perfettamente che la soluzione temporanea li costringerà molto probabilmente a entrare in questi circuiti di aiuto, che sono per esempio appunto quelli dei campi profughi organizzati, che però vuol dire appunto entrare in quel tipo di sistema e non uscirne più. Quindi moltissimi hanno questa paura appunto di non riuscire poi dopo a tornare ad avere una vita come quella che aveva prima di essere cacciato dalla propria casa. Questa è una questione molto molto grave, anche perché queste persone si spostano in città che non è la loro, e quindi l'accoglienza, come la chiameremo noi, È abbastanza, diciamo, soft. Molti fanno addirittura, soprattutto, fanno finta di non vedere queste criticità, fanno finta di non vedere che ci sono persone, appunto, cittadini del proprio paese che vivono questa situazione. E secondo me anche questo è un allarme sociale che va tenuto d'occhio, perché può portare sicuramente a complicazioni o a opportunità. Vedremo poi dopo, appunto, quello che accadrà.
0: Chiarissimo. Ecco, tra l'altro anche sui tuoi canali social parli di questi continui attacchi, morti, sfollati, e dici anche: attenzione a dire Roccaforte, uno luogo dove abitano 50.000 persone.
1: Sì, questa è una cosa a cui tengo, quello che dicevo prima, no? Perché noi lo sentiamo spesso, è una semplificazione che si è utilizzata proprio dai giornalisti, Roccaforte di Hezbollah. Cosa vuol dire Roccaforte di Hezbollah? Che in quel luogo vivono solo e soltanto miliziani di Hezbollah? Beh, se fosse vero sarebbe un'armata indistruttibile, perché avrebbero soltanto ad Daya sarebbero 50.000 combattenti. Non è vero. Se uno ci va, e io sono stato, devo dire, diverse volte, non è vero che ci sono soltanto militanti, sono soltanto combattenti, anzi direi che è proprio, appunto, sì, evidente che ci sono luoghi dove i loro luoghi, diciamo, di rappresentanza, i loro luoghi, appunto, di dove, appunto, praticano, insomma, dove vengono fatte le riunioni, vengono fatte tutte le attività che portano avanti. Quello è un partito politico armato, ma è un partito politico. Però ci sono un sacco di persone che vivono là, che sono invece civili, anche perché molto spesso capita, fa ridere questa cosa un po' amaramente, perché per esempio molti immigrati, per esempio donne del Bangladesh ho conosciuto, che vivono là perché è molto più a buon prezzo l'affitto di una casa, e quindi tanti hanno scelto di andare in un quartiere che viene, appunto, descritto nel mondo come la Roccaforte di Hezbollah. Quindi bisogna stare molto molto attenti quando si dice questo, perché è come dire: vabbè, fate pure, allora bombardate, perché là sono tutti cattivi. Invece non è proprio vero, ed è un rischio grave questo che si corre, perché noi, mondo occidentale, tendiamo, diciamo, a semplificare, anche perché così poi dopo, insomma, rendiamo accettabile qualsiasi cosa. No, invece non c'è niente da semplificare, e ancor meno da rendere accettabile, perché se iniziamo a lasciare che a permettere, senza neanche alzare un po' la voce, che dei civili possano essere colpiti nelle proprie case, allora, insomma, vuol dire che è veramente finito tutto. Ma siccome noi non ci crediamo che sia finito tutto, allora evidenziamo questi aspetti contraddittori.
0: Grazie. In conclusione ti chiedo un ultimo commento rispetto alla situazione tra la popolazione civile. Qual è la sensazione che hai tu del clima?
1: Beh, il clima, come dicevo, è complesso, perché intanto è un paese molto piccolo, però dentro c'è veramente tutto il controllo di tutto. Sono stato, per esempio, a nord, a Tripoli la percezione della guerra è minima dal punto di vista bellico, però invece è massima dal punto di vista sociale, perché tantissime persone hanno scelto di andare a trasferirsi lì, come era già successo per la guerra siriana. Quindi se aumentano, diciamo, anche elementi dal punto di vista della provenienza, e quindi ci sono persone che arrivano anche, appunto, da sud, che vanno a vivere a nord e che si uniscono ad altri che già erano diventati profughi in quelle aree, e quindi, insomma, è interessante. Poi c'è tutta quanta la ballata, la zona dei cristiani, che naturalmente non viene toccata dal punto di vista né di presenze né di bombardamenti, però il tema è caldissimo, e anzi, secondo me, la componente cristiana oggi è interessante da osservare, perché ha cambiato completamente il paradigma che usava magari, appunto, 40-50 anni fa, e che hanno, appunto, portato poi alla guerra civile interna. A sud è completamente differente, perché Tiro, l'abbiamo detto, però anche Sidone non che viva una situazione migliore, e parliamo di due luoghi, Tiro e Sidone, che sembra la sciocola dire adesso, visto che c'è un'emergenza umanitaria, però sono due luoghi incredibilmente affascinanti, pieni, ricchi di storia, due luoghi bellissimi dove, appunto, negli ultimi 40 anni, 30 anni, guerre a parte, le persone molte persone occidentali, europei, si sono recati in quelle città perché appunto da visitarle sono veramente meravigliose, e oggi invece sono a grande rischio. È anche a rischio l'ultima spiaggia libanese, non voglio appunto avventurarmi in pronunce perché poi faccio brutta figura, però basta guardare la mappa, la più bella spiaggia, sono belle le spiagge libanesi, ma la più bella spiaggia è quella appunto ad estremo sud, e quella appunto è diventata zona cuscinetto, come diciamo noi, che poi un termine, così chiudiamo, che invece là non viene usato da nessuno, perché là tutti parlano di invasione e di annessione.
0: Ivan Grozzi Compasso, reporter freelance, di nuovo grazie per la disponibilità e per essere stato qui con noi oggi.
1: Grazie alla Donda Turto.
0: E dopo questo collegamento dal Libano si conclude lo spazio approfondimenti di questa mattina, di questo lunedì 1 giugno. Ora un breve stacco musicale con i 99 Posse alla festa di Radio Nodurto l'8 agosto, e poi la linea passa a Spazio Dissonanze con Flatlandia.

sta tra le mani e penso di essere diventato pazzo. Mi dico cazzo, non è reale qua, mi devo calmare, già devo stare calmo, riprendere il controllo, lucidità, perché fa caldo qua. Senti che caldo che fa, si muore, ma si fa per dire, non è che fa caldo non muore. A meno che non sia anziano e ci abbia problemi col cuore, depressione, ma non è che fa caldo non muore. Il caldo è una cosa naturale, come andare a lavorare, c'è l'affitto da pagare e vai a lavorare. Lì ti possono sfruttare, umiliare, sottopagare, cassi integrare, ma non è che ti possono ammazzare. Non è così, per Dio, non è così che deve andare. Cazzo morire, cazzo morire, per poco più di un milione non può capitare, ma non si sa.

Più ci penso e più mi è chiaro il fatto che non sono diventato pazzo. È solo che là fuori c'è qualcuno che si è messo in testa di ammazzarci tutti e puoi giurarci che nemmeno lui è pazzo. Pazzo è riduttivo per un serial killer recidivo che poi non è neanche uno, perché sono tanti e sono pure tanto ricchi e potenti e spacciati. Maledetti siamo loro e chi cazzo li ha creati? Avidi assassini senza scrupoli che intascano un miliardo ogni due mesi e si permettono di parlare di taglio alle spese, ai contributi, bastardi fottuti. Figurati se c'hanno orecchie per sentire chi ti parla di riduzione dell'orario di lavoro. Per loro se dopo ore di lavoro sei stanco, fai una cazzata e muori, un peccato. E manco per la tua vita quanto per la pensione che hanno cacciato, e comunque hanno risparmiato rispetto all'assunzione di nuove persone a pieno salario. È questo lo straordinario obbligatorio, chi vola alle Bahamas e chi va all'obitorio. Dovremmo pure dirgli grazie perché offrono lavoro.

sul lavoro è quintuplicato. E tutto questo non è capitato, ma è stato pensato, progettato e realizzato dal padronato in combutta con l'apparato decisionale dello Stato, per il quale la vita di un proletario non vale, non dico niente, ma sicuramente non vale il costo di un'assunzione regolare con tanto di corso di formazione professionale. È evidente il disegno criminale o no? O sono io che...

0: Sabato 6 e domenica 7 giugno 2026, CSA Magazzino 47, collettivo Onda Studentesca, vi invitano a Jamming Around volume 3. Entrambi i giorni, apertura ore 16, con ingresso offerta libera. Troverete live painting del muro esterno del centro sociale con i Volkswriters, banchetti di autoproduzioni, mostra fotografica sul movimento Blocchiamo Tutto, DJ set, musica live, bar, enoteca, libreria 47 in funzione.
1: Sabato 6 giugno, dalle 19, pizza a cura della panizzeria di festa Radio Onda d'Urto. Dalle 20:30, ingresso sotto iscrizione 5 euro. A seguire live con Tango, Andromeda, Tide, Signor K, Liff e Barra 1 che presentano il nuovo album Area Cania.
2: Domenica 7 giugno, ore 16:30, laboratorio di lettering con Elia Jungle di Scarti d'Autore. Alle 18:30, talk, 25 anni di writing e di lotte con la crew Volkswriter. A seguire una pericena conviviale.
0: Sabato 6 e domenica 7 giugno ci vediamo al centro sociale Magazzino 47, via Industriale 10, Brescia.
3: Dissonanze.

Questa puntata di Flatlandia andrà in onda in replica. Andremo a riascoltare la trasmissione del 13 di aprile sulla Slam Poetry. Un buon ascolto.

0: alle 12:31 minuti, prendiamo la linea in diretta dallo studio Viola per questa puntata di Flatlandia, lo spazio dissonanze del lunedì sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, per parlare di libri, letture, eccetera eccetera. Ciao Chicca.
1: Ciao Simone, ciao a tutte le persone che ci stanno ascoltando. Oggi ho il piacere di avere con me Stefano Goldaniga e parleremo di tante cose, di un libro per partire, ma poi parleremo di slam poetry. Sarà una puntata molto live.
0: Molto live, sì, anche perché Stefano è qui con noi. Ciao.
2: Ciao a tutti.
0: Eccoci qua. Bene, vogliamo partire con una canzone?
1: Scelta dal nostro ospite.
0: Perfetto, sì. E andiamo subito allora. Vuoi annunciarla tu?
2: Ah sì, volentieri. State per sentire Brown Sugar di D'Angelo.

0: E torniamo in studio dopo questa Brown Sugar di D'Angelo.
1: Siete tutti rilassati voi che state ascoltando? Allora, io vorrei partire a proprio bruciapelo con te. Vai. Così poi ne parliamo su. Io ora do a Stefano tre parole, lui sarà a sentire in diretta cos'è Slam Poetry quando la improvvisi. E le mie parole sono 1, 2, 3. Stella, resistenza, sparami.
2: Stella, resistenza, sparami. Sparami nel momento in cui sto guardando al cielo, nel momento in cui sto collegando quei disegni che fanno le stelle per trovare il mio nome. Sparami nel momento in cui sto cercando di resistere a un mondo che ci guarda come fossimo disegni, non vede le dimensioni reali di quello che siamo. Sparami mentre ti sto parlando, guardami negli occhi mentre lo faccio, così che il riflesso della canna quando esplode il colpo tu lo veda prima nei miei che nei tuoi. Sparami se hai il coraggio di dirmi parole che riusciranno a fare resistere te nel tempo con la consapevolezza di averlo fatto. Sparami se vuoi farmi diventare polvere di stelle e riuscirai a guardare il cielo alla stessa maniera. Stai là, non stella, come dicevano quando facevano 1, 2, 3. Spara la parola che ti viene in mente quando vedi che il mondo va avanti nonostante le stelle orientino la direzione giusta, ma tutti la continuano a ignorare, come se lo spazio vuoto che lasciamo all'interno di noi sia quella parte di subconscio che la lasciamo allo spazio, come se sia lui a doverlo fare per noi, perché resiste nonostante i nostri continui attacchi a cambiare un pianeta che ha cercato solo esclusivamente di ospitarci. E qual è la resistenza migliore se non quella della Terra di continuare a perdonarci per quello che facciamo, ma forse sta resistendo troppo. È lei che dovrebbe sparare a noi, ma non ce lo concede, ci lascia fare.
1: Allora, in modo Arrow Ace, con lo dico alla fidanzata di Stefano, mi sono innamorata adesso in diretta.
0: No, diciamolo, non stava leggendo.
1: No, ha improvvisato.
0: Non stava leggendo, perché in radio non si vede. Non stava leggendo, ha improvvisato così, pam, partito.
1: Dopo la registriamo, possiamo sbobinare.
0: L'abbiamo già registrata, è già qua, è già registrata.
1: Devo dirti una cosa, che Stella viene dal fatto che sono parole che vengono da testi di pezzi che ho scritto io. È 1, 2, 3 stelle, esattamente.
2: Beccata.
1: Ok.
2: Che quindi ti ho rovinato l'esistenza dicendo che è 1, 2, 3 stai là.
1: Ma in realtà, se tu sapessi, ci sta alla grande. Ottimo. Allora, Stefano Goldaniga, che ci ha dato questo momento di Slam Poetry in diretta in radio, non credo succeda tantissimo a Radio Onda Adulto.
0: È la prima volta assisto a questa cosa.
1: Adesso che scende un attimo questa hype che mi hai creato interna, dopamina. Cos'è la Slam Poetry?
2: Allora, la Slam Poetry, diciamo che si può definire come subcultura, che da noi è circa una ventina d'anni, che viene riconosciuta e portata avanti da diversi esponenti in più parti d'Italia e in tutta Italia. Slam Poetry è semplicemente portare i tuoi testi, i tuoi pezzi, il tuo vissuto, con anche una performance di corpo che accompagni. Si hanno di solito in queste, possono essere sia gare che non gare, non è per forza necessario, però per lo più gli eventi di slam sono organizzati come competitivi, nei quali si hanno 3 minuti di tempo per portare questi testi, no oggetti di scena, no accompagnamento di scena, gatti, cani, no.
1: O chitarre, queste cose.
2: Chitarre, esatto, no musica, quindi solo corpo e voce. E è un diciamo campo nel quale chi fa la dinamica competitiva tramite le serate a torneo o singole passa alle regionali, poi ci sono eventualmente nazionali, europei, mondiali. Abbiamo avuto qualche campione del mondo italiano e fortunatamente, spero anche di più di una campionessa nazionale qualche anno fa. Però è una bella disciplina, un bel diciamo posto metafisico nel quale non ti puoi sentire giudicato, se no stai sbagliando tu.
1: Allora, io vorrei sapere se le neuroscienze si sono dedicate a vedere cosa succede nel cervello di uno slam poet mentre una slam poet mentre usiamo d'ora in poi il plurale femminile, ok, una slam poet mentre compone, perché la velocità di reazione neurale deve essere bestiale, devono esserci questi neuroni che sparano e è molto affascinante. Esatto. No, guarda, dimmi.
2: Postilla. Io improvviso, però non è un obbligo. Di solito nella slam poetry i testi sono scritti da chi partecipa, da chi espone. Poi c'è anche la corrente impro slam, se bisogna sempre dare un'etichetta alle cose, che è quella che pratichiamo io e altre persone, però è sia scritto che improvvisato.
1: A Brescia com'è?
0: È un po' più simile al freestyle. Ecco, beccato, ok, eccolo qua.
1: Ma io non ti ho chiesto da dove vieni, perché tu sei arrivato, quindi deduco da un'altra città, ma non mi ricordo dove.
2: Arrivo da Fiesco, che è un piccolo paesino vicino a Castelleone, Crema, per chi dovesse riuscire a identificare questo puntino sulla mappa.
1: E io vorrei sapere, per esempio, se a Brescia ci sono degli slam poets, e com'è la scena bresciana. Non ne so assolutamente niente, l'ho vista in atto una volta sola, ma con una poet straniera, e penso che potrebbe essere uno dei miei favoriti passatempi andare a vedere.
2: Ci sono. Okay.
1: Dove c'è un sito in cui uno può dire: ma fammi vedere se da qualche parte fanno slam, così ci vado.
2: Sì, sull'Instagram, proprio alla brutta, si guarda su Poetry Slam Lombardia e ci sono tutti gli eventi che in Lombardia vengono organizzati nei vari posti, perché la slam è regolata da questa associazione, una delle poche leghe che secondo me possono anche essere positive, che si chiama Lega Italiana Poetry Slam, ovvero LIPS, anche perché c'è il gioco Labbra in inglese, e da lì si possono vedere un po' tutti gli eventi. A Brescia, tra l'altro, all'Albero Donte lo fanno.
1: Benissimo, conosciamo l'Albero Donte, adesso ne
0: Rodengo Rodengo Saiano, bellissimo posto.
1: Allora, rispetto all'Instagram, noi ricordiamo a tutti che ogni puntata di Flatlandia diventerà un podcast che potete ascoltare o scaricare a vostro piacimento, e di solito nella piccola presentazione che facciamo anche sulla pagina Facebook di Flatlandia Radio Onda d'Urto mettiamo dei link che possono essere interessanti. In questo caso metteremo quello a Instagram, Slam Poetry. Allora, ma io ho in mano un libro che è un po', come dire, complementare a quello che abbiamo visto succedere in diretta, qualcosa di immateriale, totalmente immateriale. Se non l'avessimo registrata non ci sarebbe più traccia in questo momento, ma invece ci sono tracce di tuoi momenti in Con tre parole. Stefano Goldaniga, abbiamo scoperto adesso che si chiama Con tre parole perché tu generi poesia attraverso tre parole.
2: Esattamente.
1: Allora, ti lascio raccontare, perché il libro che ho in mano è un oggetto molto oltre che molto interessante, molto bello da leggere e molto bello da guardare.
2: Allora,
1: dici tutto.
2: Il libro nasce dall'esigenza di fare qualcosa che potesse rimanere nel tempo e non essere semplicemente un graffito, come può essere l'improvvisazione, che potrebbe rimanere, come potrebbe essere cancellato dal tempo e dalle variabili. Però mi sono detto, a me piace creare in modalità corale, quindi ho chiesto a vari illustratori e illustratrici di collaborare. Ho scritto prima io le parti relative ai racconti, alle poesie, come vogliamo definirle, e poi queste persone che hanno un estro, che chiaramente io non so come possano utilizzare al meglio, hanno fatto queste magie grafiche, creando un lavoro che secondo me è proprio bello, a me ha soddisfatto, anche perché non so disegnare uno stickman, un omino fatto in 3 secondi, quindi vedere dell'arte fatta con una certa capacità mi ha proprio fatto bene. E volevo semplicemente provare a utilizzare quelle parole, quei momenti, quelle sensazioni che nel tempo mi hanno lasciato qualche scaglia di vita particolare, e ho detto, racchiudiamolo in un libro, facciamolo questo esperimento.
1: Ci sono... Allora, io ti ho chiesto, prima di tutto, vabbè, volevamo spaccare il mondo con l'improvvisazione, però io ti ho chiesto se hai voglia di leggere un pezzetto, e sì, il pezzetto che ho scelto è Alle basi, è questo.
2: L'illustratrice Alle basi, okay. Esatto, e il pezzo è Classe Insecta.
1: No, l'illustrazione è meravigliosa, io vorrei una tappezzeria a muro con queste immagini, tra l'altro tutto viola verde, un accostamento che io adoro, e potrei sopportare anche di avere questo teschio perché ci sono degli scarabei micidiali.
2: Voi capirete perché.
1: Ok, e ce l'hai anche tu, leggi dal tuo,
2: sì.
1: Perfetto.
2: Volentieri. Tra l'altro l'illustrazione che ho preso al primo colpo aprendo il libro, non ci crederete, giuro, non sto mentendo.
1: No, ma noi siamo in sync oggi, va bene così.
2: Veramente. Nasce da un'idea che mi aveva dato Isabella, alle basi all'anagramma, di dire, ma proviamo a fare qualcosa alla Piccoli Brividi, per chi conosce questi libri. E allora è venuta fuori questa. Niente, piccola introduzione, cosa che tra l'altro nel Poetry Slam si fa spesso. Io sono vegetariano, quindi ho detto, pensiamo a un mondo dove gli insetti ce la fanno un po' pagare per quello che facciamo. E allora è come se fossero un po', no, senza un po', sono i protagonisti. E fa così. Le strade sono diventate tappeti, sotto i quali vengono ogni giorno riposti rifiuti tossici, noi le chiamiamo le vie del veleno. Durante la notte abili impastatori di conglomerati creano cemento e calcestruzzo 2.0 con tanto di bollino eco-friendly, stampigliato sul prodotto ottenuto. I terreni sotto le carreggiate sono da sempre stati una grande massa incubatrice, nella quale, ogni giorno, vengono deposte uova da innumerevoli biodiversità di insetti. Il cromo è intriso con il suo gocciolamento melmoso l'involucro di queste capsule portatrici di vita, riuscendo a inserirsi, delicatamente, nella genetica degli embrioni in esse contenuti. Come un grande stampo a griglia di metalli, l'alveare ha iniziato a comporsi di celle organiche, sviluppando infrastrutture vegetali che vengono assimilate e rimodellate su misura dal lavoro collettivo di questa laboriosa classe insecta. Da primi e antichissimi colonizzatori della terra emersa vogliono adesso riprendersi ciò che è stato loro sottratto. Per troppo tempo il grido del sottosuolo è rimasto inascoltato. La mala gestione del libero arbitrio umano ha innescato una reazione. I mutageni di esseri microscopici hanno iniziato a pulsare, a recepire stimoli, a evolversi. Le dimensioni di questi esseri autoctoni si sono addirittura decuplicate. I fiumi sono diventati color verde olivastro, la temperatura e i liquidi non identificati che li riempiono inesorabilmente non ne permettono più la balneazione. I flussi sono in costante ebollizione ed esondano contaminando le rive circostanti, con una tossicità alcalina che varca nuove soglie nei range dei pH conosciuti. Nelle città gli edifici abbandonati emettono un costante e incessante ronzio. Questi ecomostri stanno accogliendo vistose colonie di inquilini che li stanno lentamente ripopolando. Dilagano i varchi nelle piazze che si stanno sgretolando, fagocitate da molesti masticatori che stanno espandendo la rete di emersione per facilitare la propria proliferazione. Nessun posto su questo pianeta è più sicuro per l'uomo ormai. Siamo stati riconosciuti come la minaccia principale, la causa, i colpevoli, il battere da debellare. Noi biologi non possiamo fare altro che prendere atto del fatto che la vita non possa essere fermata e che il suo processo di riadattamento non necessita obbligatoriamente del nostro contributo. Questa era Classe Insecta.
1: Grazie Stefano. Allora,
2: grazie a voi.
1: Per prima cosa, dove si trova con tre parole?
2: Allora, si trova bene o male ovunque, online, nelle librerie, nelle distribuzioni indipendenti anche, e per chi ha la possibilità di venire a degli eventi di Slam Poetry dove vede che ci sono anch'io, anche dove ci sono io, chiaramente, però sì, si trova bene o male ovunque.
1: Tu stai preparando un altro libro e...
2: Sì.

0: Piero sarà presente nel tuo prossimo libro. Quando, cosa, come, perché?
1: Allora, il prossimo libro si chiama Con una parola in più, perché mi piaceva fare un continuo.
0: Volevi sfidarti.
1: Esatto. Mi ha detto, con tre parole facciamo Con una parola in più, che mi piaceva. E dovrebbe, perché poi dipende tutto dalle varie dinamiche di stampa, se non ci sono inciampi di stampa, uscire a giugno. E anche quello poi verrà sia distribuito in tutte le distribuzioni possibili, e farò eventi sicuramente per promuoverlo, anche in collaborazione con Biro e con le varie illustratrici. C'è anche un'illustratrice bresciana che si chiama Adriana Ricciardi, che è Ouchbro, che anche lei sarà presente, quindi a Brescia torno al 100% a promuovere questo libro. E faccio anche una menzione speciale, perché come dicevo è un libro corale e lo sarà anche Con una parola in più, ma l'impaginazione, che è molto particolare, l'ha fatta Alice, che è la mia compagna di vita, quindi non mi prendo meriti che non mi appartengono.
0: Sto già pensando come farò a portarti a Brescia, e so anche dove, ma allora scusate, ma ho il cervello rutilante di cose da chiedere. Vai. C'è qualcosa, prima di tutto, quando fai slam ne fai una e dopo sei distrutto, oppure ne fai più d'una?
1: Dici a livello mentale quando improvvisi, sì, se c'è bisogno di una ricarica?
0: Sì, voglio esattamente sapere questo. Se quando la gente si sfida è come, vabbè, in effetti sto pensando al rap, come è nato il rap. Cioè, ne puoi fare più di una nel corso di una serata? Tipo tu vinci, vince l'altro e vi riaffrontate in un secondo momento? Oppure allora, dopo che ne hai fatto una, sei slammed?
1: Dipende. Nello slam sono sei poeti, poetesse, poet, come si vuole utilizzare i pronomi, che si sfidano in due round. E poi c'è una finale. Quindi tecnicamente tre pezzi, se è la tua serata, li fai. Se no due sicuramente li fai. Noi, dico, persone che hanno un'ossessione chiaramente per questo tipo di arte, andiamo avanti nei parcheggi, andiamo avanti dopo, quindi c'è quella modalità freestyle da muretto, diciamo, però dipende, è molto soggettivo.
2: Io ero curioso di sapere come funzionano queste competizioni, cioè c'è una giuria, come fanno a valutare una giuria che poi si riunisce e
0: delibera,
2: come funziona?
1: Dal pubblico vengono estratte 5 persone, su base volontaria, chiaramente non le si obbliga, sì. E è sempre giusto purtroppo doverlo specificare ultimamente, e queste 5 persone danno un voto da 1 a 10, sono anche ammessi i decimali. Oltre il primo decimale, di solito chi conduce chiede evitate, perché facciamo
0: tipo
1: poesia.
0: 3,22 non è ammesso.
1: No, okay. In teoria sì, però si fa poesia non matematica, quindi
0: no, vabbè, esatto, cioè
1: ci si aiuta meglio.
0: Kill the vibe.
1: Esatto.
0: Ok. E quindi questi hanno proprio le competizioni ginnastica artistica, fanno
1: come i tuffi.
0: 7 2
1: Esatto,
0: 95.
1: Alzano delle lavagnette o le manine. E il voto più alto e il voto più basso vanno via, perché potrebbe esserci il mio massimo.
2: Come nei tuffi, come nella ginnastica artistica, proprio.
1: Esatto.
2: Certo, sì.
0: Io voglio sapere un'ultima cosa, per chi sa, un'ultima, poi vediamo. Cosa consiglia una persona che vuole accostarsi a questa disciplina?
1: Iscriviti senza capire cosa stai facendo e fallo. Così, a me è capitato così. Vai là e non vederlo prima di farlo, fallo mentre lo vedi. Viceversa.
0: Quindi tu, questa cosa che si chiama flow, che è quella che vanno anche quelli che giocano i videogiochi, che chiunque è un musicista, chiunque pratichi qualcosa per cui ha bisogno che il suo cervello si metta in moto e poi vada in autonomia, quasi come se fosse disconnesso dalla tua volontà, anzi direi totalmente, sì. Si può coltivare il flow?
1: Secondo me sì, ci sono giochi che possono aiutare l'improvvisazione con una parola a testa, vari cerchi, come succedeva proprio delle dinamiche di freestyle, per la parte di improvvisazione chiaramente dico, però è qualcosa che senti, se hai bisogno di esternare in una maniera o nell'altra, ne senti il bisogno, l'esigenza, è lì.
0: Ci sono delle parole che tu noti ricorrono nelle cose che componi, e c'è qualche tipo di piccola o grande ossessione per cui ti rendi conto che c'è un centro gravitazionale intorno a cui tendono a girare le cose che scrivi e che componi, perché qua a dire scrivere proprio.
1: Sì, è vero, diventa difficile. Sì, ci sono. A me piace tantissimo, o perlomeno mi trovo naturalmente attratto dalla dinamica sociale, quindi il tema sociale mi fuoriesce molto spesso. Non amo cercare di preparare qualcosa prima dell'improvvisazione, perché sono due percorsi mentali diversi.

0: Se tu pensi a quello che vorresti dire, il cervello rallenta o perlomeno prende una direzione, e ritornare sull'improvvisazione poi ti fa lo sgambetto, si vede.
1: È come quando dici: no, ma guarda, non sto cadendo, e cadi.
0: Esatto.
1: Ok, c'è qualche parola che tu noti che salta fuori? No, sono qua apposta.
0: Allora, qualche parola che salta fuori spesso da me o dal pubblico o dalle persone che mi danno
1: entrambi, mi interessano tutte e due le cose.
0: Allora, dal di fuori esce tantissimo luna, che è una delle parole, anche perché è molto associata.
1: Io ti ho detto stella,
0: alla poesia, però tu avevi un perché,
1: sì,
0: perlomeno.
1: Proprio era il gioco.
0: Ornitorinco. Abusata.
1: Certo, perché uno dice: ah, adesso lo metto in difficoltà, ornitorinco,
0: esatto.
1: E tu tam, ne hai già fatte.
0: Esatto, ne hai già fatte.
1: Lo sapevo anche tu, non avete idea, ho fatto il gesto dell'ombrello con
2: no,
1: il
2: ma
1: tuo
2: non fiato. Solo, ma Chicca prima ha istruito Stefano: non toccare, non mettere,
1: ricordo,
2: è mezz'ora che sta gesticolando.
1: Ricordo tutti che a me è successo di registrare e spaccarmi il labbro,
2: esatto,
1: col microfono.
2: Neanche Gigi Ellin.
1: Ecco così. Esatto, no, comunque tu ormai sull'ornitorinco ne avrei fatte 12, quindi
0: sì,
1: ok, quindi questa sono un po' le due parole.
0: Anche parallelepipedo, dai, anche quella.
2: Però sono un po' infami,
0: sì.
2: Si può dire.
1: Ma anche un po' infantili, perché voi lo sapete, dite ok, fate il bingo, sai quella, ok, hanno detto ornitorinco, sì, check,
0: esatto,
1: va bene. Invece tu ce l'hai questa cosa, come lo spazio che si deforma e tu rotoli verso quella parola.
0: Esatto, sì, io rotolo probabilmente più spesso verso l'affermazione del vegetarianesimo, perché comunque è una mia quotidianità, quindi esce, non posso far finta che non esca, e verso la poca simpatia verso determinate figure politiche che, se siamo qua a parlare, penso non ci sia bisogno,
1: no, guarda,
0: di specificare.
1: Direi assolutamente. E a proposito di rotolare verso qualcosa, devo citare uno di questi momenti di sincronicity che abbiamo avuto. Abbiamo fatto una lunga conversazione fuori sulla porta sul perché siamo vegetariani ma non vegan, pro e contro, se ce la potremmo fare o no. Io sono entrato, e così ne approfitto per fare anche pubblicità a Sonda, e Sonda mi ha, ho appena aperto la posta e mi comunica che sta, ovviamente ho perso il messaggio, sta arrivando l'autore di un libro che si chiama tipo come diventare vegan e restare vegan, dopo vi troverò, però insomma Sonda, grazie, però è successo proprio un secondo dopo, e quindi Sonda, io penso che abbia una cimice però
0: che
1: proprio nella mia borsa, che se ci fosse una cimice nella mia borsa, sia in forma animale che in forma tecnologica, io non la troverei, perché la mia borsa è piena di roba. Allora Stefano, c'è qualcosa che secondo te potresti aggiungere negli ultimi 3 minuti?
0: Cosa posso aggiungere? Ma volendo potremmo fare un altro giro di,
1: dai, facciamo
0: di
1: un altro giro,
0: dai,
1: Simo, fai tu questa volta.
2: Faccio io? Allora, pulsazione, quante parole sono?
0: Tre
2: parole.
0: Se vuoi.
2: Pulsazione, albero e terra.
0: Bello. Pulsazione, proprio pulsare, no?
2: Sì.
0: Ok. Pulsazione, albero, terra. Quante volte sentiamo una pulsazione venire dal terreno e ci dimentichiamo che basterebbe guardare un tronco tagliato di un albero per determinare gli anni in base ai cerchi concentrici che ci sono al suo interno, come fosse l'occhio della terra. Quella pulsione a doverlo fare, a vedere un albero tagliato come fosse un pulsante per poter schiacciare e determinare come nella terra dovrebbe reagire tutto il resto del mondo, che gli alberi comunicano fra di loro anche a distanza planetaria per dirsi quando e come fare i frutti in base a chi ha già seminato, a chi ha già germinato, e noi non riusciamo a parlare fra di noi perché non riusciamo a capire che quel pulsante che abbiamo in mano tutti i giorni come telecomando, come cellulare, non lo utilizziamo come questi organismi pluricellulari per farlo, che siamo vegetali, più noi che vegetiamo che loro che come vegetali hanno una definizione completamente diversa. Come possiamo riuscire a rimanere terra a terra se con la terra il contatto l'abbiamo perso noi, diventando più digitali che analogici, nonostante analogici ci siamo nati?
1: No, è bellissimo, è come vedere, sì, sai quelle cose che metti nell'acqua e si apre il fiore, quelle,
0: sì,
1: cose tipo,
0: sì,
1: giapponesi, è come vedere un origami al contrario. E io, allora facciamo un riassunto, perché io credo che tutti quelli che stanno ascoltando siano rimasti, tutte quelle che stanno ascoltando siano rimasti così, bocca aperta. Stefano Goldaniga, ho in mano con tre parole il suo libro, se volete. Io adesso vorrei dirvi l'edizione, ma purtroppo ho 62 anni e non leggo più le parole piccole. Lo faccio leggere a Stefano.
0: È un'edizione autoprodotta, quindi abbiamo solo scritto Lotus Lab, pubblicazioni indipendenti.
1: Tutti trovano su Instagram Stefano Goldaniga?
0: Sì, trovano.
1: Ok, cercatelo, recuperate assolutamente assolutamente il podcast di questa puntata.
2: Ho già messo il collegamento alla pagina Instagram.
1: Sia che l'abbiate già sentita e vogliate risentirla, ma soprattutto se avete la radio in macchina avete sentito la coda, perché abbiamo avuto due momenti di slam proprio improvvisati qua, abbiamo scelto le parole una volta io, una volta Simone, e il risultato è stato stupefacente, quindi sì, ricollego a Brown Sugar che abbiamo messo all'inizio, anche se probabilmente non parla di quello. Io ti ringrazio per essere stato qua.
0: Grazie
1: e se essere arrivato da fuori, perché questa è una di quelle volte in cui il valore aggiunto di essere in presenza non al telefono è stato cosmico.
2: Ah sì sì, assolutamente.
0: E anche per me è una questione proprio di energie e di sinergie, quindi sì, è un
1: allora, Stefano, ci ritroviamo con solo quattro parole quando uscirà.
2: Con una parola in più.
1: Una parola, sì, comunque saranno quattro. Non prepararti per non essere quattro parole. E magari sarebbe bello invitare, se potrà, anche Biro per parlare di com'è collaborare. Noi ti ringraziamo tantissimo, io ringrazio tutte le persone che ci hanno ascoltato e tutte le persone che scaricheranno questo fucking podcast, che è veramente clamoroso. Grazie Simone della regia.
0: Grazie a tutti e a tutti.

anni. Bene, la puntata che abbiamo appena ascoltato era una replica di Flatlandia, una replica del 13 di aprile. Tra pochissimo la linea alla redazione informativa per il GR e l'agenda, e a seguire poi la polvere della battaglia. Noi ci risentiamo poi verso le 16 con Baraonda d'Urto. Un saluto a tutte e a tutti da Simone. Ciao!

0: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
1: Anche quest'anno sostieni Radio Onda d'Urto donando il tuo 5 per 1000. Puoi farlo con il codice 0208 4620174. Conoscere il mondo per trasformarlo assieme.
2: Radio Onda d'Urto, sono le 13, il giornale radio di questo lunedì 1 giugno. I titoli: Israele prosegue la sua guerra contro il Libano, annuncia attacchi sulla capitale Beirut. 7 le vittime già da ieri sera nel sud del paese. Sulla difficile situazione per i civili avremo la corrispondenza dalla capitale libanese di Ivan Grosny Compasso, giornalista freelance. L'aggressione israeliana in Libano rientra nel pacchetto dei negoziati infiniti tra Stati Uniti e Iran. Teheran dice che non si può fare a meno di attivare un cessate il fuoco per trovare un accordo, mentre Trump sostiene che Teheran voglia davvero raggiungere un accordo e sarà buono per gli Stati Uniti e per chi è con noi. Avremo un commento su questo da Alberto Negri, editorialista del quotidiano Il Manifesto. E sempre Israele continua il massacro anche della popolazione palestinese a Gaza, 2 persone uccise e una dozzina i feriti in un attacco aereo contro un affollato caffè nel porto di Gaza. E prosegue intanto anche la campagna però BDS, boicotta, disinvesti, sanzioni contro il colosso farmaceutico Teva, ce ne parlerà Mario di BDS. Torneremo in Italia per parlare di CPR, diversi tentativi di suicidio in quello di Gradisca di Sonzo, una protesta collettiva invece in quello di Milano. Avremo con noi Teresa Florio della rete Mai Più Lager, no ai CPR. Torneremo poi agli esteri, in Colombia. Sondaggi smentiti alle presidenziali dopo il primo turno, in testa il candidato trampiano di estrema destra Abelardo de la Espriella, che ha battuto il progressista Cepeda con il 41,1% delle preferenze. Avremo un commento da Andrea Cegna, curatore del podcast Il Finestrino, nostro collaboratore. Israele continua ad attaccare il Libano dopo aver tagliato in due il paese con la conquista del castello di Beaufort, avanzando di 25 chilometri oltre il fiume Litani. A nulla sono valsi gli appelli internazionali, con Parigi che chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU, mentre Gran Bretagna e anche l'Italia con Tajani chiedono a Netanyahu ed Hezbollah di collaborare con le Nazioni Unite per attuare una de-escalation. Preoccupazione viene espressa anche dalla Germania, ma il premier israeliano Netanyahu non se ne cura ed annuncia di aver dato ordine di bombardare anche la zona sud della capitale, Beirut, dove migliaia di persone stanno fuggendo. Sulla difficile situazione per i civili sentiamo proprio da Beirut Ivan Grosny Compasso, giornalista freelance che si trova nella capitale libanese.
3: Beh, il clima è complesso, perché intanto è un paese molto piccolo, però dentro c'è veramente tutto il controllo di tutto. Sono stato per esempio a nord, a Tripoli, la percezione della guerra è minima dal punto di vista bellico, però invece è massima dal punto di vista sociale, perché tantissime persone hanno scelto di andare a trasferirsi lì, come era già successo per la guerra siriana. Quindi aumentano, diciamo, anche elementi dal punto di vista della provenienza, quindi ci sono persone che arrivano anche appunto da sud che vanno a vivere a nord e che si uniscono ad altri che già erano diventati profughi in quelle aree, e quindi insomma è interessante. Poi c'è tutta quanta la vallata, la zona dei cristiani, che naturalmente non viene toccata dal punto di vista né di presenze né di bombardamenti, però il tema è caldissimo e anzi secondo me la componente cristiana oggi è interessante da osservare, perché ha cambiato completamente il paradigma che usava magari appunto 40-50 anni fa e che hanno appunto portato poi alla guerra civile interna. A sud è completamente differente, perché Tirola, però anche Sidone, non che viva una situazione migliore.
2: Intanto l'agenzia di stampa nazionale libanese riporta ad un aumento di vittime dopo i continui attacchi israeliani nel sud del paese. 7 le persone uccise da ieri sera, 2 in un attacco di droni sulla città meridionale di Braika, un'altra di nazionalità siriana ammazzata nella vicina città di Toul e infine 3 persone uccise in attacchi avvenuti durante la notte su Kfar Sir, poco a nord del fiume Litani. Ed Hezbollah in questo contesto resiste come può. Razzi lanciati verso Israele, un soldato delle forze di difesa israeliane ucciso e altri 3 feriti dopo un attacco con droni nel sud del Libano avvenuto nella notte proprio vicino al castello di Beaufort. E l'aggressione israeliana in Libano rientra nel pacchetto di negoziati infiniti tra Stati Uniti d'America e Iran. Abbiamo sottolineato e continuiamo a sottolineare che un cessate il fuoco in Libano è parte integrante di qualsiasi accordo finale per porre fine alla guerra, ha ribadito oggi un portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, aggiungendo che al momento non sono stati avviati negoziati sui dettagli delle discussioni relative alla questione nucleare. Ribadisco, in questa fase il nostro obiettivo è porre fine alla guerra, e sottolinea quindi come non è solo il regime sionista di Israele a violare il cessate il fuoco, sono anche gli Stati Uniti che continuano a violarlo nella nostra regione in maniera diffusa. E proprio l'esercito israeliano lo conferma: ha attaccato alcune postazioni di droni iraniani durante il fine settimana e dice di averlo fatto in risposta all'abbattimento di uno dei suoi droni da parte di Teheran. Dall'altro fronte, le guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver preso di mira una base statunitense utilizzata per lanciare attacchi all'isola di Sirik, nello stretto di Hormuz. L'affermazione giunge mentre in Kuwait si segnala che i sistemi di difesa abbiano reagito ad attacchi missilistici e con droni da parte sempre di Teheran. Le tensioni quindi continuano, mentre il presidente statunitense Donald Trump questa mattina ha cercato di rassicurare su Truth, sostenendo che l'Iran vuole davvero raggiungere un accordo, sarà un buon accordo per gli Stati Uniti e per chi è con noi. Su questo accordo sentiamo Alberto Negri, editorialista de Il Manifesto.
4: Secondo me c'è una volontà di accordo, però non è l'accordo che vorrebbe Trump. Trump si sta scontrando, come abbiamo visto ormai da mesi, sulla dura realtà. No? La dura realtà qual è? Quella che lui pensava di eliminare insieme a Netanyahu l'Iran, e in realtà l'Iran è ancora lì. Non solo lì, ma continua a voler negoziare, e questi negoziati potrebbero durare settimane, mesi. Insomma, in poche parole, il regime iraniano degli Ayatollah e Pasdaran la sopravvivenza se la sta assicurando. Il problema è che Trump voleva una vittoria breve, facile e netta, e tutto questo si è dimostrato impossibile.
2: E Israele continua anche a massacrare la popolazione palestinese a Gaza. Sono almeno 2 le persone uccise, 12 quelle ferite in un attacco aereo contro un affollato caffè nel porto di Gaza City. Violenze israeliane anche nella Cisgiordania occupata. Secondo l'agenzia di stampa Wafa, le forze israeliane hanno continuato le incursioni durante tutta la notte, arrestando 4 palestinesi provenienti da Hebron. Hanno poi fatto irruzione vicino a Nablus, arrestandone altri 2, mentre a Beitah hanno demolito i negozi del mercato ortofrutticolo centrale. È stato poi segnalato un attacco israeliano anche nel vecchio campo profughi di Askar, ad est di Nablus. E sul fronte della solidarietà internazionale prosegue la campagna di boicottaggio del colosso farmaceutico israeliano Teva. All'interno della campagna BDS, iniziativa rilancia l'invito a cittadini e operatori sanitari a non acquistare o prescrivere farmaci di questa azienda. Una serie di nuovi webinar per sensibilizzarli verranno promossi nelle prossime settimane. Ce ne parla Mario della campagna BDS.
5: L'idea di questi webinar, che sono, diciamo, rivolti veramente a personale sanitario, nello specifico medici e farmacisti, ci è venuta perché sentivamo queste domande che ci veniva chiesto: ma possiamo boicottare Teva farmaceutici? In quale modo possiamo farlo? È lecito? È etico? Rischiamo di danneggiare i pazienti? Tutte domande molto lecite, ovviamente, e però abbiamo pensato che il medico e il farmacista fossero al tempo stesso figure chiave per bloccare una delle aziende che, ricordiamolo, è complice del governo israeliano, complice direttamente dell'IDF. Da qui questa idea di fare il webinar in cui spiegheremo come si può fare boicottaggio per medici e farmacisti. E questi webinar, cosa importante da dire, verranno tenuti proprio da medici e farmacisti, perché vogliamo che il dialogo sia alla pari tra professionisti che hanno scelto appunto l'obiezione di coscienza e il boicottaggio di Teva, e i loro colleghi che ne vogliono sapere di più.
2: E mentre il genocidio a Gaza prosegue e gli equipaggi della Sud-Flottiglia subiscono continuamente i sequestri, le violenze in acque internazionali, dall'Italia Ultima Generazione denuncia quanto accaduto anche nei mesi scorsi ad Alina, donna di 36 anni e madre di 3 figli. Dopo aver concluso uno sciopero della fame a Roma tra il 20 settembre e il 4 ottobre dell'anno scorso davanti a Montecitorio, la donna è stata poi segnalata ai servizi sociali dalle forze di polizia e convocata perché accusata di abbandono di figli minori. Di intimidazione di Stato parla Ultima Generazione, ricordando come il governo Meloni dovrebbe pensare ai bambini di Gaza che vengono uccisi anche per complicità italiana, non a quelli di Alina. Diversi tentativi di suicidio nel CPR di Gradisca, una protesta collettiva nel centro di Milano. Ha riportato tutto questo l'attenzione sulle condizioni di vita all'interno dei centri di permanenza e rimpatrio, i famigerati CPR. Tra il 4 e l'11 maggio, 5 persone detenute in quello di Gradisca di Sonzo hanno tentato di togliersi la vita. E nello stesso centro, nel 2019, 4 persone erano già morte, tutte sotto gestione dell'attuale operatore Eken. Da quando a novembre questore e prefettura hanno vietato l'uso degli smartphone per i detenuti, si sa molto meno di ciò che accade all'interno di questi lager di Stato. Situazioni altrettanto critiche si registrano poi a Milano, dove una protesta ha coinvolto un intero settore ed è stata repressa dalle forze di polizia in antisommossa. Teresa Florio, della rete Mai più lager, no ai CPR.
6: E noi siamo di base a Milano, quindi c'è il sindaco Sala che ancora sta pensando se e come rispondere entro 90 giorni alla diffida che è stata fatta per prendere posizione contro la prefettura di Milano. Detto questo, purtroppo noi da Gradisca ne sappiamo meno di sempre, perché come già avevamo detto, da novembre dell'anno scorso sono stati requisiti tutti gli smartphone dei detenuti, quindi noi possiamo sentire dei racconti di questi, però non abbiamo immagini né video, e questo ha stroncato, diciamo così, anche la possibilità di farne sapere di più. Però le persone che stiamo sentendo sono abbastanza terrorizzate, non hanno molta intenzione di raccontare più di tanto, e anche degli avvocati ci avevano detto di aver sentito di queste cose. Il problema dei detenuti, tra gli altri, è che a Gradisca di Sonzo sono come messi come dei polli in batteria, sostanzialmente sono delle gabbie, quindi o succede nella loro microcellula qualcosa, oppure in quella a fianco.
2: È risultato negativo il test per il virus Ebola fatto ieri sul paziente rientrato sabato a Cagliari dal Congo, a renderlo noto il Ministero della Salute. Dopo aver accusato alcuni sintomi, l'uomo aveva chiamato il 118, è stato portato in ospedale per gli accertamenti e il Ministero resta in contatto con l'autorità sanitaria della Sardegna, confermando in una nota che il rischio in Italia di Ebola resta molto basso. Torniamo adesso agli esteri e torniamo alle guerre. Consideriamo tali azioni illegali, esse rasentano la pirateria internazionale, ha detto nella mattinata il portavoce del Cremlino Peskov, commentando l'annuncio del presidente francese Macron, secondo il quale la Marina di Parigi ha intercettato domenica un'altra petroliera russa durante un'operazione condotta in alto mare nell'Atlantico col supporto di diversi partner, tra i quali il Regno Unito. E andiamo dall'altra parte dell'Atlantico, in Colombia, sondaggi smentiti anche a causa delle pressioni statunitensi ed un clima politico avvelenato. Le presidenziali, dopo il primo turno di ieri, a sorpresa è in testa il candidato trampiano e di estrema destra Abelardo de la Espriella, con il 43,7% dei voti, circa 10 milioni di preferenze. Uomo senza esperienza politica, ha battuto il progressista Ivan Cepeda Castro col 41,1% delle preferenze. I sondaggi davano quest'ultimo in testa. C'è un'incongruenza che vogliamo verificare intorno al censimento elettorale, ha detto Cepeda dopo il voto, denunciando irregolarità per oltre 800.000 elettori extra rispetto a quelli censiti inizialmente da Bogotà. E prima di lui già il presidente uscente, Petro, commentava che centinaia di migliaia di voti erano stati aggiunti poi alle urne, chiedendo quindi verifiche al Consiglio Nazionale Elettorale. Da questo primo turno è uscita silurata Paloma Valencia del Centro Democratico, sotto il 7%, crolla così lo storico partito dell'ex presidente Uribe, che per decenni ha egemonizzato il voto conservatore, sostenendo anche gruppi paramilitari. Un dato da sottolineare però nel primo turno delle presidenziali colombiane è l'alta astensione, oltre 17 milioni. Resta il primo partito del paese, quello degli astenuti. Il secondo turno adesso sarà domenica 21 giugno e secondo gli analisti la partecipazione tenderebbe a crescere del 3%, un dato che potrebbe aiutare il fronte progressista, che parte però sfavorito. Cepeda potrebbe contare anche sui voti di un ex candidato, Fajardo, che ha ottenuto il 4,2%. Un commento da Andrea Cegna, curatore del podcast Il Finestrino e nostro collaboratore.
7: Cambio di guardia dentro alle destre. Il partito tradizionale, il Centro Democratico e la candidata in quota Álvaro Uribe Vélez, importante personaggio della politica colombiana, presidente colombiano, uomo di destra e di fiducia degli Stati Uniti, è stata surclassata, era Paloma Valencia, da Abelardo de la Espriella, che è il primo vincitore, diciamo, del primo turno con il 40% dei voti, mentre la candidata uribese è arrivata sotto il 7%. Questo ci cancella nuovamente, cioè ci conferma nuovamente come i partiti tradizionali vivano un periodo di grande crisi e all'interno delle destre emergano sempre di più progetti più reazionari, legati alle narrative, diciamo, che stanno a cavallo tra Trump e Milei, quindi un'accelerazione del capitalismo, un rifiuto, diciamo, in forma ufficiale narrativo dell'establishment e apertamente discorsi belligeranti, di odio, di scontro.
2: Ci spostiamo in Bolivia, dove l'Assemblea Generale della Centrale Operaia Boliviana, la COB, uno dei principali sindacati del paese, ha deciso di respingere un appello proposto dal governo Paz e mantenere i blocchi stradali che ormai isolano la Paz da un mese. Le organizzazioni chiedono le dimissioni del presidente e hanno stabilito che non sussistono garanzie politiche per instaurare un tavolo negoziale. Accusano l'attuale amministrazione di privilegiare la repressione poliziesca rispetto agli accordi. Il mese di maggio si chiude così con 94 blocchi stradali su tutto il territorio nazionale boliviano che hanno impedito il trasporto di merci e causato carenza di alimenti, medicinali e carburante. Torniamo in Europa, andiamo in Francia. Il ministro degli interni ha dichiarato che quasi 900 persone sono state arrestate durante le rivolte esplose nel contesto dei festeggiamenti dopo la rivolta calcistica del Paris Saint-Germain in Champions League per il secondo anno consecutivo. Abbiamo effettuato 890 arresti, un 45% in più rispetto all'anno scorso, ha detto il ministro dell'interno Nunez, che lamenta il ferimento di 180 agenti delle forze di polizia francesi. E chiudiamo con una strage sul lavoro in Corea del Sud. 5 operai morti e 2 feriti dopo un'esplosione in uno stabilimento nella città di Daejeon, nel centro del paese. Un'esplosione avvenuta mentre stavano effettuando dei lavori di pulizia relativi a dei materiali esplosivi. Si tratta solo dell'ultima esplosione mortale in questo stabilimento, che in passato ne aveva già registrate di simili che avevano provocato analoghe stragi. Yeah. tutto con il giornale radio di questo lunedì, prossimo appuntamento con l'informazione come sempre alle 16. Che passa adesso invece all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di quest'oggi e poi la seconda parte dello spazio Dissonanze con La polvere della battaglia. Un buon ascolto a tutte e a tutti.
8: Radio Onda d'Urto, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di lunedì 1 giugno. Anche quest'anno Scegli l'informazione libera, dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni emittente autonoma. Nel 730 scrivi il codice 02084620174. Vi ricordiamo anche la prossima iniziativa della rassegna del maggio con la radio 2026, alla scoperta dell'arte urbana nella città di Brescia, a cura di Giovanni Gandolfi, docente di Urban Design all'Accademia Laba, biciclettata alla scoperta di alcuni interventi di urban art presenti nelle zone di Via Milano, Villaggio Violino, San Bartolomeo, scoprendone il significato, i processi creativi e il ruolo della comunità locale coinvolta. Domenica 7 giugno, appuntamento e ritrovo alle ore 10 a Brescia in via Milano 13. La biciclettata durerà circa 2 ore e mezza, il percorso ciclabile di circa 14 chilometri. Per prenotazioni e informazioni, Radio Onda d'Urto 030 456 70. Hai problemi con l'affitto e sei sotto sfratto? Non riesci più a pagare il mutuo e la tua casa è finita all'asta? Tutti i lunedì sera dalle 19.30 alle 20.30, sportello antisfratti, al centro sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia, organizza l'associazione Diritti per Tutti. C'è poi lo sportello sociale del laboratorio autogestito Paratodos di Verona. Sei sotto sfratto? Sai di avere diritto alla residenza? Hai problemi con AGEC o ATER? Prendi appuntamento scrivendo a sportellosocialeparatodos@gmail.com oppure su WhatsApp al 329 6975 387. La casa è un diritto di tutte e di tutti. Un altro sportello, lo sportello salute organizzato dall'associazione SOS Diritti ODV. Abbiamo ottenuto per centinaia di persone, dice l'associazione SOS Diritti ODV, il diritto ad avere cure rapide e accessibili. Il nostro supporto è completamente gratuito. A Brescia, il lunedì dalle 17.30 alle 19, lo sportello è in via Eritrea 20 presso la Casa della Sinistra. E dal lunedì al venerdì è anche a Comezzano Cizzago, provincia di Brescia, alla cascina Elisa di via Martinengo 6, dalle 13 alle 14. I contatti sono sosdiritti.sportello.brescia@gmail.com oppure la pagina Facebook Sportello Salute BS. Festival Corpo Montagna, 5 giorni per ripensare il futuro delle Alpi tra clima, comunità e nuovi turismi in Val Saviore. Dal 29 maggio al 2 giugno 2026, la seconda edizione del Festival delle Pratiche Outdoor Collettive alla Casa del Parco Adamello, tra Cevo e Saviore dell'Adamello, in provincia di Brescia. Chiudiamo con la programmazione del cinema Nuovo Eden in città a Brescia. Per quanto riguarda la giornata di oggi, lunedì 1 giugno, le proiezioni di Rental Family nelle vite degli altri, stasera alle 18.15 nella sala 2, Yellow Letters stasera alle 21 in sala 1 e I figli dopo di loro alle ore 20.30 stasera in sala 2. E per il Focus Marilyn 100, Gli spostati di John Huston alle 18.30 in sala 1 del Cinema Nuovo Eden stasera, l'audio originale con i sottotitoli in italiano. Il Cinema Nuovo Eden si trova a Brescia in via Nino Bixio 9, quartiere Carmine, in centro storico. È tutto per quanto riguarda l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di lunedì 1 giugno. Vi ricordo che se volete che i vostri appuntamenti, i vostri comunicati siano letti in questo spazio redazionale, dovete scrivere a redazione@radioondadurto.org.

Bene, bene, bene. Radio Onda d'Urto dalle 13:26 minuti, non ci sono particolari aggiornamenti, se non un cambio di programma invece che la puntata della Polvere della Battaglia. Quest'oggi andremo a proporvi tra pochi minuti una puntata dello Scaffale di Primo. Restiamo in tema libri, la puntata però Scaffale di Primo, trasmissione va in onda il giovedì sera alle 21, è la puntata appunto di giovedì scorso. Auguriamo un buon ascolto e il giornale radio torna alle 16.

0: anche quest'anno scegli l'informazione libera e indipendente. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente di Movimento. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia, iniziata il 18 dicembre 1985, continua ogni giorno. La radio resta un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità, e che dà voce ai movimenti, alle lotte, alle istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare, assieme, a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente. Sostieni Radio Onda d'Urto e scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 02084620174.
1: Sabato 6 e domenica 7 giugno 2026, CSA Magazzino 47, Collettivo Onda Studentesca, vi invitano a Jamming Around volume 3. And you thought the beat slowed down, come on! Entrambi i giorni, apertura ore 16, con ingresso offerta libera. Troverete live painting del muro esterno del centro sociale con i Volkswriters, banchetti di autoproduzioni, mostra fotografica sul movimento Blocchiamo Tutto, DJ set, musica live, bar, enoteca, libreria 47 in funzione.
2: Sabato 6 giugno, dalle 19, pizza a cura della panizzeria di Festa Radio Onda d'Urto. Dalle 20:30, ingresso sottoscrizione 5 euro. A seguire live con Tango, Andromeda, Tide, Signor K, Liffe barra 1, che presentano il nuovo album Area Canio.
3: Domenica 7 giugno, ore 16:30, laboratorio di lettering con Elia Jungle di Scarti d'Autore. Alle 18:30, talk, 25 anni di writing e di lotte con la crew Volkswriter. A seguire una pericena conviviale.
1: Sabato 6 e domenica 7 giugno ci vediamo al centro sociale Magazzino 47, via Industriale 10, Brescia. People!

0: Buonasera, state per ascoltare una nuova puntata di Lo Scaffale di Primo. Come ogni giovedì dalle ore 21 alle 22, per parlare insieme di libri. Sigla.
1: Visto che i generi sociali in Italia sono più di 200, hanno conquistato lentamente una sfera di diritti e di rappresentanza che li ha messi in condizione di maturare, di produrre decine di case editrici, decine di radio autogestite, case discografiche.
2: Il libro richiede un'azione attiva di lettura e di uso e dei contenuti e un'identità, un'affinità lettiva.
3: Dicevo io le domande, ma voi che libri leggete? E quindi ho preso due scaffali da libreria.
2: E l'idea di fondo era ripresa dalla precedente presa di libreria, che era già diffusa nel 1960, però con un taglio più militante, con l'intenzione di essere una struttura in termini di servizio a tutti i movimenti esistenti, quindi non legata a nessuna organizzazione politica in particolare. All'inizio è stata presentata principalmente da anarchici, situazionisti e poi sono arrivati in altra comunità.

Giovedì 28 maggio 2026, buonasera qui dalle frequenze del Gatto Nero, buonasera dallo scaffale di Primo, come sempre ogni giovedì dalle 21 alle 22 per parlare insieme di libri e come sempre sul 98.0 FM a Milano, 99.6 per Brescia e Provincia, in streaming su radioondadurto.org per chi possiede la tecnologia DAB e ci può ascoltare in tutta la Lombardia, la Liguria e l'Emilia Romagna. Puntata monografica in questo decimo di stagione, ormai su queste frequenze, è il 28 maggio, noi trasmettiamo da Milano, ma è inutile insomma ricordare le ascoltatrici e ascoltatori di Radio Onda d'Urto che cosa significa questa data per Brescia, ma in generale anche per la storia del nostro paese, anche la storia europea degli anni 70, in un quadro di strategia della tensione europea, ciò che è successo in piazza della Loggia. Quindi questa sera vi riproporremo un audio, la presentazione di La Tigre e i Geli di Mostri di Maurizio Dianese e Gianfranco Bettin per Feltrinelli 2023, che è stato presentato in una giornata di studio contro informazione militante e approfondimento e denuncia l'11 maggio 2024 in occasione del 50° della strage di Piazza della Loggia, che poi si è concretizzato anche in Piazza della Loggia una storia militante per la casa di Cederivia Prodi a cura di Radio Onda d'Urto. Entrambi gli eventi erano diciamo organizzati dalla nostra emittente antagonista. Quindi sentiremo dopo uno stacco musicale la presentazione del libro, è una lunga presentazione che trovate anche nell'archivio del preziosissimo archivio del Gatto Nero, dove molti audio e molti contributi di questi 40 anni di radio potete riascoltarli, scaricarli, insomma gustarveli insieme in questi 40 anni di voce indipendente, libera e antagonista del Gatto Nero. Quindi uno stacco musicale e poi andiamo subito con la presentazione della Tigre e i Geli di Mostri.

0: Io comincio ringraziando Maurizio Dianese e Gianfranco Bettina per la loro disponibilità ad essere qui con noi oggi per la presentazione di questo libro, La tigre e i gelidi mostri, una verità d'insieme sulle stragi politiche in Italia, libro pubblicato da Feltrinelli verso la fine del 2023. Sappiamo che il libro sta incontrando presso le librerie e biblioteche bresciane l'attenzione e l'apprezzamento dei lettori e delle lettrici e oggi vogliamo cogliere l'occasione non solo per presentare questo libro e per consigliarne convintamente la lettura. Vogliamo provare anche un po' a discuterne attraverso le domande che farò agli autori, per quanto consentirà il tempo a disposizione, poi cercheremo verso la fine di questa sezione del convegno di, come dire, di ricavare anche lo spazio per domande dal pubblico. Maurizio Dianese e Gianfranco Bettin sono entrambi veneziani. Venezia e il Veneto non sono dettagli irrilevanti nelle vicende raccontate e analizzate nel libro. Maurizio Dianese, giornalista, narratore, saggista. Gianfranco Bettin, narratore, saggista e da tanti anni personalità politica e militante di primo piano dei Verdi del Veneto e di Venezia. Bettin è nato a Porto Marghera, vicino a quella enorme fabbrica di morte per i suoi operai e per gli abitanti della zona che era il petrolchimico. 5 dirigenti, se non sbaglio, finalmente processati e condannati nel 2006, in rappresentanza, diciamo così, dei molti responsabili di quel disastro umano e ambientale compiuto nel nome del profitto. È del 2002 il libro di Dianese e di Bettin intitolato Petrol Killer. Di 3 anni prima
1: non era innocentista.
0: Di 3 anni prima invece il loro primo libro sulle stragi e sulla strage di Piazza Fontana. La tigre e i gelidi mostri. Io con la prima domanda parto proprio da questo titolo che è particolare, che attira l'attenzione. Vi chiedo in poche parole, con definizioni brevi, di dirci cos'è la tigre e cosa sono, chi sono questi gelidi mostri.
2: Grazie dell'invito. Permettimi di unirmi al saluto a Sergio Bologna, che è stato prima lanciato dall'introduzione. Ci aggiungo la gratitudine per l'insegnamento che lui ha condotto di storia del movimento operaio per lunghi anni a Padova, che ho avuto la fortuna di seguire, apprendendo anche quel metodo che veniva ricordato nell'introduzione, insomma. E tra l'altro mi è stato anche utile per il lavoro sul petrolchimico e per tante altre cose, per cui con vera gratitudine saluto Sergio Bologna. Il libro raccoglie materiale nuovo che per noi motivava la necessità di pubblicarlo, di metterlo a disposizione, raccolto col lavoro d'inchiesta sul campo, in particolare da Maurizio, e cerca un'interpretazione generale, come si capisce fin dal titolo, di tutta la lunga vicenda. Ci è sembrato suggestivo, interessante metterci questo titolo perché allude a due cose che dentro la lunga storia delle stragi fasciste e dell'eversione fascista raccontano molto della società italiana anche del tempo. I gelidi mostri sono naturalmente, secondo l'immagine di Nietzsche, dice: coloro che dentro il più gelido dei gelidi mostri, che è lo Stato, sono disponibili a qualunque spietatezza per perseguire i fini che in quel momento il mantenimento dell'ordine reputato necessario dal gelido mostro agiscono, e i gelidi mostri sono molti di quelli che citiamo nel libro, molti di quelli che fin dall'introduzione sono stati già evocati prima, in particolare figure che all'interno proprio delle istituzioni e dello Stato in particolare hanno perseguito le finalità di condizionamento pesante della storia della Repubblica, anche ricorrendo a stragi, all'intimidazione. Un po' più complessa la questione della tigre, no? Noi lì ci rifacciamo al titolo di un libro del filosofo di riferimento dei neonazisti italiani, Julius Evola, che è importante avere ben presente perché è il filosofo di riferimento di un po' di gente che adesso è al governo del paese, no? Non precisamente una nicchia che in qualche sottoscala studia testi esoterici, ma di persone che occupano posti vitali sia nell'amministrazione dello Stato che per esempio in settori importanti della costruzione dell'opinione pubblica e della trasmissione della cultura di oggi, no? E in particolare un saggio che si chiama Cavalcare la tigre, che Evola intitolò prendendo da una parabola orientale Zen, secondo la quale in certe situazioni, se non si riesce a cavalcare la tigre che sta arrivando, è meglio evitare, nascondersi e aspettare che passi, no? Però se si riesce a cavalcarla è meglio. La tigre che loro che devono

0: Darwin e l'evoluzionismo, Freud e la psicanalisi, Einstein e la relatività, la fisica dei quanti, cioè il meglio della cultura moderna, diciamo, ma il jazz, i Beatles. Ecco, noi concludiamo il libro come lo iniziamo, riprendendo questa citazione, citando l'attuale premier, Giorgia Meloni, che conclude la sua autobiografia dedicando quasi due pagine ad attaccare John Lennon e Imagine, dipinta come il manifesto del mondialismo, no? E dicendo: ma qual è sta storia, che non ci devono essere confini, che non ci sono più guerre, più religioni, eccetera, in perfetta continuità con la visione evoliana. Quindi la tigre che questi temono e contro la quale scaraventano i loro gelidi mostri è la trasformazione, è la liberazione. Quanto di meglio nello sviluppo della cultura, nello sviluppo dei diritti, mette in discussione l'ordine che a loro piace, che è l'ordine del capitale, l'ordine del patriarcato, l'ordine gerarchico, è quella roba là. Per cui quando si ragiona sulla strategia delle stragi e delle versioni nera, bisogna aver presente che certamente, come dire, è astratti, c'è una motivazione geopolitica, la guerra fredda, lo si ricordava anche prima, c'è un attacco diretto ai movimenti politici e sindacali che spostano l'asse a sinistra, che spostano il peso dei diritti verso il mondo del lavoro, verso le nuove generazioni, verso le donne, ma c'è una avversione anche più viscerale, più profonda, che aggredisce qualunque cosa conferisca autonomia ai soggetti, qualunque eccedenza, esattamente come è stato detto prima, rispetto all'ordine costituito. Per questo ci sembrava interessante intitolarlo non, come anche noi abbiamo fatto in altre occasioni, esplicitamente le stragi, ma evocare qualcosa di più generale, perché più generale è l'obiettivo e anche la dinamica che muove l'attacco ai diritti costituzionali, che in fondo è il cuore politico della strategia delle versioni nera.
1: Allora io semplifico un po' questa immagine della tigre e tendo a identificarla con il protagonismo che contiene anche tutte le cose che evocavi tu, il protagonismo sociale, la mobilitazione sociale, operaia, studentesca, dei giovani, delle donne. In questo senso dico, noi tifiamo per la tigre, certo. Siamo assolutamente
0: noi
1: siamo la tigre, ma non solo, pensiamo anche che sia proprio la tigre il vero protagonista di questa vicenda, lo sia addirittura di più della geopolitica e della storia delle élite politico-istituzionali. E pensiamo che se non mettiamo la tigre al centro di questa storia diventa davvero difficile capirla e magari diventa addirittura qualcos'altro, diventa per esempio che le bombe fasciste d'attacco contro le classi popolari diventano un attacco contro il potere. Il potere, appunto. Uno dei temi principali del libro è il rapporto che giustamente delineate nella sua grande complessità, il rapporto tra lo Stato e le strategie stragiste e golpiste. Piazza Fontana 1969, Piazza Loggia 1974, Stazione di Bologna 1980. Prendete in esame queste tre stragi, aggiungendo i nomi, l'identità politica inequivocabile dei probabili esecutori materiali della posa degli ordigni. Mettete in risalto nel libro il contesto e le costanti che collegano quei tragici fatti lungo differenti fasi storiche. Una frase che mi ha molto colpito nel libro è che affermate che in quegli anni è avvenuto in Italia anche un attacco terrorista dal cuore dello Stato, un attacco alla Repubblica Democratica.

0: un attacco dal cuore dello Stato, cioè un attacco che viene da organi centrali e vitali dello Stato, non da settori e figure marginali, isolate, deviate, come si usa dire. Un attacco dunque, vi chiedo, non tanto contro lo Stato e certi suoi fondamenti essenziali, come l'atlantismo, il sistema capitalistico, quanto piuttosto contro l'assetto democratico dello Stato o contro un certo tipo di assetto democratico dello Stato. La domanda potrei farla anche, come dire, in un'altra maniera. Nella vicenda stragista è anche il fine supremo della tutela dello Stato, dei suoi fondamenti, la tutela dalla ferocia, diciamo così, di questa tigre che avanza libera dentro la società. E anche il fine della tutela dello Stato ad aver motivato persino ricorso dall'interno dello Stato a mezzi illeciti e criminali, appunto le stragi? La domanda alla fine è: qual è la verità d'insieme sulle stragi politiche in Italia che voi proponete nel libro?
1: Passo subito la parola a Maurizio per alcuni altri aspetti. Dico una cosa anche a completamento dell'intervento di prima. L'attacco che parte, ripetiamo, dal cuore dello Stato, quindi non da settori deviati cosiddetti, è contro il potenziale democratico contenuto nella Costituzione italiana. Questo è il bersaglio reale della strategia eversiva neofascista appoggiata da settori cruciali dello Stato. Quello è il potenziale che si vuole spegnere, quello è l'obiettivo. Prima parlavo di una stratificazione di obiettivi di questa strategia e quindi la verità d'insieme, diciamo, che emerge da questa lunga storia, che attraversa stagioni diverse, è proprio questa, che una serie di obiettivi convergenti trova un punto di applicazione nel tentativo di impedire il pieno dispiegamento del potenziale democratico contenuto nella Costituzione, che non a caso viene scritta in un periodo di forte partecipazione, no? E si vuole impedire che vada in quella direzione. La prima volta che viene minacciato un colpo di Stato in Italia, lo si saprà dopo, ma avviene nell'estate del 64, quando il Presidente della Repubblica Segni convoca la presenza del generale De Lorenzo, Aldo Moro, e fa sentire al suo vice presidente del Consiglio del primo governo di centrosinistra, Pietro Nenni, segretario del Partito Socialista, quello che lui definirà il tintinnar di sciabole, no? Cioè una minaccia che costringe quel governo a rinunciare ad alcune riforme messe sottoscritte, no? E che riguardano per esempio la riforma urbanistica, la riforma dell'agricoltura, la riforma dell'energia, la riforma delle regioni, su una serie di contenuti che avrebbero spostato l'asse istituzionale su un piano di maggior controllo per esempio del regime dei suoli, evitando il quale, quindi bruciando la riforma urbanistica, mette l'intero ambiente, l'intero territorio, le nostre città nelle mani della speculazione edilizia, l'agricoltura, quindi il regime dei suoli nelle mani di Confagricoltura, lo sviluppo dell'industria italiana nelle mani di Confindustria, che non a caso questi settori ufficiali o in parte o semiufficiali del padronato italiano entrano con tutta questa determinazione dentro l'origine stessa della strategia, che tende a condizionare anche attraverso il ricorso ai mezzi più violenti lo sviluppo della politica e dell'azione di governo. Quindi esiste certamente un contenuto geopolitico, la guerra fredda, la confrontation est-ovest, eccetera, il pericolo comunista evocato, come si ricordava nell'introduzione, ma esistono contenuti specifici che vengono raggiunti almeno per una parte,

il prima e il dopo, e cioè raccontano perfettamente il meccanismo e dicono: guardate che Piazza Fontana è stata fatta nello stesso modo, tanto per dirne una, per dare l'indicazione, il capro espiatorio, cioè Valpreda, è scelto in anticipo. È chiaro? La stessa cosa avviene per Bologna, che è la strage che mettiamo alla fine in conclusione dell'inchiesta, non perché sia finita l'inchiesta e l'indagine, ma perché da veneziani, o meglio da Mestrini, volevamo toglierci delle soddisfazioni. E cioè, siccome la destra al governo e anche non al governo continua a dire che in piazza, che a Bologna loro non c'erano, in stazione non c'era nessuno, allora non solo Giusua Fioravanti e la Mambro condannati in via definitiva, non solo Ciavardini, non solo Cavallini, non solo l'ultimo Bellini, noi ci prendiamo lo sfizio nell'ultima parte del libro di aggiungere un altro neofascista che era presente a Bologna e che non era saltato fuori. Vuol dire che c'era una concentrazione di tutte le sigle del neofascismo, e ogni volta che parliamo di neofascismo dobbiamo fare riferimento al fatto che ognuno di loro era contemporaneamente anche pagato da qualcuno dello Stato, che fossero carabinieri, che fossero servizi segreti, cioè comunque rispondevano a qualcuno dello Stato. E quindi la strage di Piazza Bologna, anche questa aggiunge un pezzetto, e cioè illumina quella parte che non era stata illuminata precedentemente, che è la presenza della massoneria, che in realtà troviamo addirittura nella prima strage in assoluto, che è quella del 1° maggio 1947 a Portella della Ginestra. Anche lì c'è la massoneria legata agli americani, e la ritroviamo con Gelli, massone legato agli americani, a Bologna. Ecco, se i giudici avessero avuto, a partire dal 69 fino al 1980, le carte che abbiamo in mano oggi e le testimonianze che abbiamo in mano oggi, i processi sarebbero andati in modo diverso, cioè avremmo una ricostruzione non solo storica, che trovate nel libro, ma una ricostruzione giudiziaria. Perché se per Piazza della Loggia voi potete dire: insomma, noi abbiamo almeno due condannati, Carlo Maria Maggi e Tramonte, no? E forse adesso ne arriveranno altri due. Per Piazza Fontana zero assoluto, ed è la strage più importante, perché è quella che innesca il meccanismo. Per Bologna notevoli risultati dal punto di vista giudiziario, ma mi preme sul serio sottolineare il punto nodale, e cioè non è vero che ci sono misteri, non è vero che non sappiamo nulla, non è vero che bisogna ricominciare tutto da capo. Sappiamo il chi, il come, il perché, il quando. Lo sappiamo dal punto di vista storico. Giustamente i familiari delle vittime dicono: ma a noi ci interesserebbe avere un pezzo di carta in cui c'è scritto il signor tal dei tali è responsabile. Questo pezzo di carta è solo nei libri, purtroppo. Sono d'accordo che hanno diritto, e lo Stato avrebbe il dovere di arrivare a questi risultati. Purtroppo alcuni dei personaggi determinanti, tipo Freda, che è ancora vivo, la Corte di Cassazione alla fine nel 95 scrive: siamo certi che lui c'entri con la strage di Piazza Fontana, ma non è più processabile in quanto ormai è stato assolto definitivamente. E quindi uno deve accontentarsi della verità storica. Io dico accontentarsi, ma non intendo accontentarsi. Vuol dire che scavando abbiamo ricostruito nel dettaglio quello che è avvenuto, e credo che possiamo sul serio dire che c'è ben poco ancora da... Poi è chiaro che può saltare fuori all'improvviso quello che si pente definitivamente e dice: vi aggiungo un pezzo di racconto. Però alla fine, sul serio, il quadro della situazione è chiarissimo, e il libro fa un riassunto di tutto questo per mettere tutti nella condizione di dire: finalmente so com'è andata, e lo so nel dettaglio con tutti i protagonisti e con il quadro generale. Quando Gianfranco Bettin racconta questa parte, cioè la tigre è sul serio fermare il progresso, fermare la democrazia, cercare di mettere dei blocchi. Tutto questo andrebbe studiato di più anche nella parte storica, però insomma noi questo abbiamo fatto, e spero che la

Abbiamo fatto bene, e cioè vi abbiamo dato un quadro perfettamente dipinto con tutti i protagonisti, addirittura con in 3D, cioè vi diciamo anche chi c'è dietro ai protagonisti delle stragi, cioè i bombaroli. E è la prima volta, credo in assoluto, che ribaltiamo le ricostruzioni, cioè anche noi per 30 anni, il primo libro che abbiamo fatto è del 99, abbiamo continuato a pensare che la chiave di lettura giusta fosse partire dagli stragisti, cioè dei bombaroli. Adesso ribaltiamo il ragionamento e diciamo no, partiamo dai mandanti, partendo dai mandanti capiamo esattamente come sono andate le cose.

0: È di nuovo tempo di 5 per 1000 ed è sempre tempo di sostenere Radio Onda d'Urto. Sostieni l'informazione libera sul modulo del 730 o altra dichiarazione dei redditi nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV, scrivi il codice 0208 46 20 174. Sostieni Radio Onda d'Urto.
1: Ciao a tutte e tutti da Frey e dalla redazione di Vallun, www.radiovallun.info. Grazie ancora per l'ospitalità in questa puntata e per l'occasione volevamo prendere un libro di un caro amico della redazione di Vallun, che è Jacopo Lorenzini, che abbiamo avuto il piacere di presentare a Bologna. Il libro è I colonnelli della Repubblica, esercito e versione democrazia in Italia 1945-1974, edito dalla casa editrice La Terza. Si tratta di un bel volume della collana di Storia e Società della Terza, in cui Jacopo Lorenzini, che è uno storico delle istituzioni, in particolare delle istituzioni militare, si misura con un terreno che per lui in un certo senso è nuovo, non tanto quello dell'esercito per l'appunto, ma quanto quello della storia dell'Italia repubblicana, visto che in precedenza con i suoi precedenti lavori, che sono Uomini e Generali della Franco Angeli del 2017 e L'Elmo di Scipio della Salerno del 2022, aveva affrontato nodi legati all'Italia post-unitaria, soprattutto al Risorgimento e all'Italia post-unitaria, arrivando fino alla Prima Guerra Mondiale. Il suo prisma è sempre stato quello di raccontare la storia dell'esercito come istituzione per capire i cambiamenti della società italiana e capire che ruolo l'esercito vi abbia giocato. Se nei primi due libri il ruolo di questa istituzione era abbastanza scoperto, stiamo parlando della fase di nation building italiana in cui, come sappiamo, l'esercito ha avuto un ruolo preponderante anche come protagonista del progetto unitario italiano, in questa fase, che è quella della storia repubblicana, quindi una fase che segue la sconfitta dell'Italia nella Seconda Guerra Mondiale e in parte è risolta dall'esperienza della Resistenza, ma in questo libro si racconta bene nel dettaglio quale, si racconta una fase diversa in cui l'esercito non è un esercito di professione, è l'esercito della leva di massa, è un esercito che vive una profonda fase di cambiamento e che gioca un ruolo molto particolare anche all'interno del tessuto democratico. Una caratteristica del lavoro di storico di Jacopo Lorenzini è quello di ricostruire, laddove possibile, anche dei percorsi biografici svolti da alcuni ufficiali in particolar modo, ufficiali di cui riesce a reperire documenti, materiale scritto e testimonianze. Anche in questo libro noi riusciamo a seguire il percorso di alcuni ufficiali che hanno svolto un ruolo importante, Li Gobbi, ma soprattutto un ufficiale che sarà poi come anche generale, che è come De Lorenzo. Personaggi che hanno attraversato a vario modo l'esperienza della sconfitta dell'Italia fascista in guerra, hanno attraversato l'esperienza della Resistenza e hanno trovato poi una loro collocazione all'interno del nuovo contesto repubblicano. Perché è importante leggere questo libro? Come tutti i libri di Jacopo Lorenzini, è un libro che si segue bene, naturalmente questo è un libro più di ricerca, però riesce a scorrere molto bene e riusciamo a entrare all'interno del racconto della storia dell'esercito, che è anche una storia della Repubblica Italiana in questo caso, per cui questa questa facilità di lettura ci permette di ragionare in maniera più tranquilla e più serena su quello che poi è il contenuto fondamentale di questo libro. Che ruolo ha avuto l'esercito all'interno della storia repubblicana? Nel corso della presentazione Jacopo Lorenzini ci aveva detto che lui avrebbe voluto nelle sue intenzioni iniziali far finire il libro con il 1969, cioè cercando di lasciar fuori quella che è il convitato di pietra di questo libro, che è la strategia della tensione. È una cosa che editorialmente non è stata possibile, ed è una cosa che soprattutto non è possibile fare per la storia stessa che va a raccontare. In un certo senso questo libro ha il merito di leggere in maniera più più interna, con uno sguardo differente, ecco, rispetto a quello a cui siamo abituati di solito, un pezzo della costruzione della strategia della tensione. Siamo nel dietro le quinte, siamo nella porta d'accesso di quella che poi sarà la strategia della tensione, quando segmenti dello Stato, in questo caso l'esercito, ragionavano sulla possibilità di una rivoluzione comunista, di una rivoluzione, di una possibile invasione sovietica, e ragionavano su come rispondere a questa eventualità. Leggere questo libro quindi permette di capire come l'istituzione militare stessa abbia riflettuto su concetti chiave come la guerra preventiva, l'esistenza di reti di resistenza clandestine, stiamo parlando di Gladio evidentemente, e di come l'abbia fatto più o meno consapevolmente che qualcosa già venisse messo sul campo. Quindi raccomandiamo come lettura quella di I colonnelli della Repubblica, Esercito e versione democrazia in Italia del 1945 al 1974 di Jacopo Lorenzini, come ulteriore lettura per l'appunto per capire una fase molto importante della storia del nostro paese, di cui forse bisognerebbe parlare di più. A presto, ciao a tutte e tutti da Frey e dalla redazione di Vallun.
2: Ennesima incursione qui sullo scaffale di Primo da parte delle compagne e dei compagni di Vallun, di Radio Fujiko, appunto in questa puntata del 28 maggio, anche I colonnelli della Repubblica di Jacopo Lorenzini. Insomma, ci sembrava interessante parlarne, farne parlare soprattutto a loro, che fanno un ottimo lavoro anche di analisi e ricerca storica, e come sapete li ospitiamo sempre molto volentieri qui sullo scaffale di Primo. Andiamo verso il finale di puntata, ci concediamo un altro po' di musica e poi andiamo a salutarci appunto in questa caldissima serata di giovedì 28 maggio 2026 in diretta da Milano, ancora in giro per la città dopo lo sgombero della nostra stanza redazione al Leoncavallo, ma insomma mai persi, sempre in giro per la metropoli e sempre, come sempre, ogni giovedì dalle 21 alle 22 per parlare insieme di libri, un po' di musica e poi torniamo subito.

E torniamo quindi qui in studio sul 98.0 FM la Milano, 99.6 per Brescia e provincia, in streaming su radioondadurto.org, lo scaffale di Primo, come ogni giovedì da 10 anni, dalle 9 alle 10, per parlare insieme di libri. Allora, finale di puntata, oggi finiamo un po' prima, mettiamo un po' più di musica, sforiamo un po' in questa notte di maggio, di fine maggio. E lo diciamo subito per le ascoltatrici e gli ascoltatori, anche quest'anno arriverà la botta di cultura con il ripassone per la maturità o per chi vuole, insomma, rimembrare delle vecchie vicende o dei vecchi amori letterari della storia del Novecento, i nostri classiconi pesanti che però riusciamo in maniera un po' più riassunta a... grazie al professor Marcello Bramati a riproporre, insomma, per ripasso per gli studenti, ripasso per i genitori che devono aiutare i maturandi in questi diversi anni, insomma, ce l'avete sempre richiesto anche sui nostri profili social, e anche quest'anno arriverà nella botta di cultura, insomma, il ripassone per la matura 2026, che oltretutto cambia anche l'esame di maturità, quindi lo diciamo alle ascoltatrici e agli ascoltatori più piccini, diciamo, tra virgolette. Finale di puntata, vi lasciamo come di consueto alla programmazione di Radio Onda d'Urto, ci vediamo giovedì prossimo, passiamo la palla a Radio Fango e vi auguriamo qui dallo scaffale di Primo una buona serata e una buona continuazione, lo ripetiamo, sulle frequenze del Gatto Nero. Arrivederci a giovedì prossimo.

come ogni lunedì da Radio Onda d'Urto, Chanotic Time. Iniziamo subito con un brano che ci porta nel 1978, se non erro. Andiamo a dare un'occhiata, parlavamo di 2 anni, 1976, per questo singolo dei Metro Criminal World. Dopodiché cambiamo completamente genere e andiamo a King of the Electric Blues, targato 1977, opera di Muddy Water, da quale andremo ad estrarre Manish Boy. Dopodiché continuiamo sempre con dei classici del blues, con Howlin' Wolf, da Moonin' in the Moonlight. Nel 1958 andremo ad ascoltarci Smoke Stack Lightning.

Oh yeah. Everything gonna be all right this morning.

Olin Wolf, dunque, brano del 1958, Olin Wolf, che nasce in Mississippi, quindi è uno dei maggiori esponenti di quel Delta Blues, e poi lui stesso sarà uno di quelli che fa così, da trasporta il Mississippi Blues acustico nel Chicago Blues elettrico. Chiudiamo questo trittico di blues con un protagonista della festa di Radio Onda d'Urto nella serata del 15 agosto, apertura Harry Sardina, il bresciano Waylots. Andiamo ad ascoltare dal suo ultimo singolo Menhir. Dopodiché andiamo dalle Savages, dal loro lavoro Silence Yourself, ascolteremo Husband.

E dunque era On the Road Again, un grande classico dei Canny Death, targato 1968, esattamente questo 45 giri esce a novembre del 1968. Con altri due brani noi rimaniamo in quegli anni, però facciamo un salto indietro al 1965 quando usciva Here Are the Sonics, e quindi andiamo ad ascoltare i Sonics con la loro Have Love Will Travel. Dopodiché rimaniamo in compagnia della psichedelia degli anni 60, andiamo ai Count Five col brano targato 1966, classicissimo loro Psychotic Reaction.

Lasciamo dunque Count Five con la loro Psychotic Reaction e ne facciamo un salto a Las Vegas negli anni compresi tra il 50 e il 60 nella musica che andava negli strip club in quel periodo, e andiamo ad ascoltarci, no, Monorays con What's Your Name e The Chief con la loro celeberrima Apache.

E abbiamo fatto un salto nel 1976, un celeberrimo singolo di Vicky Sue Robinson, Turn the Beat Around. Dopodiché vedremo se riusciamo a chiudere ancora con qualche estratto musicale dalla Las Vegas degli anni 60.

Lasciamo Vicky Sue Robinson, lasciamo il 1976 e ritorniamo indietro nel tempo, lo facciamo a Los Angeles tra gli anni 50 e 60, dove non solo la città stava fiorendo in mano ai gangster del periodo, ma all'interno di questi club veniva proposta una musica veramente interessante, abbastanza avanti anche coi tempi. Andiamo a questo gruppo, un gruppo dal nome veramente particolare, Hagar Allen and the Po' Boys, andiamo ad ascoltarci Panic Buttons.

Radio Onda d'Urto verso la festa della radio, 34esima edizione dal 5 al 22 di agosto, sempre in via Serenissima a Brescia. Un po' di musica con artisti e artisti che ritroveremo sul palco principale della festa. Partiamo con i Ministri, 18 di agosto, questa è la loro aurora popolare dall'ultimo album, anche se in questi giorni a cavallo tra maggio e giugno è uscito anche un nuovo EP. L'album è del 2025. Aurora popolare, questi sono i Ministri. Una scintilla, un carnevale. A seguire invece i BBC, che apriranno proprio il concerto dei Ministri il 18 di agosto. Ci ascolteremo uno brano di questa band rock and roll del Mantovano. Andremo a ascoltarci Daily Jobs.

I BBC che saranno alla festa di Radio Onda d'Urto nella stessa data dei ministri, la data in questione è quella del 18 di agosto.

Fra pochi istanti invece un salto in avanti di data, sempre verso la festa di Radio Onda d'Urto 2026, 21 di agosto, infatti tornano gli Zen Circus con Via dell'Ironia e noi ci ascoltiamo la band toscana con un pezzo storico realizzato ormai qualche anno fa. Andate tutti a fanculo. Zen Circus alla festa di Radio Onda d'Urto il 21 di agosto.

Gli Zen Circus alla festa di Radio Onda d'Urto, la data in questione è la penultima sera, vale a dire venerdì 21 di agosto. Prima della band toscana sul palco invece le bresciane Via dell'Ironia, che andiamo a ascoltarci con questo brano. Musica da Camera Mia, sempre verso la festa di Radio Onda d'Urto 2026, dal 5 al 22 di agosto in via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni su festaradio.org.

Ancora in viaggio con questa rotta del rock che attraverseranno la festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto, lasciamo Zen Circus e Via dell'Ironia il 21 di agosto. Facciamo invece in questo caso un piccolo passo indietro, almeno per quanto riguarda le date. Andiamo infatti ad approfondire un'altra serata, quella del 10 di agosto, sul palco Marlene Kunz e Delta V. Qui ci ascoltiamo proprio Marlene Kunz, la canzone è Retrattile, dall'album Il Vile, che sarà al centro del concerto realizzato dalla band piemontese.

Retrattile, loro erano i Marlene Kunz, arriveranno sulla palco della festa di Radio Onda d'Urto il 10 di agosto. Prima di loro sul palco i milanesi Delta V. Noi ce li ascoltiamo con questo pezzo, Nazisti dell'Illinois.

Leggi le classifiche, brucia le classifiche, non accontentarti mai, al limite spara al DJ, scorri le classifiche, brucia le classifiche.

anche quest'anno scegli l'informazione libera e indipendente. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente di movimento. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia, iniziata il 18 dicembre 1985, continua ogni giorno. La radio resta un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità, e che dà voce ai movimenti, alle lotte, alle istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare assieme a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto e scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 02 08 46 20 174.

Festa di Radio Nodurto, un po' di musica verso l'edizione numero 34, dal 5 al 22 di agosto 2026 in via Serenissima a Brescia. Come da tradizione, una serata sarà dedicata alla musica blues a 360 gradi. Quest'anno con tante sfumature che andranno dal desert fino al rock. Partiamo dall'headliner della serata di Ferragosto, arriva da Fort Lauderdale, Florida. Lui è Eric Sardinas, uno dei maestri globali della chitarra resofonica, del blues mescolato un po' con il rock e i suoni del sud degli Stati Uniti. Un gigante della scena, ce lo ascoltiamo con questa Treat Me Right.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

Eric Sardinas, lo abbiamo appena ascoltato, questo bluesman dagli Stati Uniti che arriverà alla festa di Radio Onda d'Urto nella serata di Ferragosto, 15 di agosto. In apertura invece le sonorità, sempre blues, ma fortemente influenzate anche dal desert di Wilots. E noi andiamo a chiudere questa conduzione musicale verso la festa di Radio Onda d'Urto, dedicata in particolare a una serie di concerti, diciamo, legati al mondo del rock a 360 gradi, ascoltandoci proprio Wilots con la sua Menhir. Buon ascolto a tutti e a tutti, vi ricordiamo che tutte le informazioni, concerti, ma non solo, dedicati alla festa di Radio Onda d'Urto 2026, li trovate sui siti radioondadurto.org e sul sito festaradio.org. Ancora buon ascolto a tutti e a tutti dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Ma perché non lo fa? Solo perché non lo sa. Ora però non ci sono più scuse. Destina il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. La nostra onda è sempre in movimento verso di te, si espande fino in profondità e la sua frequenza, un coro di voci che non avrebbe voce. La tua dichiarazione dei redditi, allora scrivi il codice 02084620174. Destina il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.

0: Fuori Onda è la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì, alle ore 20, parole, immagini e voci con le principali notizie trattate in radio durante la giornata. Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Basta andare sul sito newsletter.radioondadurto.org e lasciare il proprio indirizzo mail. Fuori Onda, in poche righe, una volta al giorno, tutto il mondo della radio.
1: La televisione, laga una forza de leon. La televisione, laga paura de nessun. La televisione, la te indurmento me coyon.
2: E già, e non per niente siamo radio, anzi, Radio Onda d'Urto.
3: 16 in punto, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo lunedì 1 di giugno. Israele mette a ferro e fuoco il Libano e ora minaccia di colpire pesantemente anche la capitale Beirut con il via libera statunitense. L'Iran in risposta comunica lo stop ai negoziati in diretta con gli Stati Uniti e la chiusura totale del già asfittico stretto di Hormuz. Questa è la situazione dopo che Netanyahu ha tagliato in due di fatto il Libano prendendo il castello di Beirut, attorno al quale però si continua a combattere. Hezbollah fa sapere infatti di aver ucciso un soldato occupato e fa con altri tre feriti con alcuni droni. Più a sud, nel frattempo, Israele continua a martellare. Per ora il bilancio delle vittime accertate dal mattino, seppure parziale, è di 10 vittime. Si continua a morire anche in Palestina, Gaza, nello specifico 2 morti e 12 feriti in un attacco che ha colpito un affollato caffè nel porto di Gaza, un altro morto ed un ferito grave nella zona attigua della spiaggia, dove sono arrivati alcuni resti di una delle navi della flottiglia, la Kasri Sabadata, affondata dagli israeliani. In Cisgiordania invece si registra la morte di un 26enne lavoratore, uno di quelli migliaia che tutte le mattine per sbarcare il lunario provano a superare il muro dell'apartheid. Ancora lavoro, ma dall'Italia la procura di Bergamo ha chiesto di convalidare il fermo con il carcere per Eulas Demir, manager turco della filiale italiana della Cadel Construction, al centro di un'indagine per schiavismo nei confronti dei lavoratori impiegati per realizzare il nuovo consolato a Milano. Il manager turco è stato fermato ieri mentre cercava dall'aeroporto di Orio al Serio di raggiungere Istanbul. Andiamo nelle carceri, sono oltre 6.500 i detenuti che hanno visto il loro ricorso per trattamenti inumani o degradanti accolto nel corso del 2025. A farlo sapere l'associazione Antigone, che comunica come dal 2018 ad oggi sono quasi 37.000 le persone che hanno visto non rispettato e riconosciuto in tribunale il loro diritto ad un trattamento penitenziario dignitoso. Parliamo di migranti, 4 persone carbonizzate sono state ritrovate in un'auto ferma in un distributore di benzina sulla statale Ionica vicino ad Amendolara nel Cosentino. Si tratta di 4 migranti di nazionalità pakistana. Non si tratta di un incidente ma di un gesto doloso. Sul posto presente ancora la polizia e il magistrato di sorveglianza. Da Cosenza al Friuli, con i diversi tentativi di suicidio registrati alla CPR di Gradisca di Sonza ed una protesta collettiva nell'altro lager, quello di Milano, che riportano l'attenzione sulle condizioni di vita disastrose dentro i CPR. La notizia è arrivata pochi giorni fa, ma è stata ripresa solo oggi dalla rete Mai Più Lager No CPR, che denuncia come da novembre, da quando cioè in particolare a Gradisca, questura e prefettura hanno reso molto più difficile utilizzare gli smart per le persone all'interno, sia sempre più difficile avere informazioni di cosa accada nei CPR. Ci spostiamo ora invece a parlare di Ebola. Ha avuto esito negativo il test effettuato sull'uomo rientrato a Cagliari in Sardegna dal Congo, che aveva fatto registrare

colpito dal distretto di Belgorod, regione di confine della Russia. Russia che dal canto proprio a maggio ha colpito l'Ucraina con un numero record di droni, oltre 8.000, non era mai accaduto. Fine le Americhe, 99% dei voti scrutinati in Colombia, ci vorrà il ballottaggio per decidere chi sarà il prossimo presidente del paese. A sorpresa in testa l'ultradestra fascista e trampiana, quella del candidato Abelardo Dellespreia, che ha ottenuto poco meno del 44%. Al secondo posto il progressista Ivan Cepeda del Pacto Storico al 41%. Tonfo elettorale invece per la candidata della destra tradizionale Paloma Valencia, che si è fermato sotto il 7%. Affluenza sotto il 58%, con oltre 600.000 fra voti bianchi e nulli. Il progressista Cepeda denuncia però una discrepanza di almeno 800.000 elettori tra quelli segnati sulle liste elettorali e quelli invece che sono andati a votare. Anche il presidente uscente Petro annuncia che commenterà il voto solamente dopo le verifiche richieste al Consiglio Nazionale Elettorale della Colombia. minuti è tutto per il giornale Radio Flash. L'informazione torna alle 17:20 minuti, alle 19:20 minuti.

6-7 giugno 2026, Jamming Around volume 3. CSA Magazzino 47 e Collettivo Onda Sud in Tesca vi invitano a due giornate di live painting, musica, mostre, banchetti all'insegna dell'autogestione e della cultura underground. Entrambi i giorni, apertura ore 16, ingresso offerta libera. CSA Magazzino 47, via Industriale 10.

Iniziamo come sempre salutando l'album della scorsa settimana, nuovo lavoro per i Social Distortion, Born to Kill, e lo salutiamo andando ad ascoltare proprio la title track di questo album, Born to Kill, Social Distortion.

0: Born to Kill, quindi title track dell'ultimo album dei Social Distortion, che salutiamo, era l'album della scorsa settimana. Più avanti nel corso della puntata andremo a scoprire quale sarà invece l'album di questa settimana. Andiamo ora a dare la linea a Giulio Berghella dell'altoparlante per la consueta nuova puntata di Suoni all'Alba.
1: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità, novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
2: Ben ritrovati amici, siete su Suoni all'Alba. Io sono Giulio Berghella e anche oggi vi accompagnerò nel nostro appuntamento dedicato alle novità musicali, alle storie e alle interviste dalla voce diretta degli artisti che raccontano il presente attraverso la musica. Come sempre qui a Suoni all'Alba ogni canzone è un incontro con un'emozione, un'esperienza, con una nuova prospettiva. Anche oggi attraverseremo sonorità diverse, racconti che nascono dall'urgenza di esprimersi e condividere qualcosa di autentico. E allora mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi trasportare. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi.

0: bene amici di Suoni all'Alba, ci siamo, apriamo questa nuova puntata con una nostra prima ospite. Lei è Gisella Cozzo, artista italo-australiana dal percorso internazionale, che torna con il brano Che male fa, una bellissima reinterpretazione di uno storico brano dei Mattia Bazar, realizzata insieme a Piero Cassano. Un progetto che unisce memoria musicale e contemporaneità, riportando alla luce un classico della canzone italiana attraverso una lettura elegante, emotiva e profondamente personale. Ma per saperne di più ho il piacere di avere qui a Suoni all'Alba Gisella Cozzo. Benvenuta.
1: Grazie, ciao Giulio, come stai?
0: Tutto bene, tu come va?
1: Bene, bene, bene, molto bene.
0: Perfetto. Gisella, Che male fa? È una canzone, come abbiamo detto, dei Mattia Bazar. Che cosa significa innanzitutto confrontarsi con una pagina così importante della musica italiana? C'è stata una grande sfida nella reinterpretazione, nel rivestire questa canzone?
1: Sì, è vero. Io ho voluto fare delle covers in italiano perché è un progetto che diciamo che si allungherà per fine dell'anno, ma ho voluto scegliere delle canzoni che abbiano un senso per me come artista in questo momento della mia vita, ma anche avere una collaborazione così importante come la leggenda di Piero Cassano. Certo. Cofondatore di Mattia Bazar, e la sua composizione insieme a Carlo Marrale e Aldo Stellita, delle parole, insomma, ho voluto testimoniare con questo bellissimo brano che ho sempre adorato, con questa collaborazione che secondo me ha dato quell'autenticità vera, con la voce di Piero qua e là durante il brano, mm-hmm. e vestito anche con l'arrangiamento chiaramente di Filadelfo Castro, il mio producer.
0: Bene, Che male fa, come dicevi, inaugura un progetto, Songwriters, cantautori. Come mai hai scelto proprio questa canzone come punto di partenza, come apripista?
1: Beh, diciamo, ho voluto rappresentare il panorama musicale italiano con un brano che credo che sia molto elegante e d'autore, quindi dare un'altra veste nel mio percorso e introdurre, diciamo, queste bellissime canzoni italiane che ho sempre adorate, però adesso ho l'opportunità di metterle tutte insieme in un mm-hmm. album a fine dell'anno, e quindi ho voluto la prima e la partecipazione di Piero, poi ci saranno altri. E altri cover miei diciamo in inglese internazionale e inediti anche in inglese italiano, quindi è un progetto molto grande, è un progetto che abbia un respiro anche internazionale ma soprattutto italiano, perché volevo veramente affiancarmi con i grandi della musica italiana.
0: Nel brano, Gisella, si percepisce un equilibrio molto delicato che possiamo mettere tra il rispetto dell'originale senza tralasciare però il linguaggio contemporaneo. Era importante evitare quell'effetto nostalgia, no?
1: Sì, diciamo che abbiamo voluto mantenere chiaramente tutto quanto la melodia, il mood, diciamo, del brano, ma con un respiro più contemporaneo e un respiro più moderno, con delle sonorità che a Piero è piaciuto moltissimo, e con l'inizio del brano che è quello, assomiglia a quello, è quello, perché proprio c'è il trademark dell'inizio del brano nell'introduzione, e poi si svolge con questo sviluppo molto più contemporaneo, se vogliamo, con sonorità di oggi, con un groove sotto, insomma, credo che sta piacendo moltissimo, quindi sono molto felice anche sulle piattaforme digitali, e sta andando molto bene, quindi sono molto felice che tutti insieme abbiamo collaborato per far sì che uscisse un brano simile di 50 anni fa, perché è del 76 questo,
0: sì,
1: brano,
0: sì.
1: Ma con un respiro più del 2026, insomma.
0: E ci sei riuscita benissimo.
1: Grazie.
0: Ci sei riuscita benissimo. E Piero che cosa ha detto nel riascoltare questa nuova veste?
1: Guarda,
0: sicuramente è stato soddisfatto.
1: Beh, devo dire che è stato un gentleman woman, devo dire, della musica italiana. È stato veramente molto lusingato che una donna abbia invitato lui a partecipare in un suo brano. Non è un po' raro questo.
0: Sì, non è scontato.
1: E quindi no, è stato veramente gentile, tanti complimenti. Però io gli ho chiesto quando venne in sala: dimmi tu se vuoi cambiare qualcosa, dimmi tu cosa ne pensi realmente. Ed è stato veramente molto apprezzato tutto, insomma. E quindi è stato veramente molto molto carino. C'è un reel pure che ho messo su Instagram, per chi volesse andare a vedere, dove lui parla del brano e tutto quanto. Quindi è stato per me, l'ho conosciuto 2 anni fa, è stato per me una conferma nuovamente della sua bellissima anima, sia professionale sia di uomo, quindi di persona. Una bellissima veramente anima.
0: La tua identità artistica vive tra l'Italia e l'Australia, come abbiamo detto anche all'inizio. Questo doppio sguardo culturale influenza in qualche modo anche il tuo modo di interpretare le canzoni. Insomma, la terra, il territorio in qualche modo entra anche nell'anima artistica.
1: Certo, no, tutto c'entra, perché ha sempre a che fare come io sono nata artisticamente in Australia, a Melbourne, e quindi da piccola prendevo lezioni da una maestra australiana, quindi sentivo musica italiana, musica australiana, rock, americana, AC/DC, Olivia Newton-John, Bee Gees, e poi sentivo Massimo Ranieri, Mina e Celentano, quindi con i miei, quindi in casa, perché si parlava, si respirava la musica italiana, ma si mangiava, e la cultura italiana era proprio in casa. Io sono nata tra fish and chips e spaghetti, dico sempre io. E quindi per forza io ho sempre questo background che mi supporta e mi fa ricordare le influenze anche musicali. Però nel frattempo, cantando anche molto di più magari in inglese, ho un modo di interpretare forse le canzoni in italiano con un altro approccio. E questo mi piace, perché mi fa molto piacere che io possa magari interpretare in un altro modo, ecco, magari è così, magari no, ma è questo che sento io.
0: Molti ti conoscono anche come la regina degli spot, grazie a tanti jingle entrati proprio nell'immaginario collettivo
1: italiano. Giulio, hai ragione.
0: Che rapporto hai con questo tuo passato? Se ti dovesse capitare, lo rifaresti di nuovo, no?
1: Come?
0: Se ti dovesse ricapitare, lo rifaresti di nuovo.
1: Certo che sì, perché mi ha fatto conoscere qui tra il pubblico, l'audience italiano, tra le case e le mura domestiche, perché da 33 anni che, per esempio, uno del gelato, Joy, I feel good, I feel fine, c'è la gente ancora, un amico mio, mia influencer, ha fatto 1.400.000 di views ricordando questo brano, quindi sono onoratissima di aver fatto parte della vita degli italiani in questi miei pubblicità, tutte le spot che ho fatto, ma anche adesso devo uscire la settimana prossima in radio uno nuovissimo.
0: Noi abbiamo la fortuna
1: quindi...
0: qui. Ma che bello,
1: sarà
0: che
1: tutto bello. Pubblicato e vedrete sui social un po' di materiali nuovi anche di questo bellissimo brano che ho composto per questo grande brand.
0: Bene. E a proposito d'Italia, sei riuscita a portare anche lo Zecchino d'Oro in Australia?
1: È vero, infatti è stata una bellissima cosa, l'ho ideato insieme a mio marito, questo Zecchino d'Oro, praticamente con il trademark italiano autorizzato, siamo usciti e siamo riusciti a portare 12 cori sul palco della Melbourne Italian Festa, che si svolge a ottobre, per 2 anni consecutivi, quindi è stata una bellissima esperienza, i ragazzini sono stati molto molto entusiasti, anche le scuole inglesi, italiane, australiane, insomma, partecipato in grandissimo affluenza. È stata una bellissima cosa per le nuove generazioni mantenere la lingua italiana attraverso la musica, e quindi questo era il mio intento per la cultura italiana nel mio paese.
0: Nel tuo paese.
1: E quindi sono molto felice, perché adesso parto per l'Australia per fare anche degli eventi.
0: Ah, bene. Quindi insomma c'è sempre questo doppio amore tra Italia e Australia.
1: Sì, e ci sarà sempre.
0: Sarà
1: perché
0: sempre.
1: Fa parte della mia vita e sono molto privilegiata di avere questa opportunità, però l'Italia chiaramente mi ha formato artisticamente tra dance degli anni 90, cantautoriale, pubblicità, la musica, insomma musica e pubblicità mi hanno sempre arricchito, e adesso parte anche un tour, Giulio, lo sai.
0: Che bello. Che bello.
1: Ho qualche data a Genova, Bologna, in giro per l'Italia. Chi volesse andare a vedere il mio sito, gisellacozzo.com, ci sono tutti i dettagli lì, tutti i miei social networks, Instagram, TikTok, insomma, mi
0: tutto
1: trovate.
0: Lì. Tutto lì. Ecco, come dicevi, il tuo percorso convivono tante cose: pop, televisione, formazione, promozione della cultura italiana anche all'estero, come abbiamo detto. È difficile, è faticoso tenere insieme tutte queste anime.
1: Molto.
0: Pensavo mi dicessi no, è tutta
1: oggi,
0: una cosa.
1: Sto facendo la valigia, cercando e facendo, diciamo, la tracklist in diverse show e cose varie, e magari facendo lo show in Australia che devo fare. Insomma, è molto faticoso, però è la mia vita. Devo essere anche fedele in quello che la vita mi ha regalato, e sono veramente onorata di poter fare questo e continuare a farlo, perché Dio mi ha dato questo dono che è la voce, e spero di poterla fare nel miglior modo possibile, anche registrare dei brani e fare diciamo questo mestiere del recording artist, no?
0: Sì.
1: Registrare dei brani e fare degli album, che ho fatto sempre in tutta la mia vita, per me fa parte della mio percorso, della mia, diciamo, vita discografica e percorso artistico, quindi non vedo l'ora di completare questo album e farvi sentire le altre canzoni che stiamo veramente completando, e spero che piaccia al pubblico italiano e mondiale, perché poi va su tutte le digitali piattaforme, quindi
0: certo.
1: È una bellissima avventura.
0: E lo aspettiamo anche noi, molto molto curiosi e molto attenti poi ad ascoltare questo lavoro. Per concludere, Gisella, in un'epoca in cui ci troviamo, no? C'è un ascolto sempre veloce, sempre frammentato,
1: sì.
0: A volte
1: sì,
0: addirittura
1: sì.
0: Le canzoni diventano usa e getta. Ecco, secondo te che valore ha oggi tornare anche a quella che è la canzone d'autore, la canzone scritta con la penna, la metto tra virgolette, e la forza delle melodie? Ne abbiamo veramente bisogno, specialmente adesso?
1: Sì, guarda, io sarò old school, però quando io sento una melodia accattivante, è una melodia italiana, internazionale, quando è bella, è bella. Quindi noi abbiamo bisogno di veramente andare un passo indietro. Io parlo per gli ascoltatori, e di dare tempo alla musica.
0: Sì.
1: Perché la musica è preziosa, bisogna sentirla con più tempo, bisogna respirarla e sentire il brano più volte.
0: Certo.
1: Perché il primo ascolto non è una cosa valida per me. Io, se qualcuno mi ascolta, mi manda un brano, io devo ascoltarlo 2-3 volte per dare un giudizio.
0: Certo.
1: Posso dire dopo i 15-20 secondi se è bello o no, quello sì, perché l'esperienza mia magari mi ha portato ad essere, per la mia formazione, molto critica. Mm-hmm. Però do sempre l'opportunità per ascoltare nuovo ascolto, perché certe melodie sono un po' complicate o hanno bisogno tempo per essere diciamo
0: assorbite,
1: che diventino assorbite, bravissimo. Quindi io anche le mie canzoni, ho fatto un inedito anche Best Thing, che sarà anche incluso in questo album, ha fatto molto bene sui digital download, e la gente ascolta su queste digitali come Spotify, per esempio.
0: Sì.
1: Ha tempo per ascoltare se vogliono veramente ascoltare, e quindi bisogna dare tempo a tempo e fare veramente assorbire, come hai detto giustamente, le canzoni nel nostro cuore e anche nella nostra anima, perché la musica veramente ci arricchisce. Quando siamo giù ci mettiamo una musica e ci fa cambiare umore, no?
0: Certo.
1: È terapeutico, e quindi dobbiamo dare più tempo e pazienza alla musica, quello sicuramente. Sì,
0: assolutamente.
1: Bellissima domanda.
0: Sì.
1: domanda.
0: Assolutamente sì. Ve lo ricordo, il singolo si intitola Che male fa Gisella Cozzo con Piero Cassano, che hanno costruito un dialogo raffinato tra passato e presente, dimostrando come un grande classico possa continuare a parlare al pubblico anche attraverso nuove sensibilità interpretative. Un progetto che celebra la canzone italiana, ma senza nostalgia, ma con uno sguardo aperto a quella che è la contemporaneità. Gisella, io ti ringrazio veramente tanto di essere stata ospite qui a Suoni all'Alba.
1: Ma grazie a te, Giulio, sei stato veramente molto carino, con delle domande molto, molto belle e interessanti. Grazie.
0: Ti ringrazio e ti ringrazio ancora una volta per averci dato un po' del tuo tempo. Ciao Gisella, alla prossima.
1: Grazie a te, ciao a tutti, ciao Giulio, ciao.
0: Ciao.

Benvenuti di nuovo sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Nuova settimana, nuova scossa alla classifica. Qualcosa in testa cambia. Una top 10 ad alta intensità e la corsa continua dentro una top 20 ricca di nomi fortissimi della nuova scena italiana. Tra cantautorato, elettronica, urban, rock e nuove contaminazioni, la scena indipendente italiana continua a sorprendere. Dalla posizione numero 20 fino alla vetta parte adesso una nuova classifica della Indie Music Like. Si parte dalla ventesima posizione che vede Piotta con E così te ne vai. Numero 19 per Max Gazzè, intermezzo bianco.

In salita alla numero 18 Capo Plaza, ho solo 64 sbarre. E alla numero 17 in leggera discesa Rancore con Basta. In discesa anche Daniele Silvestri, numero 16, Sana e Robusta Costituzione. In salita alla numero 15 di Martino, Fluire degli Argini. E alla numero 14 in salita i Subsonica, Grida.

Numero 13 per i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento. E alla numero 12 in discesa Madame, rosso come il fango. Posizione numero 11 della classifica per Dito nella piaga, prima o poi. Ed eccola la top 10. Numero 10 in salita Liberato e Mahmood, Inter Street. E alla numero 9 L'amante, una magia più forte della morte. In salita anche Willy Peyote. Numero 8 Kodak. E alla numero 7 Frankie High Energy MC con la featuring di Jovanotti, pedala e batteria. Numero 6 Fra Quintale, Aranciata.

0: Posizione numero 5 della classifica per Cosmo con Ogni giorno, ogni notte. E l'anticamera del podio, ovvero sia la numero 4, vede in discesa Tony Pitoni e Tommy Cash, L'amore. Ed eccolo il podio di questa settimana. In salita alla terza posizione Marrakesh e Madame, Volevo capire, con Marrakesh.
1: Ti chiedi mai chi sei, senza quello che fai, quello che fai. Ti chiedi mai

0: Posizione d'onore, medaglia d'argento, numero 2 Fulminacci, maledetto me, e stabile ancora una volta al primo posto della Indie Music Like, Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri per Le vie della città.
1: Non è facile.

0: rimanere se stessi in una grande città.
1: E si chiude qui anche questa settimana la Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Una classifica fatta di movimenti, nuove entrate, grandi ritorni e collaborazioni che continuano a ridisegnare il suono contemporaneo. Dal podio alle nuove sorprese della Top 20, la musica continua a cambiare e noi continueremo a raccontarla settimana dopo settimana. Grazie per essere stati con noi. L'appuntamento torna prestissimo con una nuova classifica, nuove salite, nuove scoperte e naturalmente tanta tanta musica da ascoltare. Da Indie Music Like è tutto, un saluto a tutti voi e soprattutto buon ascolto.

0: Bene, dopo Gisella Cozzo è arrivato anche il momento del nostro secondo ospite qui a Suoni all'Alba, ed è un bentornato perché torna a trovarci un artista che abbiamo già avuto il piacere di ospitare e che ci ripropone un nuovo capitolo del suo percorso musicale, sempre intenso, visionario e sempre profondamente personale. Il nostro secondo ospite è Adriaco, cantautore romano che presenta il suo ultimo singolo dal titolo Sogno Addio Re Roberto. Già il titolo è molto interessante, un nuovo singolo tratto dall'album Collezione di Arretrati. E allora ascoltiamo direttamente lui perché è qui con noi al telefono. Bentornato.
1: Ciao, che grazie, come sempre, sempre un piacere essere con voi.
0: Grazie a te, grazie a te. Allora, parliamo di questo tuo nuovo singolo, Sogno, Addio Re Roberto. Questa volta arrivi con un brano nato letteralmente da un sogno, no? Un sogno fatto anche qualche tempo addietro, nel 2013, e adesso vede la luce in una versione definitiva. Ecco, raccontaci un po' questo sogno diventata canzone.
1: Sì, vabbè, dico sempre che all'interno di questo album, Collezione di Arretrati, ci sono un sogno e un incubo, e li ho anche messi vicini nella tracklist, perché appunto uno racconta proprio un sogno e l'altro racconta un incubo. Nel caso di Sogno, chiaramente è quella più positiva tra le due canzoni, ed è un sogno proprio che feci molto tempo fa, perché ovviamente anche questa, come tutte le altre tracce del disco, è un arretrato, una canzone scritta molti anni fa e che poi insomma ci ha messo un po' per prendere una forma definitiva, e è un sogno rocambolesco, e insomma, come avrete ascoltato insomma anche nel testo, anche di difficile interpretazione, perché ovviamente come tutti i sogni prende spunto da varie cose anche della vita quotidiana, per poi chiaramente discostarsene in un'allegoria un po' dell'inconscio. E c'è un tema importante all'interno della canzone, che è un po' anche quello del rapporto con l'essere adulti. Mm-hmm. E quindi diciamo che ecco, questa figura di Roberto è un po' quello che il me 22enne aveva un po' anche forse costruito come immagine idealizzata di un adulto super efficiente che potesse funzionare bene, realizzare i propri sogni, ma allo stesso tempo essere anche la soddisfazione del proprio padre, quindi diciamo proprio l'ideale, no, di adulto a tutti gli effetti. E quindi ecco, è stata un po' una canzone che mi ha permesso di capire meglio queste cose e cercare di capire chi voglio essere io, insomma.
0: Mm-hmm. Ecco, quindi il misterioso Roberto è quel personaggio che emerge proprio dai ricordi di infanzia, no? E diventa poi il cuore della canzone.
1: Sì, in realtà ci è voluto un po' per capire chi fosse Roberto, perché era un nome che appariva così all'interno del sogno. Poi all'epoca avevo uno psicologo con cui facevamo molte interpretazioni dei sogni e abbiamo appunto analizzato un po', anche cercato di tirar fuori per libera associazione, ed è spuntato dal mio passato un ricordo rispetto a questo Roberto, che poverino era un mio compagno delle elementari, che poi nel tempo era diventato sì. E tra l'altro una cosa divertente è che ho saputo poi successivamente che questo Roberto lavora per le ferrovie. E non lo sapevo nel momento in cui ho scritto questa canzone, che ruota anche intorno, ecco, al tema di treni,
0: dei treni
1: e quant'altro.
0: Sì. Certo, ma è fantastico, fantastico. Quindi insomma questo sogno può essere riletto anche come un attraversamento di una terapia, no? Di una musica che comunque in qualche modo è uno strumento per far comprendere anche se stessi.
1: Sì, assolutamente, rimane un po' la mia filosofia. In questo album c'è tanta analisi sicuramente, ma soprattutto c'è proprio un percorso che spero sempre poi non sia fine a se stesso, perché chiaramente c'è il percorso dell'artista che scrivendo in qualche modo si cura anche, no? E trova una sorta di autoaiuto nella scrittura, però allo stesso tempo c'è anche magari la speranza che qualcuno ascoltando può, anche con un vissuto molto diverso, riconoscersi in qualcosa, in delle parole, in delle emozioni, magari possa essere d'aiuto anche per altri.
0: Ecco, il sound del pezzo assolutamente molto originale, mescola pop, rock, anche atmosfere vintage, una bella squadra che ha lavorato, no? C'è Eulalia, Bernardino Ponzani, il mix di Marco Federico, insomma una squadra vincente, dai, possiamo dirlo.
1: Sì, decisamente, la squadra che poi ha lavorato su praticamente tutto il disco, quasi tutto il disco, quindi sono molto molto contento del risultato, anche perché viene dopo tanti anni, questo brano in particolare, tanti anni di rivisitazioni, abbiamo fatto prima le versioni acustiche, nei live, eccetera, e poi a un certo punto è uscito fuori questo arrangiamento che poi ci ha dato subito un'idea divertente per fare un videoclip che insomma è proprio uscito adesso insieme alla versione singolo del brano. Che sì, non so se
0: sì, certo, un videoclip, anche lì volevo arrivare, no? Un videoclip anche questo molto interessante, perché gentili radioascoltatori, andatelo a vedere, è un videoclip videogioco ispirato proprio all'immaginario del videogame dell'infanzia. Anche questa una bellissima idea. È nata, come è nata anche questo progetto?
1: È proprio in realtà nello specifico è stato Valerio Passi, il chitarrista, che dopo aver creato un suono di chitarra molto particolare nella canzone ha detto: mi sembrano i suoni dei videogiochi un po' arcade degli anni 90, sì. No, queste cose, e questo da lì ci è venuta questa idea: ma sarebbe fighissimo per poter fare un videoclip giocabile. E infatti poi diciamo l'abbiamo elaborata bene questa faccenda ed è uscito fuori dall'incontro poi con Andrea Piccolo, che è un game designer giovanissimo, ha circa 10 anni in meno di me, e lui mi ha presentato i suoi collaboratori che abbiamo lavorato a distanza, loro sono di Milano. Uh-huh. E hanno realizzato questo videogioco che potete tutti giocare sulla piattaforma Itch gratuitamente, ed è appunto poi il gameplay del gioco a diventare il videoclip della canzone.
0: Ecco, nel gioco il protagonista corre, affronta ostacoli, sale su un treno, quindi prima ne abbiamo parlato, un treno fuori controllo, e ricostruisce tutto il suo passato. Una bellissima metafora di un percorso, no? Un percorso che porta poi all'età adulta.
1: Sì, assolutamente, secondo me è forse uno dei casi in cui siamo riusciti di più proprio a rendere anche visivamente il significato della canzone, ed è molto bello anche che arriva proprio alla fine di un percorso in cui le canzoni sono state presentate un po' una per una. Abbiamo svelato tutte le grafiche del disco con l'uscita del disco a novembre, e qui le grafiche sono state riutilizzate mostrandone ancora di più forse il significato poi allegorico che c'è sotto, perché diventano in qualche modo anche degli ostacoli o dei mostri da sconfiggere, e sono ovviamente state riadattate in pixel art le grafiche originali di Matteo Lucibello, e quindi insomma è tutto un po' un concept visivo che fa parte del disco, di tutto il progetto del disco.
0: Ecco, e adesso guardando avanti, dopo collezione di arretrati che sicuramente si trova ancora in una fase promozionale, in una fase in cui bisogna farlo conoscere, dopo questo viaggio tra sogni e memoria, Adriaco cosa sta preparando? Sta sognando altre cose o ci sono magari delle cose che vengono fuori indipendentemente dai sogni?
1: Beh, assolutamente sì, non si smette mai di sognare, e io chiaramente sono, come giustamente detto, in una fase promozionale ancora per quanto riguarda questo disco, e c'è una piccola appendice di cui già è stato pubblicato un brano che sarà un EP in inglese. Abbiamo registrato all'interno della stessa sessione dei brani in inglese che appunto saranno un po' un altro volto del mio progetto, e sono sempre collegati tematicamente a collezione di arretrati, e stiamo anche finalmente lavorando sul fare un po' di concerti live. Vedremo un po' che cosa succederà ancora, c'è una data ma non la voglio ancora comunicare, ma molto a breve insomma ci sarà una prima esibizione dal vivo.
0: E questo, siamo contenti, perché poi alla fine il live per un artista è importante, no?
1: Assolutamente.
0: Portare
1: sì.
0: Sul palco, guardare il pubblico, si ha una percezione diversa, e quindi è molto molto importante. tante e ti auguro insomma di farne tantissimi. Sogno, addio Re Roberto, questo è il nuovo singolo di Adriaco, che conferma ancora una volta una scrittura personale e immaginifica, capace di intrecciare la autobiografia, una ricerca sonora e narrazione simbolica. Un brano che dimostra come la musica possa trasformare sogni, paure e ricordi in uno spazio condiviso di consapevolezza e di racconto. Io ti ringrazio di essere stato ancora una volta con noi qui a Suoni all'Alba e ti faccio veramente tantissimi complimenti per il tuo lavoro.
1: Grazie mille, grazie come sempre.
0: Ciao Adriano, alla prossima.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, buona serata. Ciao, ciao.
1: A te.

E con Sogno, addio Re Roberto di Adriaco, si conclude anche questa puntata di Suoni all'Alba. Oggi abbiamo attraversato mondi musicali diversi, tra grandi ritorni, racconti personali, memoria, emozioni e percorsi artistici capaci di trasformare esperienze intime in musica condivisa. Grazie ai nostri ospiti per aver portato qui a Suoni all'Alba la loro voce, la loro sensibilità e le loro storie. E grazie soprattutto a voi che ci seguite ogni settimana con affetto, attenzione e curiosità. Da Giulio Berghella è tutto, io vi do appuntamento alla prossima puntata di Suoni all'Alba, sempre tra novità musicali, interviste e racconti dalla voce diretta dei protagonisti della musica contemporanea. Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi. Ciao ciao amici tutti, alla prossima!

Bene, ringraziamo Giulio Berghella dell'altoparlante per questa nuova puntata di Suoni all'Alba e andiamo adesso a scoprire quale sarà il nuovo album della settimana. Beh, non poteva che essere il nuovo EP dei Ministri, Ministri che saliranno sul palco della festa di Radio Onda d'Urto martedì 18 di agosto. Prima di loro ci saranno i BBC, Ministri che hanno fatto uscire Canzoni Ombra, un EP di 5 o 6 brani se non sbaglio, e adesso mi sono perso, eccolo qua, 5 brani, esatto, 5 brani, e noi andiamo ad ascoltare il primo oggi. Questa non è musica, Ministri.

E quindi questa non è musica, i Ministri dal loro ultimo EP Canzoni Ombra, che ci accompagnerà in questa settimana a Baraonda d'Urto. Ministri che saranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto quest'anno martedì 18 di agosto. Particolare questa canzone, c'è un riff che mi ricorda un po' Why Can't This Be Love dei Van Halen, classicone. Va bene, andiamo avanti con il bellissimo nuovo singolo di Tom Morello, che per l'occasione si è fatto accompagnare dal cantante e fondatore dei System of a Down, Seri Tankian, e si è fatto accompagnare anche da suo figlio Roman Morello. Infatti, se andate a vedere il video di questo nuovo brano che si chiama Adjourned, vedete questo ragazzino, è il figlio di Tom Morello. Davvero un bellissimo brano, un brano come sempre pieno di messaggi a livello sociale, come sempre fa Tom Morello, e infatti ha rilasciato questa dichiarazione: in questo momento storico ogni atto artistico è un atto di resistenza, e a Journit questa collaborazione con il mio amico di lunga data Seri Tankian e mio figlio 15enne Roman Morello è un richiamo alla giustizia in tempi ingiusti. Questa nuova traccia del mio prossimo album solista combina riff multigenerazionali e le potenti voci profetiche di Seri Tankian, ispirata alla persecuzione degli immigrati e alla la resistenza contro il fascismo. È arrivato il momento di suonare per libertà, giustizia ed uguaglianza. Bravissimo Tom. Bene, non è mai, in realtà non è che è arrivato il momento, è sempre stato il momento per quanto mi riguarda, però Tom Morello non si è fermato a questo brano, ma parallelamente all'uscita di questo singolo ha annunciato poi un festival, The Power to the People, che è in programma il 3 di ottobre al Meriwether Post Pavilion di Columbia nel Maryland, con una line-up di tutto rispetto, perché oltre a lui e oltre a Seri Tankian

Ce n'è veramente per tutti, Berlino, Lotto, grandissimo Tom Morello. Va bene, adesso basta parlare, in tutto questo ovviamente non passerà dall'Italia, fa tutta l'Europa, Greca, Francia, Belgio, Olanda, Danimarca, Norvegia, Spagna, l'Italia, ciao ciao. Come siamo messi male, va bene, comunque andiamo ad ascoltarla adesso questa Journey to Tom Morello con suo figlio 15enne Roman Morello e con Seri Tankian. Thank you.

Journit, quindi Tom Morello assieme a suo figlio Roman Morello e a Sarah Tankian dei System of a Down. Il mio sogno ovviamente è vederlo prima o poi anche sul palco della festa di Radio Onda d'Urto. Tom Morello, chissà che in futuro Ciano non riesca a fare questa magia, non sarebbe una sorpresa, ne ha fatte già tante di magie Ciano. Va bene, andiamo avanti e andiamo a chiudere questa puntata di Bara Onda d'Urto con un'intervista. Andiamo adesso a parlare del nuovo singolo dei Tornado Lobster Killer, si chiama Pay to Play, attenzione al titolo perché dice già tutto, è una pratica per quanto mi riguarda terrificante, svilente e qualsiasi aggettivo brutto mettetecelo, praticamente consiste nel fatto che praticamente le band underground che chiedono di poter aprire un concerto, per esempio a una band un po' più grossa che è in tour, gli dicono sì certo, vuoi suonare con loro, ci dai tot soldi e noi ti diamo lo slot per aprire questo concerto. È una pratica veramente terribile e disonesta, perché capirete bene che diciamo avvantaggia chi ha possibilità economiche.

0: e mette all'angolo chi invece non le ha, magari artisticamente sarebbe anche più valido, ed è una pratica che ormai c'è da anni. Mi premeva dire una cosa: quando venite alla festa di Radio Onda d'Urto, le band che vedete aprire ai concerti sul palco principale non hanno fatto il pay to play. Noi chiamiamo solamente band che a nostro avviso meritano, non a nostro mio, ma secondo quello che sceglie Ciano, il direttore artistico della festa. Ma basta parlare di noi, adesso parliamo dei Tornado Lobster Killer, perché abbiamo in collegamento Marco e Matteo. Ciao ragazzi, benvenuti a Bara Onda d'Urto.
1: Ciao, buongiorno a tutti, ciao!
0: Allora, io spero di aver introdotto bene la cosa, però lascio a voi la parola. Innanzitutto vi chiederei di raccontarci un po' chi sono i Tornado Lobster Killer, quando vi siete formati e come siete arrivati a questa pay to play.
1: Assolutamente. Allora, noi ci siamo incontrati a un concerto dei The Roger, io e Matteo, e nel 2018.
2: Sì, circa 2017-2018, insomma, un bel po' di anni fa.
1: Un bel po' di anni fa abbiamo subito iniziato a suonare, ci siamo incontrati perché gli ho chiesto l'accendino.
0: Un grande classico.
1: Esatto, grande classico. Gli ho chiesto l'accendino, da lì abbiamo cominciato a bere e abbiamo scoperto di avere tante passioni in comune, tra cui la musica. E da lì abbiamo appunto iniziato questo viaggio assieme. Eravamo in tre inizialmente,
2: in casa a Milano, insomma, stavamo tutti a Milano, tra l'altro ho scoperto che lui abitava di fianco a casa mia, proprio i casi della
1: realtà. Sì, assurdo.
0: Però non vi eravate mai incontrati prima.
2: No, mai. Sto nella vita, no, mi ha toccato oltre che la sigaretta un passaggio. Io ho scoperto che abitava letteralmente a 50 metri da casa mia.
1: Assurdo. E niente, da lì abbiamo poi fatto una serie di prove per parecchio tempo, e fino ad arrivare a concepire il primo disco, che era più, diciamo, una demo.
2: E dopo quello ci siamo saldati, il batterista diciamo preferito per seguire la sua carriera professionale da
1: illustratore
2: eccetera, e si è trasferito, ha avuto dei figli, quindi insomma è uscito un po' dal giro del punk, diciamo. E anche se rimane il nostro grafico di base, ecco, delle art, dei dischi, anche quello del prossimo in uscita, l'ha fatta lui. E in quel momento è subentrato Chris, che è il batterista attuale, e anche il nostro fonico. Lui registra, mixa, si occupa del mastering, e niente, da lì è partita anche l'attività live della band, che ha visto dopo 2-3 anni di concerti anche l'ingresso alla fine di un altro chitarrista, di Roberto Moro, perché appunto sentivo soprattutto io la necessità di cambiare un po' il sound della band, di passare da un punk rock più dritto, più
1: alla Ramones,
2: esatto, a un qualcosa che andasse più verso l'hardcore melodico, e complicare un pochino gli arrangiamenti, le melodie, insomma.
1: Sì, per divertirci un po' di più.
2: Esatto, questa è la storia della band. Per quanto riguarda il testo, invece, parte dall'idea del pay to play, poi magari dico, lascio parlare un attimo Marco su questo, però non parla effettivamente del pay to play, perché a me piace sempre mettere poi le cose un po' in prospettiva generale, prenderci anche un po' in giro, per cui la canzone in realtà parla del fatto che anche se non lo fai il pay to play, da piccola band lo fai lo stesso, cioè paghi letteralmente personale. Nel mondo di oggi, almeno qui in Italia, è molto difficile da piccola band trovare spazio, soprattutto in un genere di nicchia come il nostro.
1: Esatto.
2: E quindi devi spenderti un sacco per fare contatti, per autopromuoverti, pubblicizzarti, devi spendere un sacco per suonare anche, perché di base anche fare una trasferta cioè implica dei costi, e quindi niente, in un periodo di grande difficoltà economica, sia mie che Marco, perché
1: è uscito questo pezzo,
2: io ero senza lavoro, lui pure credo all'epoca,
1: sì.
2: Abbiamo fatto questo pezzo un po' come insomma reazione anche ironica alla situazione, in modo anche per riaffermare la nostra voglia di suonare, la nostra testardaggine nonostante tutto, ecco.
0: Allora, ascoltandolo, la cosa che mi ha colpito di più è stato il lavoro del basso. Veramente impressionante, e crea proprio lo scheletro del brano, ed è un bellissimo scheletro, devo dire. Non è mai scontato, tecnicamente non c'è niente da dire, cosa che diciamo non è usualissima nel punk e nell'hardcore. Qui proprio il lavoro, devo farti i complimenti, perché è veramente eccellente. Vedo che il sta dietro, ma dà la forma a tutto, ecco.
1: Esatto, il basso è importantissimo nei nostri pezzi, infatti è la cosa che ci dicono molto spesso, è proprio complimenti a Matteo per il basso.
0: E d'altronde è lì da ascoltare, e tra poco la faremo ascoltare anche a chi ci sta seguendo. Questa Pay to Play è il primo singolo che va a anticipare un album, da quanto ho capito.
1: Esatto, sì, l'album è in uscita il 19 giugno e sì, si chiamerà Lobsteria.
2: Lobsteria, il titolo l'ho scelto io, un pochino il succo, se vogliamo, di quello che siamo stati prima e di quello che siamo adesso. Riprendo un po' il nome della band, visto che il primo disco comunque era una sorta di demo senza titolo, aveva il nome della band e basta.
1: Esatto.
2: Questo è uno step in più, poi magari un giorno ci libereremo anche di questa cosa della ragosta, però devo dire che ci tenevo questa volta, perché il disco di per sé è proprio, anche se le canzoni poi sono anche slegate tematicamente, in realtà sono tutte galleggiano tutte nello stesso brodo, diciamo, per cui quello che ne esce, secondo me, è una cosa, almeno per noi come band, è molto coerente, rappresenta proprio appieno gli ultimi 2-3 anni di questa band e
1: combattimenti.
2: E in quel senso, esatto, il titolo ma un po' il succo di quello che abbiamo fatto, che siamo stati e che siamo adesso, ecco.
0: Allora, io non voglio farvi troppe domande, perché altrimenti poi quando uscirà il disco, metti che ci risentiamo e non so più cosa chiedervi. Quindi vi direi, diamo i contatti per chi volesse saperne di più sui Tornado Lobster Killer, rimanere aggiornati sulle date live, eccetera eccetera, perché immagino che poi, una volta uscito l'album il 19 di giugno, lo porterete un po' in giro, voglio dire. Quindi
1: esatto,
0: chi volesse rimanere aggiornato e sulle vostre operazioni, dove deve andare?
1: Guarda, basta seguirci su Instagram, Tornado Lobster Killer, anche su YouTube mettiamo tutti gli aggiornamenti, sempre Tornado Lobster Killer, Facebook e tutti i social.
2: La pagina primaria è quella di Instagram, che è aggiornatissima, e tra poco usciranno anche le date, stiamo aspettando per perfezionare un paio di cose, però abbiamo un mini tour estivo, insomma, che ci porterà un po' in giro a Roma, su Cesena, con un po' di posti che non abbiamo ancora visitato.
1: Esatto, partiremo più o meno verso gli inizi di luglio e poi si spera di andare avanti a oltranza.
0: Allora, mi permetto di ricordare che avete anche Bandcamp, che è la mia piattaforma preferita in assoluto, e lì si possono ascoltare tutte le vostre produzioni.
1: Esatto, li ho messi anche gratuitamente. Vorrei ricordare che noi siamo una band totalmente DIY, ci facciamo tutto da noi, e quindi tutto quello che le persone sentiranno è stato fatto dalle nostre mani.
0: Fantastico. Ragazzi, io vi ringrazio per questa bella chiacchierata. Abbiamo parlato con Marco e Matteo dei Tornado Lobster Killer. Hanno appena fatto uscire il loro nuovo singolo Pay to Play, che noi adesso andiamo ad ascoltare. Ragazzi, ci risentiamo quando uscirà l'album.
1: Grazie mille.
0: Un abbraccio, ciao.
1: Ciao e ciao.
0: Bene, ringraziamo Marco e Matteo, e con Pay to Play noi ci salutiamo, perché questa puntata finisce qui. Grazie a tutte e tutti per essere stati all'ascolto, e in chiusura permettetemi anche di ringraziare tutti tutte le artiste e tutti gli artisti che ieri si sono esibiti sul palco del Magazzino 47 per il secondo Pop Club per Jean-Luc Stott. Quindi grazie davvero a tutte le artiste e agli artisti che si sono esibiti, un grazie speciale anche a tutti i tecnici e a chi ci ha dato una mano, Blodio, Alberto Belgesto, Aldino, insomma tutti i Pizzi, tutti quanti, ma soprattutto grazie a voi che siete venute e siete venuti in tanti, avete partecipato a questa giornata speciale. Grazie davvero e adesso Tornado Lobster Killer, Pay to Play e come sempre buon divertimento se potete, se ve la sentite, ma soprattutto restiamo umani e senza pregiudizi. Ciao, un saluto a tutte e a tutti da Simone. I can't.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: 17:21 minuti, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo lunedì 1° giugno. Israele mette a ferro e fuoco il Libano dopo aver preso il castello di Beirut, minaccia ora di colpire pesantemente anche la capitale Beirut con il via libera statunitense. Sono infatti stati ordinati una serie di minacce di evacuazione che riguardano praticamente tutto il sud della capitale libanese. Su questo l'Iran ha stoppato i colloqui indiretti con gli Stati Uniti, annunciando anche la possibilità di un blocco totale al già asfittico stretto di Hormuz proprio per l'escalation in corso in Libano. Andiamo poi in Palestina, dove nel silenzio internazionale si continua a morire, 3 vittime e 14 feriti oggi solamente vicino al porto di Gaza City, dove sono anche arrivati alcuni resti di una delle navi della flottiglia, la Kasri Sabadata, affondata dagli israeliani. In Cisgiordania intanto un 26enne lavoratore manovale palestinese è stato ucciso dai soldati mentre cercava di superare il muro dell'apartheid vicino Ramallah per poter così sbarcare al lunario. Ancora lavoro ma dall'Italia, la procura di Bergamo ha chiesto la convalida del fermo il carcere per Ulas Demir, manager turco della filiale italiana della statunitense Cadel Construction, impegnata a realizzare il nuovo consolato statunitense a Milano. L'inchiesta è quella che riguarda il trattamento schiavistico e danni di centinaia di lavoratori indiani che per costruire il consolato dovevano pagare un pizzo di 5.000 euro, venendo poi retribuiti 2 euro all'ora. Andiamo nelle carceri, sono quasi 7.000 i detenuti che hanno vinto davanti al Tribunale di Sorveglianza il ricorso per trattamento inumano nelle carceri italiane. Il dato arriva da Antigone, sommando i ricorsi vinti dal 2018 ad oggi sono 37.000 le persone che hanno visto non rispettato il loro diritto ad un trattamento penitenziario dignitoso. Parliamo di migranti, 26 persone sbarcate oggi a Porto Zafferano nel sud della Sardegna, 29 a Crotone in Calabria. Qui 4 persone carbonizzate sono state ritrovate in un'auto ferma sulla statale Ionica ad Amendolara, territorio di Cosenza. Sono 4 migranti pakistani. Il gesto è doloso, sostengono sul posto polizia e magistratura. Torniamo agli esteri con l'Ucraina, una morte e 5 feriti per i droni ucraini che hanno colpito Belgorod, regione di confine della Russia, mentre sull'altro fronte 3 morti e 60 feriti per i raid di Mosca, soprattutto attorno ad Odessa e a Kherson. Andiamo nell'America, 99% di voti scrutinati in Colombia per le presidenziali, sarà necessario il ballottaggio il 21 di giugno. Avanti l'ultradestra fascista e trampiana di Abelardo dell'Espreia, arrivato al 44%. Al ballottaggio ci andrà con il progressista Ivan Cepeda del Pacto Storico, oggi al potere, al 41%. Debacle elettorale invece per la destra tradizionale, quella di Paloma Valencia, sotto il 7%. Andiamo in Asia, strage sul lavoro in Corea del Sud, 5 operai morti e 2 gravemente feriti per una esplosione avvenuta nella sede della Hanwha Aerospace ad Daejeon, mentre si stavano effettuando alcuni lavori di manutenzione per materiali esplosivi. Per i sindacati sudcoreani, quella di ieri è l'ultima esplosione mortale. Negli ultimi 3 anni, infatti, ne erano state denunciate altre 4. Da ultimo la vicenda di Ebola, è risultato negativo il test effettuato sull'uomo, un cittadino congolese che era stato a Kinshasa rientrando poi a Cagliari mostrando alcuni sintomi influenzali. A livello europeo invece Cipro, presidente di turno del Consiglio europeo, ha convocato per venerdì una videoconferenza straordinaria dei ministri della salute per fare il punto sull'epidemia. Andando poi in Africa, dove l'epidemia ha fatto già almeno 300 vittime, soprattutto fra Uganda e Congo, violente proteste di piazza in Kenya, nella cittadina Nyuki, a nord della capitale Nairobi. Qui gli Stati Uniti, d'accordo con il governo centrale kenyota, hanno deciso di istituire un centro di emergenza per il virus, dove mettere in quarantena cittadini americani e quelli del Kenya. 17:26 minuti, è tutto per il giornale Radio Flash, l'informazione torna alle 19:20 minuti. Linea ora l'agenda degli comunicati e degli appuntamenti, poi c'è lo spazio approfondimenti che apriremo andando in Libano.
2: Radio Onda d'Urto, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di lunedì 1 giugno. Anche quest'anno scegli l'informazione libera, dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni emittente autonoma. Nel 730 scrivi il codice 02084620174. Vi ricordiamo anche la prossima iniziativa della rassegna del maggio con la radio 2026, alla scoperta dell'arte urbana nella città di Brescia, a cura di Giovanni Gandolfi, docente di Urban Design all'Accademia Laba, biciclettata alla scoperta di alcuni interventi di urban art presenti nelle zone di Via Milano, Villaggio Violino, San Bartolomeo, scoprendone il significato, i processi creativi e il ruolo della comunità locale coinvolta. Domenica 7 giugno, appuntamento e ritrovo alle ore 10 a Brescia in via Milano 13. La biciclettata durerà circa 2 ore e mezza, il percorso ciclabile di circa 14 chilometri. Per prenotazioni e informazioni, Radio Onda d'Urto 030 456 70. Hai problemi con l'affitto e sei sotto sfratto? Non riesci più a pagare il mutuo e la tua casa è finita all'asta? Tutti i lunedì sera dalle 19.30 alle 20.30, sportello antisfratti, al centro sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia, organizza l'associazione Diritti per Tutti. C'è poi lo sportello sociale del laboratorio autogestito Paratodos di Verona. Sei sotto sfratto? Sai di avere diritto alla residenza? Hai problemi con AGEC o ATER? Prendi appuntamento scrivendo a sportellosocialeparatodos@gmail.com oppure su WhatsApp al 329 6975 387. La casa è un diritto di tutte e di tutti. Un altro sportello, lo sportello salute organizzato dall'associazione SOS Diritti ODV. Abbiamo ottenuto per centinaia di persone, dice l'associazione SOS Diritti ODV, il diritto ad avere cure rapide e accessibili. Il nostro supporto è completamente gratuito. A Brescia, il lunedì dalle 17.30 alle 19, lo sportello è in via Eritrea 20 presso la Casa della Sinistra. E dal lunedì al venerdì è anche a Comezzano Cizzago, provincia di Brescia, alla cascina Elisa di via Martinengo 6, dalle 13 alle 14. I contatti sono sosdiritti.sportello.brescia@gmail.com oppure la pagina Facebook Sportello Salute BS. Festival Corpo Montagna, 5 giorni per ripensare il futuro delle Alpi tra clima, comunità e nuovi turismi in Val Saviore. Dal 29 maggio al 2 giugno 2026, la seconda edizione del Festival delle Pratiche Outdoor Collettive alla Casa del Parco Adamello, tra Cevo e Saviore dell'Adamello, in provincia di Brescia. Chiudiamo con la programmazione del cinema Nuovo Eden in città a Brescia. Per quanto riguarda la giornata di oggi, lunedì 1 giugno, le proiezioni di Rental Family nelle vite degli altri, stasera alle 18.15 nella sala 2, Yellow Letters stasera alle 21 in sala 1 e I figli dopo di loro alle ore 20.30 stasera in sala 2 e per il Focus Marilyn 100 Gli spostati di John Huston alle 18.30 in sala 1 del Cinema Nuovo Eden stasera, l'audio originale con i sottotitoli in italiano. Il Cinema Nuovo Eden si trova a Brescia in via Nino Bixio 9, quartiere Carmine, in centro storico. È tutto per quanto riguarda l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di lunedì 1 giugno. Vi ricordo che se volete che i vostri appuntamenti e i vostri comunicati siano letti in questo spazio redazionale, dovete scrivere a redazione@radioondadurto.org.

0: La striscia giusta, ve lo giuro.
1: Give me five!
2: Give me five! All right!
3: Dacci il 5. Scrivi 0208 46 20 174 nella tua dichiarazione dei redditi.
2: Give me five! All right!
4: Sabato 6 e domenica 7 giugno 2026, CSA Magazzino 47, collettivo Onda Studentesca, vi invitano a Jamming Around volume 3. And you thought the beat slowed down, come on! Entrambi i giorni, apertura ore 16, con ingresso offerta libera. Troverete live painting del muro esterno del centro sociale con i Volkswriters, banchetti di autoproduzioni, mostra fotografica sul movimento Blocchiamo Tutto, DJ set, musica live, bar, enoteca, libreria 47 in funzione.
5: Sabato 6 giugno, dalle 19, pizza a cura della panizzeria di festa Radio Onda d'Urto. Dalle 20:30, ingresso sotto iscrizione 5 euro. A seguire live con Tango, Andromeda, Tide, Signor K, Liff e Barra 1, che presentano il nuovo album Area Cani.
6: Domenica 7 giugno, ore 16:30, laboratorio di lettering con Elia Jungle, di scarti d'autore. Alle 18:30, talk, 25 anni di writing e di lotte con la crew Volkswriter. A seguire una pericena conviviale.
4: Sabato 6 e domenica 7 giugno ci vediamo al centro sociale Magazzino 47, via Industriale 10, Brescia.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: la cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi.
1: Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
2: La cassetta degli attrezzi, alle ore 18:45 e alle ore 6:30 su Radio Onda d'Urto.
3: Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
4: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
5: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu 7 te. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo

0: Sportello casa dell'associazione Diritti per Tutti contro sfratti e sgomberi ogni lunedì dalle 20 al centro sociale Magazzino 47, via Industriale 10 a Brescia.
1: Desert Caravan, altri suoni, elettronica, trip hop, nuovo jazz e contaminazioni varie, tante nuove uscite e ampie digressioni temporali. Tutti i lunedì sera dalle 22 alle 23 su Radio Onda d'Urto e sul podcast. Buon viaggio.

Punk Rock City, il punk di ieri, oggi e domani. Il punk di ieri, oggi e domani, dai microfoni di Radio Onda d'Urto, ogni lunedì dalle 21 alle 22.

sono le 17:37 minuti in questo lunedì 1° di giugno. Inizia ora lo spazio approfondimenti del pomeriggio. Vediamo i titoli. Proseguono sempre più in profondità gli attacchi israeliani nel territorio libanese, incontrando la resistenza di Hezbollah. Vi proporremo gli ultimissimi aggiornamenti, nonché le valutazioni del giornalista basato a Beirut, Pasquale Porcello. Sabato era a Firenze Arab Barghouti, il figlio del leader palestinese Marwan, rinchiuso nelle carceri israeliane da 24 anni. Ascolteremo l'audio che ci ha inviato in redazione una compagna del Comitato Nazionale per la Liberazione di Marwan Barghouti. In tema di solidarietà internazionale verso la Palestina, al via una serie di webinar organizzati dal BDS e dedicati al tema del boicottaggio etico dell'industria farmaceutica Teva. I webinar sono indirizzati al personale sanitario. Abbiamo approfondito i contorni dell'iniziativa con Mario del BDS. Diritto all'abitare, Brescia, bando per le case popolari 2026, peggio del previsto. Solo il 4,6% delle famiglie della nuova graduatoria avrà le chiavi dell'alloggio. Lo denuncia l'associazione Diritti per Tutti. Noi faremo il punto in diretta con Umberto della nostra redazione e di Diritti per Tutti. Poi intorno alle 18:45 la cassetta degli attrezzi, oggi tocca a Latino America, si parlerà delle elezioni presidenziali in Colombia che si sono svolte ieri 31 di maggio. Poi torna come sempre il giornale radio con i servizi alle 19:20. Questo è il programma per il pomeriggio su Radio Onda d'Urto. Come annunciato, iniziamo dal Medio Oriente andando in Libano.

0: Siamo con Pasquale Porcello, giornalista, collaboratore del Manifesto e di altre testate da Beirut. Un saluto innanzitutto, Pasquale.
1: Un saluto a voi, grazie per l'invito.
0: Cominciamo con gli aggiornamenti su questi attacchi israeliani che continuano e sembrano anche intensificarsi.
1: Non sembrano intensificarsi, ma si sono intensificati in questi ultimi giorni, soprattutto in quest'ultima settimana, in particolar modo sulla città di Tiro e a Nabatija, entrambe sotto evacuazione forzata, ma non solo. Parliamo di tutto il sud dichiarato zona di combattimento da Netanyahu all'inizio della settimana scorsa. E si sono intensificati i raid aerei sia sul sud del Libano che sulla valle della Bekaa, che è la zona ad est del Libano, tra il Libano appunto e la Siria. E in questo momento ci sono scontri anche sul terreno, in realtà che si concentrano nella zona di Nabatije. Credo che siano passate le immagini della presa del castello di Bofor da parte di Israele, anche se questa mattina Hezbollah dice di star combattendo proprio nei pressi di Bofor. E ci troviamo in quest'area a sud-sud-est del Libano, appunto, dicevo, nell'area di Nabatije. Ci sono scontri sul terreno a Zawtar, al-Sharqiyya, a Kandurie, a Debin, appunto, a Chateaubofort, al castello di Beaufort, e bombardamenti su tutto il Libano che stanno in pratica distruggendo molti quartieri, soprattutto, come dicevo, a Tiro, che subisce il primo vero assalto. C'erano stati altri bombardamenti in passato, ma questo qui è un vero e proprio assalto alla città, che è uno dei simboli di Hezbollah. E ricordo che è città patrimonio dell'UNESCO, ha delle rovine che sono state, siti archeologici che sono stati bombardati. Insomma, c'è, oltre il dramma umanitario, c'è anche quello culturale, diciamo. Quindi una situazione veramente molto tragica. E questa mattina il ministro della difesa Katz israeliano e il governo israeliano hanno minacciato Beirut Sud di bombardamenti, e c'è stato il caos, anche perché la città e il paese viene da una settimana in pratica di ferie con l'Eid al-Tahrir e l'Eid al-Adha, che sarebbero rispettivamente la festa della liberazione appunto nel 2000 nel sud dell'occupazione israeliana, e poi quell'Eid al-Adha, che sarebbe la festa del sacrificio di Isacco da parte di Abramo. Insomma, questa settimana comincia con quest'ordine, questa minaccia di bombardamento sulla Dahiyeh, la periferia su Beirut, che ha messo in pratica, che ha portato il panico sulla città. Infatti le autostrade sono bloccate, ci sono code chilometriche, gente, insomma, che scappa, non si sa nemmeno bene dove, anche perché tutti i centri di accoglienza adesso sono non solo pieni, sono 2 o 3 volte oltre la capacità di accoglienza. Perché questa settimana, come dicevo, c'è stata appunto una nuova ondata di sfollati che sono venuti dal sud. Quindi la situazione, riassumendo, è veramente molto, molto difficile in queste ore.
0: Gli obiettivi israeliani sono chiari, cioè si intende allargare quella zona di cosiddetto cuscinetto di sicurezza. Ovviamente si tratta di territorio libanese occupato da parte israeliana che si tenderebbe ad allargare ulteriormente.
1: Questi obiettivi non sono stati dichiarati in questo momento e quindi bisogna stare alle dichiarazioni ufficiali e anche ai fatti, però. Diciamo che la linea gialla, così è stata denominata questa area cuscinetto a cui facevi riferimento, è in questo momento appunto un'area occupata da Israele. Ora, all'interno del governo israeliano, parlo di ministri come Smotrich,
0: Ben-Gvir.
1: Ben-Gvir, grazie, Ben-Gvir ed altri, hanno già parlato in altre occasioni di annessione vera e propria di tutta questa zona che è una fascia di 10 km dal confine sud e sud-est. Bisogna anche dire che in questo momento ci sono in atto dei negoziati che dovrebbero, c'è il quarto giro di negoziati nella Casa Bianca domani e dopodomani, però diciamo che la distruzione sistematica dei villaggi in quest'area e l'intensità della guerra, ma soprattutto la distruzione sistematica, che ricordo che per distruggere, bombardare, sono milioni e milioni di dollari spesi, fa pensare che questa non sia una visita breve, ecco, da parte di Israele in Libano, e che quindi ci sia tutta l'intenzione di rimanere nelle modalità, in quale modalità lo vedremo presto, però sì, c'è anche il rischio che questa parte di Libano sia annessa, perché c'è un'occupazione in corso in questo momento, annessa a Israele, ovviamente.
0: Ecco, ricordavo il ministro Ben-Gvir perché, tra l'altro, ha chiesto di bombardare e di distruggere i quartieri sciiti di Beirut. Ecco, ti sembra possibile che riprendano attacchi anche sulla capitale?
1: Assolutamente sì, è tutto molto possibile in questo momento. Non c'è in pratica nessuno che potrebbe impedire, come non è successo dal 2 marzo in poi, ma anche durante la tregua, il cessate il fuoco. Io ricordo che Israele ha violato dal novembre 2024 al marzo 2026, questo periodo di cessate il fuoco, oltre 15.000 volte il cessate il fuoco, e ricordo che anche in questo momento siamo tecnicamente in un cessate il fuoco cominciato il 17 aprile scorso, per cui in molti non si chiedono se, si chiedono quando, e in questo momento a Beirut la gente sta scappando da Dahi, e quindi la percezione è che Israele può colpire da un momento all'altro, e non, cioè questa è una percezione comune, fuori dubbio che Israele possa colpire quando e come vuole Beirut, i quartieri sciiti, ma non solo, ha dimostrato di non l'8 aprile di non colpire soltanto i quartieri sciiti, sono stati fatti sette bombardamenti sulla città, sul centro della città, ma sono stati colpiti quartieri come, ricordo, Martekla, Ahasmiye. Martekla vuol dire Santa Tecla, quindi è un quartiere cristianissimo, non cristiano. Sono stati colpiti appartamenti in questi quartieri, sono stati colpiti hotel, ricordo il Concord a Baabda, altra zona cristiana. Quindi, insomma, questa idea di colpire soltanto i quartieri sciiti, questa qua non è una guerra soltanto contro gli sciiti. C'è ovviamente una componente molto importante che è quella della comunità che, insomma, è intorno a Hezbollah, che è ovviamente necessariamente quella sciita, ma Israele ha dato già dimostrazione di poter colpire ovunque, Ain Saadeh, adesso mi vengono in mente tanti, tanti, tanti altri posti. Per cui, per tornare alla domanda di prima, sì, è molto possibile, è molto probabile ed è possibile che Israele colpisca ancora Beirut, certo.
0: Hai fatto prima un riferimento ai negoziati Iran-Stati Uniti. L'Iran ha annunciato proprio ultima ora, di poco fa, l'intenzione di sospendere i negoziati con gli USA se continuano gli attacchi di Israele in Libano. Ci potrebbero essere quindi anche ripercussioni sul piano proprio dei negoziati, quindi con il rischio anche di una ripresa della guerra in senso proprio più dispiegato, non che non ci siano state, chiamiamole, scaramucce, per modo di dire, anche in questi ultimi giorni, in queste ultime ore.
1: Sì, facevo riferimento ai negoziati a Islamabad e facevo anche riferimento ai negoziati alla Casa Bianca, tra i negoziati diretti fra Libano e Israele, che si tengono per la prima volta nel 1983. Per quanto l'amministrazione americana voglia separare questi due processi, in realtà sono interconnessi, anche perché la posizione del governo iraniano, come ricordavi giustamente, è una posizione che tiene il Libano molto in conto, e l'Iran ha dimostrato, ha dichiarato il supporto a Hezbollah in più occasioni, ha detto che un cessate il fuoco è ovviamente legato ad un cessate il fuoco vero, perché come ricordavo prima il cessate il fuoco esiste, ma una tregua vera e propria in Libano, cosa che non sta accadendo, non solo non sta accadendo, si sta intensificando anche a inizio aprile, nel momento in cui sembrava possibile un accordo fra Stati Uniti ed Iran. Israele ha intensificato i bombardamenti in Libano. Ricordavo appunto l'8 di aprile, mercoledì nero, e qui sono state uccise, l'esercito israeliano ha ucciso circa 400 persone in 10 minuti, oltre 100 attacchi in 10 minuti in tutto il Libano e su Beirut. Per cui questa volta, all'inizio della settimana scorsa, sembrava fatta fra Iran e Stati Uniti, ed ancora una volta Israele ha intensificato gli attacchi. Ora è difficile dire se lo faccia per sabotare gli attacchi tra Iran e Stati Uniti, però
0: sì.
1: In ogni caso quello che possiamo sicuramente dire è che quello che la volontà di Israele è di separare sicuramente questi due negoziati. Per quanto riguarda invece i negoziati diretti fra Israele e Libano, allora domani e dopodomani ci sarà il quarto giro di negoziati. Ora, il governo libanese, parlo di Joseph Aoun, Presidente della Repubblica, e di Nawaf Salam, Premier, sono entrambi molto allineati con Israele sull'idea del disarmo di Hezbollah e diciamo sicuramente non sono vicini al partito armato sciita. E detto questo, però, non sono trapelate al momento notizie su cosa succederà, se ci sarà un vero e proprio cessate il fuoco, su che cosa succederà al sud, se e quando eventualmente le truppe israeliane si ritireranno. Di questi argomenti, anche in maniera così vaga, non è stato, non se ne è parlato. Certamente il governo libanese spinge per un cessate il fuoco effettivo, però è anche abbastanza ovvio, è una richiesta anche abbastanza scontata ed ovvia.
0: Ecco, ti volevo proprio domandare sulla posizione del presidente del governo libanese. A questo punto ti chiedo che fine ha fatto l'esercito libanese e se la resistenza all'invasione la sta attuando solo Hezbollah.
1: Allora, dobbiamo dire che l'esercito libanese è un esercito, ahimè, che ha una capacità bellica pari a quella di una forza di polizia interna. Non esiste un'aviazione, non esiste una flotta navale, per cui parlare di esercito libanese in grado di combattere contro Israele è veramente fuori dalla realtà. Ricordo che l'esercito libanese è finanziato in massima parte dagli Stati Uniti d'America, per cui c'è anche un po' questo conflitto di interessi tra un'America che sostiene da un lato formalmente il Libano e dall'altro Israele. Ora la narrazione è che c'è Hezbollah di mezzo, però certamente noi parliamo del territorio libanese, dove di un territorio libanese massacrato, certamente dove c'è una egemonia sicuramente di Hezbollah, però comunque ancora territorio libanese formalmente, come posso dire, formalmente parte della Repubblica Libanese. Quindi l'esercito libanese in questo momento non solo non sta facendo niente, ma non potrebbe in ogni caso fare niente, per cui è una situazione veramente molto molto al limite.
0: Un'ultima domanda, Pasquale. Nei giorni scorsi sembrava che Hezbollah, con anche questi droni particolarmente sofisticati in grado di sfuggire alle intercettazioni, stesse creando del filo da torcere alle truppe israeliane. È così? Ti sembra che insomma stiano riuscendo un po' a contrastare l'avanzata di Israele, che dal punto di vista militare stia incontrando delle difficoltà l'IDF, oppure si era sopravvalutato questa capacità di Hezbollah?
1: Allora, bisogna intendere bene, capire bene quali sono le tecniche di combattimento di Hezbollah. Allora, Hezbollah ha sostanzialmente due tecniche di combattimento. Una è il lancio di missili, di razzi, di missili terra-aria, e che vengono per la maggior parte dei casi intercettati da Iron Dome, qualche volta bucano e arrivano sul nord di Israele, sono dei missili a media gittata. E poi c'è questa storia che ricordavi dei droni, che sono dei droni alla fibra ottica, in realtà sono dei droni anche abbastanza economici, che Hezbollah in pratica telecomanda, e riescono a bucare i sistemi di difesa israeliana, riescono a bucare Iron Dome, e quindi hanno causato e stanno causando in realtà molti problemi alle truppe di terra, all'avanzata di terra. Il punto però è che Israele sta, come a Gaza, ma questo non lo dico io, l'ha detto lo stesso ministro della difesa appunto, e lo stesso Netanyahu, come a Gaza, ministro della difesa israeliano Katz, come a Gaza appunto sta prima di ogni altra cosa bombardando dall'alto. Quindi bombarda, distrugge, radia al suolo e avanza. Questa è la vera e propria tecnica israeliana, questa è la grande novità di questa guerra. E quindi questo modello Gaza è stato portato anche in Libano. E infatti si possono vedere anche ovunque, si possono vedere ovunque, anche sui social, immagini di interi villaggi rasi al suolo, sia dall'aviazione e poi dopo in seguito anche dalle truppe israeliane, da alcuni contractors che vengono chiamati insomma all'interno da Israele. Ora, senza entrare nei tecnicismi, insomma interi villaggi vengono completamente rasi al suolo, quindi una tecnica diversa. Sì, Hezbollah riesce ancora in questo momento a combattere e a stare sul terreno e a contrastare l'avanzata, però è la forza e la violenza con cui Israele sta bombardando il Libano è qualcosa che Hezbollah non può contrastare, almeno non nel lungo periodo. C'è anche da dire un'altra cosa, che per Hezbollah la vittoria è non scomparire, la vittoria è non perdere, per cui non essere sradicati, per cui in ogni caso combattere per Hezbollah è già una vittoria in sé.
0: Grazie da Beirut, Pasquale Porciello. giornalista, collaboratore del Manifesto e di altre testate. Grazie per essere stato sulle nostre frequenze e a risentirci.
1: Grazie a voi.

0: un minuto dopo le 18 su Radio Onda d'Urto. Una buona serata, ascoltatrici, ascoltatori. Continua lo spazio approfondimenti. Andiamo ora a proporvi un audio con la voce di Arab Barghouti, audio che abbiamo tradotto qui in redazione. Arab Barghouti, figlio del leader palestinese Marwan Barghouti, che sabato era a Firenze per partecipare a una grande giornata di mobilitazione e raccolta fondi per chiedere la liberazione del padre e di tutti i prigionieri palestinesi. L'evento si è tenuto al Nelson Mandela Forum, ha visto tutta una serie di momenti chiavi, naturalmente l'incontro pubblico con Arab Barghouti, che ha tenuto una conferenza per raccontare la condizione dei prigionieri e la situazione in Palestina. Durante l'iniziativa poi sei comuni della rete locale hanno consegnato ufficialmente la cittadinanza onoraria a Marwan Barghouti. E poi la giornata si è conclusa con un pranzo popolare di autofinanziamento che ha richiamato centinaia di partecipanti per sostenere la causa internazionale. L'evento era stato promosso dalla rete degli enti locali per i diritti del popolo palestinese e ad altre realtà sindacali e associative. Una compagna ci ha inviato in redazione quest'audio che andiamo a proporvi, una compagna del Comitato Nazionale per la Liberazione di Marwan Barghouti. Andiamo quindi ad ascoltare l'audio con la voce doppiata di Arab Barghouti.
1: My name is Arab Barghouti and I'm the youngest son of the Palestinian political prisoner and political leader Marwan Barghouti. My father has been in prison for 24 years.
0: Mi chiamo Arab Barghouti e sono il figlio minore del prigioniero politico e leader politico palestinese Marwan Barghouti. Mio padre è in prigione da 24 anni. Negli ultimi 2 anni e mezzo, dall'inizio del genocidio contro il popolo palestinese, mio padre è stato preso di mira poiché rappresenta tutti i prigionieri politici palestinesi che stanno vivendo un inferno nelle carceri israeliane. Abbiamo perso più di 100 prigionieri politici palestinesi detenuti nelle carceri israeliane. E mio padre è stato preso di mira, aggredito, messo in isolamento. Ed è molto chiaro il motivo per cui il governo israeliano lo prende di mira, perché lui rappresenta una figura di

0: fatto che sia stato ingiustamente incarcerato in quanto politico. È stato incarcerato a causa della sua popolarità e della sua capacità di unire il popolo palestinese, cosa che l'attuale governo israeliano non vuole. E se vogliamo un futuro migliore per i palestinesi, ma anche per l'intera regione, abbiamo bisogno di una leadership palestinese rispettata. Ed è esattamente ciò che lui rappresenta. Ed è per questo che abbiamo visto il sostegno, un sostegno travolgente di molti comuni in Italia, ma anche del popolo italiano, alla nostra campagna per la sua liberazione. Credo che la cosa più importante degli scioperi, delle manifestazioni e di tutte le azioni che le persone stanno intraprendendo sia mandare un messaggio al popolo palestinese. Non siamo soli in questa lotta. Vedere il mondo intero capire cosa stiamo passando ci dà speranza. E penso che sia molto importante ricordare sempre che essere a favore della Palestina significa essere a favore della giustizia, significa essere a favore del Sudan, significa essere a favore del Congo e di tutti i popoli oppressi nel mondo. E quando manifestate, scioperate e fate tutto il possibile, ci mandate un messaggio. Non siamo soli in questa lotta. E vi chiedo caldamente di portare sempre con voi i manifesti, le bandiere e la storia di mio padre in tutte le vostre manifestazioni, al fine di assicurarvi di non sostenere solo il popolo palestinese, ma anche il diritto del popolo palestinese ad avere una leadership che lo rappresenti veramente.
1: Flags and story in all your demonstrations to also make sure that you're not only supporting the Palestinian people but also supporting the
0: Avete ascoltato la voce di Arab Barghouti in un audio che ci ha inviato in redazione una compagna del Comitato Nazionale per la Liberazione di Marwan Barghouti. Arab Barghouti, lo dicevamo, il figlio, era a Firenze lo scorso sabato. Ha ritirato anche 6 cittadinanze onorarie per il padre Marwan, che è ingiustamente imprigionato da Israele da oltre 2 decenni, esattamente da 24 anni, 1 mese e 16 giorni. Nonostante la sua detenzione, sondaggio dopo sondaggio dimostra di essere il leader più popolare della Palestina. Potete visitare sul sito freemarwan.org tutta la storia di Marwan Barghouti e tutti i dettagli della campagna internazionale che chiede la sua liberazione. Noi tra poco continuiamo a parlare di solidarietà internazionale verso la Palestina con una serie di webinar che ci presenterà Mario di BDS, una serie di webinar che organizza sempre BDS che sono dedicati al tema del boicottaggio dell'industria farmaceutica Teva.

0: novembre di una nuova serie di webinar dedicati al tema del boicottaggio etico dell'industria farmaceutica Teva, una serie di webinar specifici per il personale sanitario che nel mese di maggio hanno già fatto registrare risultati positivi. Buongiorno Mario, ben ritrovato.
1: Buongiorno, grazie di questo tempo che mettete a disposizione per il BDS.
0: Allora Mario, entriamo proprio subito nel vivo di questi webinar. Qual è il loro obiettivo innanzitutto e poi in come verranno strutturati quelli delle nuove sessioni di giugno?
1: Certo. Allora, l'idea di questi webinar, che sono, diciamo, rivolti veramente a personale sanitario, nello specifico medici e farmacisti, ci è venuta perché sentivamo queste domande che ci veniva chiesto: ma possiamo boicottare Teva farmaceutici? In quale modo possiamo farlo? È lecito? È etico? Rischiamo di danneggiare i pazienti? Tutte domande molto lecite, ovviamente, e però abbiamo pensato che il medico e il farmacista fossero al tempo stesso figure chiave per bloccare una delle aziende che, ricordiamolo, è complice del governo israeliano, complice direttamente dell'IDF, dell'esercito israeliano, e posso spiegarvi in poche parole in cosa consiste la complicità. Teva Farmaceutici, che è un'azienda, appunto la più grossa azienda farmaceutica israeliana, è complice perché gode di una posizione di mercato dominante in Palestina, nel senso che le piccole aziende farmaceutiche palestinesi nel tempo sono state fatte fallire dal governo israeliano, impedendo import ed export, mettendo tasse e vincoli di ogni genere. In una situazione di questo genere, ovviamente Teva ha avuto una posizione dominante senza concorrenza, e cosa ancora più grave, negli ultimi anni ha mostrato tutta la sua complicità con l'esercito israeliano, quello che viene chiamato solitamente IDF, nel senso che hanno proprio iniziato delle attività sotto varie forme. Una si chiama Support the Soul, e forniscono supporto psicologico ai soldati che ritornano da Gaza e che, poveretti, dopo aver ucciso 20.000 bambini e 77.000 persone, sono un po' turbati e hanno segni di post-traumatic stress disorder. Ovviamente Teva offre supporto psicologico solo ai soldati e non ha mai fatto altrettanto per la popolazione palestinese, mostrando quindi un chiarissimo apartheid. E poi hanno altre iniziative, tra cui Thanks Israeli Soldiers, in cui danno proprio aiuti materiali, aiutano i soldati che ritornano dai 3 anni di leva nell'esercito a reinserirsi nel mondo lavorativo, e un'altra iniziativa, Adopt a Battalion, in cui nel passato hanno proprio dato finanziamenti all'esercito israeliano. Tutto questo ci sembra assolutamente inconcepibile e non etico per un'azienda farmaceutica. Da qui questa idea di fare il webinar in cui spiegheremo, per chi vorrà partecipare, come si può fare boicottaggio per medici e farmacisti, dal medico che deve fare una prescrizione e può farla con certe modalità, nel senso che dove ci sono farmaci equivalenti o generici, che dir si voglia, è facile trovare alternative terapeutiche di altre aziende, fino al farmacista, che ovviamente ha un ruolo molto importante, essendo di fronte ai pazienti e potendosi anche rifiutare completamente di vendere Teva per motivi di obiezione di coscienza, come ha fatto ad esempio un farmacista sardo, di Bari Sardo. E questi webinar, cosa importante da dire, verranno tenuti proprio da medici e farmacisti, perché vogliamo che il dialogo sia alla pari tra professionisti che hanno scelto appunto l'obiezione di coscienza e il boicottaggio di Teva, e i loro colleghi che ne vogliono sapere di più.
0: Chiarissimo, e in questo quadro ci parlavi, insomma, leggendo anche i vostri comunicati, si parlava di riscontri positivi di queste prime edizioni che avete fatto di questi webinar. Raccontaci un po' qual è la sensibilità che percepite, come arrivano da voi i professionisti, diciamo, della salute a parlare di questo boicottaggio?
1: Allora, arrivano persone, devo dire, molto ben disposte, che dà un briciolo di speranza. Cioè, in giro in Italia ovviamente c'è molta gente che ha voglia di fare qualcosa, motivo per cui tutti noi, cioè noi che facciamo parte del BDS, facciamo parte di questo movimento che è rivolto a persone comuni, e con BDS, ricordiamo, vuol dire boicottaggio, disinvestimento e sanzioni. Almeno le prime due, boicottaggio e disinvestimento, possono essere fatte da chiunque. Ecco, quelli che si presentano in questi webinar sono molto ben disposti e interessati a capire cosa si può fare per fermare queste atrocità che l'esercito israeliano sta continuando a commettere ormai quasi 3 anni in Palestina, e le stesse cose le stiamo vedendo in Libano. Ecco, diciamo anche che molte persone sono consapevoli, forse molto di più di quanto non vorrebbero farci sapere i media mainstream, sono consapevoli che c'è un sanitaricidio, è stata coniata addirittura una nuova parola, fatto scientificamente dall'IDF, nel senso che vengono distrutti gli ospedali, sparano sulla Croce Rossa, uccidono personale sanitario. Forse anche per questo che i medici, i farmacisti, gli infermieri italiani si identificano anche più di altri nelle vittime di questo sanitaricidio, e quindi c'è un forte interesse. Abbiamo avuto, credo, quasi 300 partecipanti nelle prime 3 sessioni, e per questo ne offriremo altre 3, che saranno il 3, il 10 e il 17 di giugno. Poi magari vi ringrazio se potrete mettere le date e gli orari anche sul sito di Radio Onda d'Urto.
0: Assolutamente Mario, inseriremo ovviamente gli orari e i link per accedere a questi webinar. L'ultima domanda che ti faccio è: come siete arrivati come BDS a questa operazione di boicottaggio, e diciamo in quale modo è stata accolta? Parlo ovviamente in questo caso della prima edizione di questo webinar, che diciamo esce un po' dalle forme di boicottaggio che portate avanti di solito.
1: Sì, è vero, hai ragione, esce dalle forme solite. Ovviamente non smetteremo di fare volantinaggi davanti alle farmacie, davanti agli ospedali. Voglio anche ricordare che questo webinar, tra l'altro, è fatto da BDS insieme a Sanitari per Gaza e insieme a Digiuno Gaza, che sono due grandissime organizzazioni, stanno crescendo sempre di più tra il personale sanitario, e l'idea era proprio quella di poter raggiungere con una formula, possiamo dire relativamente nuova come quella del webinar, raggiungere molte persone che solitamente non riusciamo a raggiungere magari nelle piazze, appunto i professionisti sanitari. E nel questo webinar, che dura un'ora, tra l'altro, diamo alcune informazioni sul come e perché boicottare Teva, e poi c'è una possibilità anche di ricevere domande attraverso la chat, e domande a cui cerchiamo di rispondere o in diretta oppure con delle FAQ, una sezione di domande e risposte che metteremo a breve sul sito di BDS. Questo è inserito tra l'altro anche in un'iniziativa globale, non è soltanto BDS Italia che lo sta facendo. Noi come BDS e come movimento BNC, che è ancora il movimento palestinese che guida sin dall'inizio, dal 2005, operiamo in molte nazioni. Posso dirvi anche come aneddoto che in Sudafrica forse sono addirittura più attivi di noi sul boicottaggio delle farmacie e su un'adesione attiva dei farmacisti e dei medici, probabilmente perché l'apartheid in Sudafrica l'hanno vissuto sulla loro pelle.
0: Assolutamente. Intanto Mario, io ti ringrazio, ringraziamo Mario del BDS. Vi ricordo le date dei prossimi webinar dedicati al boicottaggio di Tevar e destinati a medici e farmacisti: 3 giugno, 10 giugno e 17 giugno. Intanto, grazie mille Mario.
1: Grazie a voi, buona giornata.

18-19 minuti, abbiamo parlato dei webinar organizzati da BDS, i seminari online dedicati al tema del boicottaggio dell'industria farmaceutica Teva. Tra pochissimo torniamo a Brescia, andiamo a parlare di diritto all'abitazione.

0: Ti ritrovo a abitare, dicevamo, a Brescia. Il bando per le case popolari del 2026 è andato peggio del previsto. Solo il 4,6% delle famiglie della nuova graduatoria avrà le chiavi dell'alloggio. Lo ha denunciato l'associazione Diritti per Tutti, di cui fa parte anche Umberto della nostra redazione, che è in studio con noi. Eccoci qua, Umberto, a te la parola.
1: Ciao, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Sì, è peggio del previsto, perché era prevedibile il flop di questo bando che avevamo definito il bando della vergogna. L'avevamo definito così perché erano stati messi a disposizione solamente 60 alloggi. Quindi, per essere precisi, 40 di proprietà del Comune di Brescia e solo 20 dell'ALER. L'ALER, ricordiamo, ha nella città circa 2.900 alloggi di proprietà dell'ALER. E quindi, insomma, averne messi a disposizione 40 era veramente una miseria. In quell'occasione, quando abbiamo definito appunto il bando della vergogna, il bando si è chiuso il 22 maggio, è stato aperto poco più di un mese, quindi eravamo a inizio di aprile, avevamo fatto alcuni calcoli sulla base di uno storico degli ultimi anni, dove praticamente si erano viste le graduatorie con oltre 1.000 famiglie o singoli aventi diritto, perché ovviamente nella graduatoria arrivano solamente le famiglie o i singoli che hanno i requisiti per partecipare al bando, quindi requisiti di residenza, requisiti o di lavoro, requisiti soprattutto di reddito, e poi a seconda delle diverse situazioni specifiche della famiglia o delle persone componenti la famiglia, si ha un punteggio, un tot di punteggio, soprattutto da quando c'è stata la nuova legge regionale, e soprattutto una buona parte del punteggio, insomma, un criterio di assegnazione di un punteggio piuttosto importante è quello legato agli anni di residenza. Poi ci sono ovviamente l'invalidità, l'età, altre condizioni di disagio economico particolare o familiare, insomma ci sono tutta una serie di criteri, viene stabilito alla fine il posizionamento nella graduatoria. Però chi finisce in graduatoria significa che è un avente diritto, no? Quindi che avrebbe il diritto ad una casa popolare. Bene, per non farla lunga, normalmente gli ultimi anni erano stati circa 1.000 rotte le famiglie o i singoli entrati in graduatorio. Quest'anno, per quello che abbiamo scritto peggio del previsto, quest'anno si sono posizionati in graduatoria ben 1.292 famiglie o persone. Dico persone perché ovviamente ci sono anche nuclei monofamiliari, insomma, i singoli. Questo significa che, essendoci 60 case assegnabili, solo il 4,6%, ovvero meno di una famiglia su 20, potrà ricevere le chiavi dell'agognato alloggio. Ora, noi sappiamo che la possibilità di avere un alloggio pubblico, quindi una casa popolare a canone sociale proporzionato al reddito, che sono appunto le case cosiddette SAP, quelle che noi definiamo case popolari tout court, bene, è un unico ormai sbocco possibile per chi si trova in crisi abitativa. Perché? Sia chi ha uno sfratto per finita locazione e magari ha anche sempre pagato regolarmente e magari ha anche una capacità reddituale che permetterebbe appunto alla famiglia di sostenere un affitto moderato, sia le persone, giovani coppie che vogliono andare a convivere, piuttosto che anche un singolo che vuole uscire di famiglia e ha magari anche un lavoro, ebbene, non ha possibilità oggi nella città di Brescia, come anche in buona parte, diciamo, della provincia, soprattutto nelle zone più turistificate come il lago di Garda, e su questo abbiamo spesso sentito appunto il collettivo, i nostri compagni e le nostre compagne del collettivo Gardena Autonomo, non hanno possibilità di trovare sul mercato qualcosa di abbordabile, un canone sostenibile. Quindi si attende l'emissione del bando SAP veramente con una grande speranza. Ecco, purtroppo queste speranze sono destinate per 1200 e passa famiglie sulle 1292 destinate a essere vanificate, speranze che non si tradurranno, che non si concretizzeranno con un'assegnazione. E questo è molto grave. È molto grave appunto perché noi avevamo fatto una richiesta che non era massimalistica, era una richiesta che sarebbe stata sicuramente possibile anche soddisfare già con il patrimonio di case sfitte ma assegnabili, cioè non quelle che hanno anche bisogno di una manutenzione o di essere riattate, quelle che ci sono sfitte e che secondo appunto le categorie di definizione dell'ALER e del Comune sono sfitte in attesa di assegnazione, quindi che non hanno bisogno di essere sistemate. Ebbene, noi avevamo chiesto che almeno fossero messe in assegnazione 200 case. Sarebbe stato anche quello insufficiente, però considerando che ci aspettavamo circa 1000 domande, sarebbe stata una famiglia su 5 che poteva ottenere. Adesso siamo una famiglia, meno di una famiglia su 20. Quindi non è stato accettato quella, non è stata accettata quella nostra richiesta. Non si procede con la dovuta celerità alla sistemazione delle case bisognose di manutenzione. Si continuano a fare delle politiche di annunci e di promesse, tipo 200 assegnazioni saranno possibili entro la fine dell'anno solo del comune, e poi invece vediamo che il comune mette in assegnazione 60 case, quindi è presumibile che queste possano essere effettivamente assegnate prima della fine dell'anno, ma ne restano 140 per anche solo colmare quella insufficiente promessa. Noi abbiamo preso una posizione dura definendo il bando della vergogna, prendiamo oggi una posizione altrettanto dura dicendo che la crisi abitativa deve finalmente essere affrontata con provvedimenti efficaci, concreti e ovviamente immediati.
0: Ecco, infatti volevo chiederti quali sono date le risposte insufficienti del Comune di Brescia e di ALER alla crisi abitativa che anche a Brescia si fa sempre più grave, quali sono le proposte di diritti per tutti?
1: Allora, è evidente che ci sono diversi piani e diversi livelli. C'è un livello locale che riguarda il Comune di Brescia, c'è il livello regionale che ha la competenza sulle politiche della casa della Regione Lombardia e che è quindi di competenza della giunta di destra che governa Lombardia, e c'è poi un livello nazionale che riguarda il cosiddetto piano casa, che è stato anche quello più volte promesso, più volte annunciato. Adesso purtroppo sembrerebbe arrivare in direzione, però, e andare in direzione decisamente contraria rispetto alle richieste, nel senso che le richieste che i movimenti per il diritto all'abitare facevano al governo nazionale era di un piano casa che rilanciasse l'edilizia residenziale pubblica, cioè le case popolari, ovviamente non col nuovo consumo di suolo, ma andando a trovare nuovi alloggi nella rigenerazione dei tanti edifici, anche grandi, immensi edifici sfitti, anche di proprietà dello Stato, le caserme, ma insomma ce ne sono tanti di esempi, no? O quelle che avrebbero comunque potuto essere acquisite, quindi senza nuovo consumo di suolo, ma prima di tutto mettendo a posto quelle che sono già case popolari ma che sono magari vuote da anni proprio perché bisognose di manutenzione. e poi attraverso una rigenerazione di alcuni spazi edifici dismessi, realizzare nuovi alloggi. Ovviamente non si va in questa direzione, si va in una sorta di, sarebbe lungo ovviamente analizzare il piano casa, però si va in una direzione che è quella della privatizzazione, delle coinvolgere, no, privati e i cosiddetti terzi settori, cioè di no profit, per le forme di housing sociale che non sono case popolari, perché uno può essere ingannato, no, dall'housing sociale, quindi un qualcosa di sociale. No, le case popolari sono quelle che a Brescia si chiamano SAP, okay? E sono quelle che hanno il canone sociale che corrisponde, che è corrispondente, che è proporzionato al reddito. Tu hai un ISEE zero, puoi anche pagare 30-40 euro di canone. Hai un ISEE invece di alcune migliaia di euro perché qualcuno lavora in famiglia, hai l'affitto che può essere di 150-200 euro, può arrivare anche fino a 400 se magari lavorano due o tre componenti del nucleo familiare, però è sempre proporzionato a quanto ti entra in casa. L'housing sociale normalmente sono invece affitti leggermente inferiori a quelli del mercato e quindi non in grado di soddisfare tutte le persone che hanno fatto ad esempio a Brescia la domanda, per cui c'era un limite di reddito. Significa che sono le persone della fascia con reddito medio-basso o addirittura indigenti. Ecco, ovviamente tutti i tra virgolette provvedimenti che sarebbero contenuti dentro questo piano casa del governo non vanno sicuramente a dare una risposta alle decine di migliaia, anzi a livello nazionale sono centinaia di migliaia di persone o di famiglie che attendono una casa popolare, cioè una casa con un reddito che sia proporzionato al con l'affitto che sia proporzionato al reddito. Per quanto riguarda però l'aspetto locale, cioè la dimensione locale, noi a questo punto chiediamo che sia data un'accelerazione alla sistemazione degli alloggi sfitti bisognosi di manutenzione. Tra Aler e Comune di Brescia sono circa 700 gli alloggi che sono vuoti, okay? Di queste quasi 5.000 case tra Comune e Aler di proprietà pubblica. Ce ne sono circa 700, più o meno 500 del Comune di Brescia, e l'ultimo dato che avevamo, che ormai è molto vecchio perché l'Aler non fornisce più dati, era di 231 solo nel Comune di Brescia. Ora ci fa anche un po' sospettare il fatto che, nonostante anche il consigliere comunale Francesco Catalano abbia chiesto i dati, l'abbiano chiesto dei giornalisti, anche di giornali diciamo locali, non di Radio Onda d'Urto, e l'abbiamo chiesto noi come Diritti per Tutti, non vengono dati, non vengono forniti questi dati su quante sono le case di proprietà Aler. Quindi noi pensiamo che possono essere addirittura anche di più adesso. Comunque, restando con i numeri bassi, sono oltre 700. Chiediamo, ecco, che si proceda in modo celere alla riqualificazione di queste alloggi, se hanno bisogno di manutenzione, per poter essere poi assegnati. Allo stesso tempo chiediamo che aumenti il numero di alloggi SAT. Gli alloggi SAT, che sarebbe servizi abitativi transitoria, sono le cosiddette case di emergenza, quelle che possono essere assegnate anche dalla commissione comunale e che servono a rispondere ai casi più gravi, alle emergenze diciamo vere e proprie, quindi ai casi critici, anche situazioni ad esempio di sfratti dove si sta arrivando alla resa dei conti, quindi all'esecuzione, e la famiglia magari non ha trovato un'alternativa. Quindi chiediamo che sia aumentato il numero delle SAT e che anche tra quei 69 alloggi che presto saranno ultimati a San Polino ci sia una quota destinata ad essere SAT. In quel caso, siccome non saranno case popolari ma saranno case housing sociale, quindi ad affitto moderato, chiediamo che siano magari date a quelle famiglie che sono sotto sfratto per finita locazione, che hanno magari sempre regolarmente pagato l'affitto o che hanno comunque le capacità reddituali per pagare un affitto moderato, ma che non trovano sul mercato privato. Quindi che almeno servano anche una parte di quelle case di San Polino a risolvere alcuni, diciamo, degli sfratti più critici. E terminiamo con le rivendicazioni, diciamo, su chiave locale, con anche la richiesta che ci siano diciamo degli interventi relativamente appunto ad alcuni sfratti, degli sfratti critici che abbiamo prossimamente, perché con questo numero così risicato di alloggi messi nel bando SAP si arriverà a delle situazioni critiche molto anche pericolose.
0: Come se non bastassero quelle che già ci sono. E quindi Umberto, chiudiamo con la giornata che avete indetto come Associazione Diritti per Tutti il 18 di giugno, una giornata di mobilitazione straordinaria, naturalmente contro gli sfratti per il diritto all'abitare, il 18 giugno, perché c'è proprio quel giorno fissato uno sfratto di una famiglia. Allora magari anche se vuoi concludere con due parole su questo sfratto, su questa famiglia, e poi rilanciare la mobilitazione del 18 di giugno.
1: Sì, come dicevo, si rischia di arrivare a situazioni molto problematiche, che possono diventare anche problematiche sul piano dell'ordine pubblico, perché noi ad esempio questa famiglia non la lasceremo finire per strada. È una famiglia composta da tre persone, una madre che lavora come addetta alle pulizie in un ospedale cittadino e da due figli, uno che lavorava come scaffalista in un supermercato, attualmente in infortunio, non di lavoro, per cui ha perso il lavoro perché era con un contratto precario, e l'altro che sta ancora terminando l'ultimo anno di un corso di formazione professionale, un corso professionale. Questa famiglia è attualmente in posizione 158 nella graduatoria, però non essendo classificata come indigenti, se togliamo gli indigenti che hanno una quota a parte, diciamo, di case, è in posizione 95. Ora, ad esempio, se avessero accettato la nostra proposta, cioè di avere almeno 200 alloggi assegnabili, nel giro di qualche mese questa famiglia andrebbe a posto, avrebbe l'assegnazione, quindi è anche molto più facile ottenere un rinvio, sapendo, peraltro lei sta pagando gli affitti, questa famiglia ha ripreso a pagare gli affitti perché non li ha pagati, è in una abitazione di proprietà della Fondazione Casa di Dio, ok? Fondazione Casa di Dio, una fondazione che ha come mission contenuta nello statuto la solidarietà sociale, con attività destinate in particolare a soggetti o famiglie che si trovano in difficoltà economiche o di disagio sociale, familiare, anche psichico, quindi diciamo nei confronti delle persone più in difficoltà. Ora, questa è una famiglia in difficoltà, la madre ha tirato su questi due ragazzi da sola, ha avuto dei momenti di difficoltà in cui non ha lavorato e questo ha fatto sì che si accumulasse un certo debito, una morosità. Il Comune di Brescia sarebbe riconoscendo la morosità incolpevole, sarebbe stata anche d'accordo con il progetto contenimento sfratti a saldare tutta la morosità e ripartire con il pagamento degli affitti, quindi non ci sono scusanti, c'è una cattiveria nei confronti di questa famiglia da parte della Fondazione Casa di Dio. Noi ovviamente riteniamo che a questa famiglia debba essere data un'altra possibilità, e quindi o di riprendere a pagare normalmente l'affitto in questa casa, anche con il supporto del progetto contenimento sfratti del Comune di Brescia, o altrimenti che le venga assegnata una casa di emergenza, nel caso appunto i tempi di assegnazione, che sarebbero stati di pochi mesi se ci fossero state almeno 200 case a disposizione, potrebbero invece in questo caso diventare molto molto più lunghi. Per il 18, però, essendoci il rischio concreto di un intervento delle forze di polizia, anche perché gli avvocati hanno fatto pressione molto forte addirittura a livello di ministero per ottenere questo sgombero, per ottenere questo sfratto, questo escomio, quindi noi convochiamo una giornata di mobilitazione straordinaria, che sarà anche una giornata, diciamo, paradigmatica, perché dimostrerà che il numero di case popolari che sono state messe in assegnazione a Brescia sono troppo poche, che ci sono tante aventi diritto come questa famiglia che non riuscirà a trovare una risposta ai propri bisogni dentro questo bando e che quindi si deve fare qualcosa di più e subito, perché la crisi è qui ed è ora.
0: Umberto, c'è già un luogo, un orario per la mobilitazione del 18 di giugno?
1: Sicuramente saremo più precisi, però teniamo comunque l'orario per il momento delle 8:30 in via Pietro d'Accemmo, che è una traversa, diciamo, di Viale Italia, quindi anche nei pressi, insomma, della zona dove sorge Radio Onda d'Urto, dove hai gli studi Radio Onda d'Urto, perché è comunque in zona Porta Milano, molto vicino anche a Piazza Garibaldi.
0: Benissimo,
1: essere più preciso ancora, è molto vicino anche a quel bar 21 grammi, mi sembra appunto si chiami 21 grammi, quello comunque quello dove sono anche coinvolti nella gestione alcuni dei ragazzi con disabilità.
0: Noi di Radio Onda d'Urto senz'altro ricorderemo, ritorneremo su questa giornata del 18 giugno con maggiori dettagli. Intanto lo ricordiamo, tenetevi liberi chi fosse, potesse, chi non lavora, naturalmente alle 8:30 il 18 giugno
1: via Pietro d'Accemmo.
0: Grazie Umberto, Associazione Diritti per Tutti.
1: Prego.

18:44 minuti su Radio Onda d'Urto. Tra pochissimo arriva la cassetta degli attrezzi Latino America. Si parlerà delle elezioni presidenziali in Colombia. Poi vi ricordiamo, come sempre, alle 19:20 minuti il giornale radio con i suoi servizi. Rimanete con noi.

0: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi.
1: Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
2: La cassetta degli attrezzi, alle ore 18:45 e alle ore 6:30 su Radio Onda d'Urto.
3: Buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Indiraipi.
4: Soy lo que dejaron.
5: Radio d'Urto, Latino America, dal border di Tijuana agli orizzonti sconfinati della Patagonia, ogni 15 giorni all'interno della cassetta degli attrezzi e il nostro approfondimento dedicato al continente latinoamericano. Oggi l'argomento è, come dire, obbligato. Il 31 di maggio, domenica, c'erano infatti le elezioni presidenziali, il primo turno in Colombia, uno dei pochi paesi al momento ancora non travolto dall'ondata trumpiana che è partita da Argentina, Honduras, Cile e via via molti altri paesi. Anche qui però a sorpresa in testa c'è proprio un'espressione di questa estrema destra ultraliberista, violente e razzista. In questo caso si tratta di Abelardo de la Espreia, avvocato cittadino sia statunitense che colombiano, che a sorpresa in testa alle elezioni ha ottenuto infatti 10.360.000 voti, pari al 43,7% dei dati. Questi dati comunicati nel corso del pomeriggio di lunedì 1 di giugno dal Tribunale Elettorale colombiano. Al ballottaggio il 21 di giugno ci andrà Ivan Cepeda, che era candidato della coalizione Pacto Storico, il centro-sinistra progressista già al potere con il presidente Petro, che era di fatto il primo presidente progressista nella storia della Colombia. Tonfo pesantissimo invece per la destra, diciamo, tradizionale colombiana, quella che faceva riferimento all'ex presidente Uribe, da sempre è legata a doppio filo con i paramilitari. Candidata Paloma Valencia ha preso 1.600.000 voti, meno del 7%. Insomma, un mezzo terremoto elettorale con questo delle Spreia, che è proprio, come dire, la fotocopia di Milei e Trump in salsa colombiana, che è ampiamente in testa, infatti all'incirca 600.000 voti di vantaggio rispetto a Cepeda. Cepeda, che potrebbe contare almeno sulla carta sulle milioni di voti andati a Sergio Fajardo, quarto candidato, esponente civico non vicino alla destra. Ballano però quelle milioni e mezzo di voti della Valencia, altri voti di destra, il rischio quindi che possa andare come andato a pochi mesi fa in Cile, quando al primo turno arrivò la candidata in quel caso del centro-sinistra, Jeanette Jara, ma poi le due destre si allearono al ballottaggio con la vittoria dell'attuale presidente, il nazista Kast. Di Cile noi avevamo parlato tempo fa con il nostro collaboratore Rodrigo Andrea Rivas, che abbiamo risentito proprio per queste elezioni in Colombia, perché ci sono alcune analogie. Questo vento di estrema destra, esplicitamente, come dire, è golpista e fascista, che sta colpendo uno a uno un po' tutti i paesi. Lo sguardo di tutti è rivolto verso ottobre, quando al voto andrà il paese più grande di tutti, cioè il Brasile, che al momento rimane, diciamo, in mano alla centro-sinistra di Lula. Nel corso di questa puntata di Latino America andremo quindi a proporvi le riflessioni di Rodrigo Andrea Rivas sul voto presidenziale primo turno in Colombia. Il ballottaggio poi sarà il 21 di giugno, ma anche allargando un po' lo sguardo a quello che accade in tutto il Latino America.

Gaia 3 da Puerto Rico con la loro Latin America. Questa è la sigla che ci accompagna ogni 15 giorni sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Quello è il nostro viaggio di Latin America che oggi ci porta in Colombia. Fra pochi istanti ai nostri microfoni Rodrigo Andrea Rivas, giornalista, scrittore, nostro collaboratore.

0: prime considerazioni sul voto in Colombia. Le urne si sono chiuse da qualche ora, ma abbiamo i risultati perché il sistema elettorale colombiano funziona diversamente da quello peruviano e i risultati sono in qualche modo sorprendenti. Sono sostanzialmente questi. Primo, è arrivato il candidato dell'estrema destra Álvaro de la Espriella col 43,7% dei voti, uguale a 10,3 milioni di voti. Secondo, è arrivato il candidato della sinistra unita, Iván Cepeda, che ha preso il 40,9% dei voti, uguali a 9,6% dei voti. Poi ci sono tre candidati che la stampa accomuna in un indistinto centro. Tutti e tre messi assieme hanno preso circa 3 milioni di voti. Dato che la differenza tra i primi due arrivati che andranno al ballottaggio che si svolgerà alla fine mese è di 700.000 voti, è del tutto evidente che quei 3 milioni di voti saranno decisivi. Questa è la prima osservazione. Seconda osservazione. Lo scontro quindi al ballottaggio sarà tra una destra trumpista, cioè estrema, e una sinistra che è riuscita a mettere assieme nel cosiddetto pacto, cioè patto storico, tutte le varie componenti della sinistra storica colombiana. In questo senso è in qualche modo un chiarimento, destra contro sinistra, che in qualche modo riflette abbastanza bene la polarizzazione in corso in tutta l'America Latina. È la stessa che si è osservata nelle elezioni della fine dell'anno scorso nel Cile ed è la stessa che avverrà nello scontro nel Perù domenica prossima nel secondo turno decisivo tra la signora Keiko Fujimori, rappresentante della stessa destra, e Roberto Sanchez, candidato della sinistra. Terza considerazione. La destra latinoamericana in genere tende a prendere le forme del trumpismo, e cioè siamo a un neoliberismo estremo dal punto di vista economico, ad una scarsa considerazione dei diritti umani e dei diritti in generale, dell'esistenza dello Stato di diritto, a un tentativo di occupazione dell'insieme dello Stato, in particolare di tutte le sue forme intermedie, quindi gli organismi regolatori, dalla giustizia alle varie corti dei conti, agli organismi elettorali e così via, dichiaratamente. Nel caso della Colombia, il candidato della Spriella, che ha promesso 10 miracoli, li ha chiamati proprio così, da realizzare nel corso dei primi mesi della sua esperienza da presidente, sostanzialmente ha detto che bisognerà fare come hanno insegnato Bukele nel Salvador, Milei nell'Argentina e Novoa nell'Ecuador. E c'è un bel mix, diciamo, di repressione accentuata, grande presenza delle carceri e della galera, pochi diritti. Quarta idea, base. Si pensava che al primo turno avrebbe vinto Iván Cepeda e questa è stata la grande sorpresa di questo primo turno e quindi in questo senso va chiarito che la sinistra è stata nel primo turno sconfitta in rapporto alle sue pretese e attese. Tuttavia alcuni osservatori avevamo detto con molta chiarezza da diversi mesi che i risultati elettorali legislativi di qualche mese fa, nei quali aveva vinto la sinistra, che infatti ha una maggioranza nelle due camere, una maggioranza relativa nelle camere legislative colombiane, non garantiva assolutamente nulla. nelle elezioni legislative il patto storico aveva preso il 34% dei voti e i soliti analisti, tra virgolette, di bocca buona avevano detto che quindi era poco meno che garantita la vittoria della sinistra alle elezioni. Mi ero permesso di far notare che col 34% a due non si vince nessuna elezione e che la sinistra aveva più difficoltà per riunire voci non di sinistra attorno a sé di quante non ne aveva la destra, che in Colombia come in tutto il mondo sente più forte il richiamo della foresta. La destra sa benissimo quali sono i suoi interessi. Naturalmente riunisce attorno a sé un sacco di gente che non ha gli stessi interessi, ma questo è un suo merito, riesce a riunirli attorno a sé. La sinistra ha sempre tanti dubbi, ha tante diversità da chiarire, ha tante piccole cose che diventano fondamentali spesso e che spesso si trasformano in sconfitta. Spero che non sarà il caso colombiano, dove i risultati continuano a sembrarmi assolutamente aperti, invece, malgrado il mio non cosiddetto ottimismo così sfrenato per il primo turno. Quinta considerazione: cosa succederà con i voti del cosiddetto centro? Beh, lì c'è da fare una distinzione chiara. La candidata di centro che ha ottenuto più voti è arrivata terza, ha preso 1.600.000 sui quasi 3 milioni di voti del centro, ha dichiarato immediatamente che appoggerà Adela Spriega, cioè l'estrema destra, e si è congratulata. Questo non implica che tutti i suoi voti andranno immediatamente a destra. Il suo candidato vicepresidente ha invece detto che ci deve pensare. E quindi gli elementi di diversità all'interno di quei voti ci sono. Tuttavia devo fare un chiarimento assoluto. A presentare quella candidatura era il signor Uribe, già presidente della Colombia per diversi anni, ed era aiutato in questa sua presentazione da altri ex presidenti, Santos e Duque. Senza voler rifare la storia della Colombia in questo momento, mi permetto di dire che il signor Uribe di centro non ha niente. Il signor Uribe è un fascista, lo è sempre stato, ma non solo un fascista, è stato l'organizzatore del narcotraffico in Colombia ed è stato l'organizzatore del cosiddetto paramilitarismo colombiano che ha prodotto centinaia di migliaia di morti, quindi tutt'altro che centro, è un fascista. Santos e Duque hanno avuto con lui qualche differenza e quindi andrebbero analizzati con maggiore cura, però una candidatura espressione del signor Uribe non può essere qualificata di centro. Sarebbe come dire che una candidatura espressa da Almirante in Italia sia una candidatura di centro. Quindi Della Spriglia naturalmente è alla destra ancora di Uribe, ma questo non è strano in America Latina, dove alle destre si superpongono sempre altre destre ancora più estremiste e ancora più cavernicole. Sesto, quali erano i problemi e quali i maggiori cosiddetti punti a favore della candidatura di Iván Cepeda, inteso come la continuità dell'attuale presidenza?
1: Questa è la prima parte, quindi, delle riflessioni di Rodrigo Andrea Rivas ai microfoni di Radio Onda d'Urto sul primo turno delle elezioni presidenziali in Colombia del 31 di maggio. Il 21 di giugno andranno a scontrarsi l'estrema destra fascista, quella del candidato arrivato al primo turno, Abelardo Della Spreia, con il 43,7%, e Iván Cepeda, 49%, candidato del fronte progressista del Pacto Storico. In sottofondo abbiamo il sistema Solar, storico collettivo caraibico della Colombia, che mescola appunto sonorità tipiche e testi di denuncia sociale. Questa è la loro "Quién es el patrón", cioè chi è il padrone. La Colombia è un paese strano a questo punto di vista. Il padrone è sempre stato quello statunitense, sostanzialmente, con una lunghissima serie o di dittatori o di presidenti ultra conservatori. Questo fino all'ultima elezione, quella di 5 anni fa, quando per la prima volta ha vinto un candidato progressista. Parliamo dell'attuale presidente Gustavo Petro, del Pacto Storico, di cui Cepeda è, come dire, l'erede. Nella seconda parte delle riflessioni di Rodrigo de Rivas partiremo proprio da qui, cioè cercheremo di capire com'è andata in questi anni, cosa c'è di buono e cosa invece di non risolto nell'esperienza del Pacto Storico, in vista poi ovviamente del ballottaggio che in Colombia si terrà il 21 di giugno. Fra pochi istanti quindi torniamo da Rodrigo Andrea Rivas.
0: L'attuale presidenza colombiana era la prima presidenza di sinistra in tutta la storia della Colombia. Dopo 4 anni chiude con alcuni punti a favore e con alcuni punti in contro. Quali sono quelli in contro? Sostanzialmente 3 questioni che sono state naturalmente molto bene sfruttate dalla destra. Negli ultimi mesi sono sorti alcuni fuochi di guerriglia e di violenza in diverse zone del paese. Quindi il processo di pacificazione totale sul quale aveva parlato il presidente durante tutta la sua campagna non si è realizzato fino in fondo. È stata smobilitata buona parte della guerriglia colombiana ancora sussistente, ma sono sorti alcuni nuovi gruppi paramilitari e militari, soprattutto nelle città, non solo nelle campagne. In questo senso si potrebbe dire che la trasformazione della guerra interna in Colombia è passata da una guerra di classe, per quanto il termine sia molto discutibile, ad una guerra anarchica, nella quale il controllo sui soggetti diventa più difficile, ovvero accordarsi con le FARC, che avevano qualche migliaia di militanti e di militari, era tutto sommato un'operazione politica. Accordarsi con gruppi che hanno 100 militanti che sparano a Bogotà piuttosto

ci torno subito dopo. Comunque, come la vecchia discussione, anche questa in Italia, dobbiamo essere austeri perché il deficit pubblico non aumenti più di tanto, oppure bisogna investire su ciò di cui c'è bisogno e in qualche modo fregarsene del deficit in modo immediato. Ecco, questa è una discussione che in Italia si propone da moltissimo tempo e tra quelli partigiani di aumentare il deficit nell'ultimo periodo ci sono persino quelli della Lega e il ministro del Tesoro italiano Giorgetti. Curiosamente questo viene imputato all'attuale presidenza colombiana, perché il deficit colombiano è nato dalla sua politica economica cosciente, e ci torno, insisto. Terza questione, la sanità. La sanità colombiana era sostanzialmente una sanità privata. L'attuale presidenza ha tentato di trasformarla in una sanità pubblica. Lungo questo percorso di trasformazione, evidentemente, tutte le compagnie assicurative colombiane si sono mobilitate contro e hanno creato non pochi problemi. E oggi la sanità colombiana, che non era la migliore del mondo, come qualcuno sostiene, ha difficoltà. E ci sono anche lì, come ci sono dappertutto, liste d'attesa, difficoltà per trovare risposte e così via. Questo c'entra con elementi che scappano naturalmente della sola politica colombiana. E quali erano invece i grandi punti a favore della presidenza e quindi di Zepeda? Primo, un aumento consistente dei salari, che è la causa del deficit. I salari colombiani sono aumentati solo quest'anno del 23%. L'inflazione colombiana esiste ed è alta, ma questo aumento salariale supera largamente l'inflazione. Quindi ai lavoratori colombiani è stato consegnato un aumento delle loro disponibilità monetarie. Qual è la base dei voti di Zepeda e dell'appoggio al governo? Prima questione. Naturalmente questo crea un deficit, come dicevo prima. Seconda grande questione realizzata dal governo: l'inizio della consegna delle terre che erano state espropriate al narcotraffico e alla guerriglia che si era disarmata ai contadini colombiani. Sono stati consegnati alcuni milioni di ettari. Ci sono molti altri ancora da fare, quindi il lavoro non è stato concluso, ma per la prima volta i contadini colombiani hanno visto mettere in piedi una riforma agraria. Lascio ovviamente a voi dedurre quali siano e quanti siano gli oppositori a questa politica. Terza questione, la partecipazione, ovvero il governo colombiano ha aperto una consultazione permanente con le comunità contadine, indigene e nere, con i sindacati. Alcuni rappresentanti di queste comunità e di questi sindacati sono diventati ministri e questa grande concertazione nazionale con i settori popolari si è giocata durante tutti questi 4 anni. Ergo, il governo colombiano di sinistra era un governo del popolo colombiano. Era governo nostro, dicono i lavoratori colombiani. E questo governo nostro si oppone al governo loro. Ecco, in questo senso l'equazione e l'elezione presente in Colombia è una elezione di classe, senza alcun dubbio. Lo è anche in Perù, ma in Perù ha mille sfumature che rendono meno nitida la percezione di questo contrasto di classe evidente. In Colombia è del tutto evidente. Ultimissima considerazione. Oltre ai voti del centro da conquistare in questo periodo, sono 3 settimane di campagna, c'è una grande diversità del voto colombiano in base alle zone geografiche. La costa vota a sinistra e lo fa da sempre. Le città, l'interno, votano a destra, eccetto Bogotà, cioè la capitale. Bogotà è sempre stata contesa, molto meno chiara.

0: In questa elezione, al primo turno, a Bogotà, ha vinto per 4 punti di differenza Zepeda, e cioè la sinistra. Ecco, il secondo turno si giocherà anche nella capacità di tutte e due le candidature di allargarsi con i suoi, con i loro contenuti di classe a Bogotà e nelle altre zone del paese. È una scelta di civiltà quella presente in Colombia nel secondo turno. Con ogni chiarezza, si può inventare quello che si vuole per giustificare l'appoggio al candidato della spregia, cioè l'estrema destra, compreso il fatto delle sfortunate prime dichiarazioni, non riconoscendo il risultato elettorale da parte del presidente. Ma al di là di queste invenzioni rimane il fatto centrale: si tratta di votare per loro o per noi, e questo vale a destra e a sinistra. Naturalmente io continuo a pensare che il noi, inteso come i contadini, inteso come gli indigeni, inteso come i neri, inteso come i lavoratori, inteso come i poveri, è assai più ampio del loro. Però se questo semplice calcolo matematico, questa semplice osservazione dell'evidenza fosse così chiara, beh, la sinistra governerebbe da tantissimi anni dovunque, perché questa è la situazione dovunque. Come dice un tale filosofo di Treviri quasi due secoli fa, come scrisse anzi piuttosto. Ecco, questa è la situazione. Quindi a 3 settimane del secondo voto decisivo in Colombia, l'unica cosa che posso fare è tanti auguri a Zepeda, tanti auguri al patto storico, tanti auguri alla sinistra colombiana, perché in caso contrario quel paese correrà il rischio di ritornare agli anni della violenza. E gli anni della violenza che furono provocati dalla gente simile a Uribe e compagnia, pensate che della spregia e il suo estremismo non c'era nemmeno allora, provocarono non meno di 800.000 morti in una guerra civile estrema che durò 60 anni e che portò a risultati incredibili sui quali bisognerebbe tornare qualche volta. Ecco, questo è in sintesi le prime cose che mi vengono da dire riguardo il primo turno delle elezioni colombiane.
1: Rodrigo Andrea Rivas, giornalista, nostro collaboratore, con lui abbiamo commentato il primo turno delle elezioni presidenziali in Colombia verso poi il ballottaggio del 21 di giugno. E chiudiamo qui anche con la puntata odierna di Latino America. Ci risentiamo fra 15 giorni, sempre sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Appuntamento quindi il 15 di giugno, poi l'ultima puntata il 29 di giugno. Linea alla nostra sigla Latino America, con i Calle 13 dal Puerto Rico. Saluto a tutte e a tutti.
2: Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Indiraiti.
3: Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de

0: cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi.
1: Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
2: La cassetta degli attrezzi, alle ore 18:45 e alle ore 6:30 su Radio Onda d'Urto.
3: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
4: 19:20 minuti, Radio Onda d'Urto, il giornale radio della sera e titoli di questo lunedì 1° di giugno. Ore febbrili in Medio Oriente dopo che Israele ha portato la propria guerra di espansione alle porte della capitale libanese Beirut. Iran sospende i colloqui indiretti con gli Stati Uniti. Intanto Israele continua ad uccidere tanto a Gaza quanto in Cisgiordania diversi servizi. Parleremo poi di lavoro, lo faremo nello specifico con la procura di Bergamo che chiede il carcere per Ulas Demir, manager della società statunitense incaricata di rifare il consolato americano a Milano e accusata di schiavismo. Stava cercando di scappare in Turchia dall'aeroporto di Orio al Serio. Ancora sul tema lavoro e cemento, l'ondata di data center che stanno colpendo l'Italia, in particolare la Lombardia, al punto con Rita Cantalino, giornalista freelance che si occupa di ambiente e diritti umani. 37.000 persone dal 2018 ad oggi hanno ottenuto da un tribunale il riconoscimento di trattamento inumano mentre erano in carcere. I dati sono stati forniti oggi dall'associazione Antigone. Andremo poi in Colombia, dove sarà secondo turno il 21 di giugno per le presidenziali. In testa sorpresa l'ultradestra fascista e trampiana del candidato della Espreia. Da Bogotà con noi Ivan, compagno italiano che da anni vive in Colombia. Buona serata a tutti e a tutti da Radio Onda d'Urto. Ore febbrili in Medio Oriente, Trump e Netanyahu stanno avendo un colloquio telefonico, analoghi contatti questa volta di persona fra la guida suprema iraniana e rappresentanti di Hezbollah a Teheran. Questo lo scenario provocato da Israele, che mette a ferro e fuoco il Libano e ora vuole colpire direttamente la capitale Beirut con il via libera degli statunitensi. Al momento i morti accertati in 3 mesi ormai di attacchi di Israele in Libano sono di 3.500 vittime, 10.000 feriti, 1 milione di sfollati. Questa è la situazione in un paese teoricamente in cessate il fuoco. Sempre sul fronte del Libano, da Teheran arriva lo stop ai negoziati indiretti con gli Stati Uniti sullo stretto di Hormuz, fino a quando non cesserà l'offensiva contro il Libano. Ancora più chiare le parole che sono arrivate invece dal comando centrale che unisce l'esercito iraniano in Pasdaran. In caso di attacco su Beirut, i residenti nel nord di Israele si preparino ad evacuare. Il punto da Beirut con Pasquale Porcello, giornalista, nostro collaboratore, che è anche corrispondente del Manifesto.
5: Che la posizione del governo iraniano è una posizione che tiene il Libano molto in conto e l'Iran ha dichiarato il supporto a Hezbollah in più occasioni, ha detto che un cessate il fuoco è ovviamente legato ad un cessate il fuoco vero, perché il cessate il fuoco esiste, ma una tregua vera e propria in Libano non sta accadendo, non solo non sta accadendo, si sta intensificando anche a inizio aprile, nel momento in cui sembrava possibile un accordo fra Stati Uniti ed Iran. Israele ha intensificato i bombardamenti in Libano, per cui questa volta all'inizio della settimana scorsa sembrava fatta fra Iran e Stati Uniti ed ancora una volta Israele ha intensificato gli attacchi. Ora è difficile dire se lo faccia per sabotare tra Iran e Stati Uniti, in ogni caso quello che possiamo sicuramente dire è che la volontà di Israele è di separare sicuramente questi due negoziati.
4: Sulla Libano balbetta qualcosa anche l'Unione Europea, che chiede, e già il verbo denota l'irrilevanza di Bruxelles, a Tel Aviv di porre fine all'escalation militare. Netanyahu però irride i vari Macron, Tajani e Starmer, definendo tutti i quartieri sud di Beirut, dove vivono centinaia di migliaia di persone, quartieri generali del terrorismo. E nel tardo pomeriggio Tel Aviv ha ordinato l'evacuazione totale, cioè l'autodeportazione del sobborgo di Danieh, il più grande della cintura meridionale di Beirut. Più a sud invece Israele ha già tagliato il Libano in due, prendendo il castello di Beaufort e avanzando per altri 20 25 km a nord del fiume Litani. Più a sud continuano i raid. A Tiro ci sono almeno 6 morti per un raid israeliano rivolto ancora una volta contro un ospedale, il Jabal Amel. Sempre a sud, Hezbollah resiste come può. Diversi razzi lanciati verso Israele. Un soldato occupante è morto, 3 sono rimasti feriti. Proprio su Hezbollah, ancora ai nostri microfoni, Pasquale Porcello, giornalista da Beirut.
5: Hezbollah ha sostanzialmente due tecniche di combattimento. Una è il lancio di razzi, di missili, che vengono per la maggior parte dei casi intercettati da Rondon, qualche volta bucano e arrivano sul nord di Israele, sono dei missili a media gittata. E poi dei droni, che sono dei droni alla fibra ottica, in realtà riescono a bucare a Rondon e quindi hanno causato e stanno causando in realtà molti problemi alle truppe di terra, all'avanzata di terra. Il punto però è che Israele sta, come a Gaza, sta prima di ogni altra cosa bombardando dall'alto, quindi bombarda, distrugge, radia il suolo e avanza. Sì, Hezbollah riesce ancora in questo momento a combattere e a stare sul terreno e a contrastare l'avanzata, però la forza e la violenza con cui Israele sta bombardando il Libano è qualcosa che Hezbollah non può contrastare, almeno non nel lungo periodo. C'è anche da dire un'altra cosa, che per Hezbollah la vittoria è non scomparire. Combattere per Hezbollah è già una vittoria in sé.
4: Questo è il complicato scenario in movimento continuo fra Libano ed Iran. In Palestina invece prosegue ormai dall'ottobre del 2023 il genocidio per mano israeliana. Oggi sono 3 le vittime, 13 morti nella zona del porto di Gaza, dove sono arrivati alcuni resti di una delle navi della flottiglia, la Kasri Sabadata, affondata dagli israeliani. Israeliani che continuano fra colonie ed esercito, la distinzione puramente lessicale, le proprie violenze in Cisgiordania. Oggi si registrano incursioni ad Hebron, Nablus, Gerusalemme. Qui soldati occupanti hanno invaso il campus dell'Università Al-Quds, fermando studentesse e studenti. A Ramallah invece Tel Aviv ha sparato su alcuni lavoratori intenzionati a superare il muro dell'apartheid per riuscire in qualche modo a sbarcare il lunario, ucciso un 26enne. Su questo abbiamo tradotto in italiano il comunicato diffuso dalla Federazione Generale dei Sindacati Palestinesi.
6: Un giovane lavoratore palestinese è morto presso il complesso medico palestinese di Ramallah dopo essere stato colpito da colpi d'arma da fuoco sparati dalle forze israeliane vicino alla barriera di separazione nella città di Al-Ram, a nord di Gerusalemme occupata. Himad Harun Istayeh, 26 anni, del villaggio di Salem, a est di Nablus, è deceduto a causa delle ferite riportate dopo essere stato colpito alla coscia da un proiettile vero durante un attacco a fuoco delle forze israeliane vicino alla barriera di Al-Ram. Il 26enne era un lavoratore, costretto come altre migliaia a cercare occupazione oltre il muro della vergogna. Dal 7 ottobre 2023 almeno 50 lavoratori palestinesi sono stati uccisi dalle forze israeliane. La federazione ha inoltre riferito che più di 38.000 lavoratori sono stati arrestati e che a oltre 250.000 lavoratori è stato impedito di raggiungere i propri luoghi di lavoro in Israele dal 2023 ad oggi.
4: Ancora lavoro, ma dall'Italia la procura di Bergamo chiede il carcere per Ulas Demir, manager turco del ramo italiano della Cadel Construction, un'azienda statunitense impegnata a realizzare il nuovo consolato statunitense a Milano. L'uomo è stato fermato ieri all'aeroporto di Orio al Serio mentre cercava di lasciare l'Italia e rientrare ad Istanbul. Venerdì la procura di Milano ha notificato il decreto di controllo giudiziario della divisione italiana della Cadel per caporalato i danni di centinaia di operai indiani che, oltre a dover pagare una sorta di pizzo di 5.000 euro per lavorare, venivano pagati 2 euro all'ora. Stiamo in Lombardia, parliamo del boom dei cosiddetti data center, maxi strutture energivore che ospitano server e strumenti di calcolo per gestire le varie reti di servizio, in particolare quelle legate all'intelligenza artificiale. La Lombardia pochi giorni fa ha approvato una prima legge quadro generale. Proprio la Lombardia è una delle regioni più colpite dal boom senza alcuna regola di queste strutture, una delle quali è prevista anche in via Milano, a poca distanza dagli studi di Radio Onda d'Urto a Brescia. Il punto con Rita Cantalino, giornalista freelance che si occupa di ambiente e diritti umani.
7: I data center sono delle grandi strutture fisiche e sono le strutture che ospitano proprio tutte le infrastrutture che servono a far funzionare l'intelligenza artificiale. Sono i posti in cui vengono processati e conservati tutti i dati con cui viene appunto nutrita l'intelligenza artificiale, e sono i posti che le consentono poi di funzionare con enormi dispendi di energia, chiaramente. La prima cosa che dobbiamo rilevare è che in questo momento noi non abbiamo indicazioni chiare a livello nazionale, ma visto che c'è questa corsa alla costruzione di nuove strutture, le regioni, soprattutto quelle più richieste, a maggior ragione quindi la Lombardia, si stanno un po' organizzando, provando a disciplinare il tutto. Il nodo vero della critica alla proposta di legge che poi è stata approvata è che non rende obbligatorio costruire queste strutture in strutture, in aree comunque già utilizzate, no? in aree cosiddette brownfield. Quindi stiamo parlando di cedere pezzi di territorio a grandi imprese multinazionali che si arricchiscono con queste strutture e non portano neanche a dire, capito, sul territorio, però portano lavoro. Non succede neanche questo.
4: Andiamo ora dietro le sbarre, dove vi sono quasi 65.000 persone. Una su 10, oltre 6.500, ha vinto il ricorso davanti al Tribunale di Sorveglianza per trattamenti inumani o degradanti solo l'anno scorso. A dirlo l'associazione Antigone, che stima come fra il 2018 ed oggi sono 37.000 le persone che hanno visto il proprio diritto ad un trattamento penitenziario dignitoso non rispettato dalle autorità dello Stato. Parliamo di migranti, 26 persone sbarcate oggi a Porto Zafferano nel sud della Sardegna, 29 a Crotone in Calabria, dove si indaga sui 4 cadaveri carbonizzati ritrovati in un'auto ferma sulla statale ionica ad Amendolara, provincia di Cosenza. Sono 4 migranti pakistani. Il gesto è doloso, fanno sapere polizia e magistratura presenti sul posto. Polizia e magistratura chiamate ad indagare anche in Sicilia, di fronte a diverse aggressioni razziste. Il caso di sabato, con un giovane lavoratore bengalese preso a bastonate da 4 giovani arrivati in scooter mentre si recava al lavoro in un'azienda agricola, non è isolato. La denuncia arriva da Alleanza Verdi e Sinistra Marsala, che avrebbe raccolto una mezza dozzina di segnalazioni analoghe nello stesso weekend, sempre a sud della cittadina siciliana. Torniamo agli esteri, andiamo alla guerra continua in Ucraina, un morto e 5 feriti oggi per droni ucraini su Belgorod, mentre la Russia ha ucciso 3 persone facendo 60 feriti in una serie di attacchi soprattutto rivolti verso Odessa e Kherson. A livello diplomatico invece il Cremlino bolla come pirateria internazionale l'annuncio di Macron, che ha fatto sapere come nel weekend la Marina Transalpina abbia intercettato una petroliera russa nell'Atlantico con il supporto di diversi partner, fra cui Londra. La petroliera dovrebbe arrivare domani in Bretagna, nel nord della Francia. Dalla Francia alla Colombia, con lo scrutinio terminato del primo turno delle presidenziali, servirà il ballottaggio il 21 di giugno tra l'ultradestra fascista e trampiana di Abelardo Del Espreia, che ha ottenuto il 43,8%, e le progressisti Van Cepeda del Patto Storico, oggi al potere, fermo di poco sotto il 41%. La differenza fra i due candidati è di 650.000 voti, affluenza sotto il 58%. Bisogna però conteggiare anche 600.000 schede tra voti bianchi e nulli. Sconfitta imponente per la candidata uribista, la destra tradizionale, rappresentata da Paloma Valencia, che non arriva al 7%. Da Bogotà con noi c'è Ivan, compagno italiano che da anni vive e lavora in Colombia.
8: Petro non ha riconosciuto il conteggio di questi voti, il riconteggio. Vediamo cosa succederà. Sicuramente prima in questa elezione di ieri c'era anche Paloma Valencia, che era un'altra, diciamo così, un'altra candidata di destra, più conservatrice, vicino a Uribe. E diciamo che questi voti potrebbero andare lì, chissà. Non sappiamo, cioè io la vedo molto comunque vicina, se si vince per una manciata di voti, e ovviamente io mi auguro che vinca Cepeda, anche perché c'è uno storico nel paese, lui è uno dei 3 candidati che si erano presentati alle elezioni, lui ha uno storico nel paese come congressista, come politico. Suo padre era vicino praticamente all'Unione Patriottica, che era un partito di sinistra molto forte nel nostro paese, che purtroppo hanno fatto fuori tutti, tra l'altro questa è una storia da studiare. Suo padre era il leader, uno dei leader, Cepeda fa comunque politica da veramente di 30 anni, quindi noi ci auguriamo che, almeno noi come colombiani che stiamo seguendo un processo comunque di cambiamento nel paese, Kevin, però c'è veramente tanta tensione e tanta paura.
4: Dalla Colombia alla Bolivia, dove la centrale operaia e il principale sindacato ha respinto l'appello al dialogo del governo conservatore di Rodrigo Paz, mantenendo in forza le decine di blocchi che stanno isolando la capitale La Paz ormai da un mese. Il sindacato chiede le dimissioni immediate del presidente conservatore. I manifestanti lo accusano in particolare di aver privilegiato la repressione poliziesca rispetto ad ogni ipotesi di accordo. Nel frattempo maggio si è chiuso con 100 blocchi stradali in tutto il territorio della Bolivia. Mancano le merci e si iniziano a vedere le prime importanti carenze di alimenti, medicinali e carburanti. Ancora dalle Americhe, a due settimane dall'avvio dei mondiali, attiviste e attivisti per i diritti dei migranti nella dozzina di città statunitensi che ospitano il torneo si stanno mobilitando per proteggere tanto i tifosi quanto i residenti da possibili controlli sul loro status migratorio. Diversi gruppi hanno diramato a livello nazionale un avviso ai viaggiatori per mettere in guardia di fronte alle possibili violazioni dei loro diritti. A Los Angeles, in particolare, il sindacato che rappresenta i lavoratori degli hotel minaccia lo sciopero se gli agenti dell'ICE cercheranno di entrare nelle loro strutture. A Dallas invece sono le chiese e le attività commerciali di vicinato a ospitare kit con fischietti e informazioni su come ottenere gratuitamente consulenze legali di fronte ai possibili raid degli sgherri di Trump. Andiamo in Asia con la strage sul lavoro che si è consumata in Corea del Sud. 5 operai morti, 2 gravemente feriti nell'esplosione avvenuta in uno stabilimento della Hanwha Aerospace ad Daejeon durante alcuni lavori di pulizia relativi a materiali esplosivi. Si cercano ancora diversi operai dispersi. Capitolo Ebola, è negativo il test sul cittadino congolese rientrato da Kinshasa a Cagliari con sintomi influenzali, ma la paura rimane alta in mezzo mondo per il virus. Venerdì si terrà una videoconferenza dei ministri della salute europei per capire come agire di fronte al virus, che ha già fatto alcune centinaia di vittime, soprattutto fra Congo ed Uganda. Nella non distante Kenya, intanto violente proteste di piazza nella cittadina di Nakuni, scelta dagli Stati Uniti in accordo con il governo centrale di Nairobi per istituire un centro di emergenza per il virus, dove di fatto mettere in quarantena cittadini statunitensi per evitare che sbarchino negli States. 19:37 minuti, chiudiamo con la pagina locale. Ieri per tutta la giornata il centro sociale Magazzino 47 di Brescia ha ospitato il secondo pop club in ricordo di Jean-Luc Stotta, storico redattore musicale di Radio Onda d'Urto, scomparso a settembre. Tante le band sul palco fra aneddoti, musica e ricordi di Jean che hanno attraversato il magazzino. Il punto conclusivo con Simone della nostra redazione musicale.
9: È stata davvero una bellissima edizione questo secondo appuntamento con il pop club per Jean-Luc Stott che si è concluso ieri al magazzino 47. Tutte le artiste e tutti gli artisti coinvolti hanno dato il massimo e sono stati davvero meravigliosi sul palco. Un grazie speciale ovviamente a tutti i tecnici che si sono occupati del backstage, dell'allestimento del palco e che hanno fatto sì che tutto si svolgesse nella maniera più fluida possibile. Infatti non ci sono stati intoppi di nessun tipo, il pubblico è stato numeroso e molto molto partecipe, ma la cosa più bella è stata sentire con che entusiasmo e con che passione le artiste e gli artisti coinvolti hanno raccontato la loro su Jean-Luc, sul come l'hanno conosciuto, su cosa significava per loro averlo conosciuto a livello artistico, ma anche e forse anche soprattutto a livello umano. Quindi che dire, grazie Jean-Luc che ci hai lasciato in eredità il Pop Club, sicuramente questa seconda edizione non sarà l'ultima.
4: 19:39 minuti, chiudiamo il giornale radio tornando alla notizia di apertura. La televisione pubblica israeliana Kan fa sapere che Israele aveva pianificato un attacco su vasta scala del sud di Beirut, ma sarebbe stato rinviato all'ultimo minuto per l'intervento statunitense. Il tutto dopo che Trump aveva fatto sapere di aver avuto dei colloqui definiti produttivi sia con Netanyahu che con gli esponenti di Hezbollah. Torneremo a parlare di questa vicenda dopo l'agenda degli comunicati e degli appuntamenti e storia di classe. Ci risentiamo quindi tra una decina di minuti su Radio Onda d'Urto.
10: Radio Onda d'Urto, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di lunedì 1 giugno. Anche quest'anno Scegli l'informazione libera, dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni emittente autonoma. Nel 730 scrivi il codice 02084620174. Vi ricordiamo anche la prossima iniziativa della rassegna del maggio con la radio 2026, alla scoperta dell'arte urbana nella città di Brescia, a cura di Giovanni Gandolfi, docente di Urban Design all'Accademia Laba. Biciclettata alla scoperta di alcuni interventi di Urban Art presenti nelle zone di Via Milano, Villaggio Violino, San Bartolomeo, scoprendone il significato, i processi creativi e il ruolo della comunità locale coinvolta. Domenica 7 giugno, appuntamento e ritrovo alle ore 10 a Brescia in via Milano 13. La biciclettata durerà circa 2 ore e mezza, il percorso ciclabile di circa 14 chilometri. Per prenotazioni e informazioni, Radio Onda d'Urto 030 456 70. Hai problemi con l'affitto e sei sotto sfratto? Non riesci più a pagare il mutuo e la tua casa è finita all'asta? Tutti i lunedì sera dalle 19:30 alle 20:30, sportello antisfratti al centro sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia, organizza l'associazione Diritti per Tutti. C'è poi lo sportello sociale del laboratorio autogestito Paratodos di Verona. Sei sotto sfratto? Sai di avere diritto alla residenza? Hai problemi con AGEC o ATER? Prendi appuntamento scrivendo a sportellosocialeparatodos@gmail.com oppure su WhatsApp al 329 6975 387. La casa è un diritto di tutte e di tutti. Un altro sportello, lo sportello salute organizzato dall'associazione SOS Diritti ODV. Abbiamo ottenuto per centinaia di persone, dice l'associazione SOS Diritti ODV, il diritto ad avere cure rapide e accessibili. Il nostro supporto è completamente gratuito. A Brescia, il lunedì dalle 17:30 alle 19, lo sportello è in via Eritrea 20 presso la Casa della Sinistra. E dal lunedì al venerdì è anche a Comezzano Cizzago, provincia di Brescia, alla cascina Elisa di via Martinengo 6, dalle 13 alle 14. I contatti sono sosdiritti.sportello.brescia@gmail.com oppure la pagina Facebook Sportello Salute BS. Festival Corpo Montagna, 5 giorni per ripensare il futuro delle Alpi tra clima, comunità e nuovi turismi in Val Saviore. Dal 29 maggio al 2 giugno 2026, la seconda edizione del Festival delle Pratiche Outdoor Collettive alla Casa del Parco Adamello, tra Cevo e Saviore dell'Adamello, in provincia di Brescia. Chiudiamo con la programmazione del cinema Nuovo Eden in città a Brescia. Per quanto riguarda la giornata di oggi, lunedì 1 giugno, le proiezioni di Rental Family nelle vite degli altri, stasera alle 18:15 nella sala 2, Yellow Letters stasera alle 21 in sala 1 e I figli dopo di loro alle ore 20:30 stasera in sala 2. E per il Focus Marilyn 100, gli spostati di John Huston alle 18:30 in sala 1 del Cinema Nuovo Eden stasera, l'audio originale con i sottotitoli in italiano. Il Cinema Nuovo Eden si trova a Brescia in via Nino Bixio 9, quartiere Carmine, in centro storico. È tutto per quanto riguarda l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di lunedì 1 giugno. Vi ricordo che se volete che i vostri appuntamenti, i vostri comunicati siano letti in questo spazio redazionale, dovete scrivere a redazione@radioondadurto.org.
11: Anche quest'anno sostieni Radio Onda d'Urto donando il tuo 5 per 1000. Puoi farlo con il codice 0208 4620174. Conoscere il mondo per trasformarlo assieme.
12: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
13: The unthinkable has happened. The United States has invaded Nicaragua. An American has declared himself president. Walker.
14: It is the God-given right of the American people to dominate the Western Hemisphere. It is the fate of America. To go ahead.
15: Do you prize democracy, Walker?

primo giugno del 1855, il mercenario e schiavista americano William Walker conquista il Nicaragua, ripristina la schiavitù e si autoproclama presidente. Walker era nato a Nashville, in Tennessee, da genitori di origine scozzese. Dopo una breve esperienza di avvocato, diventa comproprietario di un giornale locale, il New Orleans Crescent. Nel 1849 si trasferisce a San Francisco e qui diventa un giornalista tanto noto quanto spregiudicato, tanto che per ben tre volte fu sfidato a duello, rimanendo ferito. Proprio in questo periodo concepisce il progetto di conquistare regioni dell'America Latina per fondare colonie governate da bianchi di lingua inglese, con una politica fortemente razzista e schiavista, impregnata dall'ideologia che in quegli anni imperava nel sud degli Stati Uniti e che pochi anni dopo porterà alla guerra civile. 15 ottobre del 1853, assieme a 45 mercenari, Walker intraprende la prima operazione d'avventuriero, presentando se stesso come l'erede degli antichi conquistadores e marciando verso i territori messicani della Baja California e di Sonora. Riesce a conquistare La Paz, la capitale della Bassa California. La mancanza di rinforzi e un'attesa resistenza da parte dei messicani lo costrinse però a battere presto in ritirata. Tornato in California, viene accusato di aver intrapreso una guerra illegale e sottoposto a giudizio. In quel periodo però l'opinione pubblica, soprattutto degli stati americani del sud e dell'ovest, vedeva con forte simpatia questi avventurosi tentativi di espansione schiavistica. In soli 8 minuti il tribunale di San Francisco quindi lo assolse da tutte le accuse. Passano un paio di anni e Walker pone gli occhi più a sud, in Nicaragua, repubblica all'epoca travagliata da una violenta guerra civile. I ribelli all'autorità centrale ingaggiarono proprio lui come mercenario. Il primo di settembre, a capo di diverse centinaia di armati, sconfigge l'esercito governativo. Un mese dopo prende la capitale Granada. Qui fa fucilare il ministro, rimasto fedele al governo legittimo, Mallorca, ma pure l'ex alleato Ponciano del Corral. Sebbene la spedizione fosse evidentemente contro tutte le leggi che regolano i rapporti internazionali, l'allora presidente degli Stati Uniti, Franklin Pierce, riconobbe ufficialmente il governo di Walker nel 1856, consentendo ad un altro migliaio di mercenari di raggiungerlo. A supportarlo c'era anche il grande capitale, in particolare l'Accessory Transit Company, società fondata dal magnate Cornelius Vanderbilt, a cui Walker consentì il monopolio dei lucrosi traffici commerciali. Walker però a quel punto cercò di fare fuori e lo stesso magnate dalla guida della società per prenderne il controllo. L'operazione però fallì e Vanderbilt riuscì ad armare il vicino Costa Rica. Nell'aprile dell'856 le truppe costarricensi passano il confine del Nicaragua e sconfiggono i mercenari di Walker, nel frattempo autoproclamatosi presidente del Nicaragua. Per rafforzare il precario potere politico, Walker chiese l'aiuto dei sudisti statunitensi, dichiarandosi sostenitore dello schiavismo dei negri e revocando un precedente decreto di abolizione della schiavitù. In questo modo suscitò l'interesse di Pierre Soulé, un influente uomo politico di New Orleans, che portò a sostegno di Walker molti soldi e molti uomini. Nonostante gli aiuti, però, l'esercito di Walker era ormai impotente, anche per una grave epidemia di colera e per le numerose diserzioni. Il primo maggio del 1857 Walker fu costretto a chiedere la resa e a tornare a New York. Proverà più volte poi a rientrare in Centro America, ma sarà fermato dalla flotta inglese che controllava i vicini Belize e la costa del Moschito, attuale parte del Nicaragua. Londra infatti non vedeva di buon occhio l'arrivo del mercenario, che metteva a rischio i progetti imperialistici britannici con l'apertura di un canale di navigazione tra l'Atlantico ed il Pacifico. Per questi motivi Walker fu consegnato al governo dell'Honduras, che lo fece fucilare il 12 settembre del 1860.

6-7 giugno 2026, Jamming Around volume 3. CSA Magazzino 47 e Collettivo Onda Sud in tesca vi invitano a due giornate di live painting, musica, mostre, banchetti all'insegna dell'autogestione.

0: Trovato.
1: La corte condanna il signor Rezzacapa ad anni 10 di lavori socialmente utili come spalatore di cacca di elefanti circensi. La seduta è sciolta. Viva lo spazio porto!

0: jazz.
1: Buonasera a tutti, da Paolo Bruno. Eccoci qui ancora una sera con All the Jazz Playlist, programma di novità e uscita dal mondo discografico della musica jazz. Questa settimana restiamo ancora in Italia e cominciamo con un disco di Claudio Vignali e Xavier Girotto, che crea comunque un ponte tra Italia e Argentina. Argentalia infatti propone una sezione di canzoni di entrambi i paesi riarrangiate in chiave jazz, e noi ascolteremo la versione strumentale di un grande classico di Francesco De Gregori, Rimmel. Rimarremo poi su sonorità sudamericaneggianti con Walter Ricci e la sua Na Samba e Café. Andremo ad ascoltare il grande maestro pianista Franco D'Andrea con il suo trio dal concerto del dicembre 2024 a Ferrara, pubblicato a fine anno scorso dall'etichetta Parco della Musica, con la sua interpretazione di Summertime. Per poi passare ad un altro grande pianista, Emiliano Dauria, con il suo quintetto internazionale dal suo disco The Baggage Room No. 2. E chiuderemo la prima parte con un disco di Emanuele Cisio di qualche anno fa, interamente dedicato a Monk, da cui ascolteremo Presidential, un disco che avevamo presentato con l'autore a suo tempo e che oggi riascoltiamo con grande piacere.

Eccoci e buona serata sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Questo è All the Jazz Playlist. Abbiamo appena ascoltato Emanuele Cisi e Roberta Gambarini con Presidential. Prima era stata la volta di Emiliano D'Auria, poi Franco D'Andrea, Walter Ricci, Claudio Vignali con Xavier Girotto. Ora ascolteremo il nuovo disco di Claudio Vignali, Flow, con A Flowers of Mars, ospite Devon Miles. E poi Max Trabucco, accompagnato da Manuel Cagliuni, Federica Michisanti e Federico Pierantoni con Convergence. Poi passeremo a Federica Corrias e Sunflowers con Bentu. Resteremo in terra sarta con il Devil Quartet di Paolo Fresi, che vede Bevo Ferra alla chitarra, Paolino Dalla Porta al contrabbasso, Stefano Bagnoli alla batteria, e ascolteremo Carpe Diem. E chiuderemo la puntata di stasera con i frattali musicali di Fabio Anile. Buon ascolto e a risentirci il prossimo lunedì dalle 20 alle 21. Restate sintonizzati su Radio Onda d'Urto.

0: jazz.
1: Buonasera a tutte e a tutti da Paolo Bruno. Eccoci qui ancora una sera con All the Jazz Playlist, programma di novità e uscita dal mondo discografico della musica jazz. Questa settimana restiamo ancora in Italia e cominciamo con un disco di Claudio Vignali e Xavier Girotto, che crea comunque un ponte tra Italia e Argentina. Argentalia infatti propone una sezione di canzoni di entrambi i paesi riarrangiate in chiave jazz, e noi ascolteremo la versione strumentale di un grande classico di Francesco De Gregori, Rimmel. Rimarremo poi su sonorità sudamericaneggianti con Walter Ricci e la sua Na Samba e Café. Andremo ad ascoltare il grande maestro pianista Franco D'Andrea con il suo trio dal concerto del dicembre 2024 a Ferrara, pubblicato a fine anno scorso dall'etichetta Parco della Musica, con la sua interpretazione di Summertime, per poi passare ad un altro grande pianista, Emiliano Dauria, con il suo quintetto internazionale dal suo disco The Baggage Room No. 2. E chiuderemo la prima parte con un disco di Emanuele Cisio di qualche anno fa, interamente dedicato a Monk, da cui ascolteremo Presidential, un disco che avevamo presentato con l'autore a suo tempo e che oggi riascoltiamo con grande piacere.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.

Panros City, come ogni lunedì dalle 21 alle 22 dai microfoni di Radio Onda d'Urto. Il punk di ieri, oggi e domani. Lasciamo la nostra sigla Ready Steady Go dei Generation X dal loro primo lavoro del 1978. Andiamo subito con un tris di brani usciti di recente. Il punk non muore è del 2024, è una compilation che racchiude diversi artisti, con cui noi andiamo ad estrarre Prayer of the Refugee, Rise Against, I Can Hardly Stand, The Cramps, Mouth Money, The Bronx.

Facciamo un salto invece nel passato, lasciamo Muff Money dei The Bronze, lasciamo la compilation El Punk Non Muere e andiamo dagli Agent Orange con Bloodstained, Everything Turns Grey, dopodiché Wild in the Street, Circle Jerks, Commando, Ramones. Quindi da cose di ieri a cose di oggi a cose di ieri.

Siamo andati in Inghilterra dall'album degli X-Ray Space targato 1978, Gen Free Adolescence. Abbiamo ascoltato Identity, Pure Mania, primo lavoro dei Vibrators, da cui andiamo a estrarre Still Little Finger, brano che diede anche l'input alla band nordirlandese degli Still Little Finger di attingerci il nome. Dopodiché torniamo negli Stati Uniti con Life of Crime, The Weirdos, ritorniamo in Inghilterra con Les Slits, è la loro versione di Herdy the Fool, The Grape Wine di Marvin Gaye, e You Should Not Be Doing That, Emily and the Sniffer. Quindi andiamo a riproporre cose ben più recenti, anche poi con il brano seguente, Ruby Church degli X, dal loro album del 2024, Smoke e Fiction.

E dunque The Muff, eccoci qui ad ascoltare The Muff. Andiamo a vedere anche in che anno è uscito questo Lucky Guy. Lucky Guy fa parte dell'album delle Muff del 1993, per cui direi uno dei primi loro dischi, se non addirittura il primo. Dopodiché torniamo in Inghilterra e lo facciamo nell'81, essere ben precisi, perché usciva Juju di Suzy and the Banshees, da quale andiamo ad estrarre Monitor. Dopo andiamo con John Jett and the Black Hearts, un po' di proto-punk, Bad Reputation, proto-punk non tanto in quanto anno di uscita di Bad Reputation, che è il 1981, ma in quanto il personaggio Joan Jett, parte delle Runaways, che nei primi anni 70 possiamo definire sicuramente come un gruppo proto-punk, cioè che precedette poi tutta l'ondata e a cui si ispirarono anche parecchi altri gruppi. Quindi siamo The Muff, Monitor, Suzy and the Banshees, Bad Reputation, e chiudiamo il poker con Survive dei The Bags.

E dunque lasciamo The Bags con la loro Survive, andiamo un paio di brani dal secondo lavoro dei Dead Boys, We Have Come For Your Children, targato 1978, andiamo ad ascoltarci Dead and Alive, First Generation Nation.

0: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione.
1: Ciao, sono Awa e siete su Radio Onda d'Urto.
2: Questa non è la solita radio commerciale. Questa è Radio Onda d'Urto, radio libera, indipendente e antagonista dal dicembre 1985.

Un saluto a chi è all'ascolto da parte di Laura, buona domenica pomeriggio. Quest'oggi andremo a presentare il nuovo singolo Pubblicità, un featuring con Giulia May, pubblicato il 17 di aprile, di Rosita Brucoli, e poi andremo a parlare con Sabrina del Lilith Festival, che ci presenterà il Lilith Revolution, questa convention legata alle tematiche di musica e parità di genere, che si terrà il 2 di agosto. Avremo poi modo di tornare su questo argomento. Intanto però un po' di musica lo facciamo con Living Sacrifice, Mental Junk.

0: E noi rientriamo in studio, abbiamo già in diretta telefonica Rosita Brucoli che torna a trovarci quest'oggi per presentarci, come abbiamo già annunciato in apertura, il nuovo singolo Pubblicità, un featuring con Giulia May, uscito il 17 di aprile. Rosita, ben ritrovata qui a Rebel Girl su Radio Onda d'Urto.
1: Eccomi, ciao a tutti.
0: Allora, lascio a te introdurci questo nuovo lavoro e poi entriamo meglio nei dettagli, Rosita.
1: Certo. Allora, Pubblicità è una canzone che è nata perché io ho avuto delle esperienze dirette col mondo della pubblicità. Sono stata la voce di alcune pubblicità, insomma, molto famose. E questa esperienza, da un lato, è stata molto positiva per me perché mi sono sentita quasi un agente segreto, un'operazione segreta. E dall'altro, però, mi sono interrogata perché io mi sentissi così tranquilla, e quindi ovviamente ho riflettuto su una serie di dinamiche alla quale noi musicisti siamo costretti a scendere a compromessi, come per esempio il mondo di TikTok, i balletti, la pressione anche dell'aspetto fisico, ecco, che siamo costretti a mostrare. E poi ho chiamato Giulia perché mi sembrava la persona più giusta per salire su questo treno ironico e anche di provocazione, ecco.
0: Eh sì, infatti, a tal proposito volevo proprio chiederti come nasce questa collaborazione con Giulia.
1: Giulia io la conosco da tantissimi anni, abbiamo fatto anche un concerto assieme quando ancora prima di Bandiera, abbiamo suonato il pianoforte a quattro mani. Quindi poi è stato veramente molto naturale pensare a lei come primo featuring di questo disco, in realtà.
0: Rispetto ai tuoi lavori precedenti, questo sicuramente è un ulteriore tassello che si aggiunge alla tua carriera artistica. In che vesti ti ritroviamo, Rosita?
1: Allora, sicuramente il disco che è uscito a novembre, che si chiama Siamo Stati Guai, ha poco, nel senso, ha una parentesi che è agente, un po' più simile a Pubblicità, quindi che ritroviamo la metrica un po' più serrata, quasi dei riferimenti anche un po' più rap, ecco,

0: dietro a effettivamente questi nuovi social e anche questa necessità di essere sempre presenti, ma che non abbiamo noi artisti, ovviamente, hanno più le realtà nella quale noi lavoriamo. E quindi ovviamente ci ritroviamo spesso in alcune condizioni di overproduzione, overpresenza sui social, ovviamente, sto parlando di questo in questo momento. E quindi questo ci stacca dalla nostra vita, perché poi ci ritroviamo ad essere magari dipendenti dai social, oppure ci ritroviamo ad essere persone con poche idee, perché dobbiamo fare dei contenuti ogni 2 giorni e non è proprio umano. E quindi tutto questo nasce appunto dall'insofferenza nei confronti di tutto questo mondo.
1: Ecco, brano, dicevi, ricordiamo, scritto con Giulia May, ma anche Alessandro Di Sciullo, prodotto assieme a Ramiro Levi. Quest'altre collaborazioni come arrivano?
0: Allora, in realtà questo brano l'ho scritto io, poi l'ho prodotto con Alessandro Di Sciullo, Ramiro e la stessa Giulia. Con Giulia ci siamo viste per scrivere la sua strofa, quindi sì, effettivamente è stata una mega giga collaborazione. Ho già lavorato con i ragazzi sul mio disco e loro avevano lavorato anche sul disco di Giulia, quindi ci siamo trovati in studio dopo un rapporto abbastanza consolidato. Ed è stato veramente molto automatico trovare la direzione per il pezzo.
1: Senti, questo nuovo singolo farà parte di un album? Sei già in lavorazione per qualcosa di nuovo rispetto all'uscita di quest'autunno?
0: Allora, questo pezzo è stato aggiunto nel mio disco, siamo stati guai, quindi è uscita come una sorta di bonus track. Però sì, io ovviamente vorrei stare ferma, ma non ci riesco, nel senso che già penso alla prossima musica, già sto scrivendo, anche perché penso poi che l'ispirazione non la puoi fermare, quindi comunque la prendo, quando mi arriva la prendo. E non so quando uscirà, per ora ho un tour estivo abbastanza lungo, quindi mi concentrerò su quello.
1: Ecco, sei appena stata al Miami Festival, appunto, ti chiedo di raccontarci com'è andata questa esperienza e poi ti chiedo se hai altre date live imminenti o future che ci vuoi ricordare.
0: Certo, allora il Miami è stato tutto inaspettato, nel senso che io ho ricevuto la chiamata 2 giorni prima dell'annuncio, quindi non era proprio nei miei piani, però io ovviamente ho accettato e mi sono preparata in fretta e furia per il live, che è stato un set di 20 minuti al pomeriggio, però devo dire che di solito, sai, se vieni invitato ad un festival suoni di pomeriggio non sai se c'è proprio tanta gente. E invece è stato proprio bello perché ho visto una partecipazione che non mi aspettavo, della gente che mi aspettava sotto palco, perché poi alcune webzine qualche giorno prima avevano segnalato il mio progetto, quindi c'erano persone che proprio stavano lì perché qualcuno gli aveva consigliato di esserci, un po' come qualche anno fa, no? Prima dei social. E quindi secondo me Miami sono 4 giorni in cui si ferma la realtà, nel senso che la gente viene lì davvero per ascoltare musica, è un po' come se si concentrasse la curiosità in quei 4 giorni, e quindi ovviamente è stato molto emozionante.
1: Certo, e io andando a chiudere prima di ascoltarci il singolo, ti chiedo se ci vuoi ricordare i tuoi canali social per rimanere aggiornati e aggiornate su dove venire ad ascoltarti e a questo punto anche sui tuoi prossimi lavori, Rosita.
0: Assolutamente sì. Allora, mi trovate come all'anagrafe, Rosita Bruculi, con il mio nome e cognome. Su Instagram c'è il post con le mie prossime date, siamo il 5 luglio a Modena e poi siamo a Bergamo, poi siamo a Putignano il 18 luglio, insomma, poi lì trovate tutto con esattezza. Grazie
1: Grazie per essere stata con noi, una buona giornata. Ciao,
0: a voi come sempre.
1: ciao, ciao, ciao.
2: Accendi la TV, non sembri più tu. Hai gli occhi blu, no, non parli più. Cosa ha tirato la tua attenzione? Una melodia sembra già familiare.

0: solo per oggi a metà prezzo.
1: E questa appunto Rosita Brucoli con Pubblicità, questo nuovo singolo featuring con Giulia May. Facciamo uno stacchetto di nuovo, proseguiamo con la musica chiaramente. Lizzy Mercy, Desclue, Roommate.

0: E noi lasciamo la formazione francese Lord Eva Braun perché abbiamo raggiunto telefonicamente, come già annunciato in apertura, anche Sabrina del Lilith Festival. Ci presenterà il Lilith Revolution, questa convention legata alle tematiche di musica e parità di genere che si terrà quest'estate all'inizio di agosto. Ne parliamo però meglio con lei. Intanto diamo il ben ritrovata qui a Rebel Girl. Ciao Sabrina.
1: Ciao Laura e grazie di avermi invitata a Rebel Girl. Dopo un po' di tempo ci mancavate e sono veramente contenta di essere di nuovo un po' con voi.
0: Anche noi contentissime. Senti, io lascio introdurre a te questa convention, come nasce l'esigenza, anche se insomma non ci sarebbe bisogno di stare ad evidenziarlo, perché è molto evidente la disparità di genere e tutte le varie problematiche che troviamo anche all'interno della musica. Però come nasce insomma un'iniziativa così importante come questa convention nazionale, appunto il Lilith Revolution, Sabrina?
1: Guarda, siamo arrivati al 15° anno di Lilith Festival, in realtà il 16° anno di Lilith Festival, 15ª edizione, abbiamo saltato ovviamente l'edizione 2020 per il Covid. A questo punto per noi ha un traguardo abbastanza importante perché ci posiziona come assolutamente come il festival più longevo nazionale dedicato alle donne che fanno musica. E abbiamo deciso di rinforzare, diciamo, quello che era il primo format del festival, che era anche un momento per fare il punto sulla situazione e come farlo meglio che invitando tutte quei collettivi, quelle artiste, quelle associazioni che sul territorio nazionale negli anni, da quando siamo nate noi, diciamo, ci siamo formate noi come collettivo a Genova, a livello nazionale si sono formate, hanno dato vita a una serie di incontri, manifestazioni, anche semplicemente si sono occupate di raccogliere dati e di monitorare la situazione della parità di genere in ambito musicale. Questo era secondo noi doveroso come in qualche modo vecchie leve per capire cosa possiamo fare per mettere a sistema tutte le nostre esperienze, e il modo per farlo è incontrarci. E quindi approfittiamo del Lilith Festival e di una serata del Lilith Festival per dedicarla, diciamo, a questo incontro con le realtà nazionali che aderiranno e che si occupano di parità di genere in campo musicale.
0: Certo, tutto questo in una location a voi molto cara, Villa Bombrini a Genova.
1: Sì, è una location che ormai abitiamo, che ci ospita da 4 edizioni, a cui siamo molto legate e affezionate, perché è anche uno spazio che secondo noi è adattissimo al nostro format. C'è una villa del XVII secolo, bellissima, quindi anche un'occasione per conoscere, come dire, a livello architettonico una realtà importante, che però non è frequentatissima perché siamo lievemente in periferia, ma non così tanto, quindi è anche raggiungibilissima, e ha un parco meraviglioso, quindi stare, diciamo, in quel contesto lì. Noi poi ci muoviamo d'estate, facciamo le cose grosse d'estate, ma farle invece che in pieno centro, sul cemento, in un parco alberato dove ci possiamo, come dire, prendere degli spazi anche di frescura e accogliere sia le artiste che il pubblico in maniera più piacevole, insomma, ci sembra un'ottima idea, un ottimo modo di portare avanti anche quello che è la nostra filosofia di cercare di stare bene con la creatività.
0: Certo, assolutamente. Ricordavi appunto la giornata del 2 di agosto, riunirà vari festival, artiste, collettivi, ma anche appunto operatrici e operatori culturali, insomma varie realtà nazionali, ricordavi, impegnate appunto sui temi dell'inclusione. Ti chiedo, si può già spoilerare qualche nome oppure è prematuro?
1: Guarda, la call è ancora aperta, quindi sicuramente ci saranno, perché hanno già risposto, Dinamica, che è una realtà giovane, nata credo 4-5 anni fa in Lombardia. Poi ci sarà Marian Trapassi con suo Because the Night, poi ci saranno anche delle realtà più grosse e strutturate che hanno aderito, però aspettiamo, siccome è una fase di coprogettazione, perché quello che ci teniamo a che sia che questa convention non sia calata dall'alto e decisa da noi, ma sia coprogettata da tutte le realtà che aderiranno. Quindi tutte le realtà che aderiranno poi insieme a noi si siederanno a un tavolo e decideremo come portare avanti la giornata e la serata, perché probabilmente ci saranno anche dei live show. E quindi non posso spoilerare più di tanto, perché dobbiamo farlo insieme. Quindi quando avremo deciso e sottoscritto insieme un programma, racconteremo tutto. Però siamo ancora nella fase appunto delle adesioni, e adesso ce ne sono un po', però appunto finché non abbiamo il quadro è un po' complicato, non è neanche corretto, diciamo, come dire, spoilerare.
0: Certo,
1: tanto.
0: Avremo occasione di risentirci a programma completo.
1: Certo.
0: Ricordiamo anche l'importanza, insomma, di fare rete e progettare in maniera condivisa le varie proposte.
1: Sì, infatti questa secondo noi è un'occasione un po' anche non tanto utilizzata in Italia, che almeno nel nostro campo è stata finora poco sfruttata, quella di cercare di mettersi insieme e realizzare qualcosa che non c'era prima, qualcosa di nuovo, e senza che ci sia qualcuno che decide e eventualmente invita gli altri a partecipare. Banalmente questa è una cosa che potremmo fare sempre, abbiamo anche già fatto ampiamente molte volte, però lasciare un campo aperto alla necessità e anche alle istanze che ogni realtà porterà, secondo noi è importante, è un modo di confrontarsi anche proprio sul piano organizzativo, che poi è quello che spero poi prima o poi si arriverà a fare, vuol dire una rete vera che sia in grado di organizzarsi e creare situazioni, trovare anche delle economie per mandare avanti un progetto collettivo.
0: Certo. Senti Sabrina, parlavi appunto prima, ricordavi Cola ancora aperta, ti chiedo quindi per chi fosse all'ascolto interessato a partecipare a questa iniziativa, in che modo può farlo?
1: Allora, possono partecipare tutte, diciamo, sia le associazioni che i collettivi informali, che anche i privati, tutte le persone che si occupano di musica e di parità di genere. E possono farlo applicando, diciamo, compilando un form in cui ci sono alcune domande a cui rispondere, che è il form che ci consentirà di poi contattare tutte le realtà e metterle poi assieme. Il form lo si trova sul sito lilithfestival.it, c'è proprio il tastone Lilith Revolution che porta al form.
0: Ecco, c'è un termine massimo, c'è una scadenza?
1: Allora, adesso l'abbiamo lasciata aperta, però noi crediamo che entro un mese dovremo avere il materiale necessario per imbastire il programma. Poi la volontà di lasciarla aperta anche quelle realtà che vorranno aggiungersi magari in corsa, che però magari avranno meno tempo di coprogettare, quindi anche meno spazio per dire la loro, però secondo noi è importante comunque connetterle. E quindi lasceremo la call aperta, sapendo che entro un mese comunque con le realtà che hanno risposto e hanno già aderito dovremo cominciare a creare il programma.
0: Certo. Sabrina, se non hai altro da aggiungere, che abbiamo dato tutte le informazioni, io andrei a ascoltarmi Critone.
1: Grazie.

E questa era Sabrina Napoleone, appunto, con Critone, oltre che organizzatrice, co-organizzatrice dell'Elite Festival e dell'Elite, appunto, Revolution che abbiamo appena presentato, anche cantautrice. Noi ci spostiamo a San Francisco, andiamo da Los Microwaves, questa formazione synth pop, electro post punk. Ci ascoltiamo la loro What's That Got to Do with Loving You?

E proseguiamo e andiamo in casa Los Chairs, questa formazione, il brano che vi propongo è Living in a Coffee, insomma, che va un po' a parlare, esplora un po' queste dinamiche di possiamo dire alienazione urbana attraverso questo brano.

proseguiamo e andiamo in casa Marine Girls. Questa formazione dell'inizio più o meno, sì, inizio anni 80, che era capitanata da una certa Tracy Thorn, prima che fondasse appunto gli Everything But The Girl, e questo è un brano molto bello, si intitola Tonight.

E ci spostiamo in Texas, ad Austin per la precisione. Andiamo in casa Max and the Makeups. Questa è la loro Xerox del 1981. Rimaniamo in quell'ambito.

un salto in Nuova Zelanda e lo facciamo in casa Look Blue Go Purple, questa formazione indie rock. Il brano che vi propongo è Safety in Crossroads.

E siamo quasi addirittura ad arrivo, ci ascoltiamo ora Sick Tippins, questa canzone sempre dell'81 di questa band tutta al femminile dei Mistakes. Il brano lo troviamo come lato B del loro singolo, uscì in vinile in 7 pollici, intitolato Radiation. Eccole che arrivano.

Benissimo, siamo quasi addirittura ad arrivo. Prima però andiamo in Argentina dalla rapper Sara Hebe, ci ascoltiamo Historica, pubblicato nel 2009. All'interno lo troviamo del suo album di debutto, La Isla del Loco, brano veramente molto bello.

Chiudiamo questa puntata di Rebel Girl andando in Francia dalla rapper Kenny Arcana. Ci ascoltiamo un classico, un brano iconico del 2006, La Rage, questa canzone insomma potente inno di protesta sociale e politica, e poi rientriamo in studio per i saluti.

0: Kevin Spacey.
1: Kevin Spacey.
2: Dopodiché, penso che non ne sentirete mai più parlare.

L'idea è affascinante, per poco io morivo senza averla mai avuta, perché chi ce l'aveva, una folla di gente, gridando viva la morte, proprio addosso mi è caduta. Mi avevano convinto e la mia musa insolente

vabbè, ma di morte lenta, vabbè, ma di morte lenta. Approfittando di non essere fragilissimi di cuore, andiamo all'altro mondo bighellonando un poco, perché forzando il passo succede che si muore.

gli apostoli di turno che apprezzano il martirio lo predicano spesso per 90 anni almeno. Morire per delle idee, sarà il caso di dirlo, è il loro scopo di vivere, non sanno farne a meno.

tipo di setta offre moventi originali e la scelta è imbarazzante per le vittime novizie. Morire per delle idee è molto bello, ma per quali?

E voi gli sputa fuoco, e voi i nuovi santi, crepate pure per primi, noi vi cediamo il passo, però per cortesia lasciate vivere gli altri, la vita è grosso modo il loro unico lusso, tanto più che la carogna è già abbastanza attenta, non c'è nessun bisogno di reggerle la falce, basta

0: Radio Onda d'Urto.
1: Vai.
2: È ancora troppo.
0: Non è mai troppo. Radio Onda d'Urto.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Non mi interessa essere capito, mi interessa essere capito, essere capito.
0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto. Capito?
2: State ascoltando Radio Onda d'Urto.
3: Non...

Ciao, siamo Nick Moss e state ascoltando Radio Onda d'Urto.